0: si chiama proprio così, Drop Dead, il disco di Olivia Rodrigo, con il quale apriamo Chiamate Roma 3131 alle 7.34. Puntualissimi, grazie Umberto, grazie Damiano, grazie Lele Rastelletti, grazie anche del cadeau. Loro lasciano qui Gianni Faluomo, un po' così, trastornato.
1: Parliamo di mascotte, se volete.
0: Beh, si è fatto un anno straordinario.
1: Bravissimo.
2: Chissà se ci sarà anche lui allo Speaker's Corner.
0: Chi lo sa, secondo me saremo un po', per vari motivi, in formazione ridotta. Sicuramente ci sarà Veronica, corretto?
3: Sì, corretto.
0: Che te stai a magnà?
3: Una galletta. Però è stata brava. Prima di aprire il microfono avevo già bevuto anche un po' d'acquetta.
0: Ma la galletta Valle Spruga, chirichichirichichiri.
4: Questa è vecchia.
0: Il galletto Valle Spruga, te lo ricordi?
3: No.
0: Sempre tenero, mai grasso?
3: No.
1: Valle Spruga, lei è 90, vi ricordo, si è persa il meglio.
0: C'è Danilo che scalpita. Buongiorno, per intervenire sul galletto Valle Spruga.
5: No, Veronica mangia le gallette perché lei è
0: sportiva.
4: Che attenzione, non sono fatte con i polli,
0: No,
4: le gallette non hanno niente a che fare col pollo.
5: Però sopra ci mette qualsiasi cosa, perché l'importante è che sta sopra una galletta, capito? Cioè, mette in tiramisù sopra, però dice sotto c'è una galletta.
1: L'importante è la base.
5: È la base.
0: Io quando prendo un'insalata sopra la ci metto tutti gli intingoli del mondo e sono convinto. Vabbè, ketchup e pomodoro.
4: Se può, pomodoro.
0: Questo mostarda.
5: C'è gente che ci mette sopra insalata 18 proteine, dal formaggio alla carne.
0: Mamma mia, tutti salutisti siete diventati. Buongiorno Patrizio,
5: buongiorno.
0: Tu ci sarai invece, quindi Veronica confermata, Patrizio confermata,
6: io ci sono.
0: Danilo confermato.
5: Certo. Io sono lì da domani. Praticamente,
0: quindi, sì, da domani tutti
1: anche
0: siamo
1: noi.
0: Anche lì siamo
1: noi.
5: Però voi andate tardi. Io invece arrivo proprio presto. Arrivo la mattina.
0: Perché che devi fare?
5: No? Perché non c'ho niente da fare.
1: Devi andare a rompere i maglioni. Si sa.
0: 342 00 00 700. Ieri c'è stato un Veronica Gate.
3: Sì, si sono lamentati. Ogni tanto mi sgridano perché scelgo sigle, insomma, sigla che secondo loro non meritano. In questo caso hanno ragione, perché questo lancio sigla
0: meritava tanto. E allora sentiamolo.
7: C'è Giorgio, c'è Gabriele e c'è anche Furio. Ascoltarvi per le mie orecchie è un infortunio. Poi c'è Prevignano, Di Casale e Monferrato, che ormai il giornalismo se l'è bello che scordato. Ed ecco Veronica, che ora si è appassita. Di notte lei non dorme, in diretta è rimbambita. Patrizio, conosciuto come DJ Mazzo, ogni volta che ti sento mi si frantuma il
5: beep.
7: Cioppi, Danilo, Enrico, sentirvi è un'agonia. Ogni volta che vi sento metto su Radio Maria. Di distarvi sono stanco, la mia mente ormai è appassita. Scherzo dai, vi voglio bene, vi saluto con la sigla.
5: Sì.
0: Giovedì

0: Medusa, l'ascolto, ben tornate da parte di Giorgio, Gabriele. Niente, se ci dissi, chiaramente era nostra attenzione. Avete sentito l'intervista a Fabri Fibra? Bellissima. Lui racconta che mandava tutte le canzoni ad Albertino. Niente, Albertino non lo passava mai. Anzi, neanche gli rispondeva. A un certo punto fa una canzone contro Albertino. Il giorno dopo era in diretta.
1: Era in diretta. Ovvio.
2: E beh, ha trovato però la nostra attenzione.
0: Certo.
2: Ho capito che non gli piace nessuno di noi.
0: No. Però poi.
1: Ci vuole bene.
3: Diciamo, diamo nome, insomma, dell'artista.
0: Sì, chi è?
3: Andrea 14 anni di San Gemini, provincia di Terni.
0: Bravissimo,
3: bravissimo, molto bravo.
0: 14 anni, molto molto bravo.
4: Invece, a proposito di dissing, io ho parlato con Jim Max dei Flaminio Mafia. Non so se
0: certo.
4: Loro sono stati tra i primi in Italia a fare anche. Lui mi ha raccontato che la prima volta che ha ricevuto un dissing su un palco, lui non sapeva cosa fosse.
1: Sì.
4: E con questo ci ha litigato.
0: Certo.
4: A me questo mi ha dissato. Io sai un fatto. Io ho menato. Perché all'epoca non era abituato.
0: Non c'era la cultura.
4: Io non pensavo che era una roba, diciamo, sportiva a livello, cioè solo di rime.
1: Sì. Certo, dialettica.
0: Cioè, ci sono
1: solo insulti per lui.
0: Sono dei contest, no? Addirittura famosissimi. Dai, mettiamo un disco, dopodiché cominciamo con.
4: Faremo un approfondimento giornalistico.
1: Perché?
0: Che cosa facciamo?
4: Parleremo dei meloni venduti in Giappone. Però in modo giornalistico.
0: In giornalistico, ok, bravo.

0: Guns N' Roses su Radio DJ. Non vediamo l'ora di conoscere l'approfondimento giornalistico.
1: Breaking news.
0: Cosa?
1: Breaking news.
2: Vabbè, allora non è un aggiornamento.
3: Guardate,
2: non è approfondimento.
3: Non c'è il Previ e chi prende il posto del Previ, Danilo?
1: Sì, quello, perché Previ, quando io ho bisogno, lui mi aiuta. Quindi oggi lui non c'è, lo sostituisco. Vabbè, capito?
0: Tu sei sicuro che tu sia di aiuto al Previ in questa veste? Vabbè, ok.
1: Me l'ha detto lui. Danilo, sei il mio sostituto. Allora, se succede qualcosa, ne risponde lui.
0: Quindi approfondimento giornalistico, attenzione. Vedete il sottopancia, c'è scritto Danilo da Fiumicino, lui in giacca e cravatta, collegato da dove? Da davanti al Parlamento? No!
1: No, in Giappone.
0: Ah, da Giappone, da Giappone.
1: Sono in giacca e cravatta e mutande sotto, ricordiamo sotto.
2: Sempre.
1: Nell'isola di Hokkaido, in Giappone, due meloni sono stati venduti a 31.400 euro. Pensate un
0: Po'. Meloni?
1: Due meloni. Insomma, hanno lamentato che i ciliegie costano tanto.
2: Pensa, e ne mangiano solo uno.
3: In quel caso si capisce, però.
0: Certo, perché poi uno tiene.
1: È stata un'asta record, praticamente qua a st'isola di Hokkaido fanno una serie dei prodotti, dei verdure.
0: Cosa hanno di particolare questi meloni?
1: Questi meloni c'hanno di particolare, senti che roba. Allora sì, pagherei pure 31.500, perché praticamente questa ogni pianta fa solo un melone. Perché ogni pianta fa un melone.
0: Ma credo che anche venga
3: da noi alcuni, sì.
1: Alcuni. Non lo so, dipende la pianta.
0: Come i cuccioli.
1: Però questi meloni vengono praticamente monitorati dall'inizio alla fine, vengono girati, massaggiati. Perché i giapponesi hanno sta cosa.
2: Che devono massaggiare.
1: Massaggiano tutto e tu fanno pagambotto. Cioè, nel senso, tipo che ne so, insomma, massaggiano
3: la carne,
1: tutto, le persone. Ma li girano e sono talmente dolci che sembrano quasi fatti con lo zucchero e costano 31.400. Secondo me è un prezzo giustificato.
3: Dici che è giusto.
1: Voi li compereste?
3: Certo.
1: Tu la compri la frutta, quella che costa tanto. Noi quando andiamo dal fruttarolo, quello caro, dicevo, quello è un orefice.
0: Mia
1: madre diceva sempre: oggi sono stata dall'orefice. Ho detto: che cazzo, che
0: cazzo? Non che ma bulgari. Ma lo so, sono andato da bulgari. Okay.
1: Vabbè, insomma, io ci ho avuto. No, questa era la notizia.
3: Questa è finita qua.
1: No, basta. Non è finita.
0: Ce ne stanno altre.
1: Io ci ho avuto delle idee, ragazzi. Okay. Delle idee per fare soldi con frutta. Con roba così. Allora, io voglio fare la bottiglia di olio d'oliva da 50.000 euro. Adesso c'è quella che ci metti l'etichetta sopra. Io a casa mia ho l'olio de Giada.
0: Sì.
1: Che avevo raccontata sta cosa.
3: No.
1: Sì, io c'è scritto sopra olio de Giada. Pensavo che era Giada la cosa.
3: La pietra.
1: La pietra, tipo un olio prezioso. Invece Giada è amica di mi suocera. È l'olio di Giada, l'olio che fa lei. Sì, che cazzo
3: è? Costa tanto.
1: È buono. Ma che 7 euro al litro. Cioè,
3: pochissimo allora. È regalato.
0: È regalatissimo.
1: Non
0: compro
1: costa niente. La monnezza.
0: No.
1: Ma è di Giada. Che poi perché non cambio i nomi? Cioè, sempre questa cosa. Comunque, io voglio fare la bottiglia d'olio da 50.000 euro. Fatta con l'olio d'oliva e prendi un'oliva per ogni pianta. Lo prendi un'oliva per ogni pianta,
3: la migliore,
1: una solo bottiglia e al campo gli dai fuoco.
3: Ma cos'è? Guarda che non ti basta, poi
1: falla risultare più preziosa.
3: Hokkaido
1: fanno così. Poi voglio fare il pane da 1000 euro al chilo che fatto chicco che me lo curo. Gli dico chicco.
4: Cresci bello, che cuzzo.
1: E faccio io. L'ultima, ragazzi, l'ultima.
0: Posso dire che finale di stagione veramente
1: voi pensate la scrittura. L'artista e giornalista. Voglio fare una bella piantagione di cetrioli. Le vendo a 10.000 euro al chilo, capito? Ogni cetriolo, uno per uno.
3: Un massaggio
1: e gli assicurerò a sti cetrioli mentre verrete solo mangiare.
3: Temevo che finissi lì.
1: No, gli dico solo guarda, tranquilli.
0: Ma anche se passa un ortolano.
3: No.
1: Io voglio ricordare che l'olio di Giada è buonissimo.
0: È bravo,
1: per evitare problemi.
3: È arrivato WhatsApp, ho visto.
0: Danilo, appuntamento con te allo Speakers Corners sabato mattina alle 11.30.
1: Speaker Corners.
0: E poi so che fate anche un DJ set con Patrizio, corretto?
1: Speriamo, sì. DJ set a che ora c'è, Patri?
5: No, allora non abbiamo preparato nulla in realtà. realtà. Sì, però perché... mi sembra alle 2.
2: Ah, intorno alle 2.
0: Mi sembra, mi piace.
1: Però dice 7 romano. Se becchiamo all'incirca alle 2,
5: che sono
1: tipo
5: che sono le 2 e un quarto.
0: 2 e un quarto, 2 e mezza,
2: vediamo.
0: Grazie, ci vediamo a Milano. Ciao Danilo, ciao.

0: Alfa e Giovanotti, buon vento, ci verrebbe da dire un altro po', almeno sulla capitale, ragazzi. Forse avete letto anche del tornado.
1: C'è stato allora,
0: un tornado.
1: È un tornado, ai nostri tempi, esatto, si chiamavano trombe d'aria, sì, però ormai oggi si tende un po' a esagerare, che poi abbia fatto danni pazzeschi.
0: Di cambiamenti climatici parleremo alle 8.30 quando verrà a trovarci Mario Tozzi. Per il momento ci accontentiamo delle previsioni meteo. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno, eccomi qua, buongiorno.
0: Vento tanto, vento tantissimo.
2: Sì, vento, tanto vento, adesso comunque dovrebbe calmarsi perché comunque la perturbazione se ne sta andando, anche se in realtà poi se ne sta avvicinando un'altra, quindi attenzione, perché prima di Party Like a DJ dobbiamo passare attraverso questa sorta di forche caudine, no, di una nuova perturbazione che attraverserà velocemente il nord tra stasera e domani.
3: Al nord,
2: una cosa abbastanza veloce.
3: Nord, ok.
2: Oggi intanto, tutto sommato, sarà una bella giornata. Ci sarà solo un aumento di nubi al nord a partire da ovest, perché arriva appunto questa perturbazioncina, chiamiamola così, che in serata porterà le prime piogge sulle Alpi, le Prealpi centro-occidentali, e in nottata poi si distenderà anche verso le pianure su Liguria, Piemonte e Lombardia. Ecco, poi verso la mattinata di domani anche sul resto del nord, quindi soprattutto domani nord-est, con temperature che oggi si alzeranno un pochino. Domani ci sarà solo questo residuo di maltempo inizialmente appunto sul nord-est, poi ci libereremo dalle perturbazioni proprio in tempo per la festa, quindi sarà accompagnata sicuramente da bel tempo. Le temperature anche gradevoli.
1: Bravo, infatti quello volevo dirvi, occhio che non avremo quel caldo torrido al quale siamo abituati a Milano.
0: Ma la sera o allo Speaker's Corners delle 11.30 di sabato mattina?
2: No, ci sarà un clima gradevole, direi, proprio come temperatura, non sarà eccessivo, per cui insomma non sarà quel caldo, non dovrò morire dentro una tutina come l'anno scorso.
0: Enrico, ti stai preparando a non ci far fare brutte figure con il nostro amico Saldavinci, ok?
3: Ok.
2: Va bene, purtroppo vorrei avere i suoi capelli, ma non...
1: Ma li avrà!
0: Se quello è il problema...
1: Ci pensiamo noi. Li regaliamo noi.
0: Ce l'hai un vestito bianco, almeno per non facciamo brutte figure, dai, insomma, vestiti...
2: Adesso cercherò di rimediarlo, non so se ce l'ho bianco.
0: Vieni come ti pare, Enrico, appuntamento alle 11.30, ma poi ti fermi anche per la sera oppure rientri subito a Riccione?
2: Ma direi, mi sa che sarò solo in giornata.
1: Figurati!
0: Artista si centellina, giustamente. Senti, scusa Enrico, quindi temperatura gradevole sabato mattina, domenica sera sabato sera e anche domenica?
2: Sì, direi di sì, tutto questo weekend non sono previste né vampate di aria calda, per cui ci sono temperature molto gradevoli,
0: sicuramente,
2: senza esagerare.
0: Quindi giacchetto la sera?
2: La sera magari sì, io lo metterei.
1: Alla nostra età forse. A noi serve. Però insomma, gradevoli.
0: Anche la sciarpetta.

0: Ed Sheeran, che in questo caso si fa accompagnare da un DJ produttore famosissimo, veramente, penso, no? Dobbiamo da dire qualche cosa di più su Martin Garrix, no?
1: Uno che allaccia però ancora le scarpe al nostro Patrizio Matteo.
0: Ah sì, sì, certo.
2: Lui è proprio il massimo.
0: Sì, tu sei... Tu sei.
3: Certo, no, vi devo riprendere, perché in questo disco hanno fatto il gioco che voglio fare sempre io, l'inversione dei ruoli. In questo caso Martin Garrix canta, Ed Sheeran era il DJ produttore.
0: Ah, ok, penso che... E Sheeran, che ha capito che si avvicina l'estate, ha detto: fammi buttare lì un disco un po' mosso.
2: Ballerino.
0: Le 8.08 è giovedì 4 giugno 2026. Beh, il 4 giugno per noi significa auguri ad Andrea Prevignano. Non lo state sentendo in questi giorni, voi sapete che siamo la trasmissione della trasparenza e dell'onestà. Ha un problema familiare, sì. Poi chiaramente sui dettagli ci pensa lui. Dobbiamo dirvi che chiaramente
2: l'ha
0: purtroppo
2: portato fuori da qua.
0: Purtroppo. E dire che gli abbiamo fatto il regalo.
2: Mamma mia.
0: Mortacci nostri, ma uno che si ricorda, anzi, come direbbe l'ottimo Cobolli, mortacci di noi,
4: mortacci
0: dai.
4: Mia di chi non me lo dice mai, porca trotas,
0: sui compleanni dobbiamo lavorare, insomma, porca trotas. E visto che abbiamo sentito l'ottimo Cobolli, vabbè, effetto vincita, ragazzi, lo metto a impressionante.
2: Dai, cioè, noi avremo di nuovo un italiano in finale a Roland Garros. Alla faccia dei francesi, io ve lo dico, allora, sì, io non mi aspettavo questa antisportività così accesa da parte dei francesi. Ma è una roba incredibile.
0: Ieri sera, se avete visto la partita tra Berrettini ed Arnaldi, tribune all'inizio completamente vuote. Sì. Cioè, proprio loro se ne fregano.
2: Ma le lo chiamo in tennis.

0: ma vattene,
1: giovanissimi quasi tutti i tennisti. Veronica, hai fatto per caso un'analisi? Allora, io so sicuramente Cobolli è 2002,
2: sì,
1: Sinner è 2001, giusto?
2: Sì, sì, nel 2001.
1: Poi Berrettini che hanno?
2: Berrettini no, 30 anni. 30,
1: ah, 30 anni, sì. Berrettini, Berrettini, povero Matteoni, ieri, insomma, è stata
2: complicata. È un po' il papà di tutta questa nidiata. Sì, sì, sì. Il vero papà è Fabio Fognini.
1: Fabio sì. Fognini, bravo Fabio.
2: Il
1: Fognini.
2: Vero papà, lui è lo zio.
1: Fabio Fognini che doveva lavorare un po' sul, diciamo, sul sul comportamento, allora, perché era uno che era un po' fumantino,
2: un po' troppo, però un talento, ragazzi, sì, sì, un sì, talento,
1: parte una persona simpatica straordinaria. E tutti noi da giovani abbiamo sperato di fare una carriera. Io non so se ve l'ho detto, ma io sono
3: stato azzurro di sci.
1: Cazzo,
3: sì,
1: come? Sì, sì,
3: sì, io sono stato della nazionale di sci.
1: Ragazzi, ho i ritagli.
2: Però a proposito di nazionale, ieri la Giovane Italia,
1: Giovane Italia,
2: suonate di santa ragione. Quanto abbiamo vinto?
4: 1-0.
1: Gol di più, gol di più Esposito. Ho detto, ma allora non erano tutti under 18. Nazionale con un'età proprio veramente bassissima.
4: La media 21 e qualcosa, tenendo conto che c'è un Donnarumma da 27.
1: Certo.
4: Quindi, erano tutti giovanissimi. Tutti veramente molto giovani.
1: Under 18, dici,
4: no, under 21.
1: Under 21, anche erano under 18.
5: Gianluigi Donnarumma?
1: Sì,
5: confondo sempre. Proprio lui è stato il portiere titolare del Milan più giovane, perché ha iniziato a 16 anni e 8 mesi.
1: 16 anni e 8 mesi.
2: Tra i più giovani esordienti italiani in Serie A.
1: Beh, quindi, però lui la promessa l'ha rispettata. Noi tutti quanti qui da giovani, ma probabilmente anche a casa c'è qualcuno che dirà: oh ragazzi, io ho cominciato e in realtà ero fortissimo. Poi purtroppo mia mamma, la campionessa lombarda di dorso, ultima ai nazionali, ma poverina.
2: Ma io anche, sapete, per un certo periodo dicevo, era una promessa dell'atletica leggera.
1: Cosa hai vinto?
2: Beh no, sono arrivato secondo ai regionali del Lazio.
1: Gianni, 342 00 00 700, caccia fuori qualcuno che ha vinto qualche cosa in giovanissima.
2: I ritagli vogliamo, le persone con i ritagli.
1: E poi non è andata esattamente come speravo.
2: Ha deciso anche, cioè,
4: decidi un infortunio. L'infortunio è quello che racconti, racconti l'infortunio.
2: Allora, ci sono sport che ti chiedono una scelta, tra i quali il tennis, cioè, è totale, lo vedete. Zabalenka, la numero uno del mondo, ha detto: non ce la faccio più, cioè voglio mollare il tennis, per quanto è...
1: Guarda, ti dico uno sport inaspettato, la vela. C'era una compagna del liceo di mio figlio che era nazionale di vela, cioè con competizione, che a un certo punto si è ritirata perché non ce la faceva a studiare. Sia il liceo che fare un'attività sportiva ad altissimi livelli. La più giovane e i più giovani sportivi in assoluto, Veronica.
5: Allora, in assoluto, se partiamo dai giochi di Atene del 1896, la più giovane è stata una ginnasta, un ginnasta, Dimitros Lundras, 10 anni e 218 giorni.
1: 10 anni?
2: Nella gara squadre di ginnastica, però insomma 10 anni, credo che sia ripetibile.
1: Sempre 10 anni aveva, col papà e la mamma ovviamente, è per forza.
5: Poi abbiamo Marjorie Gestring, è la più giovane campionessa olimpica individuale della storia estiva, aveva 13 anni, tuffatrice. Quindi nel trampolino vinse l'oro.
1: Scusami, 342 00 00 700, in tanti dicono Kimi Antonelli, certo, 2006,
2: vi ricordo anche un periodo, se torniamo a parlare di tennis, il periodo in cui i 17enni vinsero i primi slam, Boris Becker a Wimbledon, 17 anni, e Michael Chang a Roland Garros a 17 anni, oltretutto coincidenze incredibili di origini cinesi, nel periodo delle proteste di piazza Tiananmen.
4: Forse anche Sampras credo abbia vinto da giovanissimo.
1: Vedo Veronica annuire, perché?
5: Sampras ad esempio ha vinto gli US Open a 19 anni. Appunto Michael Chang, Rafa Nadal a 19 anni e ha vinto il suo Roland Garros.
1: Sì.
5: Ma in realtà di sport, se torniamo al calcio, perché prima abbiamo detto un'inesattezza.
1: Attenzione.
5: Francesco Totti è esordito in Serie A con la maglia della Roma a 16 anni e Pelé ha debuttato con il Brasile sempre a 16 anni e ha vinto il primo mondiale a 17, perché io già li vedevo quelli, no? il capitano, attenzione.
1: E Maradona?
5: Maradona non credo abbia esordito così presto.
2: No, ha esordito molto presto, ma in nazionale un po' più tardi, ma perché c'erano problemi.
4: Sì, ma poi c'era una nazionale argentina.
1: Allora, dai, citaci, tanto ce l'abbiamo qui la Comaneci, che tanto lo vuoi dire, quando ottenne il famoso 10, quanti anni aveva?
5: Nadia Comaneci aveva 14 anni quando

0: ha ottenuto il suo 10 alle parallele.
1: Era una bambina.
2: Per parlare d'Italia, Federica Pellegrini, la prima medaglia olimpica a 16 anni.
1: Tutte e due erano bambine.

0: 8:18, Pino Daniele, bambina dedicata agli sportivi e alle sportive che hanno cominciato in giovanissima età. Certo, con la parola bambina, Patte, potevamo mettere anche un'altra cosa, no?
1: Una bambina.
0: Vai, elettrona!
2: È stata un'occasione persa, ve lo posso dire.
3: Peccato.
2: Un'occasione persa.
0: Cioè, Pino Daniele, Elettra Lamborghini, purtroppo.
2: Senza dubbi.
0: E Patrizio Mattei ha scelto Pino Daniele. Sì. Ma fai te.
4: Ma guarda. Ho sbagliato, dici.
0: Adesso la chiamo e ci parli tu con lei. Ci parli tu. Tanti messaggi al 342-00700. Impossibile dire tutte le categorie di sport, raccontare tutti gli sportivi che hanno iniziato prestissimo. Però, in effetti, qualcuno ce l'abbiamo proprio sotto gli occhi, dai.
5: Sì, Ken esordì con la Juve a 15 anni, Rotti, 10 mesi, una cosa del genere, segnò pure il gol della vittoria a Bologna.
0: Non lo so.
5: Nicola Matera.
0: Lucio, ma non lo
2: Lucio,
0: so.
2: Lucio, non lo so. Allora, a parte, non c'hai molta voglia, Lucio.
0: No,
2: non è obbligato a mandarlo il messaggio.
0: Ho fatto proprio una cortesia.
2: Grazie.
0: Un messaggio, perché ho voglia proprio zero.
2: Si capiva.
0: Zero.
2: Però forse dobbiamo correggerti, no?
3: Sì, perché secondo Wikipedia, poi insomma, se no sentiamo, il caso la corriggerete se volete.
0: Sì,
3: ma esordisce il 19 novembre 2016 in Serie A con la Juventus all'età di 16 anni e 264 giorni contro il Pescara.
0: E non segna contro
3: neanche
0: il Bologna.
3: Ma forse
0: allora,
3: magari segna contro il Bologna, però non nel sordio.
0: No, allora ho sbagliato a mandarvi il messaggio. Vedi che c'avevo ragione, non c'avevo voglia, ve l'ho mandato ugualmente. L'ho fatto per voi che non
2: che
0: avete mai
2: sforzo. Grazie.
0: E invece lo sapevate che Ruben Sosa, ve lo ricordate?
3: Ruben Sosa,
0: uruguaiano. Ha uruguaiano con la Lazio, ha esordito a 3 anni segnando 5 gol contro la Juventus fuori casa.
2: Ma che è stata? La sei proprio inventata
3: di San Pianta.
2: C'è un appiglio.
0: Me la sono inventata, ma volevo mandarvi un messaggio e comunque non c'è voglia.
2: Manco ma in questo caso.
0: Manco di inventarmi una cazzata strutturata, niente. Dai, sentiamo qualcuno che ha qualcosa da dire seriamente.
6: E vinto campionati regionali di salto con l'asta. E solo perché quelle prima di me avevano sbagliato tutti i salti. Finita la carriera.
0: Però la regola è quella.
2: La regola è quella, ribadisco. Noi, io e Gabriele, ci possiamo fregiare di una vittoria sulla maratona su Linus.
0: Linus. Lui si è ritirato e
2: noi abbiamo concluso. Li abbiamo vinto in
0: ospedale.
3: Questo è il risultato.
0: Telefono, abbiamo Francesca da Foligno. Buongiorno, Francesca.
7: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Eccola qua, l'aspettavamo, quella che è stata campionessa di tennis.
3: Il tennis va tanto adesso, sì.
7: Proprio livelli altissimi.
0: Ah sì, cioè?
7: No, allora, io sono umbra, quindi già capite che il livello, insomma, è...
2: Ma perché ce l'avrete anche lei, capito?
0: Perché avete i campi in salita. Il tennis non è lo sci, perché se uno dice guarda sono di Caltanissetta, è una cosa tipica, tu dici in effetti è atipica, però comunque ci può stare, no?
7: No, allora, noi eravamo molto poche, quindi io under 12, 14 e 16 ero sempre campionessa umbra, ma praticamente partivo dalla finale, massimo dalla semifinale. Quindi mio padre, casatissimo, proprio spingeva come se fossi, non lo so, la Sharapova.
0: Certo.
7: E poi dopo andavo ai nazionali, andavo ai campionati italiani e primo turno 7-0 a casa.
0: Purtroppo.
3: Certo,
0: fino a che età hai giocato, Francesca?
7: Ho smesso a 17 anni perché poi proprio non sopportavo più.
0: L'onta della sconfitta.
7: No, la vittoria mi aveva dato la testa.
0: Senti, però qualche trofeo ce l'hai ancora a casa, sì?
7: Sì, no, c'ho uno scatolone pieno che mio padre si rifiuta di buttare perché lui è rimasto attaccatissimo alla tua carriera.
2: Alla
7: mia carriera, mi faceva da manager, sì.
2: Sembra la sinossi del maestro, se non l'avete visto è proprio così, la storia.
0: Diciamo che i genitori ripongono più fiducia in te di te stesso. Francesca, ma non ti mai avuto voglia di riprendere in mano la racchetta, soprattutto in questo momento?
7: Io da quei momenti odio lo sport.
0: Basta, finito. Grazie, un bacio, ciao Francesca.
7: Grazie, ciao.
0: Grazie a te, ciao.

0: più.
1: Si aggiunge anche Noemi al party, lei like DJ, si domanda tu cosa fai questa sera, lo domandiamo a Mario Tozzi, o meglio, vedendo l'abbigliamento già lo sappiamo.
2: Sì, vai in spiaggia.
1: Certo, va, no, ma che spiaggia?
2: Dove?
1: Secondo me va allo Ushuaia, dove vai vestito così?
3: Ma ti fanno entrare?
2: Io veramente sono sorpreso.
1: Il professor Mario Tozzi ha, allora, dei... sandali infradito con perlina sul pollicione.
2: Sì, ma attenzione, non sandalo chiuso, sandalo aperto.
4: Attenzione però, sembra un turista che va in Grecia. Sì, quindi può essere per questo che lo fanno entrare.
1: Poi cavigliera, pantaloncino riga, abbigliamento per Otozzi, centinaia di braccialetti, anellone del nonno e
5: no,
1: poi
5: no, no. Sì, è una labradorite scura.
1: Certo, quello di Sandoval, lo apre e dentro c'è la droga.
2: La droga. La
1: buongiorno, vai,
5: che mai avete fatto? Sentite, ma volete mettere una musica che capisco?
1: Noemi,
5: amica vostra.
1: Cioè, vabbè, amica di tutti. Senti Mario, abbiamo ironizzato sul tuo abbigliamento, ma ragionavamo sul fatto che tante ditte d'abbigliamento stanno cambiando completamente la ricerca per quello che riguarda il tessuto e giustamente a microfoni spenti dicevi quando l'industria comincia a investire vuol dire che questo
5: vuol dire che insomma voglio essere scettico se loro ci mettono i soldi è un po' quello che succederà, però siamo convinti vediamo che i dati ci dicono di questo progressivo riscaldamento che porta con sé anche fenomeni estremi come quelli che abbiamo visto, anzi più energia termica hai nell'aria, esatto. Più calore hai
4: e nell'acqua, perché già la notizia è 6 gradi in più adesso dell'acqua,
5: ecco, soprattutto in quel contrasto lì lo vedremo soprattutto in autunno, è quello che genera i cicloni,
1: lo vedremo anche a tavola perché tante varietà di frutta, tanta varietà di pesce, sì, ovviamente spariranno, no?
5: No, cioè... poi in più c'è anche questo spostamento verso nord delle fasce di coltivazione, cioè come si sposta la vegetazione verso nord perché fa più caldo e tu vedrai progressivamente salire la linea della palma,
4: sì,
5: per forza salire però anche la linea dell'ulivo e quella della vite, avremo il Brunello di Stoccolma,
1: sì, esatto, abbiamo detto il primitivo di Helsinki,
2: ma qua che rimane perché io sono contento per loro,
4: perché andiamo noi, sì, con gli ananas andiamo
5: noi appunto come sapete in Sicilia già si coltivano essenze tropicali tra cui mango e avocado, questa roba qui è difficile adattarsi perché è molto rapido. Che cos'è che stranisce le persone e i viventi tutti? È la rapidità, l'accelerazione del cambiamento, perché il clima è sempre cambiato sulla Terra, però in maniera lenta, in modo che ci fosse un adattamento da parte dei viventi. Adesso invece, siccome è generato artificialmente dalle nostre emissioni, diciamo un'altra volta per dire, riesce in quel poco tempo difficilissimo ad adattarsi. Noi sapiens un po' di più perché abbiamo l'aria condizionata, certo. Stiamo nelle case, cioè, ma gli altri viventi sono quasi al limite biologico, devono migrare per forza, se no ci restano secchi, insomma, ecco.
1: Ho letto un articolo incredibile, ne parlava anche ieri Summer Camp, dei gechi. I gechi, sì, per noi erano il classico insetto
5: no,
1: cos'è?
5: Il gecko è un rettile.
1: Un rettile, perdonate, ma per me tutto ciò che strisce insetto. No, comunque un rettile tipicamente, che so, sudamericano,
5: sì, in Indonesia, era il simbolo di quei paesi.
1: Le nostre città anche
5: il terrazzo pieno, ma esatto, perché loro poi vabbè i giochi ci
1: perché vivono a temperatura altissima, ho scoperto,
5: hanno bisogno del caldo e sono infatti poi si inguattano durante l'inverno, hanno quel sistema straordinario di presa sulla parete, possono stare a testa sotto, ma non c'hanno le ventose,
4: né ventose né unghie,
5: sì,
4: delle lamelle,
1: come fanno?
5: Un elettrosistema, diciamo, sì, che li tiene, insomma è un animale interessante, però tutti questi viventi che si spostano, che migrano di fatto, e anche gli umani che migrano per la stessa ragione, migrazioni climatiche, spostano tutto verso nord. Purtroppo quello che rimane alle spalle verso sud è spesso il deserto, perché si desertifica proprio.
2: A questo punto non ci conviene pensare di cambiare le essenze degli alberi nelle città? Ne parlavamo a microfoni spenti, ecco, che c'è tutto questo problema.
5: Allora, ci sono alcune essenze, non lo stavo dicendo prima, ma ce ne sono alcune studiate proprio in altri paesi che ormai si potrebbero adattare da noi. Ora, sempre quando porti un'essenza non nostra, endemica, rischi sempre un po'. Però l'abbiamo fatto talmente tante volte, ha visto l'ailanto, che è una pianta che troviamo spesso qua, che viene dalla Cina, è piuttosto infestante. Quindi forse disegnare le nostre città non più col pino marittimo, nella parte dove si poteva fare, per varie ragioni, forse è veramente il caso. La sostituzione delle piante cittadine a un certo punto è un problema che ci dobbiamo porre. Perché quelle arrivano al loro limite di esistenza. In città una pianta campa meno che fuori, c'ha inquinanti, c'ha disturbo di vario tipo,
2: meno acqua.
5: Sì, e poi c'ha l'illuminazione artificiale. Rischi di averle sempre verdi, perché non trovano mai il momento. E quindi questi sono tutti problemi che vedi, noi stiamo entrando in un territorio inesplorato. non sappiamo bene quello che fare. C'è ancora chi dice: no, ma forse non è così, vedrai che dipende dal sole.
1: Non so di cos'altro tu abbia bisogno. Cioè, nel senso, anche il più se io fossi stato scettico, alla fine, quando hai 100.000 diciamo dimostrazioni che stai sbagliando, ti arrendi, no?
5: Un attimo, arrendersi, perché vorrebbe dire quella consapevolezza, già mettersi culturalmente nell'idea di fare qualcosa e dunque accettarla e accoglierla, se no resisti sempre.
1: Dai, tra poco parliamo però di vacanze, perché è uscito il tuo libro e ci dici dove andare in vacanza, dove possiamo fare delle belle foto per Instagram,
2: delle storie, dei reel. Vogliamo proprio fare questo.

0: Blair Country House alle 8.46 su Radio DJ, c'è l'ottimo Mario Tozzi, 342 00 00 700. Patrizia dice: ah, adesso capisco perché Firenze è piena di aranci in centro.
1: Quindi c'erano già, in Italia abbiamo un po', anche a Roma ce l'aveva. Però è vero che questa roba sale un po', queste culture che resistono al sole e che vogliono poca acqua in generale salgono. Ma poi sai,
0: Firenze è sicuramente una città da visitare, perché il casualmente ho Mario Tozzi, la penisola contromano, viaggio sentimentale nell'Italia che non ti aspetti, in edizione Fuoricampo, edizione Touring Club italiano, quindi proprio con
2: una
0: guida proprio,
1: è una guida però non
0: quelle
1: tradizionale,
0: belle, bellissime, proprio in carta con le foto,
1: con le foto di un tempo e con i disegni. Sì, direi il libro c'ha una bella veste, al di là del contenuto, ma poi quello che mi sono preoccupato di raccontare qui non è certo la guida tradizionale. Cioè, c'è anche Roma, Napoli, Firenze, ma per vederle da un altro angolo visuale. Perché,
0: ma si può ancora?
1: Ma cioè, si spalla, deve,
2: cioè,
1: però.
2: Ci sono posti non rovinati?
1: Sì, ci sono. Perché qual è il fatto? Adesso il driver di questa roba è la foto di Instagram, dei social, perché tu vai cercando proprio quella cosa lì. No, ho visto, non mi ricordo dove ero, sta ragazza che arriva, monta sto treppiede, sta col telefono, si piazza, eccetera, spalle al tramonto, si è fatto tutto questo e se n'è andata. Non l'ha manco visto.
2: Ce lo sai bene.
1: Poi io questo rimango. No, poi ognuno fa come gli pare, si intende. Però lì, quello come leggi lì sotto, sono 123 emozioni non instagrammabili. Cioè, in questi posti qua non ce la puoi fare entrare dentro Instagram. Non te puoi mettere le spalle a fare le cose che. No, non lo puoi fare. Poi vuol continuare a fare, però ricordiamoci che quando tutti vanno in uno stesso posto, e c'è una certa ragione, tutti noi vorremmo vedere i posti belli. No, non, certo, è che, non è che dobbiamo essere elitari, è chiaro che tutti ci vogliono andare. Però un posto che tu godi in 100, in 1000 non lo sopporti, in 10.000 addirittura non ci vai nemmeno. Certo. Cioè non diventa controproducente. Allora bisogna un po' pensarci, siccome l'Italia, per fortuna, c'ha di tutto in tutti i posti. Tante volte tu non
0: facci due esempi, ti chiediamo due esempi, due cose con le quali sei particolarmente legato.
1: Uno è Volpedo, il posto da cui è originario Pellizza, quello che ha dipinto il Quarto Stato, no?
2: Certo.
1: Quella corrente
0: che è a Milano
1: pittorica,
0: se non sbaglio,
1: ecco, quella corrente pittorica, divisionismo. E lì c'è una galleria straordinaria, un posto carino che tu vai e vedi perché c'è un'emozione più che vedere qualche cosa che devi fotografare. E gli altri sono, per me, quelli a cui sono più affezionato sono i posti della Sardegna, soprattutto quelli dell'interno. La Barbagia di Seulo, un posto che uno dice, ma perché? Dove ci sono gli ultracentenari, no? Quelli che vivono tantissimo. Tu arrivi lì e vedi un posto che non è che c'ha un'architettura particolarmente rinomata, ma come la gente sta insieme, le feste che fanno, come si scende a fare il bagno al fiume, che quasi non si fa più in nessuna parte d'Italia, e quello ti rimane un po' dentro, no? Perché... Peraltro mi sono domandato, ma come fanno questi a campare così tanto? Sarà il cibo? Non è il cibo. Quando sono arrivato lì, una signora da cui ero ospite, una signora anziana di 85 anni, mi ha detto, che mi vai a prendere il prosciutto in cantina? Dico, vabbè, scendo. E dentro c'erano due maiali appesi così, tutti i prosciutti messi da tutte le parti, vino nero, pecorino, questi mangiano sta roba qua, non può essere il cibo.
0: No, perché no? Perché a me pare sano,
2: un ottimo menù.
1: No, invece piuttosto sta, poi chi lo studia dice, un po' nella genetica, un po' nella socialità, lì il fatto di avere gruppi sociali molto coesi che continuano a frequentarsi, a parlare, ad avere una socialità interessante, rende anche...
0: Cioè tiene acceso il cervello, fondamentalmente.
2: Sì. E sei monitorato, cioè se c'è male, qualcuno
3: lo sa.
1: Esatto, e poi ci sono tanti posti in Lucania, in Calabria, le regioni che sono rimaste un pochino più intatte, no? La Calabria, la Sardegna, certi pezzi della Toscana, l'Appennino, perché poi non ce lo dimentichiamo, ma l'Italia è soprattutto montuosa, luoghi
3: impervie, diciamo.
1: Sì, che tu vai, c'è per esempio un posto nelle Alpi che si chiama Chamois, in Valle d'Aosta, dove non ci arriva la macchina, non c'è la strada.
3: Non ce l'ho.
1: E non c'è manco il telefono quando stai su. Eppure la televisione è difficile, per cui
0: dove

0: dormi, ci sono che so,
1: sì,
0: ci sono,
1: ti ho, ti, ti, il, nel paese ti danno la possibilità di dormire, vai solo con la teleferica o con la funivia, sì, e sì, puoi stare soltanto. Dico che sono cose, siccome l'Italia è così diversa, no? Da Bolzano a Palermo sembrano due continenti diversi.
0: Certo.
1: E noi siamo stati capaci di fare una grande bellezza nel tempo, noi italiani, anche la grande bruttezza, ma questa, diciamo,
0: sì, diciamo, guarda, basta affacciarsi qui, ecco, basta affacciarsi.
1: Però ecco, riscoprire un po' un'emozione di andare in giro col piacere del viaggio per lo spostamento e non semplicemente per la meta, e non poterlo racchiudere di spalle col panorama dietro, io questo penso,
2: e neanche che... in poco tempo, quindi godete, poco... prendetevi, sì, il vostro tempo, prendete questo.
1: Roma non la puoi vedere in un giorno, quelli, no, che arrivano e fanno Roma, Venezia e Firenze in due giorni, ma scusate, secondo voi?
0: Ribadisco sempre la statistica, un turista generalmente sta a Roma 4 ore, ragazzi, 4 ore. Tempo che arrivi,
1: ma non ha capito niente di quella città.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Cosa ridi?
1: Rido già!
2: Dalla prima canzone si capisce che è una versione Fede Russo Takeover Edition.
1: È così.
0: Un filo prevedibile, eh?
1: È così, un filo prevedibile. Nicky non c'è oggi e domani. E allora, Francesco Quarna, per farmi sentire, diciamo, a mio agio,
0: comfort,
1: nella posizione delle redini, mi ha fatto una playlist tailor made e ha aperto. Sì, la playlist di Summer Camp oggi nella versione circa così, con questo pezzo delle Pipettes che forse amo solo io nel quartiere.
0: No, potrebbe essere una preview del DJ set dei The Bless Maremma sabato a Party Like a DJ.
1: Beh, mi sembra vediamo, un ottimo teaser. Vediamo. Siccome nel progetto Bless Maremma sempre di più la parte musicale la guidi tu, un po' come in radio, diciamo.
0: Ofele, poi... fai il tuo mestè, come si dice.
1: Esatto,
0: eh?
1: Cioè, okay. Tu pensi alla parte musicale, sì. Io penso alle cazzate.
0: A me
1: da
0: non
1: dire.
0: Piace parlare.
1: All'inizio era una cosa, facciamo un pochino, poi piano piano la cosa
0: vediamo,
1: è andata proprio
0: dai, vediamo,
1: scemando.
0: Vediamo.
1: No, ma io mi trovo bene a dire le cazzate, soprattutto in famiglia, perché considero Party Like a DJ una famiglia, diciamo.
0: Una grande
1: famiglia,
0: il
1: pubblico
0: sì,
1: di Party Like a DJ è parte della famiglia.
0: Poi abbiamo lo stylist ufficiale qua di The Bless Maremma, Aladdin, che ci ha portato una maglietta bellissima dei The Bless Maremma.
1: Le vogliamo
3: ragazzi,
1: subito esibire.
3: Fantastico, sì, sì.
1: Perché, ragazzi, subito, quando uno dopo. è imprenditore, quando uno è un abile imprenditore, è un professionista. Sì. Le cose le sa fare.
3: Ma voi mi date l'ok per metterle in vendita. Posso sfruttare il marchio lui Blessed Maremma da vendere.
1: Tu vuoi fare il post, tu vuoi fare il post quello di Instagram con il carrellino, la borsettina shopping.
0: Hai capito? Con la nostra immagine, tra l'altro.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì,
0: vabbè, dai,
1: sì, sì. Così, come fai poi a dirgli di no? È un nostro amico,
0: fa?
1: Non
0: e
1: puoi dirgli
0: fa?
1: Di no.
0: No.
1: Allora, diciamo che c'è la festa di Radio DJ, abbiamo un po' di appuntamenti e quindi un po' tutti noi, tutti noi abbiamo pensato come mi vesto. Farà caldo, sì. Non farà caldo, metto la camicia, metto la maglietta, cosa fate? Tu ti eri fatto sicuramente.
0: Sì, ma non ero convinto.
3: Non era convinto, l'ho visto. Anch'io.
0: E secondo me le nostre amiche Francesca e Marianna, che sono passate oggi a trovarci,
1: Mariangela,
0: non avrebbero approvato.
1: No, comunque no.
0: Quindi meglio così.
1: Non so se approvano anche questa maglietta qua.
3: Falla vedere, scusami, non vedo bene il logo, scusami. Guarda. Quello lì è un cinghiale con il pelo grigio, stilizzato per Blessed
0: Maremma. Diciamo per chi ci sta seguendo sul canale 69
1: sì,
0: o su YouTube.
1: No, ma guarda, se qualcuno ci sta seguendo anche soltanto in radio, è un attimo descrivere la t-shirt.
0: Vai.
1: Allora, ovviamente la trovata dell'imprenditore DJ Aladdin è stata: questi vanno sul palco,
0: si vestono
1: hanno
0: male.
1: Un'ora così, devi mettere i dischi di Bless Maremma dalle 16 alle 17 sabato, io gli metto la maglietta con il logo e come tutti gli anni promo al nostro sponsor che è Runwin, perché tutti gli anni siamo vestiti da DJ Aladdin. Quest'anno la maglietta è di un diciamo un grigio scuro antracite.
3: Sì. Sì, perché sennò fa troppo caldo col nero.
1: Sì, infatti,
3: no, quel nero vintage è sempre bello.
1: Un po' più chiaro, sì, sì, sì. E poi ha una stampa davanti che riproduce The Bless Maremma e un cinghiale però fatto un po' a teschio.
3: Fatto da Lele Lutteri,
0: che ringraziamo.
3: Storico di
1: pasta. Ah, bello, infatti, cioè, molto figo.
3: Quindi fatta da gente seria.
1: Gente seria, sì, sì, sì, come noi. E poi sotto c'è scritto Runwin.
0: Sì, piccolo,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Ovviamente è una stampa fatta, diciamo, un po' veloce. Cioè, è quella stampa che metti davanti e poi ti rimane un po' di...
0: Per dimagrire.
3: No.
1: L'hai fatta veloce.
0: Per farci sudare, per bere.
1: Dimagrisci solo a forma di cinghiale davanti. No, non è vero. È figa e quindi sarà la nostra maglietta.
3: E a breve negli shop.
0: Eccolo là, eccolo là. Vabbè.
4: Direttore, sì. Se gentilmente abbassa il ponte elevatoio del castello, così entriamo tutti.
1: Dai, sì, no, anche perché domani parte tutto, sì. Parte tutto dal castello perché c'è Radio Linetti 50, parte tutto domani 5 giugno.
0: Parte
1: dal
0: like a DJ, diciamo.
1: Parte like a DJ, giusto, giusto. Parte anche Summer Camp nella versione in circa così, tra poco.

0: servire il blocco di mare, il primo blocco di mare della stagione, perché non sarà neanche l'estate, come si dice, quella astronomica.
1: Sì, però è meteorologica.
0: È iniziata quella meteorologica, quindi il blocco di mare ci sta da 10.
1: E poi a proposito di mare, di specialità di mare, Bari Movie, perfetto.
0: Beh,
1: stanno pure i taratufi dentro nel blocco di mare.
0: Mi dicono dalla regia che è tornato Mike D dei Beastie Boys.
2: Sì!
0: Dico dalla regia nel senso, proprio non a caso, proprio il regista del programma DJ Aladdin me l'ha detto, no? Che è tornato Mike D, però da solo, ovviamente, album solista. E c'è anche il figlio.
2: Secondo me c'è il figlio che suona.
0: Secondo me, che senso, che senti un tocco familiare,
2: no,
0: ma non sai se...
2: aver visto in qualche video figlio.
0: Ok.
1: Non trovo informazioni a riguardo, però io mi fido
0: ma
1: del DJ Aladdin.
0: Ma io mi fido della nostra regia, mi fido sempre del DJ Aladdin. Allora, quella cosa del che si fa, per esempio, all'Osteria del Sole di Bologna, cioè di entrare, bere ordinando dal locale, ma portarsi i cibi cotti da casa, come diceva Calboni nel secondo Tragico Fantozzi, non si fa soltanto lì, ma in tantissimi altri posti. Per esempio, Marco da Roma, anzi da Frascati, dice che è una cosa che si fa spesso nelle fraschette.
1: Le fraschette di Frascati, ovviamente.
0: E io ho sempre pensato che la fraschetta si chiamasse fraschetta per Frascati. No. In realtà no. Per la frasca,
1: che è una bottiglia.
0: Neanche. Anche lì ho chiesto, ma non alla regia. Ho chiesto al nostro amico intelligente del computer. Loro mettevano fuori dal locale, dal ristorante, una frasca, cioè un ramoscello, per annunciare il fatto che era arrivato il vino nuovo, capito? Una cosa che dovresti fare anche tu, a parte la KDJ, che
1: potrai
0: fai
1: farlo,
0: col tuo vino, lasci un ramoscello del Parco Sempione fuori.
1: E poi fraschetta, appunto, per estensione, è diventata la tipica osteria laziale.
0: Esatto.
1: Leggendo.
0: Non ci sei mai stato da Riccia alla fraschetta.
1: Dove fa la porchetta, giusto?
0: Non solo, sì.
1: La farei adesso con un po' di auricchio, eccetera.
0: E invece no, menù di pesce, perché
3: vai con il blocco di mare.
0: Il blocco di mare che torna, che bello. Una preview quindi dell'estate. Si inizia così?
4: Professori, che inventiamo? Inventiamo l'automobile. Ma l'hanno già inventata.
5: E l'hanno parcheggiata.
4: No.
5: Allora sorvoliamo.
4: E che inventiamo? Che inventiamo?
6: Inventiamo il treno.
4: Ma l'hanno già inventato e mi dicono che è affollato.
5: E allora sorvoliamo.
4: E che inventiamo? Che inventiamo?

0: Mi sa di sì.
1: Cosa ti sa di sì?
0: Niente, pensavo che me l'avessi detto in onda perché era una bella battuta, invece no, eri in interfono.
1: Rifalla,
0: bene.
1: Rifalla.
0: Rifalla.
2: Le nostre due vespe hanno l'età di questo video.
0: No, infatti.
2: Sono un po' d'epoca.
0: Sono molto d'epoca, sì. Questo video che non so se esattamente risale al 1962, però è uno di quei video.
1: Non era uno di quei video che annunciavi tu ad MTV, diciamo, no?
0: Non ancora, no. Ancora non c'era. Okay. No, è uno di quei video datati, però restaurati in modo da renderli molto attuali. E secondo me anche molto appetibili dalla generazione Z, no? Perché spesso anche lo ricordiamo, cioè molte volte vediamo video attuali che hanno un po' quella patina vecchia, ma che oggi è cool. Sì. Ecco, questo è un video che oggi è cool.
1: A proposito di generazione Z, Fede, leggevo che in Inghilterra è tornato il birdwatching tra appunto gli esponenti della generazione
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Per rilassarsi vanno in giro a vedere gli uccellini. Bellissimo, no?
0: Tra l'altro a vederli, non a fotografarli, perché nel birdwatching la foto non è prevista.
1: No,
0: cioè,
1: col binocolo ti vesti lì e li guardi.
0: Insomma. Esatto, e c'è un codice, questo lo dico perché ho visto un film che forse già una volta avevamo ricordato, con Owen Wilson, molto divertente, sul birdwatching. Perché c'è una sorta di codice d'onore, cioè quando tu vedi degli uccelli e poi dopo dici di aver visto quegli uccelli, non te lo puoi inventare, cioè l'altro birdwatcher si fida e diventa quindi una sfida.
1: Bellissimo,
0: perché lo vuoi vedere anche
1: codice
0: tu.
1: D'onore, fantastico.
0: Però non c'è una foto che testimonia il fatto, certo, che tu hai visto, la gazzaladra, capito?
1: Qui segnalano che hanno avvistato dei pipistrelli senza le ali, ma non sono uccelli pipistrelli, comunque sono mammiferi. Capito, non vale.
0: La generazione Z,
1: così mi hanno detto.
3: Al parco gigantesco blocco di mare dal grande raccordo anulare con 38 gradi. Mi sto liquefando. Un bacio, Simona.
0: Ciao, Simone, però 38 gradi secondo me, perché la macchina fa un po' di effetto serra. Ora non voglio fare il colonnello Panacci con le macchine degli altri. Ma.
1: Invece prima abbiamo citato queste osterie tipiche laziali, le fraschette.
0: Sì.
1: Dal Friuli Venezia Giulia ci segnalano invece le osmizze, che è più o meno la stessa cosa, dove si va a bere, insomma.
0: Si va a bere e se vuoi
1: porti il
0: da
1: cibo
0: mangiare.
1: E ti siedi magari nei famosi, come si chiamano, tavoli conviviali, cioè ti siedi insieme a sconosciuti, poi attacchi bottone.
0: Beh, dipende, poi se sei nel nord-est se sei uno del nord-ovest. Che si trova lì, non attacchi,
1: no, zero, stai giù in un angolo e via.
0: Giù in carena sul piatto, bevi, mangi e zitto.

0: sì, signore e signori, questo è il blocco di mare, il blocco di DJ Aladdin, l'unico che può passare dal quartetto Cetra con l'Ambre Twist ai Prozac più con Acido.
1: Vai con il blocco di mare.
2: A proposito di Nord-Est, appunto,
0: da Pordenone. È vero, è vero, esatto, esatto.
2: Com'è però, che si chiamano le
0: Osmizze, però Osmizze, solo attenzione. Giusto.

0: non del Friuli, ma della Venezia Giulia.
1: Annaggia. Ciao ragazzi, allora per fare un po' i precisetti, Osmizze le trovate in realtà nella Venezia Giulia, quindi diciamo la zona verso Monfalcone, Trieste, quella zona là. La zona del Friuli invece, dove c'è Udine, tutta la zona collinare, si chiamano frasche.
2: Anche
1: ciao ragazzi,
2: anche
1: Andrea,
2: vedi. Grazie, grazie. Sempre per quella faccenda del ramoscello fuori dal locale.
0: E confermano i pranzi o cene conviviali, cioè ti siedi al tavolo con degli sconosciuti.
2: Belle,
0: cosa che non avviene appunto in

0: stesso, sì. Incredibile. Sì. Una volta che ti sei finito la bottiglia di vino, te ne esci storto, ma te ne esci da solo, pericolosamente.
1: Sì. Anche la, la convivialità con se stessi non è facile.
2: Stai
1: non
2: sbagliando come Walter a Catalan. Convivialità.
1: Convivialità. L'avete visto, Walter, quanto è veramente indaffaratissimo per la festa? C'ha due computer.
2: Il ruolo di Wall Street.
3: Ieri ho visto il video lui da Ale con Chef Mariola che si mangiava la carbonara col bicchiere di vino Walter sulla poltrona.
1: La carbonara di Chef Mariola, guarda come senti il guanciale, senti come scricchiola. No, c'ha due computer.
2: È l'unico che sta davvero lavorando.
1: È
2: il
1: vero,
2: mister,
1: è in sbatta totale per la festa che sarà meravigliosa anche grazie al Walter. Con le mani su due tastiere e le cuffie, sembra che stia facendo proprio un blocco, il blocco di Walter. Sembra... Sì, sì, sta mixando.
4: Tutto bello, chi fare DJ set, chi degustazione di vini, ma sì. Mister che farà al club? Lo potremo ammirare sdraiato su un divano, tipo installazione artistica.
2: Il mister, sì.
1: Il mister lo trovate, secondo me, al palco quello dentro Parco Sempione dalla mattina alla sera.
2: Sì.
1: Sì, sulla... E poi nel backstage, lo trovate ovunque.
2: Anche nello speaker's corner di Cattelan.
1: Anche, certo, è vero, sarà sul palco, certo, giusto, certo, giusto, giusto. Ma soprattutto lo troverete lunedì con la sua abbronzatura post-club, che è la mia cosa preferita.
2: Redneck.
1: Ogni anno.

0: Donatella Rettore. Dove voglio sapere io?
1: Comunque San Mercè è un partito informativo.
2: Sì.
1: Una volta le fazchette vendevano solo il vino. A Genzano, al centro della piazza, c'era la gastronomia che vendeva la roba da mangiare. Tu compravi da mangiare e te lo portavi dentro la fraschetteria dove si comprava solo il vino. Modo diventate osterie, ma l'osteria e la freschetta all'inizio erano due cose distinte e separate.
0: Grazie, ti ringraziamo. C'era anche un po' di polemica, secondo me, in questo messaggio.
2: Un po' passivo aggressivo.
0: Si stava meglio prima. Un pochino, grazie.
3: Della frasca davanti alle osterie, anzi davanti alle cantine, dalle nostre parti, quando un prodotto è buono e non ha bisogno di pubblicità, si dice: il vino buono si vende anche senza la frasca.
2: Infatti io non metterò una frasca a parte da che dice.
0: Beh, ma ce n'è un po', sei certo. Nel parco ci sono un po' di frasche.
4: Non la metto fuori.
0: No.
5: Al confine tra Liguria e Piemonte c'è un ristorante dove i tavoli sono singoli e mangiano alternativamente un ligure e un piemontese.
0: Perché?
5: Da soli. Il ristorante si chiama Torta di riso finita.
0: Un classico. Ligure e piemontese molto simili per quanto riguarda le emozioni.
2: Sì,
0: molto simili secondo me.
2: Sì.
0: Dai che dobbiamo tirare le marce. Dai. Ci sono ancora un po' di dischi da suonare in mezzo a questo blocco.
6: Questo è un intro un po' diverso.
0: Ma infatti mi sembrava strano, le abbiamo sentite solo in versione normale le canzoni fino qui. Poi. Ed è una cosa un po' inusuale per te, eh?
7: Come si fa? Amore, giri la stanza. Come si fa? Come si fa? Sola col tanga,
0: Lino Banfi,
8: ecco il tanga. Era pressappoco così, eh?
0: E mi fai pazzi. Si gode anche senza immagini, eh?

0: può parlare di mashup o di interpolazione, come si dice da qualche tempo. C'è semplicemente uno zic di Lino Banfi in questa versione proposta da DJ Aladin, una che noi abbiamo molto apprezzato. Una zampatina di lino, sì, sì.
1: Raga, però qua mi state parlando di feste, di vino, di bere,
0: sì,
1: di mangiare, chi più ne ha più ne metta. Io sto andando al lavoro, devo preparare tutti i bagagli perché domenica ho una gara di triathlon a Vieste, non c'ho voglia, so che soffrirò, morirò. E niente, non posso fare un cazzo di tutto ciò.
0: No, beh,
1: ciao da Laura.
0: Sai,
1: ciao,
0: però
1: ciao.
0: Dopo la gara di triathlon uno come si premia, no? Ah, che bella, bella quella sensazione che hai finito la gara di triathlon. Ce l'hai presente? Ce l'hai presente? Io no.
2: Io mai, ma figurati.
0: Vabbè, però la immagino.
2: Molto apprezzato il blocco, però arrivano delle segnalazioni, credo, dalla zona della Puglia.
3: Mi raccomando, nel blocco di mare non mettete olio, non mettete limone, va no. Mangiato così.
0: Vero.
3: Nudo e crudo.
2: Ma neanche l'olio.
0: No, sono d'accordo con lui, neanche il limone, no, bisogna
3: Walter
0: sentire il mare. È cresciuto così, che gli fai? Sì,
3: terza
0: sì.
3: gamba,
0: aia, versione terza gamba. Non so neanche cosa sta arrivando.

0: Madonna, le mannaggette che si sprecano oggi. Che
1: gedenà. No, perché? Ma perché? Per questo blocco?
2: A causa della drum and bass.
1: Perché avete
3: sentito il blocco di mai.
1: Ma forse perché avete sentito Pedro, Raffaella Carrà in questa versione? E diventa, so. La giornata diventa immediatamente di me. No,
2: no, non credo, non credo.
1: No, no, no. Il blocco è la cura alla giornata.
2: Sì, sì, sì. Parlavamo del bird watching poco fa. Sì. Senti qua.
4: A Bari qualsiasi generazione fa ancora bird watching e sì. Guarda piccioni sempre.
1: Ehi, là.
2: Facile, questo, troppo piccio. Facile.
1: Troppo facile. Cioè, è una battuta che vale solo regionalmente, solo lì, diciamo. Però a noi è arrivata, insomma, l'abbiamo capita. Sì, sì, sì. Va bene, se ne va la prima ora di questa versione in circa così di Summer Camp. Vi ricordiamo il numero, cosa che non abbiamo ancora fatto, ma perché no?
2: Anche perché c'è una DJ box, se non sbaglio.
1: Bravo, sì, anticipiamo il premio fedeltà perché c'è un bagatta che si aggira.
5: Già in zona.
1: Giovedì è in zona, sì, in zona.
5: Arriva. Anticipiamo il premio. Parcheggiato sulla
2: Iuola, l'hanno appena rifatto.
5: È andato sopra.
1: La stanno rifacendo, ma niente, non avevano messo in conto la macchina di Guido Bagatta. 347-342-5220, sì, ci sarà anche il premio fedeltà e sì, vi regaliamo una DJ box. Ciao!

0: Nuovo singolo di Noemi che troverete e troveremo a Party Like a DJ nella giornata di sabato alle 20:30 all'Arco della Pace, insieme a tantissimi altri che ormai conoscete, cioè nel senso ormai la lista la sapete meglio di noi.
1: Ma comunque per tutte le info basta andare su dj.it, trovate tutto.
0: Tu cosa fai questa sera? Mia domanda. Non voglio farmi infatti tuoi assolutamente in onda, ma è il titolo del pezzo di Noemi.
1: Bella,
0: questa è una gag, potremmo rifare.
2: A proposito di frasche e vino, sì? Sono qui in Vigna a Vigliano d'Asti a guardare queste viti che sembrano davvero un bosco. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Sì, perché c'è la vegetazione che spinge in questo periodo, tanta vigoria in queste vigne.
0: Era Gen Z anche lei, no? Che anche lei fa la nonna maxing, cioè quella rivoluzione gentile per cui si organizzano le vacanze spegnendo il telefono e godendosi le cose di una volta,
1: facendo un po' come facevano le nostre nonne, però senza le cattive abitudini tipo questa.
0: Non so, mia nonna non andava in vacanza proprio.
1: No, zero, i miei nonni mai andati.
0: Non è che
1: i miei nonni sono andati.
0: I nonni non andavano in vacanza.
1: No, zero. Allora i miei nonni andati in viaggio di nozze a Torino, quindi diciamo dalla Valsesia a Torino sono circa 90 km.
0: Molto lungo,
1: Viaggione. Mio nonno mai visto con i pantaloni corti, mai vietatissimi, mai andati al mare, mai andati in vacanza.
0: Ma anche i miei nonni, ma in vacanza a servizio dei nipoti o del andiamo a farci proprio un weekend noi. non esisteva.
1: È una modernità. Senti qua,
3: No, ragazzi, mia nonna toscanaccia fumava le nazionali senza filtro ed era senza denti e contemporaneamente masticava quello che lei chiamava il ciungo al limone.
1: Il ciungo.
0: Il ciungo e il chingam. Sì.
1: Chissà se i Gen Z faranno anche loro queste cose.
0: Ancora no, però vi terremo aggiornati, ovviamente.
4: Mia nonna bistecca fritta prima di fare allenamento a calcio.
0: Bistecca fritta.
5: Proteica.
0: Sì, è proteica.
1: Altro che gli integratori, gli aminoacidi.
0: Sì.
6: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Al telefono abbiamo Roberto che arriva dalla Puglia, originario pugliese, ma si trova in Bulgaria in questo momento. Ciao Roberto.
7: Esatto, buon pomeriggio Fede.
0: Come stai Roberto?
7: Ciao a tutti. Benissimo, voi come state?
0: Bene. Allora tu sei a 300 km da Sofia. Intanto Puglia dove? Dove ti collochiamo?
7: Puglia, provincia di Bari.
0: Ok.
7: L'Uvo di Puglia esattamente.
0: Ok, certo, conosciamo.
1: L'Uvo di Puglia, certo.
0: Sì, conosciamo. Però non sappiamo come si chiama la località in cui ti trovi a 300 km da Sofia. Che comunque 300 km da Sofia,
7: sono tanti.
0: Sono tanti, abbastanza distante da Sofia, no?

0: è già il nome impronunciabile, Mokren.
1: Ah, ok. No, perché anche noi oggi ci troviamo a 300 km da Firenze, però si chiama Milano. Sì.
2: Tra l'altro, Mokren, a proposito di dialetto pugliese, sembra quasi l'anagramma di quell'altra roba che si
1: Mokren.
2: Dice.
1: Mo.
0: Vabbè, se... però diciamo che si avvicina molto, dai.
1: Ok, ok. Come ti trovi lì, sincero? A
0: bene,
1: Motro.
0: Bene.
1: Bene. Oh,
0: se, okay. Devo essere sincero, bene, anche se io sono da qualche mese qui per lavoro.
1: Ok.
0: Ha fatto davvero parecchio tanto freddo. Molto molto freddo nelle stagioni, diciamo febbraio, marzo. Adesso stiamo avendo un po' di parvenza di quella che può essere, diciamo, la bella stagione. Ma qui piove di continuo, quindi si alterna il bel sole, il caldo e all'improvviso l'acquazzone. Quindi adesso infatti sta piovendo.
1: Vedi, allora guarda, sì. Vorrei chiedere al colonnello Panacci.
2: All'estero non va.
1: No, su Mokren il colonnello Panacci è un filo impreparato. Senti, è bello per noi poter mandare un premio fedeltà così lontano, cioè a 300 km da Sofia, ed è bello sapere che comunque ci ascoltate da là. Noi lo diamo sempre per scontato, magari lo streaming, le cose, però comunque è sempre bello, no?
0: Sì, grazie. Grazie alle app, ai podcast, a quello che ci permette di essere.
1: Ci tenevo, sì.
2: Roberto, magari nella DJ Box ti mettiamo dentro anche un po' di mandorlaccio.
1: Sì.
0: Sarebbe auspicabile, sarebbe.
1: Perché è tipico, no?
0: È sicuramente gradito.
1: È tipico. Certo,
2: Panaccio, mandorlaccio. Sì.
1: Guarda che la DJ Box non è il pacco da giù.
2: No,
1: però, vabbè, vediamo cosa possiamo
2: il
1: fare.
2: Il pacco da ovest.
1: Esatto, il pacco da ovest. Va bene. Senti, buon soggiorno a 300 km da Sofia. Ridimmi ancora come si chiama la località.
2: Tremone? No.
0: Mokren.
1: Mokren, ok. Più facile di come pensassimo. Grazie, Roberto.
0: Grazie a voi per la compagnia che ci fate quotidianamente.
1: Che bello, DJ Box per te. Ciao.

0: Bebe.
1: Aspetta che Guido lo vuole vedere fino alla fine.
0: Sì, è vero,
1: fine.
0: Devi vedere il video fino alla fine.
2: Marchetta,
0: dai, okay.
2: Marchetta.
0: Sì. Anche se Italia. Magari ci state soltanto ascoltando e non guardando sul 69.
3: The Covas.
0: Le stivali. Ma stivali. Sai che li conosco anch'io?
3: Sì, però non ci sono in Italia, non c'è
0: non
3: un diretto
0: sono.
3: Importatore.
0: Hai ragione.
3: Vabbè, stivali niente, da cowboy.
0: Sono problemi. No, non ci sono.
3: No, tra l'altro non è che costano poco, sono andato a vedere.
0: Però neanche tanto rispetto a quegli stivali 350. Solitamente. Ma di solito no, ci sono cifre
3: a migliaio, sì, quelli fatti su misura. Tecovas è il brand che
0: Tecovas,
3: fa product placement all'interno di questo video insieme al Jack Daniels.
2: Che quello c'è in Italia, invece.
0: Quello c'è in Italia, è vero.
1: È a Milano
0: quello
1: 2.
0: C'è. Sì. Beh, lei dice anche 2. Drinking Jack all by myself, nel senso proprio del Jack Daniels. Benvenuto a Guido Bagatta, a cui abbiamo fatto proprio una playlist quasi tailor made,
3: sì,
0: no?
3: Perché
0: tra un po' suoneremo, lo spoileriamo, Carol G, la biciotta di cui tu sei fan,
3: un classico. Biciotta arriva a Milano.
0: Esatto. Poi abbiamo messo Ella Langley, che è repubblicana e maga come te, e quindi e quindi è tutto perfetto. No, scherzo, non lo sappiamo neanche, tra l'altro, di lei.
3: Non lo
0: ma
3: so,
0: neanche
3: i texani,
0: di te.
3: Lei, tra l'altro non è texana, lei
0: non è texana,
3: è nata in Alabama e vissuta in Tennessee, perché in Texas c'è una forte maggioranza maga, questo lo dicono i voti.
2: Io saluto anche, scusate, il MAGA, che è il Museo d'Arte di Gallarate.
3: Come
2: che
3: no,
2: è molto bello.
0: È vero, perché adesso tutti che dicono MAGA si pensa a quella roba brutta lì, ma poi c'è anche il...
3: Non è brutta, rappresenta decine di milioni di americani.
0: Dipende da chi, no, dipende da chi lo dice. Però,
3: e democrazia, sono d'accordo.
0: Hai ragione.
3: Rappresentando decine di milioni di persone che hanno votato, io...
0: Sì, certo, no, ma...
1: Buoni anche per una politica.
0: No, io lo so, ma infatti io ci scherzo per quello, perché so perfettamente che
3: è quello è.

0: La libertà della democrazia, sì, che sì, poi sì, sia sbagliata o votare, certo, MAGA, magari è, però quello è.
1: Ragazzi, devo dare la linea a questo ascoltatore.
2: Allora, ragazzi, dato che viene Guido, congratulatevi, perché ho visto che nella prima delle finali NBA gli hanno montato direttamente tabellone e canestro sul tetto della macchina, così era comodo. E poi volevo chiedergli un consiglio per parcheggiare il più vicino possibile o addirittura dentro Parco Sempione, no, sabato. No.
1: Un consiglio per Party Like a DJ, che magari molti chiedono dove parcheggiare per arrivare al...
3: Venite coi mezzi.
1: No, allora, tu dove parcheggerai? Poi gli altri arrivano dopo.
0: Allora, avendo avuto l'ufficio per circa 10 anni in via Canova... Capito. Che è lì di fronte, ci sono un paio di parcheggi segreti.
1: Segreti. Anche segreti non si possono dire.
0: No, ad esempio, ci sono dei passi carrai che non esistono, che sono inattivi.
4: Attenzione. Sai, ma c'è il cartello.
1: C'è un cartello con scritto che è inattivo.
0: No, ni, perché sono case che hanno ristrutturato, hanno tolto il cortile interno. Quindi sì, il passo caraio non c'è fisicamente.
1: Sì,
4: però c'è il cartello.
0: Non posso svelare niente.
1: Infatti. Torniamo al mondo MAGA. No, scherzo, torniamo al mondo texano. Torniamo al mondo texano, perché prima dicevi della line dance.
0: Sì.
1: Mi hai detto, tu non hai mai ballata la line dance? Io no, perché compare nel video di, sì, di Ella Langley. Langley. Scusa, ho detto Langley.
0: Langley, che tra l'altro dovrebbe ricordarti dove è la sede dell'FBI.
1: Sì, Langley, esatto. Virginia. Cos'è la line dance? Cioè, quella cosa che si balla intanto a coppia, giusto?
0: Sì, è una specie di ballo liscio, è, sì, il liscio americano.
1: Sì, la differenza, l'alligalli americano dei saloon.
0: La differenza è che il liscio in Italia subito ti fa venire in mente un po' la periferia e gente attempata. La line dance americana ti fa venire in mente subito dei figazzoni col cappellone, delle belle donne.
1: Sì, sì. E non so perché, te cova sei piedi. Ma
0: che
1: tu la sai ballare la line dance?
0: Ho provato due volte. È molto difficile.
1: Beh, cioè, come funziona? Come
0: uno tira e l'altro guida.
1: C'è uno che guida. Mi piacerebbe provare veramente. Cioè, uno guida e l'altro si fa trascinare. Esatto. E non devi prestare i piedi, ovviamente. Però c'è tanta piroetta da fare.
0: Dai, piroetta schivando gli altri, perché la pista da ballo non sei solo, a coppia, un po' come le tazze al Luna Park. Sai,
1: sì,
0: le tazze, un po' quella roba lì.
1: Sì, però poi devi schivare delle persone che possono anche parecchio incazzarsi, conoscendo un po' i posti così da lontano. No, ok.
3: Beh, in provincia di Pavia c'è il ranch a Voghera.
0: Come
3: dove
0: no, sono
3: fanno
0: stato,
3: appunto,
0: tra l'altro di proprietà di un mio amico che salutiamo. Loro hanno riprodotto tutto come se fosse in Texas. C'è il rodeo una volta al mese con questo gruppo di cowboy francesi e indiani originali trasferiti in Francia che fanno questo tour. C'è il ranch con le camere, ci sono le carrozze, i cavalli, le passeggiate.
1: C'è il toro meccanico per forza.
3: Quello c'era in tutti i pub, tutti in pub di periferia. Esatto.
0: Vicino a Serravalle, sulla Milano-Genova, si esce a Voghera, Tortona Voghera, si arriva in Voghera.
3: Rimaniamo in provincia di Pavia anche con questo ascoltatore.
5: Guidone, se non sai cosa fare lunedì sera, vieni qua a Vigevano a vedere un po' di pallacanestro ancora ruspante, pane e salame, Vigevano Caserta, che qui si spostano 10 squadre alla volta, titoli cambiano, spostamenti. Dai, vieni qua che ti faccio parcheggiare in Piazza Ducale. Dai,
1: così, questo è il vero invito.
0: Sì, che Vigevano sta tornando in A2, è retrocessa l'anno scorso e quest'anno ha l'occasione di tornare in A2. E Caserta è una grande, diciamo, decaduta, perché negli anni 80 ha vinto anche il campionato.
1: Altro che NBA, ragazzi, altro che NBA. Dai, come promesso, la biciota. Ti piace questa collaborazione con Manu Chao?
0: Assolutamente sì, ovviamente. Come potrei dire di no?
1: Tanta roba viajando per il mondo, eh. Radio DJ.

0: otro mundo, tan en su seta.
1: Tan lejos y tan cerca.
0: Tan lejos. Karol G, Manu Chao, viajando por il mondo. Abbiamo viaggiato un po' per il mondo con Guido, anche insomma fuori onda. Sì, perché abbiamo parlato di America, poi adesso stavamo parlando fuori onda della biciotta anche, cioè di Karol G.
2: Dillo della, Guido, quello che stai
0: della
2: dicendo.
0: Prima delle finali, che non hai seguito live, perché
3: no.
0: Sennò
3: cambi discorso vuoi. A chi devo dare retta?
0: Tu hai detto semplicemente fuori onda.
2: Ci sono due porte.
0: Esatto, hai fatto il gioco del preferiresti.
3: Sono due porte, dalla parte c'è Karol G e dall'altra è la Langley.
0: Con chi va in vacanza tu hai chiesto?
3: In vacanza con la Langley, un
2: no,
3: weekend con Karol G.
2: Ti vuoi divertire in quale porta vai?
0: Dai, ragazzi.
3: Biciotta tutta la
0: in vacanza col weekend. Vabbè, niente. Con la chi biciotta, va in vacanza?
3: Vacanza con la Langley per divertirti la biciotta sicuramente.
4: Vabbè. Cioè, Guido, ma tu di solito non venivi qua per portarci dell'anticipazione del GB Show?
0: Sì. Contenuti. Il GB Show.
3: Ma vi racconto un dietro le quinte pazzesco: che per un attimo si è rischiato il mondiale di calcio senza 3 miliardi di telespettatori. Perché la FIFA aveva chiesto delle cifre troppo alte a India e Cina, che sommando gli abitanti
0: sono
3: fanno
0: tanti.
3: 3 miliardi abbondanti,
0: tanti, sì.
3: E India e Cina hanno fatto il gesto dell'ombrello fino poche ore fa e hanno chiuso, grazie anche diciamo alla potenza degli sponsor cinesi e a qualcosa di indiano che io non conosco, a una cifra irrisoria rispetto a quello che la FIFA aveva domandato. 300 milioni avevo chiesto alla Cina e hanno chiuso per 60.
0: Beh, insomma, uno sconticino di 2,40, ho fatto bene il calcolo, sì.
3: Conta che gli sponsor cinesi ai mondiali mettono mezzo miliardo di dollari, quindi c'era anche forse...
0: Sì, c'era un po' questa... Ma la Cina partecipa ai mondiali?
3: C'è, l'India no, la Cina sì.
0: Ok.
3: E per quanto riguarda gli indiani, da 100 milioni che avevano chiesto, 30. Sono venuti via un terzo.
0: D'altra
3: parte, tu pensi il mondiale e puoi dire, globale... 3 miliardi di spettatori rispetto al miliardo e mezzo che fa il resto, sarebbe stato un bagno di sangue.
0: Anche lì lo danno su DAZN?
3: Vuoi sentire le due televisioni? Allora, Cinea Media Group, che è il proprietario di CCTV, quella che fa anche i sistemi di sorveglianza per la Cina, e Zee Entertainment per l'India.
0: Zee Entertainment.
3: Sono le due televisioni che portano, che hanno il comprato
0: i diritti dei mondiali.
4: Non ti abbiamo però bruciato una notizia che sentiremo nel GB Show?
3: Sì, però proprio di globale.
0: Abbiamo proprio detto anticipazione del GB Show, che comunque sarà in onda.
4: Continua, certo.
0: Nonostante parti la KDJ, dove tu sarai presente.
3: Assolutamente.
0: Quindi
3: sì.
0: Fai il GB Show e poi vieni.
3: Ma finisce il GB Show, scusami, 7-8.
0: 7-8.
3: Attraverso la strada arrivi.
0: Sei a posto.
3: A posto. C'è Levante? Io vengo solo per
0: Levante. Sì,
3: io vengo solo per
0: sabato. Vieni per Levante?
3: Sì, vengo solo per Levante.
0: Dichiarazione proprio, Karol G. Dichiarazione di intenti. Levante è felicemente.
3: Ma non, cosa c'entra?
0: Che c'entra?
3: Anch'io sono felicemente.
0: No, infatti.
2: Ma la porti Margot al
3: plato? No, Margot Venezia da cane.
0: Margot è il cane. Io voglio sapere invece, a proposito di parti like DJ, come ti vedrà Levante, come ti vedremo noi, cioè come si veste Bagatta, perché io credo che Bagatta non è che lo pensa 10 minuti prima di uscire di casa come vestirsi al plaid, cioè avrai comunque un programmino
3: dopo,
0: già pronto.
3: Il giorno dopo c'è il concerto di Tiziano Ferro.
0: Ok.
3: E metto la maglia della biciotta.
0: La maglietta di Karol G?
3: Assolutamente sì, perché Tiziano apprezza sicuro. Perché
0: ok,
3: Tiziano...
0: sì.
3: E per quanto riguarda il Party Like the DJ... He's from Texas, I can tell. Potrebbe essere.
4: Col cappellino stivale. Rosso, Guido. Senza cappellino rosso, no.
0: Cappellino rosso dei Chicago Bulls. Intendevi quello.
2: Guido, però quest'anno, per favore, non parcheggiare sopra il ponte levatoio del Castello Sforzesco, se no tappi l'ingresso.
0: Dai, tutti gli anni il comune mi dice, allora, o direttore.
3: Esatto.
0: Beh, quindi allora stivalata.
3: Sì,
0: basta, non diciamo altro.
3: Stivalata,
0: pantalone bianco?
3: Jeans bianco.
2: Bellissimo.
0: Non voglio neanche sapere cos'è il sopra. Il sopra voglio essere sorpreso.
3: Una camicia da line dance, dai.
0: Ci sta.
4: Stiamo facendo, scusate, quello che tecnicamente si chiama outfit check.
0: Sì.
4: E che ad esempio mia figlia fa sempre al telefono in videochiamata
0: e noi
4: con
0: lo facciamo
4: le amiche
0: in onda
4: prima di uscire,
0: DJ. Sì. Non abbiamo l'età di tua figlia, lo facciamo in onda su Radio DJ.
3: Esatto.
0: È così.

0: Con la Pesce, l'ultimo disco di questa puntata di Summer Camp nella versione all'incirca così. Anche domani saremo in versione all'incirca così. E poi lunedì torneremo in versione quella normale, quella al completo del Summer Camp.
1: C'è una domanda per il nostro ospite fisso del giovedì, Guido Bagatta. Sentite qua.
2: Guido, dietro una porta c'è Levante, dietro un'altra c'è un posto auto gratis a vita. Cosa scegli?
0: È dura questa. Se vuoi ti lasciamo pensare per una settimana.
3: No, chiaramente Levante, anche se poi abbiamo detto solo per motivi, diciamo, di artistici.
0: Sì.
3: Bella, brava, simpatica, carina, sì. Tutto il resto.
0: La porta di Levante è ovviamente a est.
3: Esatto,
0: tra,
3: bravo.
0: Tra le due.
1: A proposito di parcheggi per il party like a DJ, sì. Ok, scherzavo.

0: Prima dicendo venite in macchina, parcheggiate vicino.
1: No, beh, scherzavamo, ecco, anche perché sì, è veramente la cosa più sconsigliabile del mondo. Ci sono i mezzi, sì, che funzionano, esatto, venite, sì, in metro, scendete comodamente a Cadorna, sì, per esempio, sì, sì, e
0: per
1: siete
0: dire,
1: lì al
0: ci
1: parco.
0: Sono quelli che vengono definiti con questo termine che fa un po' ridere, i parcheggi di interscambio, ok, fuori, uh-huh, Milano, sì, tipo Lampugnano, Molino Dorino, eccetera, Famagosta, e poi prendi la metro e vieni a Milano. Lasci la
1: non è quell'interscambio, no, okay, sentito il fischietto.
2: Se la lasci a Milano 2 lontano, volete.
3: È abbastanza.
1: Sì. Ma vieni in metro, quindi?
3: No.
0: Ma hai mai presa la metro a Milano?
3: Io durante le Olimpiadi l'ho presa tantissimo. Bello, durante le Olimpiadi ho preso solo la metro.
1: Beh, era comoda, beh, ti portava proprio lì, al forum, per esempio.
3: Al forum, mi portava in fiera, mi portava a Santa Giulia, dappertutto. Quindi però, ho preso la metro per 2 settimane.
1: Però scusa, con gli stivali da cowboy prendi la metro, che sembri uno dei guerrieri della notte, mi fai volare, ma piglia la metro sabato, dai.
2: Eccezionale veramente.
3: Ma non posso.
0: È una questione di immagine.
1: A te non ti sapre proprio il tornello. Proprio non ti
3: durante
1: sapre.
3: Durante le Olimpiadi si apriva perché era inserito nell'accredito l'abbonamento, per quello, altrimenti
0: passo enorme.
2: Metti l'abbonamento nella punta degli stivali.
1: Vabbè, ci vediamo tutti insieme a partire anche DJ. Grazie Guido Bagazza. Grazie, ci sentiamo domani alla stessa ora con Summer Camp. Ciao.
3: Grazie. Summer Camp.
4: Sabato 6 giugno è...

0: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

di quei giorni che non vedevo l'ora che cominciasse la puntata, perché so che ridiamo, perché so che all'ascolto ci sono dei disgraziati e delle disgraziate che ci regalano delle perle, ma delle perle

0: Buonasera.
1: Gioca Marta. Questo è Pinocchio. Benvenuti, benvenute.
2: Evviva!
0: Eccolo qui.
1: Partiamo da una notizia che ci è capitata ieri, che era una di quelle giornate in cui la Marta stampa internet
2: tutto,
1: esatto,
2: quello che c'è
1: sul web, esatto. Scegliamo le notizie per la puntata mista. A un certo punto incappiamo in questa e l'abbiamo tirata fuori e abbiamo detto: no, su questa ci facciamo la puntata. Senti qual è la notizia, sì. Diego.
2: È un racconto di Macaulay Culkin, sì, che è il famoso protagonista di Kevin, di Mamma ho perso l'aereo,
1: certo, il bambino, che, bambino. Sì, che adesso è un adulto.
2: È adulto, è papà, ha due figli di 3-5 anni che, come tutti i bambini, vanno in fissa con dei film. I suoi figli sono in fissa con Mamma ho perso l'aereo,
1: ma
2: non sanno che il papà è il protagonista.
0: Non è vero,
2: sì.
0: Ma che certo.
2: Lui muto.
1: Lui non glielo dice.
0: Non glielo vuol dire.
2: Il figlio grande, che è più grande, appunto, a 5 anni, comincia a notare una certa somiglianza tra il Kevin del film e se stesso.
1: Poi, non il papà,
2: no,
1: capito?
2: Il papà.
0: Certo, è vero.
2: Dice, ma papà, ma sono io.
0: Cioè, il bambino sono io. Già c'è anche lo zio, che comunque è attore, che forse si può,
2: certo,
0: dire. Che,
2: certo,
0: che, insomma, è quello, un attore famoso, anche lo zio. Quindi non si può dire che lui è il protagonista.
2: No, non gliel'ha detto, gliel'ha voluto dire. La stessa
1: per
2: cosa.
1: Per non rovinare, capito? Cioè, guarda un film, certo, perché gli devi dire, capito?
2: La stessa cosa l'ha fatta Daniel Radcliffe con suo figlio e con Harry Potter.
0: Oh, vabbè.
1: Che però lì c'è una, proprio una scelta.
2: Sì,
1: un
2: sì,
1: po'
2: dice: non voglio
1: pedagogica
2: che mio figlio sia consapevole del mio successo, della mia fama.
1: Cioè, finché posso lo tengo all'oscuro. Però guarda Harry Potter.
0: Finché posso tengo all'oscuro i miei figli di cose mie del passato, o perché potrebbero essere, come dire, schiacciati dal mio successo, o perché sono cose imbarazzanti.
2: Oh, per vergogna. Beh,
1: infatti noi al nostro pubblico non proponiamo i vostri successi tenuti nascosti ai vostri figli e figlie. Noi vogliamo sapere da voi quello che avete omesso. Che cosa omettete ai vostri figli, alle vostre figlie? E stiamo parlando, ma adesso...
2: Allora, io non posso dire di chi si tratta, ma una persona a me molto cara non ha detto ai suoi figli che è stata bocciata per due volte alle superiori. Cioè, per loro lei era,
1: perché,
2: bravissima.
1: Non glielo, certo, dici, perché se no non puoi chiedergli di studiare continuamente,
2: certo,
1: non gli puoi,
2: certo,
1: capito?
0: Cioè,
1: noi poi lo sapete che se c'è da parlare male dei vostri figli e delle vostre figlie, siamo qui per ascoltarvi. Però stasera ci piacerebbe la vostra confessione, cioè tutte quelle cose, che ne so, sfera sentimentale, sfera scolastica. Le fasi della vita in cui siete stati poco presentabili,
2: sia dal punto di vista estetico che degli usi e dei consumi,
1: certo,
2: che ne so,
1: certo,
0: quanto eravate,
1: certo,
0: maleducati,
1: vi si è coprite dei tatuaggi o dei piercing che loro non sanno che avete. Guarda che esiste, bugie, cose, insomma, no, piccole avventure,
2: cioè tutto quello che vietate di fare a loro e che voi avete fatto,
1: per esempio
0: piccoli furti.
1: Allora, si parla del passato, si parla del presente, ma anche del futuro, cioè, sì, cosa non gli direte mai? Ragazzi, ve lo dico: 347 342 5220. Se mandate i vocali, abbassate il volume della radio mentre li registrate e io mi metto qua e mi godo sta puntata, perché so che siete stupendi, siete stupende. Spiace per i bambini e bambine, ma
0: non lo
1: sono,
0: sapranno,
1: cose che non le sapranno. E via.
3: I must relax you. I mean totally relax you.

0: possiamo già, per come dire, rappresentare una grossissima fetta del nostro pubblico. Stasera parliamo di genitori che per... nessuno vi giudica, eh?
1: No.
0: Cioè, lo fate per difendere la vostra posizione di genitori e poter in qualche modo cercare di dare delle direzioni ai vostri figli e alle vostre figlie.
2: Ma poi...
0: motivo per cui dite delle bugie. Ma poi dite delle bugie.
1: Omettete.
2: Omissioni
0: di varia natura, tra cui la metà di voi, e dico metà per dare un tono al programma, canne a chiodo.
2: Canne al vento.
0: Sì. Canne al vento. Canne al vento. Terrazze fiorite. Grandi fioriture di terrazzi.
2: Come fai? Cosa vuoi stare a spiegare? Non glielo dici.
0: Verde, pollice verde.
2: Non glielo dici.
0: Ok. Poi.
3: Alle mie figlie, che sono grandi, soprattutto alla più grande, non dico mai quando andiamo a fare aperitivo con gli amici, altrimenti si aggrega e cavolo, devo pagare l'aperitivo anche a lei.
1: Dove vai? A far la spesa.
0: A pregare.
4: Gli rompe le scatole per la scuola, gli vorrei tanto tanto dire quanto ci ha messo a fare solo la prima superiore.
5: Ciao Pinocchi, io ho nascosto i miei figli, vabbè, una mezza verità, gli ho detto che sono stato bocciato in prima superiore. Ma poi ho smesso di andare a scuola perché mi hanno bocciato due volte in terza, e quindi poi o cambiavo scuola o smettevo. E così purtroppo ho smesso.
0: Poteva fare due cose: una era cambiare scuola, l'altra era smettere. Purtroppo ha smesso. Adoro Micaela che dice: non ho mai detto ai miei figli che sono stata bocciata.

0: due volte che andavo al Plastic a Milano con ciglia finte e poco vestita, che ho limonato con una cara amica per vedere che effetto faceva, e poi cose indicibili e non scrivibili qui ora a voi.
1: Okay, le immaginiamo, peccato, tesora. Le
2: immaginiamo. Ma goda, ragazzi, mamma, come mi piacciono queste giornate! Sono sempre Katiuscia da Buscate Castano, sempre quella di Rihanna.
3: Quella di Rihanna è quella a cui la figlia ha detto al padre: papà, sì, ma perché non ti sei sposato con Rihanna, che era più bella? Ok, piccolo recap.
2: Brava. Allora, mia figlia sa che ho avuto altre persone prima di del papà, che non erano Lenny Kravitz, ma assolutamente solo bacini sulla guancia.
3: Ah, ok.
1: Giarda.
0: Salvatore, io e mamma ci siamo conosciuti su Tinder, non lo saprà mai.
4: No. Ciao Pinocchi. Allora, mio figlio non sa che io avevo un naso ingombrante e adesso ho un naso normale. Quindi...
1: Okay. Oh, va bene, non stare a dirglielo.
0: Cioè, no, non sei nata con quel naso lì.
3: No. Ha bruciato tutte le foto, però, che la ritraevano prima.
0: Sì, e anche i testimoni.
5: Ero indecisa se fare questo vocale o meno, o metterò il mio nome, anzi ne metto uno falso, mi chiamo Sonia. E a mia figlia non ho mai detto che ho avuto una storia col suo professore di musica.
0: Orca!
1: Sonia!
0: E cominciamo!
1: Sonia, che bel nome!
0: È la puntata buona! Oh! Così vi vogliamo! Qualcuno dice, o metto i miei figli, che quando finisco in ambulatorio, nutrizionista, sì, vado a farmi sempre un Campari Spritz con mio marito, ma anche da sola.
1: Brava!
6: Beh, io, ragazzi, purtroppo sono un fumatore, non un grande fumatore, però mi sono sempre nascosto dai miei figli, non ho mai fumato in casa, in macchina ovviamente, e tuttora che sono grandi non mi faccio vedere quando fumo, ovviamente hanno capito che fumo, però non mi faccio vedere, mi nascondo un po' e mi vergogno anche un po'.
0: Vai, vai!
3: Ancora uno.
7: Beh, grande classico. Guarda, bisogna andare all'asilo. Oggi tu devi andare all'asilo. Papà va a lavorare, papà e mamma vanno a lavorare. Quindi non bisogna fare storie. Bisogna andare all'asilo. E poi, lasciata all'asilo, si va a fare una gitarella al mare. Ogni tanto succede.
0: Può capitare. Allora,
1: sei un papà bugiardo. Scusa,
0: ragazzi.
3: Mia nipote 18enne ci scrivono, mi ha chiesto a che età avessi fatto l'amore per la prima volta. Mentendo, ho detto 25 anni.
0: E lei? Ah, io 16.
1: Vedi? Però
0: menzogna troppo tardi. Ragazzi, 347 342 5220. Puntata da sogno. Mi sento

0: alle 23 Radio DJ. Stasera parliamo delle cose che in quanto genitori omettete a figli e figlie. Pazzie fatte per amore in età adolescenziale, compagnie discutibili, sgarri di coprifuoco, di regole imposte dalla famiglia. Non parliamo ovviamente di crimini, piccole frazioni che comunque magari costerebbero delle ramanzine, magari fermati da multe perché senza casco,
1: motorini truccati,
0: non so, intervento della polizia perché è troppo casino in spiaggia, quelle robe là,
1: a casa,
0: fughette, ho detto che dormivo lì, perché non gliele dite? Mica perché siete cattivi, perché state svolgendo quel ruolo difficilissimo che noi, talmente consci di non saper svolgere, ci siamo, non abbiamo fatto figli.
2: No, poi non vi giudichiamo anche nel fatto di non voler stare a spiegare delle cose.
0: Ci piace che siate veramente delle bugiarde, dei bugiardi che cercano in qualche modo di tirar su dei figli e delle figlie, dando un'immagine di sé magari che non coincide in tutto e per tutto con la realtà. Esempi.
3: Ciao Pinocchi, 9 santissimi anni dove i miei figli non si sono ancora resi conto che io non mangio la frutta. Sandra da Ferrara.
2: Amore, mangio la frutta.
0: Mi appare da dietro dei pannelli con delle ombre cinesi di frutta che sembra che le mangia, ma in realtà no. Questo è uno dei più belli secondo me che arriveranno stasera. Perché ragazzi, 9 anni sono tanti.
1: Sono molti.
0: E la frutta va mangiata almeno 2 volte al giorno.
2: Certo.
0: Quindi stiamo parlando di te, Anche lui fa finta di mangiare la frutta.
1: È vero.
2: Marta,
0: non mi viene neanche...
1: Marta ha smesso di bere. Marta ha smesso di bere
0: non
1: acqua.
0: Non beve acqua da giorni. Guarda, quella bottiglia lì è finta. Abbiamo capito?
4: Niente, io a mia figlia impedisco di mangiare i wurstel crudi perché fanno male, puoi prenderti un'infezione, puoi morire. Mentre io da piccola li mangiavo solo così,
2: solo crudi,
4: tagliati dalla confezione. Oppure le dico di non esagerare con le salse. Io da piccola mi facevo i panini con la maionese o il cran.
0: Allora, e basta. Tu da piccola, tu ancora oggi. Cioè, vogliamo proprio dirla tutta.
1: Quando
0: tutta
1: sei a casa da sola,
0: Lei non dà la confezione, con la confezione li mangia.
2: Sì, sì, sì.
0: Mette la salsa sulla confezione.
1: Senza masticarli, Ancora uno.
0: Sì.
5: Ciao Pinocchi, ad esempio io non dirò mai a mia figlia di quando ero giovane e mia mamma sapeva che ero in campeggio alle Rocchette e invece era a fare l'Interrail in Olanda e altrove. Ciao Pinocchi.
0: L'altrove ci mette un brivido freddo addosso. Dopo essermi fatta da sola il piercing all'ombelico nella mia cameretta.
1: Aia.
0: E presa dal panico di una tremenda infezione mi sono tolta tutto. Non contenta mi sono fatto un orrendo tatuaggio alla caviglia, un fiore fatto male con ago e china. Ovviamente mio padre non doveva venirla a sapere. Avevo 16 anni, ho girato quei calzini nelle torride estate bolognesi fino a quando a 20 anni mio padre ha detto: toglili quei calzini che lo so che è un tatuaggio. Mia figlia ha 16 anni ora e mai saprà questa cosa.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: stupenda, una puntata stupenda. Allora, i vostri figli, le vostre figlie non sanno che voi, alla loro età, prima, poco dopo, altro che le cose che gli vietate di fare. Si parla da genitori che oggi magari si presentano con completi formali per andare a lavorare e che magari omettono di aver fatto tinte estreme,
1: certo,
0: look importanti,
2: imbarazzanti, fuori luogo,
0: frequentato localacci, amicizie, l'abbiamo detto, compagnie discutibili, ecco, queste cose qua, ma anche cose fatte magari per pigrizia, per normalissima ribellione, falsificare le firme delle giustificazioni a scuola,
1: pigiare a scuola, sì.
2: Pigiare, sì,
0: o mettere brutti voti,
1: sì.
0: È inutile dire che io non credo che ci siano figli che sanno che i genitori sono stati bocciati,
1: no,
0: perché
1: no,
0: arriva una quantità di messaggi di gente che dice: i miei non sanno,
2: sì,
0: che sono stata bocciata a casa mia, li ho cresciuti così,
2: sì.
0: No, è inconcepibile la bocciatura a casa mia, perché li ho cresciuti così, sono stata bocciata due volte,
1: sì. Ho genitori che hanno abbandonato la scuola, tantissimi,
2: completamente.
0: Sì. C'è una categoria interessante di padri che non dicono o non hanno detto ai propri figli e figlie di aver avuto una moglie precedente alla madre alla loro madre, che con le mogli che dicono: ma non capisco perché,
1: certo,
0: però che, ma tanti sono arrivati tanti messaggi.
2: Non sono ancora emersi piccoli furti e piccoli atti vandalici, ma sono sicuro che
0: certo, arrivano a quell'età, spendagli il tempo, sono 17:37. 347 342 5220.
3: Ciao Pinocchi, io ovviamente ho omesso di dire ai miei figli che sono stata sospesa in prima superiore.
1: Ecco,
0: La motivazione ce la ometti anche a
1: ce
0: noi?
1: Ce la omette.
0: Ok, qui qualcuno dice: dico sempre a mio figlio di 17 anni che quando esce con gli amici non serve bere per divertirsi. Chiudo qui.
2: Brava.
4: Noi abbiamo giurato, non diremo mai, mai, mai ai nostri due figli, che adesso sono piccoli ma prima o poi la patente, la macchina la prenderanno, che mio compagno per due volte gli hanno ritirato la patente. Okay. Non lo diremo mai.
0: Mai, mai, mai. Cominciate a contemplare l'idea che, come ha fatto una nostra ascoltatrice, che paga la madre regolarmente per tenere la bocca chiusa.
2: La nonna.
0: A proposito di motorino sequestrato più volte, 5 note in 5 ore, preside frequentata tantissimo. Insomma,
1: perché i nonni e le nonne se la cantano con i nipoti.
0: Tocca pagarli.
5: Ciao. Allora vi racconto questa cosa: che un giorno mio figlio era nudo, aveva 10 anni, sono entrata in bagno, si è coperto subito e io gli ho detto: guarda che tanto, cioè, sono tutti uguali. E da lì ha iniziato a chiedermi quanti ne avevo visti.
2: Così impari.
5: Se ne avevo visti tanti, più o meno di 10, più o meno di 20. Io ho detto che assolutamente quell'informazione non la volevo condividere con lui. Ciao.
1: Ma noi puoi dirlo,
2: esatto.
0: Ragazzi, ma è un sogno questa puntata. Allora, qui dice: a volte nascondi furtivamente il gelato fino ad arrivare al balcone, lo scarti senza fare rumore, lo mangi in tre morsi, poi arrivi a mio figlio: mamma, che fai? Niente, guardo la luna.
2: Amore.
1: Brava.
2: Tolto il flagrante.
0: Perché, capito, se mangia il gelato lei lo vuole anche lui.
2: A un'ora
0: può
2: poi
0: mangiare, ti caghi addosso.
2: No.
0: La mamma può mangiarlo.
6: Allora, ho detto a mio figlio che io ho fatto il militare, una sezione stile servizi segreti, e lui ad oggi, che ha 15 anni, crede che io veramente ho fatto il militare e non gli ho mai detto che non è vero.
0: Allora, attenzione, ci sono tutta una serie di bugie dette ai piccolissimi,
1: sì,
0: che poi diventa...
1: diventano verità.
0: Per esempio, la Stefania, quando la figlia era piccola, le ha raccontato che la Nutella era una medicina per grandi. Cioè, capito?
1: Certo.
0: È come t'arrangi, cioè, è troppo complicato spiegare che non ne può mangiare un barattolo da sola al giorno.
2: No, poi sei bugiarda retroattiva, capito? Non si fida più.
1: Vado.
7: Ciao Pinocchi, mia figlia ha 13 anni, 4 anni fa ne aveva 9, alle 11:30 di sera ero già coricata, arriva nel lettone e mi dice: mamma, devo farti una domanda. Ma tu, oltre a papà, hai fatto l'amore con qualcun altro? Perché avevano fatto educazione sessuale, educazione affettiva a scuola. E io gli ho detto: sì, sono sincera, sì, perché ero innamorata di un altro ragazzo. Lei è schifatissima, mi guarda e mi fa complimenti. Complimenti, lo immaginavo, complimenti. Io dico, non fare così, parlane con papà, magari vedi che anche papà. No, io ne parlo con papà, ma lui è una persona onesta. Ah? Quindi sono passata per poco seria e anche disonesta.
2: Sai cos'è la cosa bella?
0: Ti vogliamo qui in presenza, ti vogliamo in presenza.
2: Tua figlia.
0: Complimenti.
2: Tua figlia, lo immaginava.
0: Tra l'altro. No, guarda, è una cosa... Stupendo anche, amore. Non ho figli, ma sei nipoti, ora sono grandi. Ho omesso di dire che ho fatto a lungo la cameriera drag quando avevo 23 anni, col nome di Lavinia Fetish. Tanti baci, Lorenzo.
2: Caro zio!
0: Stupendo, ragazzi. Dai sotto!

0: Radio DJ, il vostro è un progetto educativo. Il fatto che omettiate delle verità che vi riguardano ai vostri figli e alle vostre figlie è solo per proteggerli,
1: certo,
0: per metterli nelle condizioni di dare e ottenere il meglio da se stessi.
1: Ma
2: no?
1: Sì,
2: certo.
0: Allora, motivo per cui vi state confidando con noi. Qualcuno dice: i miei figli sono convinti che la birra sia succo di luppolo,
2: okay,
0: e il vino succo d'uva.
1: Certo.
0: Sì. Poi.
3: Ciao Pinocchi. Allora, io sono stata abbastanza onesta con i miei figli, ma mia mamma è andata avanti a sostenere che io sono nata settimina fino più o meno che avevo 15 anni, per non dirmi che si era sposata incinta di 2 mesi. Ciao,
0: ciao. Questo è per dirvi che poi le sgamano, eh? Poi le sgamano, soprattutto le canne. Vabbè,
1: sei sempre stata precoce, amore. Sì. Sei venuta.
0: Sì. Qualcuno dice: mia figlia non sa che io alla sua età non timbravo mai il biglietto sul tram.
1: No, vedi?
0: Proprio come scelta di vita.
1: Ah, certo.
4: Ciao. Io ho 2 figli gemelli che adesso hanno 17 anni e mi hanno chiesto: ma tu mamma quando è che hai cominciato a bere alcolici? Ma intorno ai 28 anni. In realtà,
0: quasi 30.
1: Sì.
0: Quasi 30. Francesco dice: mia mamma mi ha detto di aver fatto il militare, mica è la stessa di prima. Sono scioccato. Svariate mamme hanno detto di aver fatto il militare. Ve lo diciamo, la motivazione è oscura.
1: Sì.
0: Però questo è un dato di fatto, ok.
5: Buonasera Pinocchi, io ho 2 figlie neopatentate alle quali mi raccomando sempre di non scassarmi la macchina perché mi serve per andare a lavorare,
1: certo,
5: ma non sapranno mai che le prime uscite che ho fatto con la macchina della loro nonna, quindi mia mamma, mi ho lasciata una fiancata letteralmente attaccata allo scorrimano di un ponte.
0: La fiancata è messa lì.
1: Questo però posso dirti,
0: la macchina
1: è anche un dettaglio che non cambia la tua raccomandazione.
2: No, infatti, infatti.
0: Qualcuno dice: la cosa bella di questa puntata è che come al solito pensavo di essere una persona speciale, invece mi accorgo che per adesso tutto quello che è stato detto l'ho fatto e lo nascondo ai miei figli. Tutto.
1: Tutto.
0: Ok?
1: Beh.
0: Ok.
6: Nell'orario prima di cena, che devo preparare la cena, do alle mie figlie delle sanissime verdurine, carotine, cetrioli, finocchi da mangiare come spuntino e poi mi chiudo in cucina e mi faccio l'aperitivo con lo spritz e le patatine.
0: Da sola, chiusa chiave.
1: La mamma va in cucina chiusa chiave.
0: La mamma va a cucinare per voi.
1: Non entrate.
0: La mamma va a sacrificare il suo tempo, la sua serenità, le sue opportunità per voi.
2: Sì.
0: Aspettate qui. Degli spritz, delle apparecchiature.
2: E torna allegra.
0: Da bar.
7: Allora Pinocchi, folle elenco. Da ragazzetto si è truccato ogni motorino possibile e immaginabile. E adesso il nostro figlio gli si chiede super rispetto di tutte le regole. Mi sono tatuato a 16 anni in vacanza da solo, senza di nulla i miei genitori. E un anno a vedere in MotoGP al Mugello ricoverato per cometilico.
0: Via.
7: Mai avuto un casco omologato, nonostante guidi un Harley Davidson da 20 anni. Boh, poi qualcos'altro di sicuro ci sarà da tenere in
0: ascolto. È che ti sfugge perché poi non eri sempre lucido. Ma più ne hai fatte, peggio mi sento con
2: certo,
0: i figli e le figlie.
2: Certo.
0: Perché sai il potenziale.
2: Certo.
1: Sì.
2: Sai il rischio che hai corso
0: tutti
2: tu.
0: E tre. Bravo. Senza figli. Perché sappiamo che cosa si può fare.
8: Ciao Pinocchi, i miei figli sono convinti che il piercing del babbo che ha sopra il labbro sia un chiodo che gli ha messo mia suocera da piccolo perché era stato cattivo.
2: Benissimo.
1: Quindi... che bella idea.
0: Bello anche perché poi così c'è la bella immagine della nonna.
2: Della nonna.
0: No?
2: Che
0: in questo modo in tu fai questa iperbole pedagogica.
1: Come volete comportarvi? Vi mandiamo dalla nonna.
0: La nonna anche lei non lo sa.

0: Allora, vi dico solo che c'è gente che ci sta ascoltando diversamente dal solito con le cuffie, perché in presenza di figli e figlie,
1: certo,
0: che prendono appunti.
2: Questa è una puntata un po' così,
0: è una puntata molto rischiosa, però ragazzi, ce n'è di bisogno.
2: Sì, sì.
0: Vi state confidando con noi di tutte le cose che avete omesso ai vostri figli, alle vostre figlie, con, a scopo didattico, punto chiuso. Non c'è qui da stare a giudicare proprio nessuno. Per esempio, Roberta, per tutte le elementari ha fatto credere al figlio di avere una telecamera in classe.
2: Ti vedo,
1: porca, capito? Bello.
0: Ti vedo, bello. Amore, la mamma ti vede sempre, sì, continuamente. Okay.
3: Beh, ciao Pinocchi, buonasera. Allora, quando mio figlio era piccolo, è uscito dall'ultimo anno di asilo, cominciava già a essere puntuto nei suoi ragionamenti, mi ha detto, sai papà, il papà di un mio compagno di asilo si fa gli spinelli di droga. Me l'ha detto un mio compagno che l'ha saputo e ha detto non se li fa da solo, se li fa con un suo grande amico. Beh, mio figlio non sa ancora adesso, a 18 anni, che è l'amico con cui il papà del suo compagno di classe si faceva le canne eroino.
1: Certo.
0: Allora, nostro bimbo di 5 anni, abbiamo detto che la super cicatrice che il papà ha sulla spalla è stata fatta da uno squalo. La mamma è scattata in acqua per salvare il papà e ha dato un pugno allo squalo. In realtà il papà è caduto dal divano di 20 cm e si è rotto una spalla.
4: Ciao Pinocchi, sono Fabio. Allora, io e mia moglie, non mi ricordo per quale motivo, abbiamo fatto credere ai nostri figli che mia suocera fosse la brunetta dei Ricchi e Poveri.
1: Perché sì. Non, ma si poi, ricorda perché.
2: Queste sono cose che poi non sai più quando svelarle, come fai?
1: Non svelarle, lascia che certe cose durino per sempre.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Radio DJ è una puntata straordinaria, sono le omissioni sulla vostra vita, sulla vostra condotta nei confronti dei vostri figli e figlie.
1: Sì.
0: Per darvi un tono, per cercare di crescerli, per darvi un
2: meglio
0: tono,
2: di come, guarda, siete voi,
3: perché poi, per sembrare migliori di quello,
2: esatto,
3: che poi siete.
2: Sì. Esatto.
0: Se... va bene così, va bene così, è giusto, uno si dà una seconda chance. Cioè, fa dei figli per crearsi un'immagine diversa.
3: Certo. Per avere qualcuno che non sa niente di voi prima.
0: E tanto anche per sfotterli, perché comunque gli dite delle bugie, a volte a fin di bene, a volte...
2: per intrattenervi.
0: Beh, un po' sì. C'è questa, dice, nella mitologia familiare c'è una bugia che ora potrebbe sembrare macabra, e ve lo dico, lo è.
2: Lo è.
0: Era raccontata con affetto e spirito affabulatorio da mio papà a mio nipote Francesco piccolino, ora quasi 29 anni. Nella cantina in cui il nonno, da quando era in pensione, faceva di tutto.

0: tutto, dai tacchi ai piccoli mobili, viveva un cavallino da cui all'occorrenza veniva tagliata una fettina di tenera carne che poi veniva cucinata con amore dalla nonna e fatta mangiare al nipotino per farlo crescere forte.
1: Non ci credo.
2: Tenuto in cantina.
1: Hai fatto a pezzi lentamente.
2: Lentamente.
0: Dal nonno.
2: Mangia amore, diventa grande.
3: Mia mamma, mentre noi eravamo in vacanza, aveva in custodia i pesci rossi, ma li ha fatti bollire sotto la finestra sotto il sole. Li ha surgelati, li ha portati nel negozio di animali e ne ha chiesti due che avessero la stessa dimensione. E quando siamo tornati, i miei figli hanno trovato i pesci sostitutivi, anche se non lo sapevano e non lo hanno saputo per un sacco di tempo.
1: Non capisco il passaggio da bolliti a surgelati, perché magari perché puzzavano.
2: Per portarli in che lavoro.
4: Ciao Pinocchi, quando i miei figli erano più piccoli credevano che io sapessi parlare con gli uccellini e quindi quando io non c'ero erano con i miei genitori o con altri amici e facevano qualcosa che non andava bene, si nascondevano, dicevano andiamo dentro perché qui ci sono troppi uccellini. Ciao!
1: Erano le sue spie.
0: Allora la chicca ci fa sapere che solo a 12 anni il figlio ha scoperto che suo padre Massimo non era il famoso Massimo Meridio, il gladiatore. L'ha tradito una foto in un noto ristorante di Roma,
2: no,
0: dove il proprietario si mostrava abbracciato a Russell Crowe. Quando ha chiesto al proprietario perché hai una foto con mio padre, il proprietario si è messo a ridere, gli ha crollato il mondo addosso.
1: No. Povero!
0: Ragazzi, la vita è amara, eh? Sì.
5: Ciao Pinocchi, mio marito per anni ha detto ai miei figli che aveva partecipato a Sanremo.
2: Ma perché?
5: Però perché non sì? L'avevano ripreso e quindi non tutte le serate andavano in onda e lui era proprio in quelle serate lì.
2: Proprio in quella.
5: E niente, ci hanno creduto fino a forse ai 13-14 anni.
1: Beh, ah però,
0: buono. Mio papà da piccolo e mio fratello ci diceva che la macchina, l'auto, ci parlava con la spia blu degli abbaglianti. Potevamo fare domande con risposte sì o no. E mai quando c'erano altre macchine.
2: Certo.
0: Però rispondeva tutto alla macchina.
1: Molto bello.
6: Io quando mio nipote aveva 6-7 anni le dicevo che mangiando i fiori di ghiaccio, che non erano altro che delle polpette con zucchine e ricotta, sarebbero cresciuti i capelli, diventati lunghi, lunghi, lunghi come quelli di Elsa di Frozen. Ciao.
1: Ciao.
0: Fiori di ghiaccio.

0: No.
1: Alcuni sono troppo. No, e per dirlo noi.
2: Ma da, veramente?
0: Sì. Cioè, sì. Io capisco che uno deve ingegnare per convincere i figli e le figlie a essere bravi. Però, però delle volte.
2: Però, esagerano.
0: No. Beh, sì, oltre la manipolazione. Cioè.
1: Vabbè, da creare dei traumi, sì, che sì, ti portano traumi avanti per tutta la vita. Vado avanti ancora con qualche messaggio.
2: Ok, però lo vorrei sapere. Vabbè, dai, va bene, mi fido.
3: Ciao.
2: Di voi.
3: Io ho fatto credere alle mie figlie, ad entrambe, 25 e 19 anni, che i sensori dell'allarme in cucina fossero le telecamere della tata, la famosa trasmissione della tata. E quindi loro si comportavano benino perché la tata le spiava, le controllava.
0: Certo, certo.
3: Probabilmente avrebbe girato una trasmissione a casa nostra da lì a breve e quindi ci stava monitorando. Ma ci hanno creduto, eh? Ci hanno creduto veramente.
2: Comunque, ragazzi, ci stiamo rendendo conto,
0: sì,
2: eh?
0: È questo.
2: Del resto,
0: questo,
2: ragazzi, se le, se gli spinaci sono patate verdi, non è che ci possiamo fare molto.
0: No, certo,
2: noi,
0: giusto, vero, certo,
2: perché la verità è la verità. Gli spinaci sono banalmente delle patate verdi,
0: oh,
2: quindi è inutile non mangiarli, vanno mangiati.
1: Eh sì, eh sì. Vado con l'ultimo,
0: sì,
1: che però è uno spin-off per una nuova puntata.
2: Ah, ok.
4: Ciao Pinocchi, io sono fidanzata da 12 anni e al mio fidanzato ho raccontato, okay, che ho fatto la valletta in una, okay, televisione privata, oh, qui a Pisa.
2: Benissimo.
4: Ma non è vero niente.
2: Non mollare questa cosa.
1: Eh no, ormai no.
2: Non mollarla, prendiamo il tuo numero, ci facciamo una puntata settimana prossima.
1: Dai, dai, per forza.
2: Bugie ai propri compagni e alle proprie compagne.
0: Sì.
2: Di passati gloriosi. Eh? Dai.

0: non è che qualcuno da questa puntata dice ah ma che però non si fa, no, c'è gente che dice mi state dando talmente tante idee che sono in macchina con mia figlia, ho dovuto accostare e prendere appunti.
1: Brava.
0: Perché sono proprio belli spunti, sì, educativi, sì. Educativi.
2: La risenti tutta in podcast la puntata se vuoi.
0: Ragazzi, noi ci sentiamo domani, cosa facciamo? Adesso vediamo.
1: Vediamo,
0: adesso
1: dai, vediamo. Sorpresa.
0: Domani sorpresa. Buona serata a tutti. Ciao.

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
3: Party Like a DJ, domenica 7

0: ansiano. Anxiety, che tradotto significa ansia, che è una cosa brutta l'ansia, perché ti consuma, ti stanca, è come se tu avessi fatto uno sforzo enorme quando l'ansia ha il sopravvento su di te.
1: È paura del futuro, sommariamente, possiamo definirla.
0: Ci possono essere tanti motivi. Insomma,
1: sì,
0: no?
1: Cioè preoccuparsi, preoccuparsi. Cioè, tipo, domani sera
0: tu hai
1: i radiolinetti live.
0: È tutto a posto, però un po' d'ansia.
1: Capito?
0: Ma d'altronde, devo dire, fino a un certo punto serve, no?
1: Sì, perché ti aiuta a concentrare.
0: Questo tipo di situazione.

0: Televisione, DJ Training Center insegna, crea la produzione di un ormone che si chiama cortisolo.
1: Sì.
0: Il cortisolo è una cosa che ti tiene molto sveglio, sì. Evidentemente madre natura ce l'ha inculcata questa reazione chimica proprio per reagire nei momenti di difficoltà.
1: Sì.
0: Però quando il cortisolo è un po' troppo,
1: bravo.
0: Anxiety...
1: Perché ti vai in overdose poi da cortisolo,
0: sì,
1: non puoi vivere sempre...
0: E l'effetto è che sei bollito come se avessi fatto 5 maratone consecutive.
1: Sì, ma comunque, ancora prima di fare quello che devi fare.
0: Prima di fare.
1: Ma ragazzi, che brutto.
0: Vabbè, anxiety, tutto.

0: Facciamo così: se vi arriva un messaggino dell'ansia,
1: sì,
0: voi scorrete verso sinistra, archivia chat, così il prossimo messaggio dell'ansia non lo vedete
1: ma
0: più.
1: Ma non lo puoi cancellare direttamente?
0: Se lo cancelli te ne arriva un altro, okay, la notte
1: ma
0: dopo.
1: Ma non lo puoi bloccare?
0: Anche, però poi lui vede che non hai più la spunta blu, l'ansia vede che... E cioè, se tu archivi proprio la chat...
1: Perché se la blocchi poi ti chiama con un altro numero.
0: Ti chiama con un altro numero, bravissimo.
1: Stronza. Capito di un'ansia tutto, che non no? sei altro.
0: Esatto.
1: Ma tanto noi siamo coadiuvati, ragazzi.
0: Coadiuvati
1: e quindi
0: da
1: di cosa
0: favore.
1: Possiamo avere paura? È tutto sotto controllo, Matte?
2: Come no, voglia. Con tutte le prove che abbiamo fatto.
1: Dai.
0: Dovresti dire?
2: Sai
0: cosa dovresti dire? Tranquillo.
2: Io domani mi porto un fiasco di vino rosso, me lo ingollo poco prima di andare sul palco e quello che succede succede.
1: Però in due spicci di Zero Calcare a un certo punto citano il Sor Tranquillo e dicono che fine ha fatto, ma non è quella che sappiamo noi.
2: No, è che fine ha fatto, non mi ricordo più.
1: È morto un'altra.
0: Dice di tonsillite, una roba del genere.
2: Perché pure Mastandrea ha un limite, insomma.
1: Certamente. Alex, tu sei a posto? Sei tranquillo? Niente ansia per questo fine settimana? Hai preparato i tuoi 1000 vinilli?
0: Io 1000 vinilli li ho preparati ieri, sono arrivato a 25, ma secondo me sono ancora un po' pochi. Ed è un DJ set fantastico. Beh, alle 17 sabato al Parco della Musica, alla
1: libreria. Per fortuna, ragazzi, che ci sono comunque sempre i capitani coraggiosi, perché la festa comincia domani sera alle 21 e va avanti fino a domenica sera. E chi fa la parte, diciamo, di quello che sbarca per primo in Normandia?
0: Ah già, chi prende le pallottole?
1: Io!
0: Chi prende le
1: pallottole? Con le cornamusa.
0: Bravo.
1: Meglio
0: giusto.
1: Con la cornamusa che con le corna.
0: Beh, sempre meglio.
1: Cioè. Per sicurezza mia moglie è lì, quindi esatto. Non ci sono pericoli. No, esatto. Domani sera c'è 50 Linetti, che è una specie di celebrazione, insomma, dei 50 anni di carriera. C'è il grillo parlante che mi farà compagnia. Tu ti dovresti vestire da grillo parlante.
2: Non so come si vede.
1: Io non ho il coraggio di dirtelo, ma te lo dico ufficialmente
2: adesso.
1: Per fortuna
2: è tardi per trovare i vestiti, a meno che
1: non
2: esista.
1: No, la Manu te lo trova subito. Bravo,
0: esatto. Da quello di
2: Pinocchio.
0: Di Zero Calcare, come si chiama?
2: D'Armadillo.
0: Che è la voce della coscienza.
1: Due ore d'Armadillo è sbomba.
0: Pesante.
1: Sì. Almeno il cappello da grillo parlante, insomma.
2: Me lo darete, io non so qual è.
1: A proposito dei 50 anni di carriera, non c'entra niente, ma neanche tanto, insomma, ma un pochino sì. Domenica sera stavo, come si dice, navigando sui canali.
0: Facendo zapping,
1: stavo zappando.
0: Un termine antico degli anni 80-90.
1: Scanalando. Sono finito su Rai 2 e c'è una cosa che c'era già stata, mi pare, la scorsa estate.
0: Formidabile disco ring.
1: In cosa consiste? Dura tanto, tra l'altro. Io
0: pensavo dura tutta fino a mezzanotte. Sì. Sai che ormai la prima serata inizia alle 22 e ti danno anche della droga per sopravvivere fino a mezzanotte e mezza, perché non lo so.
1: Ed è una compilation, devo dire, montata anche discretamente, perché comunque il materiale tecnico non è che sia bellissimo, no? Nel senso che le immagini, a seconda del periodo, in alcuni casi sono molto buone, in altri casi magari un po'.
0: Poi sono tutte in 4/3, spesso con
1: il montaggio anche di grafica. La grafica di quegli anni, insomma, era una grafica molto elementare.
0: Hai il suo bello.
1: E poi a seconda dell'importanza della canzone, dura tanto, dura poco, solo ritornello, ma insomma l'avremmo fatto così anche noi. E racconta un po' la storia della musica italiana dalla metà degli anni 70 fino alla fine degli anni 80. Sono andato a controllare. Disco Ring è nato esattamente insieme con la febbre del sabato sera, col boom della disco music. 1977 con Gianni Boncompagni.
0: Guarda che
1: faceva
0: scena,
1: il disc jockey.
0: Che scena meravigliosa! Cioè, Boncompagni ha fatto Boncompagni.
1: Le prime
0: estetica.
1: Stagioni erano ancora in bianco e nero, e devo dire erano anche le più belle dal punto di vista.
0: Un'estetica. Lui era...
1: Forse c'erano anche un po' più di soldi, non lo so.
0: Ma no, ma c'era la sua creatività. Ha messo un muro di casse tutte uguali. Bello. Fantastico.
3: Poi c'era la sua regia.
1: Quindi dal 77 fino all'89. E in mezzo. C'è una punteggiatura dei cantanti che vengono che cantavano allora, o magari dei presentatori. In qualche caso sono personaggi che abbiamo seguito, come nel mio caso. Mi avete visto diventare adulto, insomma.
0: Certo.
1: Diventare forse.
0: Beh, sì, direi di sì.
1: Qualcosa di più.
0: Tecnicamente le statistiche dicono che dai 65 inizia la terza età. Purtroppo è così, ma manca poco anche per me.
1: Però ci sono alcuni personaggi che abbiamo visto giovanissimi avere un grandissimo successo e poi non li abbiamo più visti. Per esempio, ho visto Actarus.
0: Grande
1: quello che cantava Goldrake,
0: certo.
1: Goldrake, e nel filmato di Disco Ring era un ragazzino, avrà avuto 20 anni forse, no? Nell'intervista, chiaramente, a quei 20 anni devi aggiungerne almeno altri 50, e quindi insomma. Si capiva che il tempo era passato, però sì, è l'effetto che ti fa quando una persona la vedi all'inizio e poi la vedi, non dico alla fine, ma la vedi dopo tanto tempo.
0: Molti anni.
1: Goldrake, una ventina d'anni fa, ci fu questa versione acustica meravigliosa. Vai.

0: Goldrake. Alessio Caraturo su Radio DJ, che non ci ha più riprovato, eppure poteva fare con questo tipo di arrangiamento altre versioni, che ne so, uno Zorro alla De Gregori,
1: certo.
0: Capito?
1: Ho avuto paura di sbagliare, ha fatto questa, è venuta perfetta.
0: Tu dici,
1: cosa come, fa? Come un regista che azzecca il primo film,
2: sì,
1: peggiore
2: condanna. E poi vai...
0: Quello che azzecca il primo film fa anche il secondo.
2: Ma vai a perdere però, se
0: ma
2: fai...
0: Ma non l'hai detto!
2: Se fai... Oh, la ragazzo laggiù corri tra lampi di blu.
0: Non lo so, però ci sono tante canzoni.
2: Ma lui comunque continua, io lo
0: continua,
2: seguo, sai che sì.
0: Grande,
2: sì,
0: sì, grande Ale. Bene, continua. Bene. Bradley DJ, un poco di tennis.
2: Sì.
0: Neanche il tempo di dire povero Berrettini, ha avuto tanta sfortuna fisica in questi anni che la sfortuna fisica si è ripresentata. Evidentemente non è una sfortuna fisica, ma è una debolezza proprio nella parte centrale, no? Quella, certo, che quelli che parlano bene chiamano il core, quella che ti dà la stabilità.
1: Una c'era volta Sinner che diceva che il tennis moderno significa, sì, degli ultimi due anni, costringe il fisico a degli strappi lì che, sì, prima, sì, non c'erano, quindi alcuni non resistono
0: perché le scarpe hanno un po' più grip, no? Quindi tu sei più attaccato al terreno, il movimento che devi fare è molto veloce ed è proprio come un pupazzo che si deve svitare praticamente, ma la parte dove ti sviti è il core e se non è abbastanza robusto
1: la
0: o se
1: svitolina
0: sei, o se sei, bravo, troppo forte tu quando ti muovi alla fine non riesci, sì, ad avere dei muscoli che compensino.
2: Allora voglio dire una sola cosa, prego, per quelli, prego, che, prego, non sono esperti di tennis,
0: cioè,
2: come
0: te la
2: me
0: stai dicendo da
2: me
0: solo.
2: La sto dicendo da solo
0: anche per me,
2: bravissimo. Allora no ma tu secondo me qui ci sei arrivato. La cosa più difficile di questo nuovo corso, nuovo entusiasmo, sì, del tennis è una: capire come fare a vederlo. Cioè tu dici, ma caspita,
0: cioè su quale canale viene,
2: su quale canale è arrivato.
0: C'è quello che nel calcio da un po' di anni si chiama lo spezzatino, solo, cioè, che lo spezzatino del calcio è inteso come orari, in questo caso è inteso come canali che lo mettono,
1: cioè,
0: in onda,
1: no? Non su Sky lì... non c'è,
2: ma che
1: scusa, lo sport non è,
0: no,
1: Sky,
0: se vengono bene. devi muoverti fra Rai 1, Sky e HBO. A seconda,
2: allora,
0: dei tornei.
2: Ferma tutto Linus, HBO.
0: No, Rai in questo momento no, però magari Wimbledon, poi magari la Rai ce l'ha, capito?
2: Allora, HBO, Matteo, ok, vado su HBO, quindi vuol dire apro Prime, perché io ce l'ho come iscrizione da Prime.
0: Amica.
2: Aspetta, e vado su HBO. E mi dice, hai fatto lo sport? No, non ho fatto lo sport.
3: Se mancano quella può finire.
2: Ti attacchi al cazzo, va bene. Oh, non avevo mai provato, a 58 anni, quasi 59, mi sono attaccato. Beh, era gratis.
1: Com'è andata? No,
2: era gratis, mi sono attaccato, l'ho lasciato lì.
0: A proposito di donne, ma la Sabalenka non era nettamente la più forte di tutte?
1: La numero uno.
0: Cioè era tipo la Sinner del, sì, no, in versione femminile, e ha perso un po' la Sinner, devo dire, ha perso una partita che stava vincendo e a un certo punto ha perso 10 game di fila, ed è stata molto bella l'intervista, perché devo dire che lei ha un modo sempre molto, come dire...
1: Beh, la tigre la chiamano.
0: Sì, ma anche
1: essere...
0: è molto spiritosa nel suo essere aggressiva. E quindi quando l'hanno intervistata dopo, lei era affranta, disperata, no, basta, devo prendermi una pausa, sì, perché non ce la faccio più, sto giocando troppo, non me ne... ma allora alla fine si era un po' calmata, un giornalista le chiede, ma cosa pensi di fare adesso nella pratica, insomma?
2: Sì.
0: Guarda, sto pensando di andare in albergo, di chiudermi in camera e spaccare tutto.
2: Ma molto bene, brava, così si fa. Volevo dire che anche...
0: E se lo dice lei,
2: sì, certo,
0: che è alta che 4 metri,
2: spacca tutto. Volevo dire che anche l'Inter lo scorso anno, la finale di Champions, l'ha persa alla Sinner. Cioè stava pareggiando, poi di colpo ha perso 5-0.
0: Certo, dopo un minuto erano 0-0 ancora.
2: Ho capito, questo volevo dire.
0: Un po' tenuto.
2: Bravo. Facciasteci.

0: costretto a dire che rischi tutto perché rischi di che quel tutto sia un po' troppo. Sta arrivando il Super Niño, visto che c'era una canzone con un'ambientazione vagamente latinoamericana, anche se cantata in inglese, no?
1: Sì. Lo fa sempre Alex. Alex lo fa sempre e a me piace. È una tag così di regia. Lui dopo questa canzone dopo. Mette sempre questa.
0: Che cos'è il Niño? È una...
1: Il bambino.
0: In realtà quando dici il Niño devi pensare a Gesù Bambino.
2: Il bambinello,
0: bravissimo.
1: Il bambinello, sì, il bambinello effettivamente, se tu me la metti come il bambinello, è il bambinello quello del
0: Sì, sì, sì, il Niño è il nome di questa corrente tropicale, insomma.
2: Una perturbazione all'inizio.
0: È una... Sì, è
2: che
0: una...
2: poi degenera e diventa una tempesta.
0: È una corrente che poi piano piano diventa temporale e poi diventa tempeste, però è una circolazione di aria.
1: E ci dobbiamo preoccupare. Dimmi quando deve venire l'anxiety, l'ansia.
0: Allora, infatti te lo sto dicendo per questo, perché si è sempre chiamato il Niño perché si formava sotto Natale ed è per questo che lo chiamano Gesù Bambino, perché puntuale arrivava durante le festività. Adesso dovrebbe arrivare un po' prima, dovrebbe arrivare a settembre dell'anno prossimo. È una corrente calda che si forma in aria quando l'acqua evapora ed è troppo calda.
1: Certo.
0: L'acqua dell'Oceano Pacifico in questo momento, in profondità, non in superficie, è 6 gradi sopra quello che dovrebbe essere normalmente. E quindi non si formerà un Niño, ma si formerà un Super Niño.
1: Senti, qui
2: nasce di 4 kg.
1: Bravissimo.
0: Come me, io ho 4 kg e mezzo.
1: Bravo, ancora le hai mantenute solo sul sedere. Solo sul sedere sono ancora tutti lì quei 4 kg in più, diciamo. Volevo sapere, si forma costi o colà?
0: Colà.
1: Ah, colà!
0: Non qua, si forma nell'Oceano Pacifico.
1: Bravo.
0: Si forma nell'Oceano Pacifico tropicale, tu che sei un frequentatore, Maui, quei posti lì.
1: Sì, dove ci sono i Maori, certo.
0: Quella zona lì. E normalmente le correnti calde andavano verso il Giappone, dalla parte di là. Invece adesso tendono ad andare verso la costa est, quindi andare verso gli Stati Uniti anche verso l'Oceano Atlantico. Tutto questo per dire che l'anno prossimo farà un caldo della Madonna. Questo stanno dicendo tutti i modelli matematici. Certo che questo è un ossimoro, ne ho già parlato.
1: O è modello o è matematico.
0: Adesso non voglio essere banale, ci sarà pure un modello laureato.
1: Zoolander questo ci ha insegnato. O sei modello o sei matematico. Cioè ti faccio vedere il modellino della casa. Ah, è troppo piccola.
0: Almeno due volte.
1: Due volte, ecco.
0: Sì, questo mi ricorda i giochi di parole dei miei professori delle scuole medie, delle scuole superiore, perché una volta c'era un po' più di...
1: Sì.
0: C'è il concetto di fattore di potenza.
1: Sì, un contadino della Basilicata.
0: Che non è un contadino della Basilicata.
1: Sì,
0: ma glielo a dire adesso a uno studente. Chiama sua mamma.
1: Sì, bravo, esatto.
0: Ti denuncia.
1: Esattamente. Sì.
0: Avete visto Leclerc? Non c'entra niente, però ho visto un appunto in giro.
1: Che cosa?
0: Ha praticamente firmato a vita con la Ferrari.
1: Ah! Okay. È uno bravo Leclerc.
0: No, è molto bravo.
1: È bravo.
0: Molto
1: è
0: bravo. Quello che qualcuno potrebbe dire è: caspita, hai dedicato tutta la vita a una macchina che non ti farà mai vincere il mondiale. Ma chi può dire?
2: Chi lo sa?
0: Non è detto, no? Leclerc è ancora giovane, credo che abbia 27 o 28 anni. Domenica c'è il Gran Premio di Monte Carlo e per entrare in atmosfera hanno annunciato questo rinnovo, praticamente vita naturale.
1: Ok, bene. Ma quindi mi precludo io, Ferrari, la possibilità di prendere un domani un Kimi Antonelli?
0: Eh no, hai due piloti.
1: Ma sono due galli in un pollaio.
0: Lo so.
1: Cioè, voi...
0: Io ho detto a vita, in realtà rinnovato, immagino, per 3 o 4 anni, qualcosa
2: sì,
0: di questo
2: genere.
0: Sì, che
2: per la vita di un pilota...
1: Ritenete possibile l'arrivo di Kimi Antonelli un domani?
0: Stai facendo un...
1: No, chiedo!
0: Stai chiedendo al pubblico?
1: No,
0: e voi cosa ne pensate?
2: sarebbe bellissimo, no? Un italiano

0: sulla macchina italiana.
1: Stupendo, stupendo. Ma figurati se. Cioè, non lo so.
2: C'è troppa pressione. La risposta è sempre stata questa. Almeno ai tempi Enzo Ferrari non voleva piloti italiani perché diceva, siccome era un periodo ancora in cui i piloti morivano, purtroppo.
1: Certo.
2: Può succedere anche adesso, e per carità, lo sport che rimane pericoloso. Sì. Però le macchine sono infinitamente più sicure, insomma, no? E siccome era più frequente che morissero, lui non voleva sentirsi addosso la pressione, diciamo, del resto del paese davanti a queste tragedie.
1: Beh, però bravo Leclerc. Però sarebbe tornando a Leclerc.
0: Mi piace il fatto che Leclerc ha l'auto aziendale. Immaginate qual è, insomma,
1: la Ferrari
0: potentissima.
1: Quale Ferrari?
0: Mi pare che si chiami SP90, però insomma sì. Immagina una Ferrari bassissima, nera, affusolata, lunga, e la usa per le cose normali. Per cui quando è andato da Gazzoli al basement, è andato nella zona lì della stazione con sta macchina, ecco, e l'ha lasciata parcheggiata lì davanti.
1: Diciamo che il basement è una cosa che Gazzoli dice poco, non è nella più bella zona di Milano. Ecco,
2: mettiamola, ma questo gli rende ulteriormente onore. Assolutamente. Che la gente vada fin lì.
1: Pensavo che come auto, non so se ne avete sentito parlare, ne avesse una nuova della Ferrari. Se ne parla poco, una elettrica.
0: No, non ha quella.
1: Non so se la cambia,
0: ma per il momento
2: comunque,
0: quella
2: ti
0: vecchia.
2: Volevo ricordare, te che fai lo spiritosino, che fino a 2 mesi fa,
0: sì,
2: noi facevamo parte della stessa azienda e anche noi avevamo le macchine aziendali.
1: Ma non erano delle
2: Ferrari. Ma non erano delle Ferrari, questo è un particolare.
3: DJ, chiama Italia.
4: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll!
13: E ci sono anche i McFits irresistibili!
15: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.

0: un bellissimo documentario che più volte abbiamo citato io e Nicola, lo trovate su una delle piattaforme che abbiamo citato
1: bravo,
0: poco fa, credo su Prime, ma comunque lo trovate.
1: Da difficile, ogni volta devi fare bim bum bam per capire dov'è.
0: Che racconta appunto la storia dei quattro fratelli Gibb, cioè i Bee Gees più quello piccolo, insomma.
1: Sì.
0: E c'è un momento bellissimo in cui Barry Gibb racconta dell'ispirazione che gli è venuta per scrivere questa canzone, che nella sua semplicità quelli che si intendono di musica, cioè non noi, dicono essere di una complicazione, di una bellezza pazzesca, poi ridotta ai minimi termini è diventata anche una canzone pop, ve la ricorderete forse nella versione dei Take That, però quella dei Bee Gees, quella originale, c'è anche tutta una storia bellissima, perché loro erano in Francia, in questo castello isolato da qualche parte, in cui stavano componendo le musiche del loro nuovo disco. Li chiama il loro produttore, che era anche un produttore teatrale e cinematografico, Robert Stigwood, e gli dice: sto producendo un film a basso costo sul fenomeno delle discoteche, ok? Mi servono immediatamente

0: esattamente 4 o 5 canzoni.
1: E loro le fanno.
0: E loro le fanno, fra cui appunto sia questa che La febbre del sabato sera. Il film a basso costo era La appunto febbre La febbre del sabato sera. Saturday Night Fever.
1: Come si chiama il produttore? Robert Stigwood.
0: Se avete mai visto un disco dei Bee Gees, c'è l'etichetta gialla o arancione, insomma, con una piccola mucca disegnata e la scritta RSO. RS non è RSA.
1: Che è un'altra cosa. RS Robert Stigwood.
0: RSO Robert Stigwood e la O non so per
1: che ha fatto
0: cosa
1: qualsiasi
0: stia.
1: Cosa. Ha fatto La febbre del sabato sera, ma ha fatto anche il musical Hair,
0: ha fatto Jesus Christ Superstar, Tommy degli Who,
1: naturalmente io e Matteo con una vestito da investigatore abbiamo controllato il saldo del conto corrente alla morte del 2016, 500 milioni di dollari.
2: Sì, ma lui è diventato ricco negli anni 70 perché aveva imbroccato La febbre del sabato sera e Grease come pubblicazione,
1: insieme
2: contati male sono 80 milioni di dischi.
1: Pensate. E tutto
0: sì,
1: questo...
0: La versione che avete appena ascoltato non era quella dei Bee Gees né quella dei Take That,
1: ma
0: era quella di Barry Gibb da solo,
1: quella
0: l'unico
1: che,
0: sopravvissuto.
1: Quella che qui dietro le quinte quei cattivi dei miei colleghi hanno...
0: è stato Alex, guarda.
1: Hanno ribattezzato la dentiera version. Chiamala Cookie Dent version se vuoi, perché è lui
0: c'è un fischietto strano.
2: Lui, c'era Freddie Mercury che non cambiava i denti perché sennò cambiava la cassa armonica.
1: Certo.
2: Lui invece proprio è andato tranquillo e purtroppo si sente la differenza.
0: Sì. Vabbè, sono arrivati un po' di messaggi rispetto alle cose di prima. E no, serve per far capire che è tutto
1: improvvisato,
0: cucinato al momento.
1: Sì, sembrava
0: ragazzi.
1: Un titolo di Lina Vermüller, però così.
0: Non c'è niente di precotto.
1: No, niente.
0: Che è un quartiere di Milano.
1: La fermata precotto.
0: È un quartiere.
1: Anche precotto. Certo.
0: Il bambinello è anche la damigiana di vino, quella da 5 litri, dice Adriano, c'è sempre da imparare. Enzo Ferrari fece soltanto un'eccezione per Michele Alboreto, di cui era un grande ammiratore. Lorenzo da Treviso.
1: Federico da Salerno dice una cosa che volevo dire io, Leclerc è il Totti dell'automobilismo. Ha deciso di non vincere se non con la squadra del cuore.
0: Speriamo ci riesca prima o poi. Certo. Qualcosa Totti ha vinto, forse meno di quanto avrebbe meritato. Io e le mie amiche domani siamo alle 4:30. Alle 4:30 partiamo da Torino.
1: Perfetto.
0: Aperitivo in Brera e poi Castello Sforzesco. L'unica ansia è trovare parcheggio. Nel centro di Milano trovare un parcheggio non è difficile, è impossibile. Quindi non ci non ci pensate neanche, o parcheggiate un po' fuori e prendete un mezzo, oppure ci sono dei parcheggi in centro ma dovete cercare quelli a pagamento, ce ne sono svariati, ce n'è uno anche davanti al castello.
3: Natale, regala un tappetino!
0: Cosa c'entra?
1: Sono di Torino, queste qua sono delle colleghe di Torino. Stavamo pensando, io sono Piero Pierotto, stavo pensando con Fabio Barcellone di requisire l'area antistante al Castello Sforzesco, quella dove c'è la fontana di Craxi, quella lì, e di far parcheggiare le automobili lì.
0: Dici
1: che l'amministrazione comunale
0: dovete parlarci, insomma.
1: Dovremmo parlarci e se la facciamo sporca proprio alla brutta così
0: non la vedo tanto bene,
1: perché comunque
0: c'è qualche telecamera lì e non è la nostra.
1: Il sottovalutato Vercellone, che lo senti con questa vocina così di panca piana, alza 200 kg 200 ha tutte queste qualità.
0: E cosa c'entra con i parcheggi?
1: Che comunque tiene via, fa l'abusivo e se arriva anche un vigile
0: rispettare,
1: gli dà un pugno anche a un vigile
0: senza parlare
1: purtroppo la comunicazione è quella che è. Madonna. Insomma, è fatto così,
0: è difficile parcheggiare,
1: è una specie di alieno sta diventando.
0: A proposito di concerti, di eventi e di parcheggi, con sabato sera o con venerdì sera, beh, insomma, con questo fine settimana comincia la stagione dei concerti a Milano,
1: tanto attesa da lì.
0: Lo vedevo.

0: cosa ne pensate di questa versione di questa canzone che sicuramente tanto avete apprezzato in versione originale, visto che siete anche fan del nuovo Tiziano Ferro, e cioè di Lazza?
1: Sì, esatto.
0: Ditecelo.
1: Sì. E voi cosa ne pensate? Engagement a tutti i costi, anche quando è evidente che per esempio questa versione nuova ci metterà un po' per, come dire, soppiantare.
0: Sì, servirà per pascolare, pasturare, insomma, nel pubblico più giovane, magari avrà scontentato un po'
1: gli ortodossi,
0: bravissimo. E sabato e domenica il concerto, il doppio concerto di Tiziano, esattamente come i due concerti di Party Like a DJ. Ho già detto in qualche altra occasione, ma come sapete sono un grande seguace del TG3 regionale.
1: Certo. Ma anche se fossi del TG3 nazionale.
0: No, poi c'è un ascoltatore che mi scrive che sono un comunista perché guardo il TG3.
1: Amico, ti voglio dire che Rai 3 non è più comunista. Ecco, questo ti volevo dire, se casomai non te ne fossi accorto.
0: Comunque, io guardo il TG3 regionale per due motivi. Il primo è che è l'ora a cui ceno, mi hanno insegnato che prima si mangia, meglio si dorme, quindi mangio alle 7:30 e in effetti questa cosa poi funziona per quanto riguarda il sonno, e poi perché sono milanese e voglio sapere cosa succede nella mia città, no? C'è anche il TG3 di Napoli e c'è anche quello per voi Teroni, ognuno c'è il suo, insomma.
1: No, c'è di ogni regione.
0: Sto scherzando.
1: Di ogni regione.
0: Quando vado a Riccione mi fa ridere perché a Riccione becco il TG3 delle Marche.
1: Ah, si può, sì.
2: Perché sulla casa mia a Roma beccavo quello dell'Umbria, senza motivo.
0: Come senza motivo?
2: Io a Roma dovevo vedere quello di Roma.
1: Allora, col digitale puoi scegliere se uno o l'altro.
0: Forse col digitale,
1: puoi scegliere se uno l'altro, col DAB.
0: Comunque, cioè tutto questo per dire che ci sono puntualmente servizi in questo periodo che parlano dell'arrivo dei concerti a Milano, in particolare nel quartiere dove abito. Se non sbaglio, questa stagione, cioè giugno e luglio, sono 37 i concerti.
2: Sì, si stima oltre 40, quindi ancora di più.
0: Perfetto. e nessuno di loro è un concertino, è tutta roba da 60, 70, 80, 100.000 persone. No?
1: Ragazzi, più di 100 bestemmie da casa di Molfetta, cioè tre al giorno.
0: No, è perché parlano dei concerti come se stessero arrivando gli Unni. Garantisco che quando arrivano i concerti, noi del quartiere San Siro tiriamo un sospiro.
2: Ma certo, se l'alternativa è il calcio.
0: Chi va a vedere i concerti è infinitamente più educato di quelli che vanno a vedere le partite, di qualunque squadra
2: quelli
0: siano.
2: Che vanno
0: e la cosa bella è che adesso, perdonami, stanno mettendo tutta una serie di misure, di precauzioni per il concerto. Ma mettetele tutte le domeniche quando ci sono le partite, che la gente vi caga sul balcone.
2: Con
0: la macchina sul balcone.
1: La pende sul balcone.
2: I tifosi hanno la vescica che tiene poco.
1: Il problema è che non è solo la vescica, il problema è tutti i meati. Tutto il core tiene
0: 100.000 volte peggio il calcio dei concerti, 100.000 volte.
1: Ma scusami, ma tu dicevi che quelli del calcio sono dei professionisti.
0: No, sono dei professionisti perché arrivano all'ultimo momento. Questa è l'unica cosa buona. Se la partita è alle 20:45, il casino comincia alle 19.
1: Se
0: il concerto è alle 21, il casino comincia dal mattino.
1: Certo.
0: Ma il casino vuol dire gente a piedi che arriva dalla metropolitana.
1: Ma neanche già li stai facendo troppo teppisti.
0: E quelli non danno nessun fastidio. Invece quelli che arrivano alle 19 è già tutto pieno il parcheggio, ma devono trovare un parcheggio.
1: Sì, vero.
0: E quindi c'è la follia, insomma. Vabbè, però preoccupiamoci per i concerti. Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it or just let it slip? Yeah.

0: mai sentita. Non lo so, se dobbiamo mettere cose mai sentite.
1: C'hai ragione anche te. Le canzoni vecchie in effetti hanno uno scopo, cioè
0: evocare.
1: Evocare un ricordo. Se non te la ricordi, cosa serve?
0: Io
1: perché
0: vi
1: ho messo questa canzone? Chi l'ha scelta questa canzone?
0: Tu.
1: Io, pirla. Eminem, Lose Yourself su Radio DJ. Siamo nella zona finale degli anni scolastici e è il momento anche delle tesine. A proposito.
2: Ciao a tutti, sono Sandy, mamma disperata. Ho abbassato il volume di Eminem perché mia figlia ha scelto per la tesina di terza media Eminem, quindi questa canzone passerà 180 volte al giorno, non la sopporto più. Ci vediamo a parte lei che DJ, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ci vediamo sabato e domenica, anche venerdì. In Basilicata, scrive un ascoltatore, vediamo il TG3 regionale della Puglia, ma non quello della Basilicata.
0: E come mai?
1: Che ne so, evidentemente interferenze.
3: E chi è questa che non lo so, insomma.
1: Senti, ma quella stupidina di tua figlia ti ha raccontato di quello scemo di mio figlio quando ha fatto lo scherzo a uno parlandogli per tutto il tempo in pugliese?
0: Guarda,
1: e questo si è offeso.
0: Io mantengo uno stretto riserbo su quello che mia figlia trasmette riguardo tuo figlio, trasmette anche alcuni video che io mi guardo bene dal condividere.
1: Io non voglio sapere,
0: ma neanche
1: non voglio sapere
0: però
1: niente. Però
0: io
1: sto pensando che fra 20 anni, quando finirà questa versione di DJ Italia, abbiamo già chi prenderà
0: tranquillamente,
1: il posto.
0: Tranquillamente,
1: no, i due deficienti,
0: i funghi, com'è, i funghi
1: s'arrocchiano, le fesse si accocchiano
0: e le fesse si accocchiano e i nostri due figli sono due fessi che si accocchiano. Io ti devo dire una cosa e te la ribadisco, non so se ti fa piacere, è tutto suo zio Alberto. In quanto scemenza,
1: qualcosa.
0: Proprio la, io riconosco la scemenza di tuo fratello.
1: La cifra,
0: ma proprio,
1: la
0: guarda,
1: cifra stilistica.
0: Ma guarda, di brutto.
1: Quando si fa l'installazione dei canali, una volta terminato, la TV ti chiede quale TG regionale vuoi seguire. Puoi scegliere fra quello locale oppure quello di regioni limitrofe. Un televisore moderno che stai settando, diciamo, adesso, magari qualche televisore più antico.
0: No, il mio ogni tanto.
1: Io poi non ci so fare niente. Quindi.
0: Il mio fa così. C'è una convergenza di canali, parla, mi dice,
4: si esprime,
0: mi dice e mi dice,
1: bello,
0: ci sono nuovi canali.
4: Che è il televisore zero calcare,
0: non lo
1: te
0: so,
1: l'ha regalato il bradipo,
0: non lo so, fa così, non lo conto.
1: Ma torniamo per un secondo all'invasione dei concerti estivi che succede un po' dappertutto e molto spesso negli stessi luoghi dove si consumano eventi sportivi, no? I palazzetti sono gli stessi, per un certo periodo ospitano alcuni sport, segnatamente il calcio, con i suoi tifosi e con il loro bel modo di festeggiare, di vivere la vita.
0: Esatto.
1: Poi nello stesso posto arrivano i cantanti e di colpo il pubblico dei cantanti è un po' più rigoroso. C'è il tentativo di difendersi di un ascoltatore maschio.
5: Allora Linus, io vado a vedere l'Inter, ormai avrò fatto 25 anni di abbonamento e ti giuro che non ho mai cagato su nessun marciapiede. Sono abbastanza educato, però abbastanza. Il pubblico che va a vedere le partite è composto dall'80% di uomini,
0: maschi.
5: I concerti, la prevalenza di solito è femminile. E quindi è molto più difficile che una ragazza si metta a cagare
0: non impossibile. Non impossibile.
5: Io penso che la discriminante sia questa.
1: Ok, allora partiamo da questo punto di vista.
4: Questa
1: lui sostiene che le donne sono un po' più stitiche in partenza, quindi magari hanno anche
0: questo,
1: meno quello stimolo.
0: Questo no, Sandy, non intervenire sull'argomento. Questo ci dicono alcune pubblicità, no? Che il transito intestinale è più lento, tutta la roba delle fibre eccetera eccetera così.
1: Quindi secondo il nostro ascoltatore è proprio una questione
4: secondo me lui vuole evidenziare un difetto del maschio, proprio dell'apparato del maschio, che è incapace di trattenersi,
1: di trattenere,
4: e quindi laddove si trova deve,
1: mentre la femmina è più educata ed è anche un po' più portata perché appunto c'è un minimo di stipsi.
0: Bravissimo.
1: Allora mi permetto di modificare, secondo la mia esperienza,
0: anche secondo la mia,
1: le percentuali che ha dato l'amico ascoltatore, cioè allo stadio 20% femmine gli piacerebbe ai tifosi, secondo me se è 5% femmine è già tantissimo,
0: è già tantissimo.
4: È la crema, proprio la selezione migliore.
1: No, magari una volta ti porti la fidanzata e poi magari c'è qualche ragazza veramente appassionata di calcio, però per esperienza visiva anche
0: dai, facciamo 10%, 7.000 ci saranno, 7.000
1: se
0: no.
1: C'è qualche calciatore 5...

0: Bello.
1: Bravo, 5.000.
0: Per dire Højlund, quello lì.
1: Bravo, bravo. Quando c'era José Mourinho che piaceva alle signore.
0: Okay. Sul fatto che i concerti siano più femmine che maschi, dipende dal concerto.
1: Sì, no,
0: dipende
1: però
0: dal concerto, secondo
2: se
0: me.
2: Se vai a vedere Lana Del Rey,
0: chiaro, erano tutte ragazze, tutte, ma se vai ragazze a vedere i Metallica sono quasi tutti,
1: sì,
0: maschi, insomma.
1: Però di Metallica
0: io direi 50 e 50 per,
1: beh,
0: un concerto.
1: No, di più.
0: Più femmine?
1: Di più. Di,
0: vabbè,
1: più,
0: 60 e 40.
1: Di più e anche molte.
0: Ma dopodiché, comunque, se anche i maschi fossero in minoranza, perché devono cagare?
2: È per questo problema fisico che non riescono proprio, Genna, non riescono a arrivare.
0: Io vorrei tanto essere negli Stati Uniti, in Canada o in Messico a vedere una partita di calcio dei prossimi mondiali per vedere se qualche maschio caga sul marciapiede, certo, di Washington. Ci risentiamo domani mattina. Domani è il D-Day su Radio DJ.
1: Yeah.
0: Grazie.

0: Carrera Eyewear, è tempo di party like DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 6. Buongiorno dalla redazione di Radio DJ, incontriamoci faccia a faccia, finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa, lo scrive in una lettera aperta il presidente ucraino Zelensky a quello russo Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati, chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. In Ucraina avanziamo ma siamo pronti a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska, dice il capo del Cremlino, che indica l'ex

0: cancelliere tedesco Schröder come mediatore, Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta il presidente americano Donald Trump. E tanto non c'è pace per il Libano, e Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Non si fermano scontri, raid al sud, un casco blu serbo è stato ucciso da colpi di mortaio sparati contro una postazione dell'UNIFIL. Salta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinvia un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite. La Camera ha dato via libera alla legge delega che ora passa al Senato. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sull'asilo, una rivoluzione copernicana per il ministro dell'Interno Piantedosi. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe questo il movente dell'omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi nella loro auto ad Amendolara in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini pakistani. La lite sarebbe scoppiata la mattina del delitto. Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di 7 allievi della storica scuola militare Teulier di Milano. Con queste accuse i carabinieri hanno messo gli arresti domiciliari un insegnante che avrebbe costretto gli studenti a subire molestie minacciando di ostacolarli all'esame di maturità. Siamo allo sport, il tennis a Roland Garros, stasera va in scena il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince affronterà in finale uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Intanto Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo del doppio misto.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Have fun with...
7: Gioca a Double ed esplodi in kittens con Asmodee, a party like a DJ.
8: Ciao ragazzi, buongiorno.
9: 006. Buongiorno.

0: questa è proprio l'atmosfera di domenica sera del Party Like a
1: sì,
0: DJ, esattamente
1: sì,
0: questa.
1: Sì,
0: senti, io ho fatto questo pensiero, ovviamente, amici all'ascolto, tutto quello che sto per dire non è perché so qualcosa di interno, è una supposizione personale, sì, quindi non ci rimanete male se poi così non sarà, ma secondo me per 1212 Celebration, sì, collegata anche a questa collaborazione tra Frankie High Energy e Jovanotti, secondo me Jovanotti
1: dice un saluto, lo passa,
0: secondo
1: a
0: me una comparsata sul palco la fa. Vabbè, oh,
1: fa
0: non so nulla, non lo dico per fare quello
1: fa
0: che
1: fa, una pedalata
0: sa,
1: arriva all'Arco della Pace, che ci
0: beh,
1: mette,
0: tu vedi passare uno in bicicletta, poi lo riconosci, sì, da come è sì, vestito, sì, la beh, capigliatura, che è proprio lui,
1: sale
0: e sale sul
1: palco,
0: palco
1: tutto così,
0: secondo
1: con la bici
0: me,
1: pensa che bello
0: con la bici, perché poi no, sennò che la rubano, non
1: no,
0: sa
1: non
0: dove
1: può scendere, che ce l'hanno legata ai piedi,
0: tanti
1: no?
0: Biciclisti, quelli
1: esatto,
0: professionisti,
1: esattamente,
0: che hanno i piedi legati al pedale, potrebbe essere, potrebbe, io l'ho immaginata questa cosa qua,
1: ma magari potrebbe essere una bella, un bello spettacolo, vuoi mettere?
0: Si sa, ora, questa è una supposizione mia, invece di sorprese reali, quelle tipo gli anni passati,
1: allora,
0: ne ho viste
1: reali,
0: diverse, persone non annunciate.
1: Sul mio, cioè la vedo dal mio punto di vista, che mi sono pentito già di quello
0: di venire
1: che,
0: a Milano.
1: No, di far venire anche i miei genitori.
0: Ah, è vero, perché vengono i buoni.
1: Ma hanno mandato la foto proprio in tempo reale, guarda, te la faccio vedere.
0: Guarda, stamattina
1: sono già
0: vedere
1: in treno con un trolley leopardato.
0: Ma chi è? Ecco, ma cioè, diventata Elettra Lamborghini tua madre, perché vai in giro con i trolley leopardati?
1: Cioè, guarda, io mi pento.
2: È vero.
0: Ma è una valigia enorme. Ma quante notti fanno? Tre notti.
1: Vanno via domenica mattina. Vengono solo per, te l'ho detto anche io, vengono per vedere lo spettacolo di questa sera
0: tu
1: di
0: pensa,
1: Linus.
0: Pensa che mamma anche viene a vedere lo spettacolo di 006
1: no,
0: del
1: no,
0: figlio
1: no,
0: dall'1 alle 2. Ovviamente viene a vedere quello di stasera,
1: quello di stasera
0: del
1: sì,
0: presidente di Linus.
1: 50 Linetti.
0: Si trattengono anche il sabato sera, dunque.
1: Anche domani
0: quindi,
1: sera ci sarà.
0: Si trattengono e si portano un trolley grande come una casa.
1: Sì, io farò finta di non conoscerli.
0: Ecco. Stamattina,
1: esatto,
0: guarda,
1: poi è difficile che mio padre è uguale a me. Però
0: per
1: vabbè,
0: rimanere in ambito cazzi nostri,
1: sì,
0: stamattina sono passato come ogni mattina sotto casa di tua madre e tuo padre. C'erano le luci accese.
1: Eh sì, si stavano preparando. Se stanno prendendo il treno adesso,
0: quindi ho detto, ah, vedi, stanno già partendo per Milano.
1: Esatto.
0: Subito ho pensato questa
1: esatto,
0: cosa qua. E quindi ci vedremo.
1: Ci vedremo tutti su. Vedi che non li vedo a Roma, li vedo su a Milano. Pensa che bello.
0: Funziona così, vedi, la mamma e il papà che vengono a vedere il figlio. No, quando mai
1: sì,
0: vengono a vedere.
1: Vabbè,
0: bene, bene, bene. Dunque, tutto confermato. Perché arrivati a un giorno prima io temevo potesse saltare qualcosa, non del Party Like a DJ, ma dell'evento nostro, sì, quello dall'1 alle 2 del
1: anzi,
0: sabato pomeriggio.
1: Fateci sapere, ragazzi, cioè continuiamo a raccogliere adesioni al nostro numero 3514006730. Diteci se domani ci sarete all'evento.
2: Ma quanti siamo arrivati? Ieri eravamo
0: ieri
2: a 20.
0: No, ma confermato un gruppone, siamo 24 adesso. Un gruppo folto mi ha detto stiamo venendo, detto, grazie, ho messo altri 4 pallini sul foglio A4 e quindi
1: dai,
0: sono
1: dai,
0: molto
1: dai,
0: contento, grande successo.
3: Amo e mio mi sintonizzo.
4: Signore e signori, Umberto e Damiano.

0: Buongiorno Umberto e Damiano. Ciao. Buon venerdì a tutta l'Italia.
1: 006. Boh, che giorno è oggi? Venerdì 7 come segnato su questo foglio, no, o venerdì 5 come
2: venerdì
1: quest'altro?
2: Venerdì 5 giugno.
1: E allora buon venerdì 5 giugno 2026, sono 9 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a Gianni Falomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno anche a tutti gli amici del nostro numero, pronto sempre a ricevere tutti i vostri messaggi vocali, il 3514 006 730. Qualcuno già è in viaggio per raggiungere Milano? Qualcuno di voi? O con calma nel pomeriggio?
2: Ma penso arriveranno con calma, credo proprio, dai, ancora è troppo presto.
1: È presto.
2: Cioè, dipende da dove state partendo.
1: O stai partendo in macchina da Lecce e
2: sì,
1: quindi parti adesso per arrivare a Milano
2: stasera.
1: Se no è presto. Quindi sì, la partenza più o meno immagino mezza giornata al lavoro.
2: Sì.
1: Pausa

0: pranzo
1: e,
0: così,
1: poi,
0: al volo,
1: e poi si parte.
0: E si parte per raggiungere.
1: Anche
0: Milano.
1: Se dagli ascoltatori di DJ mi posso aspettare qualsiasi cosa. Ieri stavo scambiando un paio di messaggi con un ragazzo che ha detto che praticamente la mattina, domani, quindi andranno ad un matrimonio. Poi hanno fatto un compromesso. Pomeriggio poi vengono a Parco Sempione.
0: Quindi che fanno? Il primo
1: metà matrimonio.
0: Il primo
1: fanno.
0: Primo
1: esatto,
0: lo mangiano.
1: Sì, sì. Hanno dovuto trovare un compromesso tra di loro. Hanno detto: senti, allora io al matrimonio ci vengo, ti accompagno. Però poi a mezza giornata ce ne andiamo, festa di Radio DJ.
0: Grande onore a loro, anche perché si fanno la parte noiosa del matrimonio. Quando in teoria la parte bella, dove si comincia
1: a mangiare,
0: si balla, c'è la musica e tutto quanto, se ne vanno per bene.
1: Però la musica c'è anche da noi.
0: Forse anche migliore del matrimonio. Posso sbilanciarmi.
1: Il cibo, se vi portate i panini con la porchetta, va bene.
0: Però guarda, ho visto la zona stand di quest'anno, c'è un sacco di roba, un sacco di cose buone. Ora, magari non saranno le portate del matrimonio,
1: però
0: fanno la loro porca figura, quindi non ci sono scuse. Se anche la gente che ha i matrimoni, pensa se sono gli sposi.
1: No, non si sposano. Sono invitati.
0: Se anche chi ha il matrimonio riesce a venire, nessuno ha scuse per non venire. Iniziamo!

0: sai, mi pare che questa canzone sarà in un film, il sequel del Diavolo Veste Prada. Quando
1: ancora,
0: uscirà?
1: Ancora.
0: Quando uscirà? Sta storia ieri è rimasta.
2: Non ricominciamo.
0: Me la sono portata dietro tutto il giorno, la storia del Diavolo Veste Prada 2. Che abbiamo scherzato sul fatto che non fosse ancora uscito, doveva uscire perché avevamo l'amico al telefono del Gimme 5 che non conosceva il film. E da lì, ma ragazzi, ma non sapete
1: che il film
0: già è uscito? Ma io l'ho già visto, io ero in sala. E quindi da lì mi sono portato dietro questa cosa.
1: A proposito di Runaway, dice: sì? Grazie a mia figlia ho scoperto cosa significa nel secondo film di Diavolo Veste Prada. E voi lo sapete il significato?
0: Di Runaway?
1: Lo sapete il significato?
0: No, diccelo adesso.
1: Ci dice Lori.
0: No, io non mi sbilancio più, non so più nulla. Non dico più niente perché non sopporto
1: devi
0: poi
1: leggere,
0: il giorno di...
1: se no. Devo devi leggere tutto, così non sbagli.
0: Ma Runaway non era il nome di una rivista?
1: Della rivista, certo, come no.
0: Quindi è quello.
1: Credo sia proprio quello.
0: Ma io non lo so. Quindi diccelo, mandaci un messaggio vocale al 3514 006730 in cui ci spieghi questa cosa di Runaway.
1: A proposito di messaggi, mandiamo un saluto a Rocco e Antonella che sono partiti insieme alla figlia da Potenza per venire al Party Like a DJ.
0: Allora,
1: abbiamo detto, c'è gente che sta partendo. Sì.
0: Grandi, bravissimi.
1: Poi c'è anche tipo Daniele, Valentina, Rebecca e Mattia.
0: E i quattro che mi hanno confermato.
1: Stiamo partendo per le vacanze da Como, andiamo in Toscana, però non vi possiamo salutare perché noi abbiamo detto che salutiamo solo quelli che stanno venendo a Milano per il Party Like.
2: Intanto quindi arriva, attenzione, la spiegazione di Runaway.
0: Siamo molto curiosi.
1: Dica.
0: Noi la prendiamo per buona, ovviamente.
3: Runway significa passerella. Ciao a tutti.
0: Vabbè, ma quindi parliamo dell'inglese, non del film.
4: Pastarella?
1: No, passerella.
0: Ma vorrei una pastarella. Via Cristoforo Colombo 90, amici che avete le pasticcerie intorno Roma.
1: Se passate, salutiamo.
0: Grazie. Intanto, cose serie. Si torna a parlare di Roland Garros.
1: Vedi,
0: cose
1: mancava.
0: Serie, il tennis.
1: In questo periodo, in questi giorni soprattutto.
0: Grande interesse per il derby tutto italiano di oggi. La sfida tra Arnaldi e Cobolli. Uno dei due, ovviamente andrà in finale sulla terra rossa di Parigi. Si scende in campo prima alle 12. Con l'altra semifinale, quella di Zverev e Mensik, e poi a seguire ci saranno Cobolli e Alnardi, credo in serata.
1: Verso le 19.
0: Poi l'orario è sempre indicativo in questi tornei.
1: Dipende quanto durano. Un pronostico, visto che tu ci prendi sempre. Arnaldi, Cobolli, chi vince secondo te?
0: Ma non lo so.
1: No, dì un nome. Sono due, dinne uno.
0: Ma non me ne voglia l'altro.
1: No,
0: ma che ne so io?
1: Una preferenza.
0: Devo far grattare Arnaldi.
1: No, di chi vince? Chi vince quindi secondo te?
0: Allora, guarda, per la roba di scaramanzia, secondo me vince Cobolli.
1: Cobolli perché è pieno di rituali. Perderà male, segnatevelo.
0: Perderà male, dice. Vabbè, se mantiene i suoi rituali. Ieri ha fatto un'intervista in cui dice: non sono una persona scaramantica.
1: Non scaramantico.
0: Però c'è quel però che tutti aggiungono alla fine. Qui a Parigi molte cose le sto facendo sempre uguali.
1: Condivido, perché è pieno di gente che fa sta roba.
0: Sì. Allora qui non è che si parla, sai, del rituale, giro intorno alla fontana, tocco qua, tocco là.
1: Più semplice,
0: un rituale dove faccio sempre le stesse cose. Ma ha portato bene fare questo? Allora tutti i giorni faccio di nuovo sempre le stesse cose, così non posso sbagliare. Si parla di ristoranti, si va sempre a mangiare allo stesso posto, si ordina sempre lo stesso menù, mi siedo sempre allo stesso tavolo, mangio quindi quello. C'è la storia della doccia, che è molto simpatica. Lui utilizza lì nel complesso dove si gioca il Roland Garros la stessa doccia che usava Nadal. Nadal ne ha vinti 14 di Roland Garros, quindi ne sa qualcosa, e usa la stessa identica doccia che usava lui, perché Nadal aveva la sua doccia all'interno del Roland Garros. E racconta anche di quella volta in cui si incontrò con Nadal proprio in quella doccia. Lui si stava già facendo la doccia lì con Bolli e fuori sente:
1: questa è mia,
0: esci, è la mia doccia. E lui si è sbrigato di fretta per riuscire a...
1: Quindi è rimasto colpito. Anche se ti posso dire, io adesso qui stiamo parlando di sport, eventi sportivi, però è pieno di gente che fa sta roba, tipo quello che va in vacanza ogni anno sempre allo stesso posto.
0: Quella è monotonia.
1: No, perché se ci parli ti dice: io mi trovo bene,
0: però
1: io mangio bene, conosco tutti, sto bene, il posto è bello, il mare è bello o la montagna magari è bella.
0: Quindi dici, la ciclicità, essere tutto così ripetitivo.
1: La vacanza non lo fai per scaramanzia.
0: Non penso
1: una
0: proprio
1: vacanza, lo fai perché magari veramente ti piace.
0: Mi
1: talmente
0: piace,
1: tanto
0: mi voglio riposare. Ho la seconda casa, quindi
1: seconda casa.
0: È un po' gioia e maledizione la seconda casa, perché è bello avere la seconda casa, ma sono costretto ad andare poi sempre in vacanza, esatto, nello stesso posto. Collegato a Cobolli, a quello che fa lui con la scaramanzia rituale, sempre delle stesse cose,
1: sempre lo stesso ristorante.
0: Li ho sempre visti in realtà con lo sport. Un sacco di amici tifosi che mettono la sciarpa allo stesso modo, sì, sul televisore, sul divano, seduti in quest'ordine sempre uguale,
1: la maglietta che deve essere sempre quella,
0: perché quella volta che si sono spostati e hanno cambiato qualcosa la squadra ha perso. Quindi nell'ambito sportivo, sì, ne conosco diversi che hanno questi rituali.
1: Questi rituali qua.
0: Con le vacanze, oddio, magari hanno un rituale per la partenza. Allora, prima di partire devo controllare le gomme, devo sempre fare questa
1: roba.
0: Allora a quel punto la vacanza andrà bene. Potrebbe essere una roba di questo.
4: Buongiorno ragazzi, oggi ciao, giornata lunga. Partenza con il camion ore 3. Rientro previsto verso le 2 o le 3. Poi sì, partenza per Ferrara, sì, per il primo concerto di Vasco di stasera. Bene. Ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao, quindi abbiamo anche l'amico che va.
1: L'amico che va da Vasco stasera.
0: A vedere Vasco. Grande successo, già so, per come ogni tour di Vasco, ma soprattutto per la scaletta. Ritornano un sacco di successi anni 80.
1: Bello,
0: proprio
1: bello,
0: per abbracciare i fan, quelli di un tempo. E dopo 40 anni.

0: che leggevamo che questa canzone torna live dopo oltre 40 anni che non veniva
1: fatta
0: live.
1: Piace.
0: Sempre stata snobbata.
1: Momento karaoke che è piaciuto tanto agli ascoltatori,
0: sì, vero,
1: di DJ,
0: vero.
1: Figuriamoci al concerto di Vasco.
0: E quindi sì, nella scaletta la maggior parte dei pezzi che vengono cantati da Vasco sono proprio quelli degli anni 80, quasi come a voler celebrare chi c'è sempre stato,
1: sì,
0: sin dagli inizi. E continua ad andare ogni anno ai suoi tour e ai suoi concerti. Per l'appunto era Vado al Massimo, che valeva come disco karaoke.
1: E oggi abbiamo scelto una che va di corsa, proprio per rimanere in
0: sta andando in Messico.
1: Canzone. Sì,
0: allora
1: sì.
0: sentiamo chi è che canta.
2: Andando al Massimo, senza frenare.
0: Che è successo?
2: Voglio vedere se davvero poi si va a finire.
0: Sta
2: male. Meglio rischiare.
0: Sì, sì.
2: Aiuto.
1: Si è incastrato il ferretto del reggiseno.
0: Ci lo stava lanciando al palco. Come la tradizione che si lancia
1: Vasco per forza,
0: il reggiseno a Vasco. Anzi, reggipetto. Devo lanciare il reggipetto a Vasco Rossi.
1: Esatto.
0: Che stava facendo? Sentivo anche dei bip sotto, roba di ascensore.
1: Sì, magari si stava preparando. Esatto, stava uscendo di casa forse.
0: Mi piace immaginarla in un vecchio ascensore di quelli con le porte di legno.
1: Quelli stretti, che c'entra uno alla volta.
0: Uno alla volta, che devi chiudere 8 porte per riuscire ad attivarlo.
1: Tipo Tetris.
0: Se no non scende, magari è così. Oh, a proposito di scaramanzie, no? Prima citavamo quelle di Cobolli che fa prima di andare a giocare adesso nel torneo del Roland Garros, e sono arrivati molti messaggi.
1: Stessi posti, stesso ristorante, stessa doccia, ecco, c'è gente che fa roba simile.
0: Sentiamo.
3: Lavoro nel turismo da quasi 20 anni. E in una delle strutture dove ho lavorato c'erano d'estate ad agosto le solite 7-8, una decina di famiglie che arrivavano da tutte le parti d'Italia. Ma non cioè fidelizzati,
0: cioè?
3: Di più, c'erano cioè tipo 15 anni che ogni anno si ritrovavano, li avevano soprannominati, insomma, quelli del condominio, tanto che poi il direttore, come gesto anche di carineria, li aveva messo sulle loro camere, perché alla fine erano le loro camere, sempre quelle, addirittura la targhetta
1: pure
3: con scritto famiglia tal dei tali, come per dire, ormai cioè, siete talmente
0: siete
3: tanto di casa che ormai quella casa lì non è più quel numero di camera, ma quella insomma è collegata al vostro nome.
0: Sì. E si colava quindi il direttore.
1: Certo, 15 anni vanno sempre lì.
0: Ormai tu hai fatto amicizia con magari delle persone che hai conosciuto alla tua prima vacanza,
1: certo.
0: E poi riesci a organizzare

0: Le vacanze successive, sempre nello stesso periodo, con le stesse persone,
1: con la stessa camera.
0: Con la stessa camera, il direttore vi vede dopo 15 anni, vi comincia a mettere etichette. Bella storia, bella storia.
2: Settimana bianca organizzata in un paese qui vicino, sempre con lo stesso pullman e sempre nello stesso posto. Ma non per questioni scaramantiche, anche perché il pullman un paio di volte ci ha lasciato a piedi. Più che altro per fattori economici. Costa poco.
1: Costa poco, quindi andiamo sempre lì.
0: Settimana col pullman. Per carità, costa talmente poco che ogni tanto non è detto che arriviamo a destinazione.
1: Mi lascia a piedi.
0: Ci fermiamo sulla statale, però fa parte del viaggio. Sì. Lo mettiamo in conto. Sono le 6 e 27 minuti, state lì. Torniamo DJ subito.
3: 006 su Radio DJ.
4: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
4: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 7 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Have fun with...
15: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Andate, andate via, ragazzi, andate da un'altra parte a giocare, non qua sotto. È assurdo qua, risponde
1: esatto,
0: la signora.
1: Esattamente, sì.
0: No, in realtà questo pezzo finale di questa canzone, da dopo il Super Bowl e dopo tutta la parentesi di fama mondiale che ha avuto Bad Bunny, ha preso un altro significato, perché riesce a dare un'immagine a questo casino finale. Della canzone, che è la famosa casita, quella casa che abbiamo visto, sì, soprattutto lì nell'intervallo, nell'halftime del Super Bowl, dove ci stanno tutti gli ospiti che ballano.
1: Sì, casa abusiva.
0: La casa, no, non so se è abusiva.
1: Sì, non è il condono, non è stato fatto.
0: Ma se vai a Porto Rico avranno fatto una scena.
1: Secondo me non l'ha fatta nessuno.
0: Sai, hanno camuffato la manutenzione del tetto con i lavori per ampliare la casa.
1: Esatto.
0: Però un documento al comune l'hanno fatto.
1: I pannelli, no? Fanno finta e poi quello che succede dentro. No. Chissà cosa succede.
0: Ho un'infiltrazione, una perla, devo rattoppare la guaina e tirano sul secondo piano.
1: Esatto,
0: ecco, potrebbe effettivamente essere una scena di questo tipo. In realtà l'immagine di quella casita Bad Bunny se la sta portando in tutto il tour mondiale. E in ogni tappa che fa ci sono ospiti diversi, magari di quella zona. Non necessariamente, perché a Madrid ha fatto notizia la presenza anche di Chiara Ferragni all'interno di quella casita.
1: Magari, certo, era di passaggio.
0: Lì. Ricordo l'immagine di Pedro Pascal, timidissimo, che stava lì in un angolo in un'altra occasione, forse proprio lì al Super Bowl. Ecco, ora si torna a parlare della casita non per il prestigio degli ospiti che ci sono all'interno dei tour, ma per quella originale, perché quella casa che viene presa durante gli show è una casa vera che si trova a Porto Rico.
1: Ok.
0: È una casa privata di un signore, il signor Roman abita in quella casa.
1: Si è innervosito il signor
0: Roman. Si è incazzato proprio, 6 milioni di danni ha chiesto a Bad Bunny, perché
1: faccia.
0: Ha detto, io vi avevo dato la concessione dei diritti di casa mia per fare un progetto,
1: e
0: dovevate
1: basta.
0: Fare una cosa, mi avete detto.
1: Sì.
0: Mo ve la state portando dietro casa mia per il tour mondiale.
1: Io voglio più soldi, allora,
0: ma non per qualcosa, ma perché ora quella casa è diventata meta di turismo globale.
1: Certo.
0: Quindi lui dice: mi si è rovinata la quotidianità, c'è sempre gente che fa le foto a casa mia, c'è sempre qualcuno, ci sono i tour, ci sono i creator che vengono qua. E tu lo sapevi che a un'ora da Milano c'è la casa di Bad Bunny.
1: Va lì
0: e vanno là fuori a fare i video. Si è arrabbiato, quindi danni, voglio 6 milioni.
1: Beh, con 6 milioni se ne compra un'altra.
2: Come parlano i creator?
0: I creator, lo sapevi che a un'ora da Milano ci sono le Maldive del Salento. E fanno. Ne escono mille di video così.
1: Sì, fanno così.
0: Dovrebbero uscire a un'ora da Roma, perché
3: forse non sapevi che
0: a un'ora da Milano ci sono le Maldive, quelle vere. Quindi,
1: vabbè, ma figuriamoci in Bad Bunny, cioè se non c'ha 6 milioni di euro.
0: Fossi in lui glieli darei proprio come regalo al signor Roman.
1: 10,
0: esatto, senza tribunale. Grazie per la casa, regalo da parte mia per lei.
1: Sì.
0: La farei fossi Bad Bunny.
1: Anzi, no, 6 milioni e un portachiavi, così ci mette le chiavi nuove di casa.
0: E la guaina nuova.
1: E la guaina nuova.
0: Per rifare il tetto. Sai chi è un altro che secondo me problemi di soldi non ne ha, ma si sta beccando un sacco di critiche? Il povero LeBron James.
1: LeBron
0: è in vacanza in Italia, il campione di basket, e ieri ha caricato un video che ha girato praticamente tutta Italia sicuro, non so se anche tutto il mondo, mentre si rilassa sul suo yacht a Capri sotto i faraglioni.
1: Sì, e poi lì non fa niente di male, perché se ti rilassi non dai fastidio a nessuno.
0: Nessun problema. Qual è la critica? Che LeBron James è lì a giocare a golf dalla poppa del suo yacht.
1: Sì.
0: E colpisce con la mazza
1: da golf. Arriva praticamente, no.
0: Che ha le braccia lunghissime.
1: Che sono i giochi dei ricchi, hai visto? Colpiamo i poveri che sono arriva, vediamo quanti punti in faccia riescono a prendere.
0: I punti vanno di pari passo con quelli che mettono in fronte
1: esatto,
0: alla gente, dici in quel senso là. No, fortunatamente non ha giocato a colpisci il povero, ma ha giocato a golf lanciando le palline in mare
1: in
0: sotto
1: acqua,
0: i faraglioni.
1: Certo.
0: Ha risposto Legambiente, hanno risposto diverse associazioni, la gente stessa, come a dire, LeBron, ma che scena è?
1: Ad inquinare così.
0: A buttare le palline di plastica in mare. E quindi, andando a spulciare i commenti, si alternano quelli che lo criticano a quelli che lo difendono. Perché noi siamo i poveri colpiti da LeBron James.
1: No.
0: Non sappiamo che per i ricchi esistono le palline biodegradabili.
1: Giustamente.
0: Palline che una volta che arrivano a contatto con l'acqua si sciolgono e addirittura alcuni modelli rilasciano il mangime per i pesci.
1: Addirittura, ma chi è che creda sta roba?
0: Non so se è un fan di LeBron James che per difenderlo si è inventato sta storia o esistono
1: veramente.
0: Guarda,
1: io credo più al fatto che paghi lui un sub che poi va a recuperare tutte quante le palline. Cioè, questo è più fattibile.
0: Pensa che bello, un gruppo di 6 sub pronti a raccogliere le palline ogni volta che
1: arriva.
3: Ma siamo andati a controllare, però esistono.
1: Quanto
3: queste
1: costano?
3: Guarda, ho visto un pacco di
2: palline, 24 palline, 137 euro.
1: Queste biodegradabili. Allora,
2: queste sì, idrosolubili.
0: Okay. A mio portafoglio sì, è tantissimo. Beh, per quello di però, LeBron James, che saranno 100 euro di palline? Niente.
1: Beh,
0: quindi,
1: però dipende sempre quante, in una partita quante ne utilizzi. Cioè 24.
2: Beh, partita ci poi, lui le tira.
1: Lui gioca da solo.
0: Certo, 24 sono poche per quello che fanno, perché comunque è un colpo e perdi una pallina. E quindi secondo me un centinaio di palline se le è comprate, che, come minimo.
2: Che poi non ho mai capito qual è il gusto di così buttare una pallina così a casaccio.
0: Mi stai criticando il golf, Gianni?
2: No, ma finché la devi infilare in una buca va bene, ma così lanciarla in mezzo al mare.
1: Arriva lontano, diciamo, no? Come si faceva con i sassi, ti ricordi quando lanci? Vediamo quanti salti, quanti saltini riescono a fare i sassi.
0: Come i ragazzi che giocano a battimuro col pallone, che stai lì a tirare le pallonate sul muro. Che divertimento c'è? E ti alleni.
1: È divertente.
0: Per fare qualcosa. Già uno sport molto solitario il golf, pensa a farlo in mezzo al mare.

0: That's the way I like it dal 1975 su Radio DJ, 6:42 minuti, state ascoltando 006, ancora buongiorno.
1: Buongiorno buon amici, venerdì. Buon venerdì.
0: 3514-006-730, tanti messaggi che riguardano il povero, mo, si fa per ma, dire povero.
1: I poveri siamo
0: però,
1: noi.
0: I poveri siamo noi e quelli colpiti in spiaggia, come esatto. Dicevamo dal suo gioco. Insomma, si parla di LeBron James, il campione di basket dell'NBA che è in vacanza a Capri in questo momento e ieri ha caricato questo video in cui gioca a golf dal suo yacht buttando le palline
1: in acqua. Sì.
0: Saranno biodegradabili? Si scioglieranno? Non si scioglieranno? Sentiamo qualcuno.
2: Non lo difendo LeBron James, sì, ma però c'è una marea di cagacazzo in giro che qualsiasi cosa devono rompere i coglioni. Ciao.
0: Questa è la morale, questa è la morale.
1: Poi se i commenti li fanno su Facebook, figuriamoci.
0: Un altro, sentiamone un altro.
3: Ma secondo voi uno yacht che ha la postazione per giocare a golf? Cioè, quindi che prevede yacht, mazze e quant'altro. Sì. Non hanno pensato che lo yacht va in mezzo al mare, quindi le palline da fornire saranno biodegradabili, simili in acqua.
0: Cioè, probabilmente.
3: Non penso che siano quei 150 euro delle 24 palline che creano un problema.
0: Non penso sia economico
3: nell'affitto dello yacht.
0: Sì.
3: Un bacio, Sonia.
1: Ciao, Sonia.
3: Che sta andando a lavorare. Cioè prendersi le palline idrosolubili.
1: Brava!
3: Un bacio, Sonia.
1: Ciao Sonia, un abbraccio.
0: Lei ci vuole comprare le palline idrosolubili. Costano 124 euro a pacco e devi lavorare un sacco di mesi.
4: Però 100 euro qui, 100 euro là anche per LeBron James.
1: Tra l'altro vi posso dire che ci sono arrivati diversi messaggi di ascoltatori che giocano a golf. Quindi abbiamo anche
0: gente coi soldi.
1: Gente coi soldi e che usa queste palline già da tanti anni.
0: Tanti anni. Queste qua quindi che vanno in acqua e si sciolgono.
4: Sì, non è che si sciolgano subito, ci vogliono almeno 2-3 settimane.
0: 2-3 settimane è tanto.
1: Cioè tipo la tachipirina quella grande che ci mette un pochino a sciogliersi in acqua
0: e
1: devi far girare il bicchiere.
0: Senti,
1: un messaggio che non c'entra niente con LeBron James.
0: Vai.
1: Mandiamo un saluto ad Enzo che oggi compie 60 anni e ci fa sapere che ha festeggiato alle 6:30 con l'assalto alla diligenza.
0: Oh, ammazza, se sono le 6:44 già stai a mandare i messaggi a noi.
1: Ha fatto anche la doccia, quindi bravo. Give me 5, proprio 5 secondi. Give me 5.
0: Bravo Enzo, bravo. Auguri comunque, auguri
1: Enzo.
0: Sta passando
1: 60.
0: Do piano. Dobbiamo giocare al Gimme 5. Vi dobbiamo dare ora 5 indizi e vi chiediamo di indovinare di chi stiamo parlando. Ci serve un nome e un cognome.
1: Che cosa si vince? La possibilità di venire in diretta qui e pubblicizzare tutto quello che volete in diretta nazionale.
0: Perché con questo, perché con questo tono? Volete pubblicizzare
1: tutto quello che volete,
0: attività commerciali,
1: il vostro profilo Instagram, il profilo di un amico o magari se avete
0: le sagre di paese,
1: un'attività pure che magari è aperto da poco,
0: tutto qualsiasi cosa. Allora andiamo a scoprire quali sono i 5 indizi di oggi.
1: Amici,
0: 2012,
1: taxi,
0: De Martino,
1: l'amore non mi basta.
0: Dai. Lei l'hai capito di chi stiamo parlando?
1: L'ultima volta che hai fatto sta faccia ci ha chiamato Katia Follese in diretta, quindi evitiamo di farci chiamare anche da lei oggi.
0: Chi è? Di chi stiamo parlando? 3514 006 730. Mi sento

0: 6:49 minuti, tutto in diretta. Stiamo giocando anche al Gimme 5. Vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando da questi 5 indizi.
1: Amici, 2012, Taxi, De Martino e L'amore non mi basta.
0: In palio ovviamente la possibilità di venire in diretta con noi e pubblicizzare tutto quello che volete. La più veloce di oggi sembra essere stata Celeste dalla provincia di Treviso. Buongiorno.
2: Ciao, ciao ragazzi.
1: Ciao Celeste.
0: Ciao Celeste, ciao. Come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, sì, sono emozionata.
1: No, non ti preoccupare, dai.
0: Lo sentiamo dalla voce. Tranquilla, non ci sente nessuno. Siamo soltanto
2: infatti,
0: in tre in questo momento.
2: Infatti.
0: Tutto a posto. Dove sei? Raccontaci cosa hai intorno, dove ti immaginiamo.
2: Allora, io abito al quarto piano di un condominio in un paesino piccolissimo della provincia di Treviso.
0: Sì.
2: E vedo di solito l'alba è bellissima dal quarto piano.
0: Sì.
2: Oggi è un po' nuvoloso, ma è molto bello lo stesso.
0: Molto bello.
2: Sì,
0: quindi
2: sì,
0: casa esposizione ad est sud est,
2: sì.
0: Vedi?
1: Sì.
0: No, prima parlavamo di case, di abusi edilizi,
1: sì,
0: no? Ora
1: no,
0: mi è rimasto in testa
2: roba.
0: Se vedi l'alba sei rivolta, sì, da così abbiamo focalizzato tutto. Da che ora sei,
2: sì,
0: sveglia?
2: Io dalle 5:30.
0: 5:30.
2: Mi sveglio senza sveglia, senza, alle 5:30.
1: Okay. Così. Sveglia biologica, quindi. Ormai.
3: Il canto del gallo.
1: Esatto.
0: Sì. E che vai a fare poi di bello quando ti alzi così presto?
2: A volte vado a camminare lungo l'argine qui del paese dove abito, perché è comunque bellissimo e fa bene.
0: Sì.
2: E alle volte invece faccio qualche, come si dice, delle faccende domestiche.
1: Ah,
2: prima
1: bisogna
2: di andare al
1: sistemare,
2: lavoro.
1: Certo.
2: Sì.
0: Hai citato il lavoro, e che lavoro fai?
2: Io lavoro per un'azienda che praticamente serve hotel, ristoranti,
0: sì,
2: e in questo periodo io abito vicino al litorale di Venezia,
0: sì,
2: e è una zona frequentatissima, ci sono le spiagge, quindi lavoriamo tantissimo in questo periodo.
1: Ah, bene.
0: E fornite cose, fornite
1: cose tutto quello di cui hanno bisogno, certo.
2: Sì, sì. Alimentari, qualsiasi cosa possa servire.
0: Bello.
2: Sì, ad un hotel, ad un ristorante. Sì.
1: Molto bene, Celeste. Bene. Allora, ci serve adesso
0: continuiamo a fare domande a Celeste.
1: Ci serve il nome,
0: dai,
1: del personaggio di oggi. Celeste, chi è?
2: Allora, Emma Marrone,
1: bravissima. Guarda caso.
0: Cosa, guarda...
1: Celeste, un colore.
0: Ah, Marrone, un altro
1: marrone. Guarda caso.
0: Mi puzza, giusto. Allora, cara Celeste,
3: l'hai fatta ridere questa battuta.
1: Battutiere,
0: Allora, cara Celeste, dal momento che hai indovinato ed era effettivamente Emma il personaggio, accedi alla vetrina, quindi puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi. Siamo molto curiosi di ascoltarti.
2: Allora, io vorrei pubblicizzare, sì, la mia regione, che è il Veneto.
0: Oh,
2: perché la sto scoprendo anch'io, sto visitando tante cose ed è bellissima. Noi qui abbiamo sia le spiagge,
0: sì,
2: le colline, c'è il prosecco,
1: sì, c'è di tutto praticamente.
2: E ci sono le montagne, ci sono i laghi, ma ci sono ville venete lungo il Brenta da visitare.
0: Le ville no, perché ho capito, ci sono le venete, è andata via un attimo la connessione.
2: No,
0: le ville venete, ok,
2: sì,
0: allora
2: sì,
0: avevo capito bene.
2: Ci sono tante cose belle, dall'arte all'ambiente. Il Veneto offre un sacco di cose belle.
1: Bene, quindi...
2: e la gente è gioiosa.
0: Quindi, dal momento che ci avviciniamo all'estate, se qualcuno vuole fare la vacanza in montagna o al mare, sappiate che in Veneto Celeste vi dice che c'è sia uno che l'altro.
1: Bene, si può fare.
0: Tu dove vai in vacanza quest'estate?
2: Bene.
0: Si mangia bene soprattutto. Hai già organizzato le vacanze estive? Dove andrai?
2: Io quest'estate con il mio lavoro non,
0: sì,
2: ci si può.
1: Hai ragione.
2: Settembre-ottobre stavo pensando a dire la verità, di andare a fare il giro dell'Andalusia. Vediamo.
0: Andalusia. Gli altri gli dice andate in Veneto e tu te ne vai in Andalusia. Ma che storia
1: ci vive lei?
0: Che storia
2: ci vivo, lo sto già visitando.
0: Ma che storia. Come quelli là che al ristorante, prendi questo che è buonissimo, e tu no, io non lo mangio. Però tu prendi questo che è buonissimo, io prendo altro.
2: Stavo dimenticando di consigliare di vedere anche Chioggia, che è una città bellissima, una piccola Venezia bellissima. Anche Chioggia.
0: L'ennesima piccola Venezia
1: bene,
0: d'Italia.
1: Bene. Rasilia, io conosco
0: Celeste,
1: solo quella.
0: Sei stata simpaticissima, grazie mille.
2: Grazie
1: ciao Celeste, un abbraccio,
2: ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: quella improvvisa voglia di depilarsi le gambe con questa canzone.
1: Che
0: è questo il problema di aver guardato troppa televisione tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000.
1: Però,
0: quando una canzone accompagnava uno spot televisivo, vuoi non vuoi rimaneva legata a quel marchio.
1: Dipende sempre chi lo sta facendo.
0: Mi ricordo le cosce delle donne in TV con questa lametta che le depilava. Quasi quasi adesso
1: quasi,
0: faccio una pausa per andarmi a depilare.
1: Bello.
0: Intanto ci sono le news e poi torniamo. Non ti è piaciuta l'immagine delle mie gambe?
2: Interagisci con noi, invia il tuo messaggio vocale al 3514-006-730. Su Radio DJ.
3: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radio DJ consiglia.
6: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
7: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
8: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebe Bio Grandis.
6: Wimbrace Games, Play Wild.
7: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
8: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
6: Tutte le info su dj.it.
9: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente. Buono, veramente.
10: Quando ti dicono che è misura.
9: Veramente?
10: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Sabato 6 giugno è Party Live.

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 7, buongiorno.
2: Di nuovo buongiorno dalla redazione, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al collega russo Putin. Kiev propone il cessate il fuoco durante i negoziati e chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska coinvolgendo anche Stati Uniti e Unione Europea. Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento, replica il portavoce del Cremlino Peskov.
3: Per Putin, che indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore, la Russia avanza in Ucraina ma è pronta a una soluzione pacifica in base a quanto concordato in Alaska con Trump. Sarebbe bello che Putin e Zelensky si incontrassero, commenta il presidente americano. Intanto la guerra non si ferma, un uomo è rimasto ucciso in un attacco di droni russi su Kherson.
2: Dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente, Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Israele e Libano mediato dagli Stati Uniti. Continuano gli attacchi incrociati tra i miliziani sciiti e l'esercito dello Stato ebraico. Un casco blu serbo è stato ucciso ieri dai colpi di mortaio sparati contro una postazione dell'UNIFIL.
3: La Camera ha dato il via libera alla legge delega per il ritorno al nucleare in Italia grazie alle tecnologie pulite. Il testo ora passa al Senato. Intanto salta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante.
2: La cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente dell'omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi nella loro auto ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 presunti assassini pakistani. La lite sarebbe scoppiata la mattina del delitto.
3: Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di 7 allievi della storica scuola militare Teulier di Milano. Con queste accuse i carabinieri hanno messo agli arresti domiciliari un insegnante esterno che avrebbe costretto gli studenti a subire molestie minacciando di ostacolarli all'esame di maturità.
2: Siamo allo sport, il tennis. A Roland Garros stasera va in scena il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince affronterà in finale uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Intanto Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il titolo del doppio misto.
3: Basket, nella gara 3 della semifinale dei playoff, Venezia ha battuto la Virtus Bologna per 89-85 portandosi sul 2-1. Stasera la gara 4 tra Milano e Brescia con l'Olimpia in vantaggio sempre per 2-1.
2: La Formula 1 fa tappa in Costa Azzurra con il Gran Premio di Monaco. Weekend in pista anche per la MotoGP con il Gran Premio d'Ungheria.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
5: Sponsored by
6: Thermacell, tiene lontane le zanzare. Accendilo e goditi la vita all'aria aperta.
3: Al mattino precipitazioni al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale, soleggiato al sud, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio temporali al nord e sull'Adriatico centrale. È tutto, le previsioni di Ilmeteo.it tornano stasera alle 20.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo alle 8.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 13 giugno via. C'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
17: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
16: Che estate esagerata!
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
19: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.
20: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
21: Have fun with
22: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.

0: Sono stati piazzati sti biglietti del concerto di Bruno Mars.
1: Uno su due.
0: Uno su due è stato rivenduto. Addirittura. Un applauso al nostro regista Lele, che si è comprato i biglietti con l'assicurazione. Meno male.
2: Ma ci hai guadagnato?
1: No, perché ho scoperto che in Italia non si può
3: non
1: fare.
3: Non si può fare. No, poi ma anche voi ragazzi fate queste domande in diretta. Chiedetelo.
1: Non si può fare.
0: Quindi, l'altro giorno. Ma avete trascinato in un discorso della rivendita, fan sale, 1 milione, 2 milioni. Bastardi, maledetti.
3: Non si può fare in onda.
0: Quindi è stato, grazie all'assicurazione, rimesso sul mercato. E quindi qualcun altro avrà la possibilità di andare al concerto.
3: Tantissima gente, abbiamo detto. Come abbiamo sentito che anche che stasera ci sarà Vasco. Sai quanta gente magari all'ultimo deciderà di non venire perché ha problemi. Oppure magari domani che c'è il Party Like a DJ.
0: Domani c'è Tiziano Ferro in Milano.
3: Oppure un impegno dell'ultimo minuto che non ti fa venire.
0: C'è il grande problema di questi super concerti, che è l'anticipo con il quale tu devi comprare e prenotare il biglietto. Quindi tu magari un anno fa volevi andare a vedere Vasco, volevi andare a vedere Bruno Mars a Milano. E dopo un anno beato chi c'ha occhio,
3: chi ci arriva,
0: dicevano qui a Roma. E quindi poi ti rendi conto che quel giorno, proprio a quell'ora, devi andare a fare la revisione della macchina.
3: O il matrimonio di Marcello
0: ti ha mandato l'invito 3 mesi prima e non lo sapevi. Quindi addio Bruno Mars, addio concerti, addio tutto. Devo andare da Marcello che si sposa. Buongiorno, buon venerdì 5 giugno 2026. Siete su Radio DJ, state ascoltando 006. E a proposito di date, a proposito di venerdì, ma è normale che stiamo ricevendo messaggi da parte di persone che stanno ragazzi soprattutto, che stanno finendo le scuole adesso, ultimo giorno.
3: In molte parti d'Italia finiscono in questi giorni le scuole. Tra l'altro molti hanno anche gli esami di maturità.
0: Gli esami di maturità. Magari tutte queste cose che stiamo dicendo si concentrano tutte su Ginevra. Buongiorno Ginevra.
4: Buongiorno.
3: Ciao Ginevra, buongiorno. Tu oggi rappresenti l'Italia in questo momento, i ragazzi d'Italia, ecco.
0: Allora, tu ci hai mandato un messaggio dicendo che oggi ti finisce scuola, ma soprattutto finisce un ciclo di vita perché è l'ultimo giorno di quinto superiore.
4: Sì.
0: Ecco, come te la stai vivendo? Sei un po' dispiaciuta?
3: Ti avevo sentito anche molto emozionata nel messaggio.
4: Allora, un po' emozionata, sì, perché comunque dopo 13 anni di scuola si interrompe una routine.
0: Cioè, però finora ogni mattina era dedicata allo svegliarsi per andare a scuola. Da domani, per la prima volta nella tua vita, non sarà così.
4: Esatto.
3: Però scusa Ginevra, se mi permetto, tu 13 anni son pochi, perché sono affezionata all'ambiente, a tutto. Sì. Esiste la bocciatura, se vuoi aumentare gli anni, farli diventare, ne so, 15, 16,
0: oggi,
3: 17.
0: Oggi adesso stai andando a scuola, no, per l'ultimo giorno. Prendi un estintore, ad esempio, spruzzalo nel corridoio. Ti faccio vedere che l'anno prossimo sei di nuovo in quell'istituto. Potrebbe essere un'idea, poi non prenderla alla lettera, però magari sai queste cose aiutano a far bocciare. Senti, esame di maturità tra quanto comincia?
4: La prima prova scritta è il 18 di giugno.
3: 18 di giugno. Beh, c'hai ancora un po' di tempo magari per la preparazione, per ripassare, ecco.
4: Sì.
3: Tutto.
0: Come la state vivendo con le amiche? Cioè, vi siete già organizzate il famoso vabbè, ma poi non perdiamoci di vista all'università insieme, andiamo a fare questo viaggio insieme?
4: No, in realtà no.
3: Niente, zero. Cioè, non c'hai ancora le idee chiare o...
4: Il viaggio post maturità ci stiamo ancora pensando.
0: Ok.
4: E per l'università prendiamo percorsi diversi.
0: Ok, quindi le strade si dividono, diciamo, con le tue amiche che conoscete da
3: Gianni,
0: tempo.
3: Una studentessa più preparata. Non
0: ma potremmo... quando mai? Ma lascia stare,
2: no,
0: che Ginevra
2: dai,
0: è
2: un po' emozionata.
0: Emozionata Ginevra. Ginevra, avete organizzato qualcosa in particolare per oggi? State andando allo sbaraglio o avete pensato a qualcosa?
4: Portiamo da mangiare, cioè cibo e bibite.
3: Quindi si fa la festa, ecco, diciamo.
4: Sì, un po' di festa.
0: Sì.
2: C'è musica?
4: Vediamo
0: qualcuno col cellulare. Ma non è che c'è qualcuno che interroga oggi, no? Sai, il professore dell'ultimo secondo che deve mettere.
4: No, in teoria no, abbiamo finito.
0: Oh, meno male. Meno male, siamo molto contenti. Allora godi della Ginevra, perché questo è l'ultimo giorno di scuola.
3: L'ultimo giorno, e poi ti facciamo un grosso in bocca al lupo per gli esami,
4: Grazie.
3: Facci sapere poi, con quanto esci.
4: Va bene.
3: Con quanto arrivi?
4: Non lo so.
3: Niente.
4: Più o meno 37
3: Gianni,
4: crediti.
3: Una più preparata. Ancora. Non c'era, Gianni,
0: Ginevra, buona giornata. Che stai portando da mangiare al volo?
4: Ho da bere, ho una bottiglia di tè e una bottiglia di Coca-Cola.
0: Senti che bello, un po' di tè e un po' di Coca-Cola. Grande Ginevra, un abbraccio in bocca
2: Bestona.
0: Al lupo.
4: Grazie.
3: Ciao Ginevra, ciao, un abbraccione.
4: Ciao.
5: DJ 006.

0: Ginevra è fortunata, mia figlia Cristina oggi c'ha l'interrogazione di matematica, pensate un
1: ma
0: po'
1: come
0: voi.
1: Oggi?
0: E poi anche lei avrà la maturità. Dai Cri che ce la fai!
1: Dai Cri! Fagli vedere a questo! Che fate? Proprietà commutativa? Che si fa?
2: Non lo so.
1: Oggi
2: lo
1: le
2: so.
1: Frazioni.
2: Però l'interrogazione è proprio
3: la di prima media.
4: No, l'insiemistica.
1: L'insiemistica, ma sì, logaritmi. Forse, vedremo come va. Intanto stiamo ascoltando Elton John con Your Song. Io mi immagino che oggi a Palermo per le strade questa canzone oggi suona.
2: Le prove, sta facendo le prove.
1: Perché ricordiamolo, oggi inizia il matrimonio di Dua Lipa a Palermo e c'è Elton John a fare l'animazione.
2: Sì,
1: un po' brutta forse detta così.
2: Però ci sarà lui a suonare, a mettere la musica.
1: C'è lui e questa canzone è un po' il simbolo dell'ingresso dei matrimoni. E se devi fare una canzone per accompagnare l'ingresso della sposa, che fai? I'm still standing, no?
2: Penso questa ci sta bene.
1: Qua,
2: però quindi ti posso dire che magari tutte queste info noi le possiamo chiedere al nostro inviato abbiamo sul campo.
1: Agostino, ecco, buongiorno Agostino.
5: Buongiorno.
2: Ciao
5: buongiorno,
2: Agostino, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
1: Bentornato su Radio DJ.
5: L'invitato speciale.
2: L'invitato speciale, bravo. Esatto.
1: Noi ci siamo sentiti lunedì perché c'erano già i preparativi in corso, hanno messo i divieti di sosta, già insomma problematiche collegate al matrimonio di Dua Lipa ed eravamo rimasti che oggi ci davi aggiornamenti. Insomma, com'è la situazione lì?
5: E allora, la situazione è, hanno praticamente chiuso tutto diciamo, tutta la piazza,
2: hanno chiuso
5: anche la strada di accesso, tra l'altro lì in un condominio ci abita mio zio, tutto chiuso.
2: Hanno chiuso dentro, povero zio, hanno chiuso
5: zona, in casa. Zona rossa, zona, sì. No, però diciamo ancora non c'è il, possono uscire tranquillamente, però per chi non ha il parcheggio è diventato un disagio perché si devono spostare a piedi perché tutta la strada che porta poi alla villa è chiusa e quindi insomma ci sono state quelle famose lamentele che
1: si dicevano
5: volente o nolente, dico ci possono stare, dico fa parte anche della
1: parte del gioco,
2: certo,
1: dell'evento,
2: certo.
1: Ci può stare, certo,
2: sì,
1: zio, vai a dire, prima devi spiegare chi è Dua Lipa, zio,
2: esatto,
1: e poi
2: sì,
1: a quel punto capisce perché non può uscire.
2: Senti,
1: di casa.
2: Senti, la situazione meteo com'è? Perché parlavamo di piano A, piano B, no? E invece no.
5: La situazione meteo qui è bellissima.
2: Fa caldo, si sta bene.
5: 24-25 gradi e sono solo le...
2: Sarà un grande matrimonio allora.
1: Matrimonio molto caldo. Allora, parlavamo, se non sbaglio, lunedì della possibilità di beccare i VIP che dovranno venire ospiti a questo matrimonio. Si è già visto qualcuno in giro?
5: Tutto blindato.
2: Tutto
5: non si può. Cioè, addirittura c'è un sistema anti-drone che hanno installato. Ci sono le... hanno preso un servizio di sicurezza privata dove addirittura proprio non si può passare. Io ieri con la moto ho provato a fare il giro, però
1: ti hanno puntato la pistola,
5: mi hanno detto no, deve fare il giro largo, non si può passare,
2: si può
5: da
2: passare
5: qua, a meno che non è residente, quindi qualche
1: e
5: commerciante...
1: tu dire, sto andando a trovare mio zio che l'avete chiuso dentro il palazzo,
5: no, niente
2: non si può fare, lunedì ormai
1: devo portare lunedì, i viveri lunedì a mio zio,
2: esatto, no da lunedì
5: tutto rinviato a lunedì, tutto rinviato a lunedì.
2: Senti, facciamo una bella cosa, visto che comunque sei stato bravo, ci hai dato tutte quante le info, ti vogliamo regalare una bella DJ box, quella di oggi la regaliamo
5: grazie
2: a te, ma la dovrai portare a Dua Lipa, cioè chi se ne frega del cioè,
5: la partita, io ci provo.
1: Sai che devi fare una cosa molto bella.
5: Mi presento lì davanti la villa
2: Radio
5: dico,
2: DJ, ecco.
5: Vengo direttamente, sono l'invitato speciale di Radio DJ.

0: non passi, no. Tu devi arrivare a tutta velocità con la moto e il casco integrale, passare il cordone di sicurezza sgommando velocissimo con questo pacco in mano e lo lanci dentro la villa. Fidati che così
1: faccia del Tom Jones.
2: Così funziona. Sul piano

0: di vedere che si chiama Callum, perché sì, non mi resta Callum, in testa. Grazie Agostino, un grande abbraccio, buona giornata,
1: buon weekend. Ciao, mio Agostino, saluta ciao. Zio, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, grazie, ciao.
3: DJ 007.

0: stasera la fa, secondo me. Questa la fa. Ti pare la canzone sua dell'estate che non la fa.
1: Ma quando stasera?
0: Ah, domani. Ah, domani. No, ma io vedo le prove oggi, vedo il soundcheck e poi domani ho da fare.
1: È per quello che parti così presto.
0: Parto presto perché devo andare a vedere le prove.
2: Dedicata solamente al grande gruppo di Radio DJ di Roma, lei canterà Tacci Nostra.
0: Tacci Nostra, sì.
2: Tacci Nostra.
1: Guardate che c'è di metri che anche ci sta bene. Con Polli apprezzerebbe.
0: Gliela propongo volentieri. Buongiorno trio.
2: Buongiorno, lo sapete perché siamo entrati? Perché oggi che giorno è? Ho perso. Sono le 7:25 del 5 giugno.
1: 5 giugno.
2: Appendiamo il quadro di Natale.
1: Okay. Finalmente.
0: Sono i 6 mesi.
1: In chiusura della stagione, perché lo ricordiamo, da lunedì noi non ci saremo, no?
0: No,
1: tutti in ferie, voi,
3: tutti,
1: noi,
3: tutti signori,
0: Io ho letto i turni, ho letto i palinsesti, sono 2 ore noi e 2 ore voi, quindi
1: no. Veniamo premiati, quindi.
3: Qualcun altro va in ferie.
0: E qualcun altro. Ma è la tradizione del Party Like a DJ, cominciano le ferie.
2: Fermi, nessuno si muova.
1: Balla prende. Ah, ce l'hai.
2: Ho trovato un cetriolo.
3: Attenti tutti alle pareti. Scusate il muro.
2: No, li controllo, non controllo. Sono due.
0: Così uno lo mangiamo.
2: Per due gruppi di loro. No, effettivamente non so perché l'abbia ordinata così tanto. Perché ogni tanto qualcuno diceva: ma la foto di Natale? No, è tradizione che la chieda io. E quindi l'ho fatto io, però poi mi ero sbagliato e ho fatto stampare la foto sbagliata.
3: Ma almeno di quest'anno, sì.
2: No, ma non la nostra. Ho fatto stampare una foto insensata di casa.
1: L'altra roba.
2: Però voglio buttarla, ce l'ho in cantina.
0: Sai le foto quelle sceme tipo al contatore? Le foto per tenere conto di
3: sapere quanto ho consumato.
2: È un pupazzetto che stavo cercando, sai, ho cercato Google Lens.
0: La foto di Vinted mi ha messa però là dentro. Vabbè.

0: Sentiamo però lunedì dalle 6.
1: Lunedì, e per chi passa da Milano ci vediamo al Party Like a DJ. Dai.
0: Ciao a
1: dai,
0: tutti,
1: dai,
0: buona giornata.
2: Ciao. DJ 006 su Radio DJ.
3: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
4: Radio DJ One Nation
5: One Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la Sprint Race e domenica 7 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
12: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
11: Scontata.
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
11: Super scontata.
14: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
16: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
15: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
17: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
18: Dai, Scudo, non essere arrabbiato.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
0: Tanto io parto con Boscolo.
3: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No!
20: Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
21: Have fun with Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
22: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Dove dormite? In quale camping dormite voi?
1: Ci hanno dato un camper questa volta.
2: Un camper, bravi. La panchina di Parco Sempione. Occhio a tenere un letto in più per noi.
1: Vi teniamo caldo il giaciglio. Noi ci sentiamo.

0: quando chi ti precede è puntuale, tu entri puntuale. 7:34, grazie Umberto e Damiano, perfetti, grazie Lele Rastelletti, che poi fa un lavoro straordinario, adesso, senza parlare dei presenti, però Lele... Però no, Patrizio, anche te, ma... però Lele...
1: Però Lele... Allora, togliti un attimo le cuffie, pensa a qualcosa. Quando è mancato Patrizio? Tutta una settimana fa, vi ricordo.
0: Bravo anche tu,
1: Però, mi sono sentito a casa.
0: Posso dire, poi, come Veronica nessuno. Rispetto a Patrizio Lele. Buongiorno Veronica. No, Veronica, parlando di te. Lele è molto più bravo. Lele è molto più parlando di te.
2: Io ho lavorato con entrambi, con Lele per anni. Non c'è storia.
0: Calmissimo, non c'è tranquillo.
2: Lui è una certezza.
0: Senti, andiamo subito con il lancio sigla 342-00-00700 perché abbiamo degli ospiti e dobbiamo farli parlare immediatamente.
3: A Flavio, si sta proprio bene qui in Lungarfiume, C'hai ragione, ma te è un sacco bello. Oh, Fla, ma cos'è quell'animale? Sembra metà pesce e metà maiale.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. Grazie chiaramente a Celentano nella parte di Rugantino. Era lui sì, con il finto romano. È terribile.
2: Faceva molto ridere,
0: faceva molto ridere. Ragazzi, ma abbiamo degli ospiti incredibili per cominciare questa puntata. Bentornato Nico Acampora. Ciao Nico, buongiorno.
3: È bellissimo tornare a casa. Grazie sempre l'ospitalità.
0: I nostri amici di Pizza Out, che vi ricordiamo, troverete con tantissime associazioni al Concertozzo. Ci siamo, pochissimi biglietti. Noi adesso siamo in partenza per il Party Like a DJ per Milano, ma vi ricordiamo che il nostro prossimo impegno pubblico grosso, al quale teniamo veramente tantissimo, è il Concertozzo.
2: Il 27 giugno a Biella, ragazzi, è praticamente sold out.
3: Woodstock dell'inclusione.
2: Bravissimo.
4: Pensando sold out.
2: Ragazzi,
0: suona bene. Pizza Out, sapete, con il papà, diciamo, insomma, colui che ci ha messo anima, cuore e anche soldi. Vale a dire Nico Acampora, che oggi ci ha portati a conoscere un nuovo assunto. Marco, buongiorno Marco.
5: Salve a tutti.
0: Ciao, buongiorno. Marco, come stai?
5: Io molto bene, voi?
0: Benissimo. Noi ti conosciamo perché tu sei diventato... Allora, se non seguite Pizza Out sui canali social, male. Tu sei diventato super virale perché il video della tua assunzione ha fatto quanto, Nico?
3: Mi sembra 8-9 milioni di visualizzazioni.
2: Porca miseria.
0: Mamma mia. Una roba pazzesca. Sei felice di essere stato assunto da Pizza Out?
5: Sì, è davvero stupendo. Un grande esempio di lavoro per ragazzi come me.
0: Che cosa vuol dire per te svegliarti la mattina e sapere di andare a lavorare a Pizza Out?
5: Ma è divertente, mi sveglio, vedo tutti i miei colleghi che saluto e lavoro insieme a loro, è stupendo.
2: E tu ci diceva Nico che tu sei il jolly, poi
4: esatto,
2: tutto, sai
4: fare tutto, ti fanno fare un po' di tutto.
5: È vero, questo è tutto vero, so fare friture, tipo le patatine, i fiori di zucchero, ma anche i dolci che mi sta insegnando la pasticcera.
0: Ok, cioccolato, che com'è il cioccolato che ci piace tanto?
5: Il cioccolato è tipo un tortino al cioccolato che mettiamo nel forno, si scalda, poi praticamente lo facciamo uscire, quando è calura tiepida lo mettiamo nel piatto, lo mettiamo il cioccolato intorno, la panna, lo zucchero velo e poi lo serviamo.
0: Perfetto, ragazzi, questa altro, questa...
2: hai messo una voglia, cioè, adesso a quest'ora.
1: Sai, una bella colazione.
0: Come siete qui a Roma, Nico?
3: Allora, intanto mi viene da sorridere pensando a Marco e a quando è arrivato da Pizza Out depresso, che non usciva di casa, e invece adesso è così bello, felice, contento. Lui, la sua mamma, un lavoro a tempo indeterminato ti cambia la vita, se sei autistico te la cambia due volte. Siamo a Roma perché Marco è stato vittima di un furto. Una persona, diciamo, poco corretta l'ha derubato, gli ha rubato il marsupio, e Marco in quel momento si è sentito davvero male, ha pensato che fosse colpa sua perché è autistico e quindi non è stato in grado di proteggersi, e allora con calma l'abbiamo accompagnato a fare una denuncia dai carabinieri. All'inizio lui non voleva farla perché si sentiva in colpa, si sentiva sbagliato. Invece il maresciallo della stazione dei carabinieri è stato molto accogliente, gli ha fatto parlare del suo lavoro, gli ha fatto parlare di Pizza Out, Marco si è rilassato ed è riuscito a fare questa denuncia, e il giorno stesso hanno trovato il ladro. Ma questo quasi è secondario, la cosa più interessante è stato come i carabinieri siano stati in grado di accogliere una persona autistica, che non è una cosa banale, soprattutto quando questa persona è molto agitata. Allora noi abbiamo fatto un post per ringraziarli, questo post è diventato virale e oggi a Roma c'è la festa.
0: Che bello, dei
3: carabinieri, 220 anni.
0: Auguri colleghi. Auguri,
2: no, oggi te lo concedo. Oggi sì, dai.
3: E ci hanno invitato a raccontare questa esperienza. Tenete presente che noi facciamo tutti gli anni con i carabinieri, con la polizia, degli incontri per abituare i ragazzi alla divisa e sapere che quando hanno un problema li possono chiedere aiuto, ma anche per abituare le forze del

0: L'ordine ha le caratteristiche dell'autismo, perché a volte si interfacciano, non le riconoscono e magari la modalità non è la più adeguata. Okay. Invece noi abbiamo organizzato cene con i carabinieri, siamo andati a cucinare noi nelle caserme, e questo ha fatto sì che i ragazzi e le forze dell'ordine del loro territorio fossero amiche, friendly, abituate, certo, a relazionarsi l'uno con l'altro.
1: Mettiamo un disco e poi continuiamo a parlare di questo, che mi sembra un argomento molto molto interessante. E alla fine, ragazzi, lo sapete, a tutti serve qualcuno da amare. Conosci i Blues Brothers, Marco? Sì?
2: Questa me la ricordo.
1: Oh, dai.

0: The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, su Radio DJ con Nico Acampora e Marco direttamente da Pizza Out. Tantissimi messaggi al 342 00 00 700. Quando qualcuno deruba delle persone in difficoltà, è successo anche con mia mamma, con le persone anziane, non è solamente privarle di un bene materiale, ma è privarle di un po' di dignità, e poi soprattutto le persone in difficoltà si sentono colpevoli.
1: Infatti sì, questa è la cosa incredibile, vero, cioè ti senti in colpa tu. No, è quello che è disonesto, non è che tu sei inadeguato.
2: Certo. Avete proprio centrato. Marco venne al lavoro depresso, col senso di colpa. Gli avevano rubato la dignità, non solo il portafoglio. E quindi ritrovarla attraverso quella denuncia fatta bene. E soprattutto Marco, a un certo punto, il maresciallo dei Carabinieri gli ha spiegato come tutelarsi, e lui ha deciso di fare un tutorial,
1: bravo.
2: Ma vuoi raccontare come si fa a non farsi rubare il marsupio?
3: Esatto. Allora, come mi hanno insegnato, ci sono due modi: o legarlo alla vita o legarlo alla gamba del tavolo e alla tua.
0: Giusto, corretto.
4: Quando stai a tavola,
2: perché quando lui l'hanno derubato, che era fermo in un bar, e sono passati, gli hanno portato via tutto. Adesso lo lega sempre.
0: Corretto.
1: Alla vita, alla tenendolo avanti, tavola. Immagino. No?
0: Marco, sì, esatto. Di la verità, tu l'hai perdonata la persona che ti ha rubato?
3: Allora, non l'ho vista, ma la perdonerei, ma dovrebbe subire, se posso dirlo, una punizione.
0: Eh sì, certo, giusto.
4: Chi sbaglia paga, direi che dovrebbe essere alla base.
0: Sì, sì, perdonare sì, ma però...
4: Una volta che ha pagato il suo debito. Però,
0: no, giustissimo, giusto, Marco, giustissimo.
4: Il concetto è giusto.
0: Senti, Nico, questo aspetto invece, ecco, di fare formazione non solo per le forze dell'ordine, ma per chiunque, per capire che quando ti trovi davanti a una persona con autismo devi avere un'attenzione particolare, devi capire appunto che quella persona non è sotto effetto di stupefacenti.
2: Bravissimo. A volte appunto ci sono dei comportamenti che possono apparire stravaganti, dati dall'attenzione, dall'autismo, lo stimming, a volte lo sfarfallamento o il parlare in maniera non sempre adeguata, sotto pressione. Per questo motivo noi, oltre alle forze dell'ordine, per esempio, abbiamo fatto un corso anche in un pronto soccorso di un ospedale importante milanese, perché molto spesso quando i nostri ragazzi arrivano al pronto soccorso, come dire, gli infermieri, i medici non sanno esattamente come comportarsi.
4: E quindi... questa è una cosa più importante di tutte, perché le sensazioni che hai le devi riuscire a spiegare, se tu gli metti ancora più pressione non sai come curarlo.
2: Non sai come curarlo, alcuni ragazzi non sono verbali, e quindi per esempio abbiamo fatto un lavoro anche sulla comunicazione aumentativa all'interno dell'ospedale, in modo tale da poter dialogare. Oppure chi come mio figlio non riesce a capire dove ha un dolore e quindi non riesce a spiegartelo perché non riesce a localizzarlo, e quindi questa formazione io credo sia utile, chiaramente non solo per i ragazzi di Pizza Out ma per tutto il mondo delle persone autistiche, che giustamente si interfaccia con gli ospedali, con le forze dell'ordine, con la quotidianità.
0: Noi suggeriamo sempre una visita a Pizza Out o una delle associazioni che poi troverete anche coinvolte al Concertozzo, sono tantissime in tutta Italia. Soprattutto non solo per aiutare un progetto bellissimo, ma perché fa bene a voi e soprattutto vi apre, come dire, la possibilità di capire anche appunto tante realtà. E ogni tanto, parlando con Nico usa questa espressione, dice: che cosa vuol dire essere papà di o una mamma di figlio autistico? Effettivamente chi non lo è non lo può sapere,
2: non lo può sapere. Io dico sempre, quando mi è arrivata la diagnosi di Leo, di mio figlio, a me mi è caduto il mondo addosso. Cioè mi sono risollevato pensando a Pizza Out e di fare qualcosa per tutti i ragazzi autistici, non solo per mio figlio. Ma in un paese dove lo Stato è completamente assente, non ci sono le terapie, non ci sono gli insegnanti di sostegno, fai fatica a fare qualsiasi cosa, è chiaro che momenti come questo, anche da Radio DJ, cambiano la cultura, cambiano la realtà.
0: Guarda, stanno arrivando centinaia di messaggi d'affetto. Marco, abbiamo un minuto per salutarci. Come vogliamo concludere questo bellissimo intervento qui a Radio DJ? Cosa vuoi dire?
3: Voglio dire, ringrazio tutti. Non ho altre parole, davvero.
0: Ti saresti mai aspettato nella tua vita di trovarti davanti a un microfono con scritto DJ?
3: Onestamente no.
0: Oh, parla anche benissimo, Marco.
4: Sì, Marco, bravissimo.
0: Ma scusate, Radio Out, quando si fa? La vogliamo fare o no, sta Radio Out? Ragazzi,
2: facciamo un appello all'editore di Radio DJ.
0: Esatto. Ma ci mettiamo la tecnica e i contenuti ce li mettete voi. Grazie Marco, è stato un onore e un piacere conoscerti. Buona giornata, buon divertimento con i colleghi carabinieri che nuovamente saluto.
2: Se siete a Milano, ci vediamo da Pizza Out, Monza e Cassina, ma se siete a Biella, se non ci siete, veniteci apposta, ripeto, il concertozzo quest'anno arriveranno addirittura gli amici della Sicilia, ragazzi autistici siciliani, a fare gli arancini.
0: Quindi, venite a dieta perché lì si mangia,
2: perché lì si mangia
1: arancini e arancine.
4: Attenzione,
2: non discutiamo nessuno, dibattito sempre aperto.
0: E soprattutto Marco, ma lì riesci a fare fuori sede un cioccolato? Ce lo fai assaggiare? È difficile, è difficile lì.
3: No, è difficile, ma magari ci proverò.
0: Ma
3: potrete
0: perché
3: provarci.
4: Marco ormai
0: tutto. Grazie, viva Pizza Out, grazie amico, ciao Marco,
2: grazie
3: a tutti.

0: palle che ora mio Cristo piange diamante.
1: 7.52, inutile riportarvi l'ondata d'affetto nei confronti di Marco e Nico Campora. Beh, sono scappati perché ci raccontavano che hanno una giornata fitta piena di appuntamenti istituzionali. Oh, mi raccomando, Nico, ricordati il tesserino da carabiniere.
2: Comunque, cioè, una copia almeno.
3: È sempre incredibile, da Pizza Out dal male arriva il bene.
2: Sì, cioè, sì,
3: è incredibile.
1: Se sei uno però che ha la determinazione di Nico Campora. Sì. Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno, eccomi qua.
1: Ci
4: buongiorno.
1: Siamo un po' dilungati, quindi lasciamo un minuto a te. Dicci come ci dobbiamo vestire innanzitutto per la festa di Radio DJ. Domani, oggi, no, domani e dopodomani. Tranquilli.
4: Per quella tranquilli, non c'è problema, perché ci sono sì perturbazioni che scorrono sul centro Europa di tanto in tanto, così danno per così dire una pettinatina soprattutto al nord. Mm-hmm. La perturbazione che è arrivata ieri oggi scorre via verso sud-est, lascia ancora qualche pioggia su Lombardia orientale, Triveneto, parte dell'Emilia Romagna, anche qui onestamente non è che sia bellissimo, nelle zone interne soprattutto delle regioni adriatiche, poi ce ne va, e con temperature che oggi caleranno leggermente al centro-sud, poi domani bel tempo, quindi diciamo che la serata, ecco, milanese, per dire, insomma, tranquilla. Non c'è problema, ma anche la giornata di domani e quella di dopodomani saranno due belle giornate per un po' per tutta l'Italia, non solo per Milano, quindi saranno belle con temperature assolutamente gradevoli, perché tenderanno poi ad aumentare da domenica all'inizio della prossima settimana, allora lì comincerà un po' di caldo, però fino a party like a DJ sarà il caldo giusto.
1: Bomba, perfetto. Enrico, perfetto. Hai studiato la canzone di Sal Da Vinci per sempre? Non ci fa figuracce,
2: mi raccomando.
4: Vi farò fare un figurone, dico solo una cosa, una parola, acussì.
2: Senti come l'ha detto bene. Mamma mia.
1: Guarda, mi hai convinto, sei napoletano?
4: Sì, sembro.
1: Dai, Enrico, ci vediamo domani a Milano. Un abbraccio,
4: ciao.
5: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti.

0: raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Party Like a DJ domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa,
16: oggi non c'è sole intorno.
15: Frankie High Energy.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Benvenute 800 DJ.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro con la stampa internazionale in risposta alla lettera del suo omologo ucraino Zelensky, appunto, in cui il leader di Kiev ha chiesto un faccia a faccia proprio a Putin per trovare un accordo di pace.
3: Il primo a commentare la proposta proveniente da Kiev è stato il presidente americano Donald Trump. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ha dichiarato il tycoon, precisando che se dovesse accadere entrambi dovranno scendere a compromessi. Ho proposto io stesso questi compromessi, ha aggiunto Trump, invitando i due leader a fermare le ostilità.
2: Intanto la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia.
3: E sul terreno continuano i bombardamenti. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
2: Il presidente cinese Xi Jinping andrà in visita di Stato in Corea del Nord lunedì e martedì prossimi, lo dice un comunicato del governo di Pechino in cui si spiega che l'invito è arrivato direttamente dal leader di Pyongyang, Kim Jong-un.
3: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei quattro braccianti ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini. A scatenare la furia omicida sarebbe stato un litigio avvenuto la mattina stessa della strage tra una delle vittime e uno degli arrestati.
2: Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha accusato gli Stati Uniti di aggressività dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro.
3: Il leader di Cuba ha accusato Washington di voler rinforzare il clima di conflitto tra i due paesi e ha precisato che il governo della Havana è pronto ad affrontare gli scenari peggiori e a resistere a quella che ha definito l'offensiva imperialista.
2: Siamo allo sport, il tennis a Roland Garros. Oggi è il giorno delle semifinali. I primi a scendere in campo alle 14.30 saranno il tedesco Zverev e il ceco Mensik. A seguire, non prima delle 19, sarà il turno dei nostri Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
3: Intanto un'altra coppia azzurra, quella del doppio misto, ha vinto il prestigioso torneo parigino bissando il successo dello scorso anno. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno trionfato sconfiggendo in finale il duo formato dalla canadese Dabrowski e dallo statunitense King al super tie break.
2: Intanto la Formula 1 è di scena a Monte Carlo. Oggi sono in programma le due sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di Monaco che scatterà domenica alle 15.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99 euro per il primo mese. Vai su DAZN.com.
10: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
11: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
12: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
13: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: Sono Francesco Pannofino. Dai con questi mondiali. Dai. A cazzo di cane, a cazzo certo, di cane. No. Dai.
1: Sempre quelle parole, ma col di cane che li facciamo.
0: E dire che ci avevano dati per scontati, cioè, loro erano sicuri sì. che noi andassimo.
2: Guarda, Shakira ci ha messo anche la sua parte.
3: Dai, Shakira.
4: Però non mi pare che citi i calciatori italiani. Mi pare che citi tutti.
1: Chi citi?
0: Citi Ronaldo, citi Ronaldo.
3: C'è Maldini.
0: Ah, quindi proprio stiamo.
1: Daniel Maldini.
2: Era certa
1: che avrebbe fatto il mondiale da titolare.
2: È un insider. Lei conosce proprio le notizie di mercato.
0: Occhio e Cesare. A occhio.
1: Neanche Paolo.
0: Le 8:07, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Un po' di, diciamo, un po' di tristezza tutte le volte che si tratta di argomento calcio ci viene. Avete visto nella notte che festeggia il festeggiamento per la Repubblica, bellissima la gag del Piero Bergomi sulla panchina come come Ale Franza. Bellissimo, loro due che si siedono, fanno tutta la gag stanca e poi dicono: ma non dovrebbe esserci qualcun altro? Loro fanno: no, quest'anno non viene nessuno. Giustamente festeggiamo l'82, 2006.
1: Poi, andata così.
0: Veronica, facci respirare comunque il clima mondiale. Dai, un po' di calcio.
1: Aspetta.
0: Che bacio hai preso? Okay. Che cos'è?
5: Pronti a cantare, eh?
0: Sì. Tu dici, eh?
5: Ti do io il via.
1: Mi sembra falsa come la moneta da 21 euro.
0: Questo è karaoke, ma triste.
5: Vai.
0: Ma fa cagare.
1: Ma che cosa orribile.
0: Ma prendi una cosa che fa cagare.
1: Oh. Vabbè, ma ragazzi, è proprio il mondiale del quasi, sì, per noi. Quindi anche la base.
2: È un mondiale tarocco.
0: Però, 8:09, venerdì 5 giugno, sì. Base tensiva. 342 00 00 700. A questo punto, chi si tifa?
1: Dateci una squadra. Squadra, allora, plausibile o non plausibile?
0: No, squadra del cuore. Che tifiamo?
2: Io tifo Haiti.
0: Così. Allora, io o Capoverde o Francia. Vogliamo tifare tutti? Vogliamo fare una roba dadaista? Tifiamo
1: la Francia? No. Con tutto quello che ci stanno facendo a Roland Garros?
0: No.
1: Cioè, tu tiferesti la Francia?
0: No. Capoverde.
5: Capoverde.
2: Infatti cercavo un posto da vagare.
1: Capoverde è interessante.
0: Capoverde.
1: Oppure, ragazzi, così ce li imboniamo. Uzbekistan. Però ce ne fa lo sconto sul gas.
0: È vero.
1: Uzbekistan in cambio sconto sul gas.
0: Allora, facciamo una cosa molto, diciamo, da un punto di vista estetico. Tifiamo la maglia che ci piace di più. Tifiamo la maglia calcistica.
1: Almeno ne compri una bella. Allora, occhio, perché credo da quest'anno, insomma, sì. Ogni nazionale ha dato il meglio di sé, anche agli sponsor tecnici. Per quanto riguarda le maglie,
0: sono customizzate, sono molto belle. Quante maglie avete? Allora, tra poco chiamiamo Alessandro Cattelan, perché secondo me lui è stato il primo a dire e a fare la campagna: vestiamo le maglie da calcio anche nella vita, cosa che negli anni 80 facevamo tutti, ragazzi.
1: Ma anche perché quelle avevamo, quelle c'erano, tre magliette, di cui una da calcio, e quindi la mettevi.
3: Perché poi uscivo da scuola e andavo a giocare a pallone.
5: Anche il giovane Alessandro Prevignano, però, il figlio del Previ. Il Previ, qualsiasi cosa faceva, ogni trasferta doveva trovare la maglia.
3: Attenzione, maglie di squadre di Serie C.
0: Esatto. Mi sfidi a maglia strana? Allora io ti dico che c'ho la maglia della nazionale dell'Uganda. Battimi.
1: Quella è difficile.
0: Tu all'ascolto, battimi. No. Se c'è qualcosa di meglio. L'Uganda.
3: No, sto leggendo adesso. Io credo che ti farò il 14 giugno. C'è Germania Curaçao.
0: Curaçao. Che colori ha il Curaçao?
3: Sarà blu Curaçao.
1: Non lo so. Però ho citato Haiti. Haiti ha la maglia meravigliosa. Ha praticamente, immaginate lì sul fianco destro una scena tratta dalla rivoluzione che hanno fatto loro tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, con proprio l'immagine della bandiera, la battaglia.
0: Hanno fatto un mazzo così a Napoleone.
1: Mica
0: uno qualsiasi. Vediamo sul campo come me la cavate. Anche perché il girone mi sembra ostico. Se non sbaglio, sono con il Marocco, il Brasile e la Scozia. Se non sbaglio, Haiti.
1: Addirittura?
0: Sì, mi pare.
1: Male.
0: Quindi tifiamoli su. Tifiamoli su.
1: Una partita, una.
0: Secondo me la maglia più bella del mondo di sempre è quella dell'Inghilterra. Quella famosa, quella bianca della Ambro. Che non so se esista ancora più.
1: No, l'Ambro c'è. Sì. Fa da sponsor. È la maglia più bella. Credo alla Repubblica Ceca, perché ho dato un'occhiata.
0: E Veronica, c'è una maglia dei mondiali che ti piace? No, quella di Maradona ti volevi comprare.
5: Io in realtà stavo guardando quali erano i calciatori. Sì. Quello, i calciatori più belli, sì, cioè okay, per scegliere la squadra,
1: la squadra, giusto, giusto, da seguire. Mi pare una scelta corretta.
5: Sto cercando. Comunque, no, volevo, in realtà ho fatto una ricerchina sulle maglie che possono costare di più, che però renderebbero la collezione
0: unica,
5: invidiabile.
0: Vediamo se Cattelan ce l'ha.
5: Beh, quella di Maradona della finale dei mondiali 1986, no, sì, quella della, ovviamente della mano de Dios, quindi
1: no, quella no, quella è la finale con la Germania,
0: con la Germania, con la Germania.
1: Non c'è toccato sta
0: argomento. Sì, si vede che non conosce.
5: Allora, fermi, io leggo, allora hanno scritto male, comunque 8,3 milioni, quindi a prescindere da, non ce la possiamo permettere.
0: Io fossi te un'offerta la farei,
1: però secondo me vale più quella che diceva lei della mano de Dios, cioè la maglia di Argentina Inghilterra
0: semifinale, no?
1: Era la quella era quarto di finale.
0: Vabbè.
5: Faccio fare a voi. Faccio, perché a questo punto non mi fido di quelli che hanno scritto questo articolo.
0: Vabbè, io comunque, a parte l'Uganda, ho Beşiktaş, poi
1: ma dove l'hai presa?
0: Turchia. E poi ho una maglia del Paris Saint-Germain, sponsor Canal Plus, perché c'era proprio che
1: i tempi prima, cioè prima dell'arrivo degli
0: Okay. Poi un po' di maglie della Lazio, vabbè, quelle erano,
1: io ho una sciarpa dell'Arsenal, però non vale. Svariati tagli di maglie del Real Madrid.
0: Ti volevo dire che la sciarpa dell'Arsenal che abbiamo comprato a Londra, in realtà sopra c'è scritto Made in Bari, quindi quella sciarpa lì non è dell'Arsenal,
1: è della Bari,
0: è della Bari. Quindi ci siamo fatti turlupine l'ultimo
1: l'Arsenal costa pure poco.
0: Certo. Dici, Veronica,
5: devo dire che il calciatore le cui maglie costano di più in assoluto è Lionel Messi. Ce ne sono ben tre, diciamo, nella top ten delle maglie più ricercate. 2022-2023, partita di Ligue 1.
0: Ligue 1.
5: 55.000 euro.
0: Però noi ce l'abbiamo una maglia di Messi firmata, adesso che ci penso.
1: Assolutamente.
3: Del Barcellona.
1: Barcellona ai tempi d'oro.
0: Buttala via. 3-4-2-0-0-0-0-700. Vediamo Gianni all'opera. Già stanno ricevendo centinaia di messaggi. Sarà sveglio Cattelan? Io chiamerei Alessandro per sapere qual è la più particolare che ha.
1: Proviamo.
0: Me ne ha sparata una volta che era... ho un filo rosicato, perché ho detto io c'ho l'Uganda, tu che c'hai? Lui mi ha sparato una squadra di serie B inglese. Se si parla di calcio, ragazzi, a noi viene subito in mente questo, che era lo spot più bello del mondo. Elvis Presley, A Little Less Conversation. Questa è Radio DJ. A little less conversation, a little more.

0: 8:18. Beh, in questo spot chiede Patrizio Mattei, c'era Cantona. Facciamo prima a dire chi non c'era dei calciatori famosi in quella. C'erano tutti.
1: Era lo spot Nike. Quindi Nike, tutti atleti Nike. Era The Cage. E Cantona faceva da arbitro presentatore di un incontro all'interno della gabbia.
0: Non solo, ma venne a lanciare l'iniziativa a Roma, dove noi trasmettevamo in diretta lì da questo Nike Park. E venne vestito come nello spot. E c'era, mi ricordo che per la Lazio c'era Lopez, te lo ricordi?
1: C'era Bioco.
0: C'era, se si parla di calcio. Allora il Patrizio, però attenzione, li batte tutti, perché tu che maglia hai?
2: La maglia dell'Inter. La maglia dell'Inter della finale di Coppa UEFA 98, sembra, Inter-Lazio. La maglia di di Ronaldo, però hanno sbagliato, sono scritto Rolando.
0: Rolando. La maglia di Rolando.
3: Però non so a quale partita tu faccia riferimento.
2: No, 3-0. Inter,
0: ma ricordo. Guarda, parla bene dell'Inter, che abbiamo un grande interista al telefono. Buongiorno ad Ale Cattelan, ciao Ale.
4: Ciao, buongiorno.
0: Beh, scusa se ti abbiamo tirato giù, eri a letto? No, eri già in giro.
4: No, ero già nel traffico della vita.
0: Scusa, siccome si parla di maglie da calcio non potevamo non disturbarti, perché io ricordo che una volta è partita, che me sfidi a maglia di calcio, tu ne tirate fuori 3-4 veramente introvabili.
4: Ne ho tanti, perché è una passione che avevo fin da bambino, e ai tempi quando eravamo ragazzini non c'era ancora questa usanza di fare le maglie da calcio per bambini. Non potevi comprare a tuo figlio la maglia della squadra piccolina con la taglia da bambino, le potevi comprare a taglia unica, quindi tutte quelle che io avevo comprato ai tempi che erano giganti adesso iniziano ad andarmi più o meno bene. No, sì, ne avrò un 400.
0: Sì,
4: ne ho tante.
1: Ma tutte dell'Inter?
0: Nella storia. Senti, quella a cui tieni di più, a parte quelle dell'Inter?
4: Allora, a parte quelle dell'Inter, ho la maglia di Jamie Vardy dell'Leicester dell'anno successivo, quando hanno vinto il campionato storico, quindi è quella con la patch di campione d'Inghilterra attaccata sopra, che quindi è quella storica. Ho la maglia di Del Piero, per esempio, che era un mio idolo di quando ero bambino. Mi ricordo l'unica lettera che ho scritto a un personaggio famoso nella mia vita, l'università Del Piero, quando bambino l'avevo inviata alla sede della Juventus, quindi alla sua
1: tendenza.
4: Mi piaceva tantissimo. E poi è dell'Inter, però quella di Baggio, che quando ero stato a casa sua per girare il programma che avevo fatto su Netflix, mi aveva aperto questo armadio gigante di maglie scambiate nella sua carriera, quindi c'era quelle di avrà avute 4 o 5 di Van Basten, quella di Maradona, eccetera eccetera, e mi regalò una delle sue, tra l'altro manica lunga, che per i collezionisti delle maglie di calcio
5: è tanta roba
4: in più la manica lunga, perché ormai non si trova quasi più.
0: Noi per 3 giorni abbiamo avuto tra le nostre mani, per il servizio delle Iani, la maglia numero 20 di Paolo Rossi dei mondiali 82. E anche quella
4: di Lanetta,
1: segnata da lui. Ma voi giocavate con queste
0: Lana Merinos, credo, sai quelle robe assurde
1: che giocavano in Spagna.
0: Senti Ale, ma a questo punto, visto che sei in diretta alle 8:21, chi ti fiama i mondiali? Ancelotti?
4: Io, avendo Ludo a casa che è mezza tedesca, mezza brasiliana, è orientata un po' verso quelle due squadre, più il Brasile che la Germania,

0: Sheffiro.
1: Abbiamo Sheffiro in casa, quindi certo. Tutti a comprare la maglia del Giappone.
0: Che bellissima,
2: bellissima.
1: Grazie Ale, grazie mille. Appuntamento con te a mezzogiorno. Grazie.
0: Ciao.

0: Voi pensate, ah, pinguini tattici nucleari alle 8:26 su Radio DJ, sorry, scusa, lo sento. No, no, no, no, no. Erano i cacciatori italiani.
1: Scusa!
0: Giustamente. Li mortacci nostri, porca trotas, porca trotas, li mortacci nostri.
2: Mortacci mia, chi non lo dice mai, porca trotas.
3: No, no, loro, tua.
0: E meno male che questa sera almeno ci vediamo due italiani a Roland Garros.
1: Sì, in chiaro, in TV, in chiaro.
3: A questo punto facciamo la cocomerata uguale.
0: Esatto.
3: Facciamola uguale, no?
0: Purtroppo è finito.
1: Finito.
0: Però tranquilli perché abbiamo trovato Giappone su suggerimento di Alessandro Cattelan, ci piace. Quindi tifiamo Giappone. Capoverde. Mio cugino Pico Lopez, difensore del Capoverde, è stato ingaggiato su LinkedIn. Ragazzi, lo dice Linda da Roma.
1: Funziona allora.
0: Che il nonno 98enne lo vedrà per la prima volta ai mondiali. Ma una storia bellissima.
3: Appuntiamocelo.
0: Appuntiamocelo. Linda, ti chiamiamo nei prossimi giorni. Ci racconti.
3: Magari ci racconti quando c'è l'esordio. Scusa.
0: Magari anche quando andrà avanti il Capoverde. In che
4: allora,
0: girone è?
4: Gruppo H, quindi incontra la Spagna.
1: Facile.
4: Poi l'Uruguay,
1: ancora più facile.
4: E poi l'Arabia Saudita.
0: Vabbè.
3: Chiamiamolo subito.
0: Subito. Lunedì sei in diretta.
3: Perché? Tira brutta aria.
0: Cioè, di a

0: Nonno, di non perdersi la prima partita, che è importante.
1: È importante.
0: Difensore contro, prima partita contro la Spagna.
2: Spagna, sì.
0: Allora, però alle 8:27 vediamo Veronica di Pietrantonio un po' persa. Allora,
2: sì,
0: Veronica,
2: abbastanza.
0: Base tensiva. Allora, dove si giocano i mondiali? Vai. Questo lo sai.
2: Ah, è nel Stati Uniti.
1: E
2: Canada.
1: E
2: Messico.
1: Brava!
2: Sto sudando le mani.
0: I gironi da quante squadre sono composte?
2: Quante ne ho detto prima? Quattro.
1: Brava,
0: okay.
1: Vedi?
0: Quanti sono i gironi?
2: H. Almeno 6-7.
0: Almeno 6-7. Un giocatore famosissimo della Spagna. Uno.
2: Ronaldo dove gioca?
1: Beh, certo. Vicino alla Spagna gioca. Portoghese.
2: Portogallo. Sembrava spagnolo.
0: Messi invece, come sappiamo.
2: Messi.
1: No,
2: Messi non lo so. Ah, che Argentina. Vabbè, è vero.
0: Ma abbiamo un grande allenatore italiano, Ancelotti, che allena
1: il...
2: No, io sono rimasta che allenava il Milan.
0: Ancelotti.
1: Ammazza, 20 anni fa.
2: Ragazzi, quella è la mia...
0: Allora, DJ Training Center va in vacanza.
1: Sì.
2: Ma io volevo chiedere a Matteo Cucchi.
0: Esatto, uno speciale.
2: Se ha bisogno...
0: Speciale sui mondiali, tu e Matteo.
2: Lo speciale mondiale.
1: Un bello speciale, ci sta,
2: ci sta. Di calcio.
0: Dai, due messaggi, fai tu sulle maglie da calcio. Vai, Veronica, vai.
3: Buongiorno trio. Cattelan non può competere però contro Dobrovolski della Russia e Caligiuri degli Stati Uniti. Grandissime maglie. Andrea da Gallarate.
1: Non so neanche se era Russia o ancora Unione Sovietica.
0: Secondo me è URSS. Siamo in zona URSS. E concludiamo con...
4: Io da bambino avevo la maglia di Paolo Rossi, della Lane Rossi Vicenza. Poi non l'ho più ritrovata.
1: No.
4: Dopo tanto tempo ce l'aveva mia madre per fare la polvere.
1: No! Perché ha pensato Lane Rossi.
0: Lane Rossi, certo.
1: Di spolvere.
0: E come venivano i mobili?
1: Rossi. Siete pronti a un'estate di musica con Sprite?
0: Venite a trovarci a Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite.
1: Ci vediamo il 6 e il 7 giugno, domani e dopodomani, a Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
5: Sprite, it's that fresh.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
10: Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex?
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
16: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1 più 1!
15: Scontata!
17: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
15: Super scontata!
18: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
19: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
20: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
21: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
20: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
21: Rispetto per le persone.
20: Recycle.
21: Dare nuova vita alle

0: cose.
1: ESG?
0: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
13: E a noi che ci piacciono tanto!
12: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
14: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
15: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
16: Have fun with...
17: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
18: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.

0: 8.38, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. C'è un lato positivo, diciamo, di non essere mondiali, che tutti coloro che hanno organizzato matrimoni non si devono preoccupare,
1: vero,
0: del calendario.
1: Vero, assolutamente.
0: Perché il problema grosso è quando c'è un matrimonio, ma c'è la semifinale,
1: ma
0: c'è
1: il gioco
0: dell'Italia, c'è quell'altra, c'è...
2: Quest'anno andiamo lisci.
0: Lisci.
2: Matrimoni
1: da un po' di anni andiamo lisci.
0: ed è l'unico anno in cui sono invitato solo un matrimonio, cane, a sapere me li facevo tutti quanti.
2: Però adesso c'è il tennis, c'è per dire.
0: Giusto, perché
2: ancora peggio, il tennis è ancora peggio, perché può durare 5
1: volte dura.
0: Perché parliamo di matrimoni, tante notizie. Oh, è il tuo momento. Adesso puoi intervenire.
3: Adesso vi voglio.
2: Adesso sei tu che interroghi noi.
0: Ok, allora, innanzitutto, crea un bel clima matrimonio,
2: Patrizio. Oh, questi sono gli Io già so dove vuoi andare a parare. Cara Dua.
0: Dua Lipa.
2: Questa è musica.
0: La musica ce la mettiamo noi. Che tu con la musica
2: ci campicchi.
1: Secondo me non conosce nessuno,
0: Vabbè, paginate su tutti i quotidiani. Il matrimonio di Dua Lipa a Palermo.
3: Loro si sono, lei e il marito, appunto, Callum Turner, si sono già sposati.
0: Che cosa hai detto a microfoni spenti, Callum?
3: Callum Bono.
0: Bono. Dua Lipa no,
2: Dua Lipa. Due bruttarelli. Due che passano.
3: Bruttini. Si sono già sposati a Londra, quindi hanno fatto, insomma, in comune. Lei indossava un bellissimo abito Schiaparelli.
0: Schiaparelli, quindi italiano, scelto italiano, bravo.
3: Esatto. Omaggio a Bianca Jagger, aveva questo tailleur bianco molto bello, e hanno appunto invaso Palermo. Sì,
0: certo.
3: Perché sia loro che gli invitati sono stati smistati tra vari alberghi.
2: Io ho sentito gente di Elton John,
0: Elton John, Donatella Versace, Harry Styles,
3: Charlie XCX.
0: Mi fa molto ridere che l'articolo su Repubblica inizia con l'intervista a colui che organizza il catering, e c'è un accordo di segretezza anche sul catering,
3: su tutto,
0: cioè tu non puoi dire neanche che cosa servirete. No, non posso dire.
3: Non si possono neanche fotografare da fuori le mura di dove verranno, cioè, no. Sì, cioè,
2: secondo quale principio di diritto, scusate,
1: se fuori
3: evidentemente avranno donato insomma delle cifre importanti per garantirsi.
0: Te lo spiego io perché non vogliono che si fotografi fuori, perché c'è un monumento fuori dove c'è questa scritta: bastardo, mi hai fottuto 5 euro, ti troverò, 5 schiaffi per te, non ti perdono. E il grande problema loro dice che adesso devono occultare questa scritta,
2: oppure la devono tradurre,
1: esatto, per farla capire.
2: Uno arriva là,
1: magari qualcuno degli invitati è responsabile.
0: Ragazzi, pagina 27 di Repubblica, non invento niente. Il problema loro è questo,
1: quello.
0: Pensa a tutte le foto di Dua Lipa, gli ero scritto bastardi. Vabbè, questo degli stranieri di venire in Italia a sposarsi è un grande rito. Ci sono posti dove il Trentino ha posto dei limiti, perché tantissimi vanno, anche italiani, a sposarsi in Trentino e sono troppi, quindi diciamo hanno messo dei tetti per i non residenti, perché poi tra l'altro i non residenti non sanno che in caso di divorzio il tribunale competente è dove ti sei sposato,
2: quindi devi tornare poi a Bressanone.
0: Se tu vieni da Campobasso e dopo devi andare lì comunque a fare tutte le pratiche, quindi tetti eccetera eccetera. E poi c'è un altro matrimonio, diciamo, insomma, in casa, ma sempre siciliano. Sicilia va fortissimo, giusto? Aurora Ramazzotti.
3: Scusate.
1: Sì.
0: Vabbè, ma su, allora,
3: scusate,
0: il calcio no,
2: il gossip no. Perdonami, conta solo il gossip internazionale.
3: No, tra l'altro io seguo su Instagram sia Aurora Ramazzotti che il futuro marito. Non so come mi sono trovata a seguire il futuro marito, però...
0: Che però si sono già sposati, corretto?
1: E anche loro
0: fanno solo
2: no,
0: la festa.
2: Non lo so, di Dua Lipa. Lei non so se si sia già sposata e vada solo lì a festeggiare. So che anche lì

0: No, no, no, no. Le nozze sono previste per il 4 luglio, quindi okay. Poi evidentemente lo faranno poco prima, però non mi risulta che abbiano già fatto un rito civile.
1: C'ho un impegno, mannaggia. Aurora, mi raccomando, occhi alle scritte. Occhi alle scritte. A me questa cosa della scritta sul muro mi fa impazzire. Aurora Ramazzotti, ma domanda a coloro che si sposano. La playlist parte sempre con questo disco, sì.

0: Sì.
1: Chi è?
2: Ragazzi, mancano circa 24 ore l'ora. All'esibizione di Enrico il Bagnino davanti ai 1200 dello Speaker Corner. Ah. Mi raccomando, portate dispositivi
1: in atto,
2: esatto, in grado di, e poi pubblicate tutto subito.
3: Seguirà coreografia.
2: Certo.
3: Quindi occhio, io mi aspetto la gente fuori i cancelli dalle 6 di mattina per prendere i posti.
2: Poi i posti, è vero, sono d'accordo. Sì. Perché deve venire bene.
3: Certo.
2: Dispositivi cellulari vietati alla maturità, supponiamo. Ne parliamo con l'ottimo Daniele Grassucci di Scuola.net. Buongiorno Daniele.
4: Buongiorno e bentrovati. E non solo i cellulari, ma anche gli smartwatch, le calcolatrici connesse a internet, oppure quelle col calcolo simbolico, cioè quelle che praticamente ti permettono di
2: risolvere il problema.
4: Ma sapete che c'è gente che è riuscita a mettere dentro le calcolatrici ChatGPT?
2: No,
4: anche quello è viratissimo.
2: Ammazza,
3: dovresti premiarli. Sono brevetti.
2: Per me 100 subito. Cioè, sei un genio. Allora, Daniele, non abbiamo tantissimo tempo, ci racconti quali sono le novità sostanziali di questa maturità anno domini 2026?
4: Allora, la tutto prima novità è una non

0: che essenzialmente la parte più difficile dell'esame sarà essere ammessi, e infatti gli studenti siamo, dove siamo? 5 giugno, sono ancora soggetti alle ultime interrogazioni.
1: Vero.
0: Dopo 3 anni che questi stanno con gli stessi professori, si aspetta l'ultima campanella dell'ultimo giorno,
1: certo,
0: per darti l'ultimo voto. Infatti gli studenti sono incavolati neri, perché dicono abbiamo la maturità tra 2 settimane ma ancora non riusciamo a iniziare di passo. Questo è molto comune, oltre il 70% dei maturandi non può iniziare di passo perché è ancora sotto interrogazione. Quindi una volta ammessi, tutto sommato l'esame continuerà a essere,
1: sì,
0: quasi, dico quasi, una passeggiata di salute, perché
1: certo,
0: con questo format in cui metà del voto te lo porti da casa grazie ai crediti scolastici, solo lo 0, qualcosa viene bocciato. Poi chiaramente ti devi presentare, ad esempio, se fai scena muta,
1: esatto,
0: e questa,
1: esatto,
0: è la novità, vieni bocciato.
1: Ah, ecco,
0: ma
1: quindi diciamo
2: che questa è una novità invece importante, che l'anno scorso, vi ricordiamo, c'erano in tanti che quasi come scelta politica, no?
1: Certo,
2: non volevano essere interrogati, adesso
1: cioè, ci sta che se non fai l'esame tu venga bocciato, insomma.
0: Ma in realtà l'anno scorso non era un gesto così audace, perché la somma dei punteggi precedenti, la metà del voto che ti portavi da casa, le altre due prove scritte che pesavano come l'orale, mentre anni fa non era così, l'orale pesava quasi il doppio rispetto alle altre prove scritte, diciamo rendeva la partecipazione all'orale quasi superflua, quasi un abbellimento del voto. Quindi se io ero già promosso e volevo fare casino, volevo avere il mio quarto d'ora di celebrità, era,
1: certo,
0: se vogliamo, una cosa gratis,
1: certo,
0: perché
1: sì,
0: diciamo,
1: certo,
0: il voto maggiorità non serve a una cippa lippa,
1: sì,
0: nel
1: sì,
0: senso,
1: diciamo,
0: serve quello che sai, non il voto.
1: Come no, Daniele, a noi ovunque andiamo ci chiedono quanto hai preso la maturità, certo.
0: Sicuramente Linus, quando ho fatto il colloquio,
1: sempre,
0: perché,
1: sempre,
0: hai
1: sempre
0: la maturità, è la prima domanda,
1: ragazzi, vi ricordiamo che questo è un programma fatto da laureati,
3: ecco,
1: addirittura 4 su 5 in questo momento in diretta, e ne mancano 2 fuori che sono comunque laureati. Senti Daniele, facciamo un poi ci risentiamo, sensazioni, cosa potrebbe uscire al tema?
0: Allora, c'è il mito di D'Annunzio,
2: il mito di D'Annunzio,
0: tutti dicono uscirà D'Annunzio, ma non esce
2: mai.
0: Qualsiasi ministro decide di far uscire un ministro, decide di far uscire D'Annunzio, subito viene tacciata di aderenze con,
1: certo,
0: un certo
1: politico,
0: regime
1: politico, certo,
0: che, c'è,
1: certo,
0: che abbiamo visto un secolo fa da queste parti, quindi non lo fanno mai. Per me i nomi caldi sono gli usati sicuri, ovvero Verga e Pascoli, stavo facendo la crasi.
1: Verga. Però posso dire che pure sto Pascoli è una vita che ce lo portiamo dietro, Daniele, poi...
0: No, però è uscito nel 2022, sia Verga e Pascoli sono usciti in combo, quindi diciamo comincia ad avere il tempo giusto per essere riproposti, un po' mala peperonata. Dopo un po' si ripropone. Anche Montale è un po' che non viene snobbato e quindi potrebbe ritornare, come anche Pirandello. Io punto su un nome su cui nessuno punta, Eco, perché 10 anni fa, quando è morto, gli diede una traccia,
1: certo,
0: ad Onorm. Subito, e poi gli 80 anni dalla nascita della Repubblica si portano dietro, gli 80 anni dall'Assemblea Costituente, gli 80 anni dalla Repubblica e gli 80 anni dal suffragio universale femminile. E poi l'immancabile intelligenza artificiale, perché sono 3 anni che una traccia del tema d'attualità è legata al rapporto tra i giovani e la tecnologia, che può essere WhatsApp, può essere Instagram, che può essere la mancanza di attesa da parte dei giovani, che vogliono sempre avere tutto e subito. Quindi secondo me qualcosa tecnologia
1: di
0: e rapporto...
1: Facciamo una cosa, Daniele, noi siamo in onda fino a fine giugno, ti aspettiamo live qui negli studi di Roma con le ultime novità. Un abbraccio agli amici di scuola.net, buon lavoro, grazie.
2: Ciao Daniele.
0: Grazie.

0: Annalisa che trovate sul palco del Party Like a DJ. In tanti ci segnalano che il voto della maturità può essere determinante ai fini dei concorsi. Attenzione,
1: eh beh, quello sì,
0: è un'osservazione giusta.
1: Nei punteggi, nei punteggi.
0: 11.30 domani ci vediamo allo Speaker's Corner e poi per il concertone, a cominciare dalle 20.
1: Dalle 20, dalle però 20. Non so poi il programma come sia.
0: Sì, però c'è tanta di quella gente. Quindi, so, a noi ci trovate sotto il palco alle 9:30 già ubriachi.
1: Sì.
0: Tanto non dobbiamo guidare.
1: Siamo sì, noi. Quelli. Dateci calcetti come al solito. Esatto. Mi raccomando.
0: Potreste vederci in quella fase e poi non più, perché a un certo punto spariamo. Grazie a tutti, a lunedì dalle 8 alle 10. È l'ultima puntata canonica, ma torniamo lunedì dalle 8 alle 10. Lì a Milano.

0: Carrera Eyewear, è tempo di party like DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
6: Ah, però!
7: Quando ti dicono che è a misura.
6: Ah, però!
7: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
17: Crema di caponata o salsa di fichi?
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
21: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
22: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda. La nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
25: Iperceramica.
8: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
26: Ecco la refurtiva McDonald's.
27: Che cosa abbiamo qui?
28: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
26: E ci sono anche i McFits irresistibili.
0: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Party Like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 9. DJ!
2: È di nuovo il momento delle notizie. Caro nemico, ti scrivo. Con una lettera aperta al presidente russo Putin, il leader ucraino Zelensky propone un faccia a faccia per trovare un accordo di pace a prescindere da una possibile mediazione americana. Ma per ora la proposta non ha trovato una sponda concreta. Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento, si è limitato ad affermare il portavoce del Cremlino, Peskov.
3: A commentare la proposta proveniente da Kiev è stato invece il presidente americano Donald Trump. Penso che sarebbe fantastico se si incontrassero, ha dichiarato il Kun, che ha aggiunto che se ciò dovesse accadere entrambi dovranno scendere a compromessi.
2: Intanto, mentre sul terreno continuano i bombardamenti, la Camera americana ha approvato un provvedimento per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia.
3: A 38 anni dai tre referendum che sancirono lo stop al nucleare, il governo torna a riproporre l'atomo come fonte di energia pulita e sicura grazie alle nuove tecnologie. Il relativo decreto legge è stato approvato dalla Camera, il testo ora passa al Senato.
2: E anche il Giappone rilancia sul nucleare. Tokyo punta a sostituire tra i 2 e i 5 reattori considerati obsoleti entro il 2040 nell'ambito di una strategia che segna una svolta radicale rispetto alla politica energetica del dopo Fukushima. L'obiettivo del governo è coprire il 20% del fabbisogno elettrico nazionale.
3: Donald Trump invece vuole potenziare le centrali a carbone sulla costa occidentale degli Stati Uniti e per far questo il presidente americano punta a stanziare quasi 700 milioni di dollari.
2: Restiamo negli Stati Uniti. L'Assemblea legislativa dello Stato di New York ha approvato una legge che impedirebbe per un anno il rilascio di permessi per la costruzione di nuovi data center per l'intelligenza artificiale. Il provvedimento passa ora al vaglio della governatrice Katie Hochul, che potrebbe firmarlo o porre il veto.
3: Il 65% degli americani si oppone alla costruzione di data center nella propria comunità per l'elevato consumo di elettricità, l'ingente consumo idrico, la produzione di rumore e il numero relativamente esiguo di posti di lavoro che creano.
2: Restiamo a New York perché Donald Trump ha dichiarato che si recherà al Madison Square Garden per assistere a una o due partite delle Finals NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. I newyorkesi, che hanno vinto gara 1 in Texas, ospiteranno la terza partita della serie lunedì e la quarta mercoledì.
3: Ancora basket, nella gara 3 della semifinale dei playoff, Venezia ha battuto la Virtus Bologna per 89-85 portandosi su 2-1. Stasera gara 4 tra Milano e Brescia con l'Olimpia in vantaggio sempre per 2-1.
2: Il tennis a Roland Garros, stasera dopo le 19 va in scena il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince affronterà in finale uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik, in campo nel pomeriggio.
3: Calcio, stasera alle 18.30 al Teatro Regio di Parma verrà svelato il calendario del prossimo campionato che prenderà il via il 23 agosto. La principale novità è il ritorno del divieto ai derby alla prima o all'ultima giornata. 3 le soste, resta la simmetria con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e di ritorno contro la stessa avversaria.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation,
6: one station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Parti, e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
13: Have fun with...
14: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
15: Tra poco, il volo del mattino. Con Fabio Volo.

0: Ma Saif c'è? C'è alla festa di Radio DJ?
1: Certo.
0: Ah,
1: sabato.
0: Può ricordarmi di fare una foto per i miei figli?

0: Allora, se venite alla festa di Radio DJ, ci sarà anche Saif, ci saranno i pinguini tattici nucleari, ci sarà Gaia, poi ci sarà
1: Giorgia, Gaia.
0: Poi. I pinguini tattici nucleari,
1: Tommaso Paradiso.
0: Fulminacci.
2: Raif.
1: L'avete già detto.
0: Raif.
1: No.
2: I pinguini tattici nucleari.
0: Oh, comunque posso dire, ti paghi un biglietto e ti vedi tutta sta gente. È una specie di festival bar di quando ero piccolo io. Il festival bar.
1: Però Raif non sarebbe male.
0: Avere Raif.
1: Ma io andrei subito.
0: Come ne faccio?
1: Guarda, veramente.
0: Oh, se volete, come quando faccio la Callas, posso fare anche Raif. Sapete
1: no.
0: Ma se bella non lo sai. Lo sai. Tra l'altro, abbiamo qui Biagio che è napoletano. Come lo faccio a napoletano? Una schifezza.
3: Abbastanza bene.
0: Abbastanza bene.
3: Sono migliorato.
0: È un po' che non frequento. Adesso ci vado. Dopo, adesso finisce la mia ultima puntata oggi. La settimana prossima vado a Roma e da lì andrò a Napoli. Ma no, come sei bella e non lo sai.
1: Lascia stare, Raif.
0: No, non mangio quello che mi fai. Sì, una creatura in mezzo ai leone. Ma nella vita non tiene padrone.
1: Si può anche mettere.
0: Ah, oh, che bella voce, che l'anima si squaglia quando canta. Come vado, piace? Ah, che bella voce, non saccia se su diavolo e su santo. Vabbè, andare avanti all'infinito.
1: Ti manca la canottiera, la coppola.
0: Esatto, la coppola. E c'ho troppo ciuffo ultimamente. Ho speso troppi soldi. Maurizio, sigla. È la ultima della... dell'anno, come si dice, della stagione.
1: La vediamo.
0: Della season.
4: Ciao, mi stai sul cazzo tu.

0: dire di Natale.
1: Felicità.
2: Allora, ci si accusa subito per colpa vostra.
3: Che abbiamo fatto?
2: Dovrò, sarò costretto a lavare l'accappatoio, dice l'ascoltatore. Dopo la puntata di ieri, gente che ha detto, ieri sera è tornato a casa dal lavoro dopo la puntata, ha detto, l'ha guardato e ha detto, caro accappatoio,
3: è arrivata la sua ultima ora.
2: Io non piaccio a te, tu non piaci a me, ma qua è arrivato il momento. Ieri sono partite delle lavatrici di accappatoi.
3: Certo.
2: Beh, ma è giusto.
3: Che
2: dai,
3: poi
2: giusto.
3: Ho pensato, ascoltatori del volo del mattino si sentono liberi di fare coming out dicendo sei mesi che non lavo l'accappatoio.
2: Esatto.
3: Gli ascoltatori di Pinocchio non riuscirebbero mai
2: a dire
3: a fare perché sono puliti, perché sono
2: ordinati,
3: hanno i prodotti giusti,
2: saprebbero anche come sgrassarlo dell'accabbatoio.
3: Ma certo, invece i nostri lerci lerci.
2: Noi siamo selvatici, fighe. Noi siamo selvatici.
3: No, lerci,
2: non selvaggi, selvatici. Noi siamo quella selvaggina.
3: Ma quello sarebbe bello, vagina. Sarebbe il buon selvaggio.
2: Ma sei come la vagina, selvaggina. Self vagina. Self vagina. Allora ragazzi, state bene. È la nostra ultima puntata, venerdì 5 giugno. È stato un anno difficile, lo è ancora. Personalmente, professionalmente, tutto. Per tutti i membri di questo gruppo è stata una stagione intensa. Ma siamo arrivati. C'è ancora la festa di Radio DJ nel weekend. Per chi invece sta lontano e non verrà la festa, ci sentiremo. Non lo so, io non ho ancora sentito, però
3: non ti vendere la pelle dell'orso.
2: Non vendiamoci la pelle dell'orso. Oggi ci sarà l'ultimo.
0: Non venderti la pelle dell'orso.
3: Aspetta.
2: Momento elettronico, va bene. E quindi io direi che possiamo dare inizio. Mandateci, tema libero oggi perché è l'ultima puntata. I vostri messaggi al 347
3: senza lagnarsi
2: 342 5220, non quelle robe tipo mi mancherete, lo sappiamo, è ovvio. Siamo troppo belli, no. Lanciate l'ultima bottiglia nel mare con dentro il messaggio. Potete dire quello che volete oggi. Da ci mancherete a
3: le vostre ultime parole.
2: Oppure ho imparato quella cosa. Oppure una domanda. Volete risolvere ancora una domanda prima di chiudere il programma? Io ho questa cosa che non capisco e ce la mandate. Gli ascoltatori avranno la risposta perché noi non siamo, noi siamo solo i tramiti. Ok? Come sei negativo, Maurizio.
0: Che c'entro io?
2: Quella è una cucinella, quella lì. È una cucinella.
3: Sì,
2: Ah, quella che il professore però ci ha rovinato, no? La cucinella.
3: C'ha un dark side la
2: mia
3: cucinella.
2: Zia ce l'aveva sul frigorifero a Calamita. Alzate il volume, godetevi la vita.

Scrive Gloria, non abbiamo altre domande noi da fare, se non che la puntata dell'1 e 2 giugno ancora non funziona. Moriremo con questa cosa. Maurizio, adesso

0: con calma da lunedì, sì, che non hai più il volo del mattino, devi caricare 25 di dicembre, sì, primo gennaio mi sembra, no,
1: non mi ricordo,
0: primo giugno e 2 giugno, dai, sono 4 puntate.
2: Io grazie a te Fabio ho imparato a dire di no.
0: A chi?
1: Grazie a te.
0: Beh, oh, posso dirti? Beato te, perché io l'ho detto, ma non ho ancora imparato.
1: Figurati, abbiamo fatto tutta una puntata.
0: Sì, sì, però voglio dirti grazie ascoltatore che mi dici grazie a me, lo, sì, accetto e grazie così. Però sappi che invece grazie a te, mannaggia il cane.
1: Che poi era...
0: Non è mai grazie...
1: Imparare a dire di no senza dare spiegazioni.
0: Che fatica dire di no.
3: Silenzio, senza... silenzio. Che papà deve dire una cosa. E anche quest'anno... E il volo del mattino ce lo siamo levati dalle palle. Cheat. Scherzo, naturalmente. Oscar, mandi.
0: Allora, sì, qui un ascoltatore dice: a proposito di domande, sono 10 mesi che non si fa l'amore con mia moglie, cosa ne pensi? Ma so io, cosa ne pensate?
1: L'ultima puntata.
0: Apriamo questo dibattito. Maurizio, cosa ne pensi che questo ascoltatore. Viola.
4: Io passerei la parola a Viola.
0: Già, Viola, cosa ne pensi che non si fa l'amore da 10 mesi? C'è qualcuno che è andato oltre 10 mesi?
1: Allora, 10 mesi è quasi un anno.
0: Quasi un annetto.
1: Vuol dire da.
0: Da agosto
1: ma le vacanze
0: ha fatto lì, lì ha dato la bottarella con lo spumante, si è fatta uno spritz, era estate, erano in vacanza.
1: Ragazzi, parliamone, parlatene.
0: Chi?
1: Loro due? E che si fa?
0: Vabbè, no, non lo so, io non...
1: È in terapia.
0: Non lo so.
1: È una risposta che funziona sempre.
0: Non, io sono stato...
1: No, scusa, ho interrotto.
0: Ah, no, io sono stato 16 anni senza fare l'amore. 16 anni.
5: Comunque vi vorrei ricordare che quest'anno avete anche litigato tra di voi. Viola Fabio, Maurizio Fabio... È stato un anno tosto,
1: no,
5: eh.
1: Voi sì.
5: Alla fine avete chiarito la discussione.
1: No, aspetta.
0: Tu che mi dicevi a me? Tu che mi insulti, mi fai di me.
1: Su una versione di una canzone.
0: Ah, no, perché mi avevi messo la versione sbagliata di Euli Iglesias.
4: Vabbè,
0: con te ho litigato.
1: Ma non lo so. Allora, se lo dicono.
0: Se lo dicono, sì.
1: Non mi sento di smentire.
0: No, no, però non mi ricordo. Ma perché noi ci vogliamo bene?
1: Ma no,
0: noi siamo
1: quello.
0: Così. Esatto.
1: Cioè,
0: esatto,
1: non è che ce la saremmo legata a
6: dire. Spiegare per l'ultima volta quella cosa di attraggo denaro. Che non ho capito bene.
0: No, c'era questo detto, c'era questo signore che aveva detto
1: questo
0: che
1: video.
0: Se tu ripetevi, sì, traggo denaro immediatamente, se non sbaglio per 21 giorni o per
1: sì,
0: un
1: sì,
0: mese, cioè c'era 21 giorni, di solito
1: giorni.
0: Il cervello, perché diventi un'abitudine, una cosa deve farla 21 volte.
4: Il tuo almeno il doppio.
0: Il mio è
1: 42 giorni a traggo
0: denaro. A parte dovrebbero arrivare dei soldi. C'era stata un'ascoltatrice che gli era arrivato qualcosa, non mi ricordo se aveva vinto un gratta e vince.
1: Scienza.
7: Ciao Fabio.
0: Ehi.
7: Questa cosa te la dissi anche quando venisti a teatro a Messina.
0: Cosa dissi?
7: Ma non la cogliesti.
1: Non la cogliesti.
7: Ma ve la ridico adesso. Voi avete fatto tanto per noi ascoltatori. Allora io vi dico, cosa posso fare io per voi? Contattatemi. Nico Marabello.
1: Ho capito. Allora, non chiedetevi
0: allora,
1: cosa
0: allora, visto che
1: paese.
0: La settimana prossima vengo in Sicilia,
1: sì?
0: Allora io
1: sì. Come va la ricerca del rudere?
0: In Sicilia?
1: No, del rudere.
0: In Sicilia dicevo una picciottella, ma non c'è una picciottella.
1: Ah, c'era la picciottella.
0: Che dicevo, ma una picciottella in Sicilia per il vostro amico Fabio. Ah, ecco, ah, caro ascoltatore di Messina.
1: Che ti chiedi cosa puoi fare?
0: Cosa ti chiedi fare?
1: No, ma la ricerca del rudere.
0: No, ho mollato.
4: Hai mollato anche tu.
0: Ho mollato perché.
1: Anche perché l'ambulanza rudere non arriva. Abbiamo visto
0: no,
1: che.
0: Ne avevo vista utile. Una che dovevi fare un pezzo a piedi. Ho detto, qua con la barella cado. No, ho mollato perché non. Purtroppo il mio karma ancora sì. Qua devo stare. Devo ancora stare qua a sacrificarmi.
1: Offrire il tuo corpo in pasto.
0: Non ho finito il mio compito.
1: Esatto.
8: Buongiorno Fabio, Viola e Maurizio. Oggi vi ascolto in diretta. Ho tante puntate da recuperare.
1: Oh. Beata.
8: Che mi ascolterò al mattino con le strade deserte mentre vado al lavoro. Però oggi volevo ascoltarvi in diretta. Mi mancherete?
0: Bene.
8: Ciao,
0: allora,
8: di Trento.
0: Allora, ieri volevo condividere con voi questa cosa. Allora, ieri è stato l'altra sera, è stato un amico di mio figlio a dormire. Quando viene si svegliano alle 6, mettono la sveglia.
1: Certo.
0: Mi sveglio alle 6:15, uno era sotto la doccia. Così, e abbiamo dovuto giocare a uno.
1: No, scusa, i bambini sotto la doccia.
0: Mi sono svegliato e io.
1: Preadolescenti sotto la doccia alla mattina.
0: Dieci anni, è piccolo. Comunque io ho detto, scusa, dov'è Gabriele? Sta facendo la doccia, era tutto bello, si faceva la doccia. E ho detto, ci siamo messi a giocare a uno, figa alle 7:05 della mattina.
4: Uno,
0: sì, però vabbè. Allora, poi ieri sera, adesso voglio condividere questa cosa della sì. Famiglia. Ieri sera ero io con i miei figli, ho detto, ragazzi, adesso ormai ci avete una certa età, basta, ci mettiamo lì a guardare le serie, adesso ci facciamo i film. dove da dicono qualcosa, iniziamo a parlare di libri, sì, iniziamo a parlare di cose importanti. Così loro mi guardavano, sì, così, oh, tu devi iniziare, adesso ti faccio io la lista dei libri. Certo. Spesso sono riuscito a dire ti do dei soldi se li leggi.

0: Fight Club.
1: Ricordiamoci, 10,
0: quasi 11 e quasi 13.
1: Ok.
0: No, ma poi i miei sono anche molto dolci come bambini, non sono molto aggressivi. Vabbè, ci sediamo sul divano. A parte che non mi ricordavo, uscivano foto di piselli, certo, così. Una che a un certo punto all'incontro di tumori, sì, malati terminali, sì, faceva, sì, però prima di morire di cancro, e gli fischia il microfono, chiedo, sì, scusa se c'è qualche bambino in ascolto, abbassate perché è una parolaccia. E nel film a un certo punto lei sale e dice, io comunque tutta... prima di morire vorrei essere scopata ancora, ho a casa anche dei dildo, così. E io sempre con i bambini ho detto, forse ho detto, forse ho sbagliato il film. Quando poi c'è stata la scena dove quello per terra nel basement del bar prende, sì, i cazzotti in faccia, si sente proprio il check. Mi sono voltato e ho detto, ragazzi,
1: anche il babbo può sbagliare,
0: avete sentito il dialogo del piumino, l'importanza. Dico, però questa roba qui vi dà un po' fastidio? E mi detto, un po' troppo violento. Niente, stasera ricominciamo dal vigile di Alberto Sordi. Non riconoscere i propri difetti. Il vigile, quello dove presenta il telefilm. Non l'avete mai visto quello di Alberto Sordi che c'ha i dentoni e deve fare, certo, il notiziario? Io detto, iniziamo da quello, cioè non riconoscere i propri difetti. Questo era per dire,
1: lasciali stare,
0: che ho sbagliato.
1: Ah, ecco.
0: E che adesso che non ho il volo del mattino, a qualcuno dovrò rompere i coglioni e mi attacco a loro, poverini. La mamma non lo verrà mai a sapere.
2: No, l'hai detto,
0: l'ho appena
2: detto
0: in radio.
3: Sai cos'è un piumino?
4: Una trapunta.
3: Una coperta. Solo una coperta. Perché due come te e me sanno cos'è un piumino? È essenziale alla nostra sopravvivenza, nel senso cacciatore e raccoglitore? No. Allora cosa siamo?
4: Siamo consumatori.
3: Esatto, siamo consumatori. Siamo i sottoprodotti di uno stile di vita che ci ossessiona. Omicidi, crimini, povertà, queste cose non mi spaventano. Quello che mi spaventa sono le celebrità sulle riviste, la televisione con 500 canali, il nome di un tizio sulle mie mutande. Perciò vaffanculo, tu e il tuo divanetto a strisce verdi Oma Shab della String. Io dico, non essere mai completo. Io dico, smettila di essere perfetto. E io dico, dai, evolviamoci. Le cose vadano come devono andare. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
0: Wow! Siamo solo noi. Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.

solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: ci dovrebbe essere Maurizio che introduce il frontman.
1: Ma guarda quello lì, quello stitico lì.
0: Ma scusa, io mi aspettavo invece
1: quello stitico lì.
2: Ma è la co-conduttrice che deve...
0: Ok, al microfono principale Fabio Volo.
1: Guarda com'è felice Maurizio. Ma soprattutto il meglio del meglio del meglio, i messaggi degli ascoltatori.
3: Siamo il volo noi.
1: Ma tu ti rendi conto, Maurizio, quante ne abbiamo spacciate? Siamo partiti da lontano. A un certo punto, ti ricordi quando tu hai preso Spank e l'hai portato nel parcheggio, no, anzi,
2: sì,
1: in tangenziale.
2: Spank, mi dispiace, ma Fabio vuole così.
1: Esatto, esatto. È arrivata questa viola.
2: È arrivata la viola.
1: E l'hai portato lì.
2: E lui piangeva.
0: Certo.
1: In realtà
0: e si è vendicato più e più volte.
1: Esatto. In realtà era andato in vacanza. Dove era andato? Ti ricordi che c'è una puntata e l'avevi mandato a vivere all'estero?
4: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
7: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrera Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto!
3: prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: Alla ricerca della qualità.
23: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
22: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
23: Porca vacca, non sul tappeto!
24: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
25: Have fun with Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand, riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
27: Sì, ok, siamo solo noi, bellissima, i titoli di coda, però c'è ancora mezz'ora, Fabio.
1: Noi siamo qua,

0: sono dal carrozziere, penso che salterò sui divanetti vendendomi la pelle dell'orso, facendo sentire a tutti il momento elettronico. L'ultimo, grazie per quest'anno, mi avete fatto sentire meno sola e anche forse un po' più capita.
1: Ma grazie a te.
0: Ma grazie a te di essere stata con noi.
2: Ciao ragazzi, il mio momento preferito è stato il sindaco che suonava il violino mixato con il professore che faceva bellissimo ragazzi, mi mancherete, buona estate.
3: Io ho fatto anche la radio nell'ufficio del sindaco di un paesino fuori Roma
1: perché stavi girando un film. Ma poi il sindaco che si è prestato.
3: Poi mi ha prestato anche l'ufficio.
1: No, si è prestato a fare questo.
3: È vero, perché io ho fatto anche un film, mi sembra, lo sono anche dimenticato. È stato un anno interessante. Ho fatto il film, il programma interessante.
4: Ragazzi, voi siete il nostro guacamole. Salutate tanto mio marito, che tra poco festeggiamo un anno di matrimonio. Vi vogliamo un sacco di bene, Erika.
3: Senti, quindi si sente che bello un primo anno di matrimonio. Senti, la senti dalla voce che è contenta, che è felice.
1: Però se siamo il loro guacamole, vuol dire che è l'unica cosa su cui vanno d'accordo.
3: Come per me Gheo in Gheo, lì, Gheo, Gheo. Come io parto da Gheo.
1: Senti questa folla.
3: È l'ultimo momento.
0: L'ultimo momento.
3: Però attenzione, attenzione per gli ascoltatori, attenzione, del volo del mattino. Certo. Ma
0: ricordiamo domani,
3: ai fortunati che hanno il biglietto e che sono in di zona e verranno alla festa della DJ, domani ci sarà il momento elettronico. Dove?
0: Live allo speaker corner del volo del mattino alle 16:30. Inizia lo
3: dove ci sono
0: corner.
3: Anch'io quello lì, no?
1: Sì, al Castello Sforziesco.
3: E lì ci sono anch'io.
1: Sì, ci siamo.
3: Okay. Quanto farai? Quanto farai?
0: Quanto vuoi? Dimmi tu, Fabione.
1: Allora,
0: tre
1: tutto,
0: ore? No, quattro no, ore?
3: Vuoi far tutto momento?
0: Cinque ore?
3: In base a, allora, io te lo chiedo perché in base alla durata del momento elettronico capisco che droga usare. Cioè, se devo usare.
1: Allora,
3: se è una roba di due ore, so cosa prende. Se è una roba di cinque minuti, so cosa prende.
1: Tutto lo speaker corner dura 45 minuti.
0: 45.
3: Vogliamo fare almeno
0: di momento elettronico.
3: Esatto, ma forse per me, sai, 40, no, vogliamo fare 10 minuti? E fa 35.
1: Poi cosa siamo, io non ci sono.
0: Chiediamo agli ascoltatori.
3: Intanto cosa c'è da fare?
1: Ma che me ne
3: Viola,
1: frega,
3: cosa hai messo
1: neanche
3: in scaletta?
1: No, io non ho messo nulla, andate a braccio.
3: Non devo fare l'Ave Maria di Schubert. Volete l'Ave Maria di Schubert o volete Obio Babbino Caro?
0: Quello che secondo, vuoi, dai.
1: Secondo me sentiti libero.
3: Lì hai la base di mio Babbino Caro.
1: Non sforzare la voce oggi.
3: Ah, esatto, se arrivo senza voce.
1: Tienila per domani.
3: Aspetta. Cos'è? Ce l'hai, è la base?
1: Oh, vai.
3: Ma è solo base, karaoke o cantante?
0: No, mi sa che è cantato. Meglio così, almeno
3: facciamo. Io domani inizia così, allora lo speaker corner. E io dovrei arrivare con un vestito.

0: Io sai cosa mi vedo lì al cazzo? I piccioni che cadono quando faccio così.
1: Che faccio? I vetri che si rompono.
0: Vengo giù, no, vengo giù proprio i piccioni, capito?
1: Poi, dopo lo speaker corner, vi aspettiamo tutti, ci trasferiamo tutti al DJ Caffè.
0: Con Quarna.
1: Tutti al DJ Caffè alle 17.45 con Francesco Quarna.
2: Okay. A parlare di vino.
0: Ah, non mettere i dischi.
2: Anche
1: musica, okay. Vino.
0: Io l'anno scorso poi sono andato e c'era Quarna che metteva i dischi. Quello con Federico
2: anche
0: Russo.
2: Ma anche questo, il loro progetto che si chiama Blessed Maremma.
0: Ma quanti progetti hai in ballo?
2: Oh, ma Quarna diversifica.
1: Non confondiamoci.
0: Quarna fa 60.000 cose.
1: Non confondiamo.
0: Poi c'è anche Savino che mette i dischi.
2: Certo.
0: Nicola Savino,
1: sì,
0: sempre
2: solo
0: lì.
2: Vinili, solo vinili.
1: Momento elettronico.
0: E io domani c'ho i bambini, a un certo punto dovrò andare via. Però vengo a... Se no, no me li porto, no.
1: 16.30 speaker corner, 17.45 DJ Caffè con Quarna.
0: Vai ragazzi, domani ci si diverte. Facciamo delle dirette per chi non può venire.
1: L'ultimo momento elettronico.
0: Madonna che bello. Ma senti che bello.

0: Oia, oia.
1: Eh beh, signori, il momento elettronico di Maurizio Rossato.
2: E Jerry!
1: Il momento elettronico di Maurizio Rossato.
3: This is the last.

0: cosa si capisce che noi col nostro pubblico e il nostro pubblico con noi ha un bel rapporto e una bella confidenza? Non tanto perché diciamo ragazzi ciao vi vogliamo bene, ma perché diciamo facce di merda agli ascoltatori.
1: Ah, pane al pane.
0: No, come pane gli amici. Ah, oh, faccia di merda, come stai tra amici? Invece quando non si ha confidenza non gli puoi dire faccia di merda a noi. Anche faccia di merda che hanno visto.
2: Oh Fabio, che mi stai sulle balle, mi sono affezionato e adesso mi lasci così? Sei dotto e abbandonato, porca troia.
0: Se
2: maledetto
0: tu, mi dici...
2: tu, maledetto.
0: Allora, caro ascoltatore, se tu mi dici dove sei, io da lunedì che sono...
1: Io vengo a prenderti.
0: Io guarda, io da lunedì ho solo il libro, non vedo l'ora. Ah, e quello lì è un lavoro che puoi fare dove vuoi, quando vuoi. Quindi mi prendo il mio van, mi prendo il mio van e mi dici dove sei. C'hai un cortile, un giardinetto, una roba. Io vengo lì e ci beviamo un caffè. E io che poi mi lasci le mie orette per meditare.
1: Guarda che questa è una buona idea di business.
0: Vengo io da voi. Invece che, capito? Vengo io, vite dove avete un giardinetto, a me mi serve,
1: sì.
0: Siccome il mio van non ha il bagno, mi serve un cespuglietto, oppure sì, che mi fate entrare in casa, però puoi andare a casa di uno che non conosci solo per cagare e vai via.
1: Ma nel bagno di servizio e poi sei VIP.
0: Capito? Ma non sei mai entrato neanche a dire ciao come state, ci vuole la mattina alle 8. Io dopo sono anche uno preciso dopo il caffè.
1: Col beauty.
0: Col beauty, l'asciugamano sulla spalla e le ciabatte. Ciao, mi chiamo Fabio Volo, se vengo a cagare un attimo a casa tua. Dopo ti firmo la ti firmo.
1: Esatto.
0: Se lasciate il rossetto in bagno, scrivo sullo specchio.
1: Benvenuto.
3: Fabio Volono.
0: Sai quando Viola ci scriveva Elvis Presley ha dormito qui?
1: Certo.
0: Capito che c'è? Marilyn Monroe,
1: certo,
0: ha alloggiato qui.
1: La targa.
0: Esatto, ragazzi.
1: Per una notte.
0: Poi dopo però nel palazzo potete scrivere a fianco al campanello qui
1: a cagato.
0: Cagò, che è sempre più bello. Passato
4: Fabio, ciao, sono Elisa da Siracusa. Allora, ti cercherò una bella picciottedda. Nel frattempo tu mi puoi scrivere una lista di libri da fare leggere a mio figlio di 16 anni? Grazie.
0: Allora,
1: anche precettore.
0: Cara ascoltatrice, intanto sei in uno dei posti dove vengo col van, perché
1: sicuro
0: è uno dei posti più belli al mondo, si devo andare a trovare degli amici in zona. Allora,
1: dove ha
0: detto? Ragusa.
1: Siracusa, no, o Ragusa? No, parte bello tutte e due. Ma come ci arrivi col van? Ti devi attraversare tutta l'Italia col van?
0: Vabbè,
1: o prendi un traghetto?
0: Allora, no, vado. Ma scusami, non lo puoi rimettere?
1: Sì, certo.
0: Non ho detto Ragusa.
4: Fabio, ciao, sono Elisa da Siracusa.
1: Siracusa, vabbè, bello uguale.
0: Bella uguale. Allora, cara ascoltatrice, Vai. Lo so che è brutto da dirtelo perché è come se ti dicessi compro un mio libro, però balleremo la musica che suonano
1: e lì
0: è il libro con dentro i libri esatti, quelli che svegliano la coscienza di una persona. È il Fight Club senza i pugni.
1: Capito?
0: Balleremo la musica che suona. Tra l'altro, in fondo, se non hai voglia di comprare il libro e fargli leggere quel libro, che è un peccato perché dentro ci sono le citazioni giuste, l'ultima pagina, vai in libreria, prendi il libro, l'ultima pagina,
1: fai,
0: prendi il telefono, fai la foto, c'è una lista di, mi sembra, 20 libri da leggere, da dare ai ragazzi, che sono quelli che adesso darò ai miei.
1: Quindi Fabio Volo, precettore.
0: Precettore!
1: Dal prossimo anno prendi gli studenti.
0: Ma magari.
1: E proprio come un
0: Socrate,
1: come un tiri fuori.
0: Voi
1: da
0: non
1: loro
0: avete idea quanto sarei bravo a farlo. Sai perché?
1: Sì.
0: Perché non sono un professore, perché vengo dal basso, non dall'alto, quindi,
1: vedi,
0: mi ascoltano a me.
1: Pane al
0: intanto
1: pane.
0: Intanto entrerai subito con un cannone.
1: Esatto.
0: Oh, ragazzi, allora c'è un'idea fantastica. No,
1: no,
0: c'è
1: già
3: basso. Se voi interessato pure a leggere i libri per 20 euro, fammi sapere. Ciao, un bacio.
0: Cari ascoltatori, se leggete un libro vi do 20 euro. Abbiamo finito, Maurizio?
5: Vabbè,
0: ma
5: di questo
0: vi racconteremo
5: la prossima.
0: Fammi dire ciao alla fine della stagione. Allora, volevo dirvi che...
6: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
10: Puoi provare Meclon.
9: Come?
10: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
9: Aspetta, come si chiama?
10: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99€ e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Allora, ci siete? Siete caldi? Sì! Avete sete?
15: Sì! Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
16: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
17: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
18: Ecco la refurtiva McDonald's.
19: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
18: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
20: Ehi, umano, abbaio te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di wofferte?
21: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
22: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
23: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
24: E a noi che ci piacciono tanto!
23: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
25: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
26: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
27: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
28: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a €5,99 e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a €1,69. Lidl, vale davvero.
29: Sabato 6 giugno è

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 10.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Nonostante le prove di dialogo tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin che hanno aperto un possibile incontro per trovare un accordo di pace, in Ucraina continuano i bombardamenti.
3: Nella notte 3 persone sono morte in diversi attacchi con droni che hanno colpito Kherson, Zaporizhia e le regioni del nord-est del paese, dove sono stati feriti anche 3 bambini. E poco fa è stata colpita un'azienda alimentare alle porte di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise e 4 ferite.
2: Del possibile incontro tra Zelensky e Putin ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sarebbe fantastico se si incontrassero, ha detto il tycoon. Devono fermarsi, ha aggiunto. Il mese scorso sono state uccise 25.000 persone, soprattutto soldati, ma anche civili.
3: Sul fronte della guerra in Medio Oriente, Hezbollah ha respinto la tregua concordata ieri a Washington tra i negoziatori israeliani e libanesi. Prima, dice la milizia sciita, l'esercito di Israele deve ritirarsi. Nella notte sono ripresi gli attacchi reciproci al confine.
2: Intanto c'è stata un'esplosione in un porto petrolifero dell'Oman. Secondo la stampa locale, la deflagrazione sarebbe stata causata da un drone iraniano. Trump è tornato ad aprire la possibilità di un vertice con l'ayatollah Khamenei.
3: Da oltre 2 secoli l'arma dei carabinieri accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Lo ha detto poco fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione del 212esimo anniversario della fondazione dell'arma. Uomini e donne in divisa, aggiunto, che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio.
2: La Procura Generale di El Salvador ha promesso migliaia di anni di carcere alle centinaia di presunti membri della gang Mara Salvatrucha, sotto processo dal 20 aprile in una causa di massa per oltre 47.000 reati commessi tra il 2012 e il 2022, che hanno fatto almeno 29.000 vittime.
3: Tra le accuse contro 485 esponenti della banda criminale figurano gli omicidi di 87 persone che nel 2022 spinsero il presidente Bukele a dichiarare lo stato d'emergenza.
2: Siamo lo sport, il tennis, Parigi si colora di azzurro, oggi sono in programma le semifinali del Roland Garros, stasera non prima delle 19 si sfideranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, nel pomeriggio il ceco Mensik e il tedesco Zverev, i vincenti si affronteranno nella finale di domenica.
3: Sempre oggi a mezzogiorno scendono in campo per la semifinale del doppio maschile Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia formata dall'argentino Zebellos e dallo spagnolo Granollers. Vavassori è fresco di secondo trionfo consecutivo nel torneo parigino arrivato ieri nel doppio misto con Run.
2: E nella notte alle 2:30 italiane va invece in scena gara 2 della finale NBA. A San Antonio gli Spurs ospitano i New York Knicks che si sono imposti nel primo match giocato sempre sul parquet texano.
3: Gara 3 si giocherà a New York nella notte tra lunedì e martedì e non è escluso che in tribuna al Madison Square Garden ci vada anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

0: informazione gratuita.
1: In redazione Andrea Sessa e Paolo Menegatti, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
8: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
8: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
13: Have fun with...
14: Visa vi aspetta al Visa Soccer Village di Party Like a DJ.
15: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: titolo di questa canzone che avete appena ascoltato, firmata da un gruppo, anzi no,
1: collettivo Linus, sono le basi, i Jungle.
0: Le basi, lo stavo dicendo io di dirlo.
1: Sono un collettivo i Jungle.
0: Te l'ho imparata io questa cosa.
1: Sì, anche l'italiano m'ha imparato.
0: Certo, e ogni giorno migliora.
1: Sì, ma guarda, proprio
0: un po' di musica nuova, così, e venerdì, poi in realtà non è nuovissima, visto che la stiamo suonando da un po' di giorni, c'ho un po' di agitazione.
1: Sì, sì, c'è un fremito, un friccico nel cuore. Guarda, io per tranquillizzarti ti dico che sono passato da dove stasera, diciamo, aprirai questa tre giorni di Party Like a DJ. Stanotte ha piovuto molto,
0: si sapeva,
1: molto.
0: Certo,
1: c'era della fanghiglia, c'era della fanghiglia,
0: ma si asciugherà per
1: ma stava già evaporando.
0: Ma certo,
1: stava già evaporando.
0: Quello che c'è quella, come si chiama?
1: Quel terriccio, quel terriccio
0: strano, sì, un po' polveroso,
1: argilloso,
0: asciuga velocemente.
1: Bene, però è tutto pronto.
0: Sì,
1: ecco, stavo vedendo gente con le pettorine.
0: No, dal punto di vista, siccome molti si preoccupavano dal punto di vista del meteo, no? Perché è una cosa che succede all'aperto, il meteo è a posto.
1: Allora, il meteo, se siete italiani, la meteo se siete svizzeri, non so per quale motivo.
0: Siamo italiani, quindi
1: il meteo.
0: Temperatura perfetta per tutto il fine settimana,
1: sì,
0: dovrebbe oscillare fra i 25 e i 27. Pensate, Alex non ha niente da eccepire su questo, quindi è garantito.
1: Ok,
0: granitico proprio, ci possiamo mangiare una granita insieme.
1: Bravo, come Enrico Ameri, volevo sapere se la ventilazione è apprezzabile.
0: Apprezzabile, non fastidiosa.
1: Ok.
0: Io ho solo un problema fisico da risolvere prima di questa sera.
1: La popò.
0: No,
1: non lo so.
0: Su quello tutto bene.
1: Pensavo.
0: Anche se mi ricordo che nelle edizioni passate di Radio Linetti, ogni tanto prima di cominciare la serata, non proprio, però uno stimolo mi veniva. Molto insolita per me.
1: L'appena salutato Fabio Volo è uno che prima delle performance... Però
0: no, ti dicevo del piccolo problema che devo risolvere. Una mia vicina, non dirò chi, ma io so chi, stamattina ha fritto l'aglio. Si dice così?
2: Certo. Il soffritto.
0: Ha fatto il soffritto con l'aglio.
1: Si sentiva tanto?
0: Cioè, sembrava, casa mia sembrava Halloween.
1: Sì, è vero, eh. E a me
0: ce l'ho ancora.
1: Bagna cauda!
0: Forse la bagna cauda. Forse la bagna
2: cauda. Forse per venire questa sera.
1: Sì, potrebbe essere. Volevo sapere.
0: Alle 8 di mattina.
1: Era
0: aggiungo,
1: anche un po' bruciacchiato, perché io non sopporto quell'aglio bruciato,
0: terribile.
1: Matteo. Quello lì che lo schiacciano e lo.
0: Quello ti torna su per un mese.
1: È brutto.
0: Se lo mangi, ma in questo caso non lo mangio perché non era da casa mia. Ma
2: l'hai
0: uno alle 8.
2: Inalato.
0: Ma uno alle 8 di mattina per produrre una tale quantità di aglio, che cazzo.
2: Beh,
0: se ne fa durante la giornata,
2: uno sta
0: poi
2: preparando il pranzo
0: alle 8
2: quando esci di casa alle 9 e hai bisogno del pranzo,
0: ma a mezzogiorno è freddo.
1: Tu ti ricordi la canzone con cui abbiamo aperto ieri mattina?
0: No.
1: Si chiama Anxiety, che vuol dire
0: quella di Dirty.
1: Ansia. L'ansioso, e lo so perché sono figlio di una buon'anima di un'ansiosa.
0: Lascia perdere il figlio, sei ansioso.
1: Sono
0: tu
1: ansioso
0: per primo.
1: Io perché me l'ha passato con l'imposizione delle mani mia madre, che cucinava tipo tre giorni prima. Nico, che poi non c'ho tempo. E noi mangiavamo gli ultimi anni, quando l'ansia era proprio. Mangiavamo della pasta al forno avariata,
0: allora,
1: perché l'aveva.
0: Ti do una buona notizia, anche un po' mistica.
1: Sì.
0: Tua madre si è reincarnata.
1: Lo so bene.
0: E abita sotto di me adesso.

0: di notte l'amore. Questa è la sigla dei Vitiello.
1: Era la sigla dei Vitiello prima che calasse la mannaia della SIAE.
0: Sì, cioè, ah, perché sono intervenuti. Certo. È intervenuta la famigerata sincronizzazione.
1: Sincronizzazione. E peraltro in questo momento viene utilizzata abbondantemente, se te lo puoi permettere, no?
0: Cioè, certo.
1: No,
0: certo.
1: Nel senso che io ieri sera ho quasi finito di vedere la serie di Zero Calcare, di cui abbiamo parlato ieri, e la cosa che mi impressiona di più è la ricchezza dei contributi musicali, sì, perché sì, noi siamo abituati, è una cosa un pochino tecnica questa, no? Certo. Quando vi capita di vedere un film italiano, raramente c'è una bella colonna sonora, cioè se è bella è perché hanno avuto abbastanza soldi per pagare un musicista che gliel'ha composta per l'occasione,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: però non è una cifra impossibile.
0: O se il film è grosso, o cioè se Sorrentino, Sorrentino
1: forse Sorrentino
0: se lo permette,
1: ecco, ma una canzone,
0: che Cozzalone, ma che Cozzalone le fa lui, quindi esatto, incassa lui direttamente,
1: incassa pure da quella parte,
0: esatto,
1: lì invece. Invece nella serie di Zero Calcare sono 100.000 canzoni,
0: sì,
1: famose, forse perché viene distribuita anche a livello internazionale, nazionale, quindi magari le varie
0: conviene
1: Netflix,
0: e voi direte
1: dividono.
0: Fine della parentesi molto tecnica, cioè se è una sigla,
1: sì,
0: l'autore ma soprattutto l'editore si mette di traverso. Se come abbiamo fatto noi facciamo sentire un pezzettino
1: appunto, una volta ogni tanto si può,
0: certo,
1: fare. Meno che poi tu non usi un pezzettino di una canzone famosa di un famoso cantante con la moglie litigiosa.
0: Perché gli
1: ma questo
0: le
1: è un
0: parole,
1: altro discorso.
0: Lo sapevi benissimo, Linus.
1: Ci conosciamo da tanto
0: lo
1: tempo,
0: sapevi
1: Linus.
0: Benissimo.
1: Lo sai come funzionano queste cose.
0: Namo,
1: ti ho mai incontrato, che ti ho mai visto.
0: Vabbè, fa niente. Dai.
1: Vabbè, dai. Comunque, è una giornata perfetta, come si dice in questi casi. E quindi godiamocela prima ancora che sia cominciata, scegliendo una canzone che parla proprio on a perfect day su Radio DJ.
2: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home.

0: voi non lo sentite?
1: No.
0: Cioè, io, cioè, a me sembra di essere dentro uno spicchio d'aglio. Cioè, non esce dal mio naso e lo sentite anche voi.
1: Perché ti è rimasto addosso.
0: Ma mi è rimasto dentro, dentro.
1: Lo so, lo fa. L'aglio lo fa. L'aglio lo fa.
0: Che poi a me l'aglio piace tantissimo.
1: Sì,
0: però
1: certo.
0: È una di quelle cose che hanno una barriera molto sottile. Appena tu superi quel limite, che immagino sia soggettivo, per altri magari anche molto più forte, da piacerti tantissimo diventa insopportabile. No?
1: Sì, certo. Specie
0: cioè, tutte
1: quando...
0: le cose di personalità sono così.
1: Sì,
0: no?
1: Sì,
0: anche le persone stesse.
1: Ma naturalmente sì, sono divisive. Quando invece cerchi di piacere a tutti,
0: poi non
1: rimani,
0: piace nessuno.
1: Rimani un po' insipido. Rimani un po' insipido. No, io detesto Matteo quando è spezzettato in piccoli pezzi. Ci sono, credo che lo vendano anche
0: cioè
1: proprio
0: tritato.
1: Tritato.
2: Sì,
1: e poi
2: c'è
1: te lo
2: di tutti i tipi: c'è polvere, c'è intero,
0: sì,
2: c'è stagliuzzato e congelato.
0: A casa mia la regola è che si usa intero. L'aglio con gli spicchi grossi interi,
1: così
0: in modo
1: si
0: che
1: vede.
0: Poi dopo li puoi salvare e togliere anche se poi insomma adesso qualcuno scriverà sì però l'aglio
1: fa benissimo
0: perché
1: sì, sì.
0: È un antibiotico
2: c'era
0: naturale,
2: una signora
0: un antinfiammatorio
2: di 120
0: certo.
2: anni così dice qual è il suo segreto?
0: Certo.
2: Tutti i giorni mangio uno spicchio d'aglio a colazione.
0: Bam, è quello sì. che stava intervistando l'hai morto,
1: sì,
0: per,
1: è morto.
0: Per l'alito.
1: Io ricordo sempre nella storia di questa gloriosa emittente che nel 1994 un giorno è accaduto, è vero, l'ho visto io, cioè l'ho visto e l'ho sentito. Abbiamo mandato a casa Luca Laurenti. Vai a casa, oh, ma che si sente? Perché gli era presa questa fissazione di mangiare l'aglio e non aveva finito le pastiglie e aveva preso testa
0: certo,
1: d'aglio
0: certo.
1: E mangiata come una mela.
0: Ti ricordo che testa d'aglio era il soprannome che mia mamma usava per me quando ero piccolo perché avevo la testa un po'
1: grossa. Certo.
0: Poi il resto del corpo è cresciuto in maniera più proporzionata
1: certo.
0: Ma a 8 anni diciamo che avevo più testa che tutto il resto Linus, ti invito a passare da Chinatown a Prato dove io sono cresciuto la mattina alle 7 già tutto uno spadellare di aglio ora che vivo in campagna a Carmignano un po' mi manca Francesco la vicina tua forse stava preparando il pranzo per i figli che tornano da scuola e poi se lo riscaldano da sola probabile niente di male per carità
1: no, certo.
0: Non me ne riesco a liberare
1: no certo quando
0: ci
1: è tanto
0: un chiodo che scacci questo chiodo qualcosa di molto profumato da sentire adesso ce la inventiamo succedono un sacco di cose oggi a parte il fatto che come sapete venerdì quindi alle 11.30 c'è Aldo ci sono molti sport di cui possiamo parlare del tennis si occuperà ovviamente Matteo Curti
2: come no
0: ci sono le semifinali oggi
2: certo.
0: No? Pomeriggio Zverev contro Minkias come si chiama
1: proprio sì. lui proprio lui
2: non Minkias
0: una
2: ma,
0: cosa
1: non dove... fate domande è questo è così
2: tennis,
1: bello
2: questo. Nico porterà alla fine del programma
1: certo una iattura.
0: Scusa di noi quattro chi è l'appassionato tu
2: io sì beh
0: io
2: più
0: mi
2: meno.
0: Aspetto che tu sappia tutto sul tennis
2: Minkias scrivo speriamo che mi corregga Minkias tennis vediamo tennis non ci arriva
1: finale Zverev
0: Zverev con Zverev è arrivato quell'altro
1: io guarda
0: con chi vivo io
1: Federico
0: con chi
1: Russo mi ha detto ma non stai guardando il tennis io ho detto guarda con grande rispetto per la comunità gay per me è come un porno gay cioè non è interessante per me
2: Menzik
1: è quasi minchia
0: ero tantissimo lontano e stasera invece a ora di cena c'è la semifinale fra i due italiani c'è la MotoGP e c'è la Formula 1 per gli appassionati di motori ci colleghiamo infatti fra poco con Guido Meda più tardi dedichiamo spazio anche alla stesura del nuovo calendario del calcio che speriamo sia gestito in maniera altrettanto intelligente come la scorsa stagione
1: certo io
0: l'unica cosa che hanno detto è che non ci sono più i derby all'ultima partita
1: direi che
3: allora poi il Milan si è iscritto perché
1: non è ancora iscritto.
0: E poi ci colleghiamo con Nicky che è a Barcellona giusto?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: a Barcellona
1: sì.
0: C'è un festival bellissimo che è il Primavera Sound
1: dove andrà? Che meraviglia il dove andrà anche Papa Leone
0: sì perché...
1: Papa Leone, voi ridete ma Papa Leone va a
0: non
1: Barcellona
0: non dimentichiamo che Papa Leone in precedenza è stato Papa Winnie quindi
1: tra
0: la vita
1: bravissimo e Papa Leone va bravissimo va a Barcellona a Madrid e alle Canarie più precisamente alla Spalmas
0: che è dove andavo io in bicicletta
1: ma no? Lui ci va
0: sai
1: anche.
0: Che lui ha un passato di sportivo
1: alla Spalmas io vado in bicicletta con Cassani con proprio lui per la pace.
0: Va bene,
1: andiamo,
0: dai,
1: in bicicletta con pace.
0: Siamo in pubblicità, Alex, ok? E poi ci colleghiamo con Guido, dai.
4: DJ, DJ, Roma Italia.
0: Quest'anno Visa porta il calcio a Party Like a DJ. Nel Visa Soccer Village il divertimento sarà per tutti, grandi e piccoli. Vi aspettano tanti tornei come 2 contro 2,

0: Egge Fior Fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
12: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
13: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
14: Tu mi trovi strambo.
15: E come?
14: Davvero, seriamente.
13: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
21: Il caldo ti rallenta.
22: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
24: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
23: Scontata!
25: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
23: Super scontata!
26: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
27: DJ, DJ, chiama Italia.
28: Salida del vuelo con destino

0: a Manu Chao hanno comprato i biglietti in business. Perché? Insomma,
1: ah, sì, è
0: fai
1: vero.
0: Un duetto con Karol G, te la
1: sì.
0: puoi permettere almeno un'andata in business.
2: Non è privo di malizia il nostro Linus, mi sottolinea, diciamo, con un evidenziatore il passaggio, diciamo, da un mondo un po' alternativo di Manu Chao,
0: più mainstream,
2: diciamo, il cuore a sinistra ma il portafoglio a destra, ecco, mettiamola così.
0: Interessante questo messaggio, e peraltro quando l'ho letto tutti quelli che stavano intorno a me mi hanno detto eh sì, e io non lo sapevo. Invece, per annullare gli odori che sentiamo persistenti, nel mio caso l'odore d'aglio che ho incrociato questa mattina, bisognerebbe annusare del caffè in polvere.
3: Sì,
0: meglio.
3: È considerato
0: meglio.
3: Il
0: lo sapevi già, tu?
3: Reset del naso. Quando
0: tu lo sapevi già?
1: No,
0: tu lo sapevi,
1: no,
0: Alex?
3: Quando vai
0: così per sapere.
1: Sembra un bambino, sai i bambini quando dicono.
0: Quando si parla di cucina, io sono sempre quello che non sa niente.
1: No,
0: essere solo mi consola.
1: Però il tono era. Il tono era questo. Tu lo sai fare questo? Sai i bambini quando ti fanno. Tu lo sai fare questo?
0: E per mandare via l'odore della benzina, come si fa?
3: Uguale, sempre il caffè.
2: Per mandare via l'odore del sesso,
3: non se ne va quello.
0: Dai che c'è Guido lì che sta aspettando. Buongiorno Guido.
4: Il caffè, anche una bottarella di ozono, vengono quelle macchinette che tu le fai girare 20 minuti nell'ambiente, poi arieggi.
1: Giusto.
4: E l'ozono ha questo grande potere di, non so.
1: Le Dyson, sì, dai, diciamo, quella roba lì.
4: No, Dyson, cioè, ci sono anche

0: Vabbè, ce ne sono di molti tipi. Ecco.
1: Sì, sì, sai, sì, che sì, qui... più che purificare l'ambiente era purificare le narici,
2: esatto,
1: che a volte rimangono scioccate da un odore particolarmente forte. Senti, dove sei in questo momento? Sei ancora a Milano?
0: No, sono al Balaton Ring, no, si chiama Balaton Park.
1: Balaton Park, esatto, in Ungheria.
0: Sulle rive del lago Balaton, tra qualche minuto cominciano le prove libere della MotoGP ed è una pista che è esatto contrario rispetto al Mugello.
2: Allora, il mio amico Daniele Attanasio scrive che è veloce, impegnativo. Il circuito è veloce e impegnativo perché i piloti non si riposano, perché ha cambi di direzione da rettilinei veloci. È vero o è l'ennesima cazzata?
0: Veloce è una parola veramente grossa.
1: Vedi, tu continui a dare fiducia a questo che non capisco.
2: No, poverino, no, Daniele. Povero Daniele.
0: Ascolta, Attanasio avrebbe ragione se per motivi di sicurezza non avessero infilato delle variantine, delle chicane strettissime che rompono completamente il ritmo. È un cosiddetto pistino. Un po' una trappola.
2: Ok.
1: Sì, per darvi l'idea, Bagnaia ieri ha detto: questa pista fa schifo al cavolo. Giusto?
0: No. Ha detto: è la pista più brutta della stagione. Okay.
2: Urca.
1: Saranno contenti gli ungheresi.
0: Però guarda, dall'anno prossimo in Ungheria stanno preparando un altro circuito. In realtà non è brutta questa pista qua, è proprio diversa. Al pistone figo, questa non è una pista stretta, con tanti tecnicismi, diciamo. Ecco.
1: Senti, non c'entra niente con la MotoGP di questo fine settimana, poi ci torniamo per un secondo. Però siccome nello stesso weekend c'è sia la Formula 1 che la MotoGP,
0: no?
1: Esatto, la MotoGP è alle 2, Monte Carlo è alle 3. C'è Kimi Antonelli che, se dovesse vincere anche a Monte Carlo, diventerebbe anche il pilota più giovane che ha mai visto, che ha mai vinto nel Principato di Monaco. Ma ho le traveggole o ho visto Antonelli guidare la moto al ranch di Valentino?
0: Secondo me le traveggole, nel senso che non dovrebbe, poi magari mi sbaglio e eventualmente faccio un comunicato in cui ti do ragione, secondo me non può avercelo nel contratto.
1: Probabile,
2: okay,
1: ragione,
2: vietato,
0: è troppo pericoloso per un pilota, quindi va al ranch, è amicissimo, tant'è che al Mugello si è abbracciato Bezzecchi, si è abbracciato Bagnaia, cioè è molto amico loro.
2: Okay.
0: E Valentino Rossi è un po' il suo mentore.
1: Certo, il fratello maggiore.
0: Esatto,
1: te lo saresti immaginato a inizio stagione non soltanto che l'Aprilia fosse così forte, ma che addirittura la guerra fosse quasi fratricida, no? Fra i due piloti ufficiali?
0: Non mi aspettavo che Martin recuperasse in questo modo, ma soprattutto non mi aspettavo che Bezzecchi potesse essere così costante. Di Martin l'avevo capito, nel senso che aveva vinto un mondiale, aveva lottato con Bagnaia, e Bezzecchi veramente ha trascinato l'Aprilia proprio con attitudine sua, ha trascinato un gruppo di progettisti che è stato oggettivamente favoloso ad un livello per cui adesso è ufficiale Linus. L'Aprilia è più forte della Ducati in questo momento
1: nettamente.
2: Sentite quanto me ne intendo, sentite Guido, quindi annuale brindano.
0: Annuale, e ti dirò di più, anche a Scorsese. Hanno un altro reparto.
2: Mi devi sempre mi hai sbiancato.
1: Si
2: ancora una
1: ristabilire
2: volta.
1: Le distanze.
2: Che bastardo, guarda, Guido.
0: No,
2: proprio
0: annuale brindano.
2: Una gomitata in area di rigore mi hai dato. Va bene. Annuale è a Scorsese. Dove rimane questo Scorsese?
1: È sempre vicino a Venezia.
2: Sempre vicino.
0: Nella zona di Annuale. Era solo per fare il figo.
2: Bravo.
1: Dai, va bene. Quindi prove libere tra poco. La sprint domani. Il Gran Premio domenica alle 2.
0: Attenzione,
1: dici.
0: È vero che può andare fortissimo l'Aprilia anche qua, nonostante sia una pista diversa. È vero che la Ducati ha un pacchetto brillante apparentemente con Gian Antonio Bagnaia, ma Marquez, che è convalescente, qui secondo me è proprio topo nel formaggio. Finisco, pista che gira a sinistra, in realtà meno faticosa di quello che sembrano. Quindi secondo me lui l'anno scorso qui ha dominato, non mi meraviglierei se arrivassimo a domenica che sta davanti.
1: Grazie Guido, buon lavoro come sempre, un abbraccio.
0: Ciao.
1: DJ Chiama Italia.

0: rifugio, You Are My Wonderwall. Su Radio DJ gli Oasis, si parla molto di loro per via di un circuito vizioso. Se avete visto le immagini del loro tour o se li seguite, se siete loro fan, saprete che i due fratelli Callaghan, giusto?
1: Sì, Callaghan. Io voglio che mi porti i Callaghan.
0: Che i fratelli Gallagher sono grandi appassionati di calcio, sono di Manchester, per cui sono della sponda del City, ed in particolare Noel è super tifoso. E sì. negli spettacoli della scorsa tournée sul palco c'era il cartonato dell'allenatore del City, e cioè Guardiola.
1: Proprio lui.
0: Il dimissionario Guardiola.
1: Quello che si diceva sarebbe stato il nuovo commissario tecnico, Guardiola.
0: Fa ancora in tempo a esserlo.
1: Dell'Italia. Guardiola, che di nome fa... Proprio lui, Guardiola, quello che ha allenato il Brescia, l'allievo di Carletto Mazzone, che di nome fa...
0: Pep.
2: Io terrei Baldini per la nazionale.
1: Ma sai che non è male, guarda che si è messo
0: così, magari rientro di qualcosa.
1: Linus si è messo a piangere. A chi dedichi la vittoria? Al compianto cane dei miei figli, Nebbia. No, e si è messo a piangere.
2: Il figlio in panchina.
1: Ragazzi,
2: sì,
1: guarda Baldini, ti voglio un bene dell'anima.
0: Ma prendetelo al Milan, cazzo,
1: ma è un
0: invece
1: figo.
0: Che perdere tempo con tutta sta gente
2: secondo
0: che non sa cos'è il campionato italiano.
1: Sì, ma sai cosa ti dico? Se lo prendi al Milan li ammazza di botte tutti.
2: Baldini viene al Milan.
1: Ma veramente, li prende e li appende al muro.
0: Perché si parla di Pep Guardiola in queste ore? Come saprete, insomma, si è dimesso da allenatore del City. È uscita una finta pubblicità della Pepsi, perché diciamo pure il copyright non è stato particolarmente geniale, insomma.
1: Allora, non parlare male di Leonardo Frattini che ha un copyright con i controcavoli.
0: Praticamente in questo finto spot della Pepsi, sulle note della canzone che avete appena ascoltato, si vede un bambino camminare per le strade di Manchester e vedere davanti a sé la sagoma inconfondibile di Pep Guardiola
1: di spalle.
0: Lo chiama Pep, gli mette la mano sulle spalle e Guardiola si gira e dice sì,
1: e ha in mano la lattina
0: della
1: Pepsi.
0: Pepsi. Minchia.
1: Settimana di mistica.
0: Se tu ti presentavi alla Pepsi con questa idea, ti buttavano fuori a calci.
1: Cioè, ma veramente,
0: o magari no.
1: Delle pernacchie proprio.
0: O magari no.
3: Poteva
0: magari
3: succedere, no, al contrario. Cioè,
0: magari l'avrebbero anche pensato.
1: Esatto.
3: O sei un genio o sei uno che non merita risposta.
0: A proposito di geni, pur non essendo tifoso né milanista né interista, come sapete, tifo il calcio ancora degli anni 60, quello in bianco e nero.
1: No, bianco e nero, ma insomma.
0: No, ho letto una cosa carina stamattina che riguarda le vostre due squadre. Il 19 settembre del 1926 venne ufficialmente battezzato lo stadio di San Siro,
1: sì.
0: Quello stadio che potrebbe finire male nei prossimi anni per via appunto della costruzione di quello nuovo. Siccome oggi si fanno i calendari, e i calendari si possono anche un pochino manovrare, non nel senso di plagiare, ma nel senso di dare delle indicazioni,
1: impostazioni,
0: no?
1: Tipo esatto. Un'impostazione è che Milan e Inter non possono giocare
0: la stessa giornata in casa. Tante piccole cose. Dopo la brutta figura dell'anno scorso con il derby di Roma e di Torino all'ultima di campionato, insomma, hanno deciso che i derby non possono stare né all'inizio né alla fine. Un giornalista del Corriere oggi suggerisce: perché non mettete già Milan-Inter o Inter-Milan il 19 settembre, che peraltro cade nel fine settimana, e ci fate un derby che avrà un valore anche storico per il centenario? Sarebbe troppo bello.
1: Cioè, alla
0: questa
1: quinta
0: è la risposta.
1: Giornata.
2: Dobbiamo chiedere a San Gennaro, perché il 19 settembre è San Gennaro.
1: È San Gennaro. Alla quinta giornata di campionato è il 19, quel
0: ci
1: weekend.
0: Starebbe bene.
1: E ci starebbe perfetto. Mettetela, fate ancora in tempo.
0: Tanti stanno scrivendo a proposito di come eliminare l'odore dell'aglio, quello che ti rimane nel naso. Il messaggio più bello è quello di Serena, un'appassionatissima di profumi. Mm. Dice: purtroppo ti senti l'aglio sotto il naso perché probabilmente le ciglia olfattive, quella peluria che sta all'interno del naso che fa da filtro, insomma, all'interno delle narici ne sono ancora pregne. Quella del caffè è un po' una leggenda metropolitana, si ha la sensazione che tolga l'odore dal naso perché è un odore forte. La miglior cosa in assoluto sarebbe annusarti una parte del corpo, ad esempio il braccio,
1: Madonna.
0: Dove non c'è l'annunzio è sempre lì che mi guarda,
1: Madonna.
0: Dove non c'è alcun profumo, l'odore della propria pelle neutra è la miglior cosa per neutralizzare il resto. Ciao da Serena.
3: C'è una cosa a proposito della pelle.
0: Beh,
3: e
0: che poi
3: dell'aglio.
0: Mettiamo il disco.
4: Buongiorno ragazzi, io avevo un vicino di casa adesso non c'è più, quando ero piccolino, che se lo strofinava addosso per appunto per una questione di antibatterico e robe del genere, insomma. Ciao ragazzi.
0: Beh, dovrà essere profumato sempre tutto il giorno.
1: Antibatterico. Attenzione alla prossima canzone, vedi come te lo dico.

0: al momento di proporsi come cantautore presso una casa discografica gli hanno detto: ma vai a lavorare. E da lì è nata l'idea di questa che è la sua canzone più bella, Pensate le altre.
1: Ma quanto sei veramente insensibile.
0: Ma secondo te uno che fa la canzone come questa si aspetta che uno dica che bella questa canzone?
1: Ma
0: è un gioco,
1: è un
0: più lui fa il cretinetto,
1: ma certo,
0: in maniera
1: ma
0: simpatica
1: certo.
0: Più dobbiamo farlo noi.
1: Però
0: dobbiamo allinearci.
1: Sì,
0: capito?
1: non c'è dubbio, questo è l'uovo di Colombo. Non voglio lavorare mai più, non voglio lavorare mai più. Meraviglioso.
0: Sì, che credo sia il tatuaggio più diffuso sul corpo di molte persone che io conosco.
1: Bravissimo.
0: Si chiama?
1: Lumiero. Lui è grande.
0: Lumiero.
1: Grandissimo.
0: Lui che ha rivoluzionato il mondo della musica nel terzo millennio, cioè il Lumiere della musica.
1: Esatto, tanto è vero che è quasi un anagramma Lumiere.
2: Anzi, fermi tutti,
0: non è un anagramma.
2: Fermi tutti, è arrivato un messaggio importante.
3: Madonna Lenus, con questa maglietta stai benissimo, ti risaltano molto gli occhi.
0: Oddio mio.
2: Scusa,
0: mi stavo annusando il gomito, ma adesso non posso più farla. Vivo in Austria e qui l'aglio è un'istituzione, scrive Paola. Non sanno cucinare e coprono tutti i sapori con tonnellate d'aglio. Confermate che questo funziona.
2: È come mettere il limone sul pesce.
0: Come stratagemma, scusami.
1: Stratagemma, sì, copre. Copre,
2: sì.
0: Copre, ma che schifo.
2: Quando il pesce non è buono, arriva col limone vicino.
1: Allora, io non so tu, Linus, quando facevo il 100-200 serate all'anno.
0: Anche tu.
1: Il ricordo. Brevemente è successo. Il ricordo erano ristoranti così con del pesce pieno di prezzemolo e pieno di limone. Pieno!
2: E fritto!
1: Sì, sì,
2: e fritto. Che
0: possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Dopo quel decennio
1: come
0: al
1: fatto
0: quale siamo
1: vivi?
0: Sopravvissuti,
1: vivi.
0: Possiamo dirlo. Io ho mangiato in dei posti
1: ma
0: così
1: male,
0: di merda.
1: Ma male. Allora, non siamo i
0: ma
1: due.
0: Ma il bello è che non era una cosa fatta per risparmiare.
1: No.
0: C'era sempre qualcuno che ti accompagnava e ti diceva: ti porto in un posto dove si mangia bene.
1: Ed erano, se posso dire una cosa quasi profonda, privi d'amore. Cioè, noi non voglio il lusso, a me del lusso non me ne frega niente.
0: No, certo.
1: Ma voglio una cosa graziosa.
0: Più
1: invece
0: rustico.
1: Erano con delle pretese chic, ma dei neon di merda.
4: Guarda, ragazzi, ho mangiato proprio male. Male.
5: No, dai, veramente.
1: E magari costavano pure, capito?
0: Vabbè, torniamo a Paola e all'Austria. Vivo in Austria, qui l'aglio un'istituzione. Mia figlia mangia all'asilo e spesso quando rientra non riesco a starle vicino. Mi viene mal di testa. La camera da letto al mattino è una camera a gas.
1: Per l'aglio?
0: È perché poi tu l'aglio lo evapori, no?
1: Lo sudi.
0: Avevo un collega russo che d'inverno la mattina faceva colazione con verza e aglio frullati. Dopo una settimana che ha lavorato da noi lo hanno richiamato in direzione.
1: Perché
0: senta, non so che abitudini avete voi
1: però,
0: in quei posti lì,
1: però,
0: ma qui questa roba non
1: funziona
0: bene.
1: non va bene.
0: Brutto,
1: fa bene però per quanto possa far bene.
0: Sì, dicevi?
2: Un messaggio di pubblica utilità.
6: Ciao ragazzi, stasera ovviamente al castello a vedere e ascoltare Radio Linetti. Un consiglio, visto che i posti non sono numerati, a che ora arrivo lì? Io voglio stare davanti.
0: Ragazzi, non sgomitate però.
1: Alle 6, viene alle 6.
2: Inizia alle 9, tu arrivi alle 5 e mezza 6.
1: 5 e mezza 6.
2: Ci trovi ancora che facciamo le prove.
1: Ah, Monica Di Noio viene alle 6.
2: Due volte. Esatto, vedi prima la fine delle prove e poi vedi l'inizio.
1: Monica Di Noio viene alle 6, quindi vedete voi. Insomma.
2: No, Monica Di Noio quest'anno non viene.
1: Non viene.
2: Perché sta a San Lazzaro di Savena.
1: Ah, ok. Vabbè. Comunque,
0: sei fesso.

0: No, non, è, non stiamo parlando dello stadio di San Siro con 70.000 persone. È una... È un posto con 2.000 persone.
1: Sono tante 2.000
0: persone, per sedersi ci metteranno mezz'ora, quindi immagino alle 8:30, insomma.
1: Però quelli da, se uno vuol proprio star davanti,
0: oh, magari probabilmente alle 8 già aprono, ecco, sì.
1: Se no corrompi uno lì, Ricky Paternò, che fa mettere un
0: facciamo
1: cuscino.
0: Che si apre alle 8.
2: Alle 8, ma secondo me anche 7:30.
0: E che cazzo apri a fare alle 7?
2: E così la gente può stare lì, fa conoscenza.
1: Ma ci sono ancora i turisti alle 7:30. I turisti
0: che si chiederanno, ma cosa succede qui dentro?
1: No, si chiedono, what happens here inside? Perché sono tutti stranieri.
0: Oppure se lo chiedono, è che sta
1: oppure in una lingua dell'est. Oppure in una lingua latinoamericana. Perché parlano così.
2: Che sembra veneto, però.
0: Che cavolo volete della mia vita, ragazzi? DJ, DJ, chiama
3: Italia. Con Carrera Eyewear è tempo di party like DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
6: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Lo senti? È il richiamo del divertimento. In Alto Adige scopri il Falkensteiner Family Resort Lido tra natura e avventure per piccoli e grandi esploratori. Fai check-in e stacca. Qui la vacanza prende il ritmo della felicità. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
19: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
19: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
19: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
3: Da Iperceramica con uno sconto.

0: Punto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Party Like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
11: Finisce sempre così quando siamo io e te.
10: Madame.
12: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
10: Night.
13: Dici che resti, allora urlalo forte.
10: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
14: Le 11 adesso.

0: c'è qualcuno che scrive la so, la so, la so, e pensa che noi siamo così banali da aver messo questa canzone solo perché oggi è venerdì.
1: Eh no, perché
0: cioè,
1: mai?
0: Chiaro che è anche venerdì, tutti, ma soprattutto l'abbiamo messa perché è cantata da uno dei gruppi che fanno, come dire, da headliner, cioè da riferimento, da ospiti di punta di un festival musicale che si tiene questo fine settimana a Barcellona, in Catalogna. E il nostro inviato speciale.

0: speciale da lì è il vecchio Nicky. Buongiorno Nick.
1: Grazie per il vecchio.
0: Bravo, risposta
2: giusto,
0: esatta.
2: Giusto.
0: Buongiorno.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Senti,
1: a tutti,
0: sei sopravvissuto all'uragano di ieri?
1: Ieri è stata abbastanza dura, diciamo. Forse sai, non sono neanche abituati, perché almeno per quello che riguarda la mia esperienza personale non aveva mai piovuto, e soprattutto non aveva mai piovuto così tanto.
0: Certo.
1: Però sai, quando vedi le immagini dell'altro festival famoso, Glastonbury,
0: sì,
1: dove sembra quasi che se non c'è la pioggia non c'è festival, no?
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi alla fine ti dirò, l'esperienza è stata comunque simpatica, dal punto di vista musicale meno, perché sai che l'acqua e l'elettricità
0: non vanno d'accordo. Chi è che suonava ieri? Chi suonava ieri sera?
1: Ma allora, i concerti del Primavera Sound in tutto sono 300, quindi insomma è un festival con tantissimi palchi e tantissimi concerti. Diciamo che il piatto forte ieri forse era rappresentato dai Massive Attack, che hanno prima sospeso, poi posticipato, ma alla fine non c'è stato modo, perché loro erano su uno dei due palchi, quelli giganti, dove insomma vanno quasi tutti, al giorno ci sono 75.000 persone, e alla fine è stato sospeso. Hanno fatto in tempo a suonare i Geez, che è un po' uno dei gruppi del momento, se non altro.
3: Geez, cioè Genova, Genova, Empoli, Empoli, Savonella.
0: Li abbiamo suonati per un po' di tempo l'anno scorso.
1: Esatto, sì, esatto. E io però non ho fatto in tempo a vederli, perché era proprio quando entravo.
3: E Doja Cat?
1: E anche Doja Cat è saltata, anche lei era nella era
0: peccato
1: nella,
0: perché era pronta con il cambio, non aveva soltanto una giacchetta.
3: Doja Cat, ragazzi.
0: Sorry, scusa. Schiavi dell'umorismo di merda.
1: No, ma effettivamente io pensavo che volessi dire, perché lei è una che si cambia tanto, sai, che ogni volta
0: no, volevo solo fare i cretinetti. No, stiamo vedendo un po' di immagini di ieri sera. Tu hai citato Glastonbury, che è famoso per il fango soprattutto, no? Perché
1: sì,
0: quando piove lì, un po' come a Woodstock, diventa tutto un casino. Qui invece la superficie sembra molto più battuta. Dov'è che succede tutto questo esattamente?
1: Ma sì, perché in realtà è diverso. Qui non siamo né nel deserto come Coachella, né nei campi inglesi come Glastonbury, ma è praticamente una sorta di lungomare. Cioè è il lungomare dei sogni per chi ama la musica dal vivo in senso lato, diciamo i concerti, perché si svolge, sai che Barcellona, partendo dal centro, diciamo da Barceloneta, a chilometri e chilometri di spiaggia da entrambe le parti. Qui siamo verso il Forum, e il festival è dislocato proprio su, non so, saranno 2-3 chilometri di mare, quindi in realtà c'è tanto cemento, bordo mare, ecco, veramente lungomare, secondo me
0: è la definizione corretta.
1: E quindi insomma non ti infanghi, però di acqua ne è caduta veramente tanta. Oggi e domani dovrebbe essere perfetto, già adesso appena collegati con voi è spuntato il sole.
0: Senti, i primi concerti a che ora cominciano?
1: Allora, cominciano nel pomeriggio. Io un po' da imborghesito penso di andare lì verso le 6, anche perché i concerti iniziano molto tardi. Cioè, per esempio, 2 anni fa i Blur suonavano alle 2 di notte.
0: No? Ma quelli sono spagnoli, Nicchio, sai che fa tardi alla sera.
1: Quindi va avanti fino alle 5, poi stasera c'è anche Skrillex, che ne so, questi Viagra Boys, che sono un po' alfieri, un po' del punk rock in questo momento, iniziano alle 3, quindi insomma neanche vuoi partire un po'.
0: Ma come funziona? C'è un biglietto unico e ti puoi muovere fra i vari palchi o sono diversi?
1: Sì, esatto, tu entri in questa maxi area, diciamo.
3: Sì, come il Miami, dai. Sì.
1: Esatto, esatto, hai o l'abbonamento per tutti e 3 i giorni, oppure puoi prendere le singole serate, poi anche quest'anno mi sembra di capire un po' tutto sold out, massimo 75.000 persone a sera. Però la cosa bella è che magari sì, hai Cure, magari vedi proprio il mega raduno, però ci sono tanti palchi medi, piccoli, dove puoi vedere dei concerti come fosse, che ne so, all'Alcatraz.
0: Certo, sì.
3: Sì, sì.
0: Ma anche puoi, più piccoli, puoi prendere dei piccoli assaggi, un po' di questo e un po' di quello. Domanda pratica, quanto costa il biglietto di una giornata?
1: Allora, mi sembra che l'abbonamento quest'anno sia €350 e comprende in realtà 4 serate qui al Forum, perché c'è anche quella inaugurale, e anche tanti eventi in giro per la città.
0: Quindi
1: e
0: facendo un giorno... una proporzione, uno costerà 150 euro.
3: 135 un giorno. Uno è 135, tre sono 3,50.
1: Allora fai conto che con 135 euro vedi 80 concerti, se sei bravo, insomma, se
0: Potenzialmente potresti vederteli tutti quanti.
1: Sì, e la cosa bella è che, diciamo,

0: quando pensi a un raduno di migliaia di persone nel cuore della notte, pensi sempre alla musica elettronica, no? Cioè, è difficile
1: E
0: pensare.
1: invece,
0: E
1: certo.
0: invece qui, insomma, se ami il c'è anche la musica elettronica, perché per esempio c'è Peggy Gou quest'anno che suona alle 4, però insomma, cioè, nel cuore della notte, bordo
1: Bello,
0: mare, con la
1: bello.
0: luna che si riflette, puoi vedere tanti concerti.
1: Fantastico. Senti, fai l'ultima cosa, fai il Veronichi. Sei andato lì specialmente per vedere.
0: Allora, i Cure, secondo me, sono ancora i capi del mondo, soprattutto per la dolcezza e la dedizione che Robert Smith mette sempre in tutto quello che fa. Io sono molto incuriosito da questa Ethel Kane,
1: Certo, che è stasera.
0: che è stasera, intorno alle 7:30, che è un po' l'anti Lana Del Rey, o
1: Ok,
0: meglio,
1: è
0: diciamo
1: Cotone
0: che
1: del Re questa praticamente,
0: sì,
1: sì.
0: diciamo che se Lana Del Rey rappresenta per Brera l'area C, Ethel Kane è la stessa cosa, ma di Rozzano,
1: Ok,
0: no?
1: bene. Volevo sapere l'ultima cosa, per fare questa telefonata con noi, hai dormito sul divano? Per dormire un po' scomodo e quindi
0: No, ma
1: svegliarti?
0: allora, in qualche modo è andata di culo, perché ieri sera poi alla fine, cioè all'una, ho mollato perché comunque non si riusciva a combinare niente, quindi ho dormito le mie 6 ore, ho messo la sveglia, no, no, no, tutto a posto,
1: Tutto a
0: cioè,
1: posto,
0: però
1: non ti abbiamo sulla coscienza, dai.
0: no, no, è stato un piacere, in bocca al lupo per Party Like DJ, Rabbi
1: Dai, parti là che
0: Minelli.
1: DJ ti saluta e tu salutaci Barcellona. Un
0: Alla
1: abbraccio.
0: grande, a voi,
1: Grazie,
0: ciao!
1: caro.

0: будешь.
1: Di dov'è questo Skrillex?
2: Americano.
1: Americano.
2: Prima faceva heavy metal, poi si è messo a fare, come si chiamava questo genere? Che poi
3: che cos'è? Dubstep.
2: Dubstep.
1: Ah, sì, comunque è sempre roba.
2: E adesso fa cose completamente diverse ancora. Bravo. Però bravo. È un piccolo genio, un piccolo matto, piccolino.
1: Sembra roba inglese fatta da ex giamaicano.
2: Se tu lo incontri per strada sembra il classico nerd.
1: Sì,
2: no?
1: sì.
2: Piccolo, capelli lunghi, riga da parte, occhiali.
3: 3 luglio a Torino.
2: Come?
3: Arriva il 3 luglio a Torino.
2: Grande.
3: E verrà accolto da due scudieri d'eccezione.
1: Ma evidentemente diciamo che Torino crea e poi tutti Napoli dietro a copiare.
4: Ma io la granatina!
1: Ma certo, eccolo
2: qua. Allora,
1: Fabio Barcellone... lui d'estate si nutre solamente di granatina. D'inverno.
4: Chinotto.
1: Anche il chinotto. D'inverno ma si nutre a Belpaese.
2: Ma io posso.
1: Lui mangia il Belpaese e basta. Solo.

0: il bel paese.
1: Quello Galbani.
0: Sì, bel paese, d'inverno. Il primo maggio attacca con la granata.
2: Allora, visto che stiamo parlando di Torino, volevo salutare due ascoltatori che si chiamano Alexis e Ste. Immagino siano un lui e una lei, ma magari anche no.
1: Alexis è femminile.
2: Appunto.
1: E Ste sarà,
2: sarà Stefano, nella mia testa. Sì,
0: ma magari però, magari Stefania. No,
2: magari.
0: Che ne sai.
2: Comunque, Alexis e Ste sono a Torino in questo momento. Hanno appena caricato le biciclette con il l'allestimento da bikepacking, come
0: certo
2: si dice, e sono in partenza per Venezia.
0: Perfetto, bene.
2: E quindi in viaggio ci faranno, ci faremo accompagnare reciprocamente. Grazie, grazie, grazie. Poi saluto Davide da Bra, rimaniamo sempre in Piemonte.
0: Guarda, no, fai te, fai quello che vuoi, perché tanto è ormai è acclarato che c'è un dominio culturale.
2: Per osmosi state per prendere il vostro primo volo aereo da soli dopo aver avuto paura per anni. Mi fate un in bocca al lupo, grazie mille, un abbraccio, tante salsicce per tutti.
0: Ma è salsiccia di Bra buona, una delle poche che si può mangiare anche cruda,
2: a cruda,
0: diciamo.
2: Sì.
0: Come a crudo?
2: Si può dire anche a crudo.
0: Anche a crudo, sì.
2: Stefi da Salò, la Stefi che ieri si chiedeva se era il caso che venisse da sola perché era rimasta senza amici. Grazie al vostro incoraggiamento e dopo aver ascoltato tutte le persone che si sono offerte tra gli ascoltatori per non lasciarmi sola, ho deciso che non posso esimermi.
0: Oh.
2: Domani e dopodomani sarò dei vostri.
0: Oh.
2: E troverò un modo per farmi riconoscere.
0: Dai, forza.
2: Stefi da
0: Forza, Stefi da Salò.
2: E visto che siamo in vena di essere buoni, saluto anche Gigi da Genova che dice: ieri è venuto a mancare mio papà Salvatore e con lui iniziai a sentirvi nell'ormai lontano 2003. Per me siete casa e siete anche terapia del dolore. Grazie per tutti questi anni insieme e per quelli futuri.
0: Ti abbracciamo forte, forte, forte. Il tuo
2: papà
0: è sempre lì con te. Da
2: Grazie
0: oggi
2: Gigi e ciao Salvatore.

0: Allora, fervono i preparativi per parlare dei preparativi.
1: Bravo.
0: Ma nel frattempo c'è qualcuno che si chiede, ma stasera c'è un dress code, per esempio Lisa di Como mi chiede, preferisci lo spacco o la gonna corta?
2: Pure Matteo da Roma ora a Milano si chiede questa
0: anche
2: stessa domanda.
0: Lo spacco o la gonna corta?
3: Sì, se tu ti devi mettere la...
2: No, se mi devo vestire in un modo specifico, se invece posso venire male come al solito.
0: No, poi oggi ti fai vedere come hai intenzione di vestirti.
3: Vestito
0: tanto
3: male?
0: Tanto come mi vesto io lo sai già, quindi...
3: Tu vestito male così ti può rompere le palle.
2: Certo, se no il gusto dov'è?
3: Okay. Certo.
0: Vabbè. Buongiorno, Chiara.
4: Buongiorno.
0: I preparativi a cui facciamo riferimento sono la 3 giorni di celebrazione, di condivisione, se vogliamo, della festa di matrimonio di Dua Lipa. Tanto per cominciare, con chi si è sposata?
4: Con Callum Turner, che è un attore.
0: Com'è lui?
4: Figo.
3: È figo, eh?
4: Sì, è un figo. Cioè, lei non sono mai... Lei prima stava col fratello delle Hadid.
3: Okay.
4: Fratello delle... Comunque, okay. Una bellezza un po' strana. Anche lui non è proprio...
3: È un tipo?
4: Fisicamente
3: possiamo
4: è un figo.
3: Possiamo dire che è un
4: però
3: tipo?
4: Però di faccia sì, è un tipo.
3: Okay,
4: cioè...
0: Anche lui è un po' orecchia a sventola. E vanno molto le orecchie a sventola adesso.
4: E si vede che gli inglesi...
0: Ma sì, perché lei è una sventola.
3: Esatto.
0: Le orecchie vanno d'accordo.
3: Esatto. Che antico, eh? Che sventola.
0: Che sventola.
2: Che sventola.
0: È arrivato quello che stamattina per un'ora ci ha interrogato su quale fosse lo stereotipo, anzi il donnotipo.
3: Sì?
0: A citare nel 2026, perché noi che siamo anziani una volta dicevamo
3: chi sei?
0: Claudia,
3: allora,
0: Schiffer.
3: Sentite questa, appunto, c'è questo quesito da fare a tutti, cioè per dire è arrivata Claudia Schiffer, no, perché Claudia Schiffer basta, con suo grande rispetto.
2: Cindy Crawford, tutte
4: sono
2: queste,
4: tutte ancora belle donne.
3: È arrivata Letizia Casta, non se ne sente più parlare tanto.
2: Diceva, è arrivata Florinda Bolt, allora questo dice lunga sull'età.
3: È arrivata Belen Rodriguez, va bene. Ma è 25.
0: Va bene, la roba tanto bene, poverina.
3: Poverina,
0: adesso,
3: no? È 25 anni
2: adesso
3: che in giro. Vorrei un
0: chi
3: nuovo
0: arriva
3: è arrivata.
0: Dua Lipa.
3: Capite? È arrivata Dua Lipa, troppo alto.
0: Troppo alto.
3: Ah, pure se ha 3 miliardi e mezzo di streaming, però l'italiano medio è poca roba.
0: Vabbè, comunque Dua Lipa ha scelto la Sicilia per festeggiare.
4: Sì, si è sposata a Londra.
0: Esatto. Con pochissima gente.
4: Pochissima gente, infatti non lo sapeva nessuno, sono uscite le foto di lei che usciva appunto da questa chiesa con questo vestito ispirato all'abito di Bianca Jagger.
0: Ok, che sì, è vero, quel cappello larga tesa, sì, ok.
4: Con Mick Jagger per sposarsi.
3: Ecco, Bianca Jagger è la moglie di Mick.
0: La moglie storica di Mick.
4: Sì, esatto.
3: E questo abito a cui tu fai riferimento più o meno,
4: questo qua, il cappello identico.
3: Ma di che anni stiamo parlando?
4: Metà anni 70, okay, una cosa del genere.
0: Sì.
4: E quindi...
0: Periodo Studio 54.
3: Ok.
0: Bianca Jagger, la grande protagonista dello Studio 54.
3: Ma questa
0: è una parentesi.
3: Ok.
0: 3 giorni di festeggiamento.
4: Sì, tra Palermo e Bagheria, settimane e settimane di preparativi, aerei, gente, oddio, viene giù Elton John, dobbiamo vedere.
0: C'è Donatella Versace. C'è Donatella Versace.
4: C'è Donatella Versace.
3: Ho pagato io, non è che fatto che paga lui, no. Vieni, devo pagare io. Ma vaffanculo, ma paga la.
0: Comunque, il quartier generale è Villa Igea, che è un bellissimo albergo palermitano.
3: Sì.
4: E poi faranno dei pulmini, probabilmente.
0: Sì, hanno affittato anche in un'altra villa il salone della festa del Gattopardo.
4: Ah, ok.
0: Se vi ricordate il film, quando c'è il ballo, no? Esattamente.
3: Certo.
4: Lì ci sarà il dress code come al Plaid?
0: Chi lo sa.
4: Bisognerà chiedere a Donatella Versace.
3: Però comunque va molto, non posso non notare che va molto questa roba, cioè matrimonio ufficiale fatto,
0: festone.
3: Fine, no? Non festone subito, giusto?
4: Sì.
3: Cioè, dormi,
0: 5 giorni.
3: Capito?
0: 5
3: dormi,
0: giorni.
3: Torni a casa, ok? Fine.
4: Sì.
3: E vai lì e solo festa.
4: Solo festa.
3: Bello.
4: Ma magari faranno anche un'altra, tipo per tutti gli altri che non erano presenti a questa cerimonia ufficiale, faranno magari un'altra cerimonia.
0: Sono 3 giorni qua, hai voglia farli venire tutti, eh?
4: Sì.
0: Però... Magari gente che arriva da lontano dice fino alla Sicilia non ce la faccio.
4: Beh, lei comunque
0: ricordiamo che c'è il volo diretto Palermo-New York.
3: Già, giusto.
0: Che mi ha sempre fatto sorridere la presenza di questo volo.
3: Certo, ci sarà un motivo.
0: Ci sarà un collegamento fra tanti
3: evidentemente
0: cittadini.
3: No, volevo sapere lo stato di salute, sono serio, della Dua Lipa,
0: del personaggio
3: fisica,
0: Dua Lipa.
3: Del personaggio.
0: Beh,
3: cioè,
0: ottimo.
3: Proprio
4: anzi,
3: perfetto.
0: Ma tu hai visto che spalle ha Dua Lipa? Vorrei averle
3: io. No, io non parlo della fisicamente, cioè la Dua Lipa SPA Vago, gonfia vele, ha finito il tour l'anno scorso, adesso
4: comunque è influencer di libri.
3: 8 e 9 forum all'occhio, diceva mia mamma. Cioè, per dire, bene, è una cosa bene, che bene.
1: Ne hai avuto abbastanza?
3: Had enough. Questo è il suo

0: 11.27 Radio DJ. Tra i tanti messaggi che sono arrivati ce n'è uno molto interessante, molto particolare, che ha a che fare con l'arrivo degli ospiti per il festeggiamento del matrimonio di Dua Lipa.
1: Ciao, sono Alessandro, il vostro inviato a Palermo. La villa Val Guarnera di Bagheria è sulla traiettoria fra Palermo e ovviamente Bagheria. Questo significa che per arrivare a Bagheria da Palermo, Elton John dovrà passare da Ficarazzi.
0: Non so se è Alessandro da Palermo che non è bravissimo a spiegarsi.
1: No, è che è scritto un po'. L'ho dovuto.
0: È scritto così. Che ha cercato di remixarlo.
1: Sì, l'ho remixato in diretta.
0: Praticamente per andare da Palermo, dove c'è l'aeroporto, a Bagheria si passa per Ficarazzi.
1: Esatto.
0: E lungo la strada chi potrebbe incontrare?
2: Antonio di Ficarazzi, 18 anni. Imitatore. La che differenza passa tra.
0: Vai.
2: Un signore che va presso una signora e chiede di fare l'amore e uno che vende castagne. Nessuna differenza, tutto il mondo mi dico Maruni. La che differenza passa tra un signore che va presso una ragazza, una signora e dice
0: era meglio prima
2: di fare l'amore. E uno che vende castagne, nessuno difende, solo lui. Maruni.
3: Si capisce.
2: La ripeto. La differenza passa tra un signore che va presso una ragazza e chiede di fare l'amore,
0: sì?
2: buttando voci. E uno
3: si
2: che
3: corregge
2: vende castagne.
3: Da voce a voce.
2: Nessuno difende, tutto lui dico. Maruni.
0: Però la cosa bella è il tutti e due.
3: Tutturu,
0: non riesci a dirlo.
3: Non ce la faccio. Allora, voi direte perché l'abbiamo fatto sentire? Perché durante la serata,
1: sì,
3: Antonio di Ficarazzi, che nel frattempo qui ne aveva 18,
0: sì,
3: ne ha
0: è diventato
3: 40,
0: imitatore di mestiere,
3: e
0: urca,
3: ne ha 40 di anni.
1: Professionalmente
3: adesso
1: è cresciuto e questa,
3: certo,
1: sera si esibisce
3: nella famosa barzelletta La che differenza
2: Linus Maruni.
3: Esatto.

0: Lilly, azienda farmaceutica che da 150 anni si impegna nel migliorare la vita delle persone, è sponsor della Milano Health Week 2026 e per l'occasione vi invita a un evento aperto a tutti, dove medicina, sport e benessere parlano la stessa lingua, quella della prevenzione e della cura di sé. 6 padiglioni, talk, screening gratuiti e incontri con gli specialisti.
1: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Aulenti.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto
4: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
11: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
21: Figurati, me ne trovano un altro.
20: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
21: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
22: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
23: Convenienza? Ma vai da Conad!
24: Via, via!
0: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
2: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
23: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
24: Have fun with...
25: Lilly e Milano Health Week vi aspettano dal 4 al 6 giugno in Piazza Gaia Olenti.

0: Uomo, sì. Saremo in diretta.
1: No, non c'ho,
0: lo so che è una brutta notizia,
1: non c'ho
0: però...
1: il pugnalatore alle spalle, Matteo.
2: No, no, c'ha invece un pugnalatore di fronte che è il discepolo, Mauro De Marco, che esordisce.
1: Sì, sì, esordisce. Il mio discepolo, scusa, alzati, fate un applauso al discepolo.
2: Benvenuto, benvenuto Mauro,
1: cioè, sopporta il Do Rock.

0: Warner come tutti gli anni, dalle 10 alle 11.
1: Ah, è un conosci incubo, eh?
0: Guarda che se non vuoi venire non si offende nessuno.
2: Nessuno, nessuno.
1: Ma tu sai che per
0: perché
1: me
0: mi fa il prezioso.
2: Sì, sì, sì.
0: E poi invece
1: No, per me è una missione, capito? Io sai che il mio migliore amico d'infanzia è andato a fare il missionario, ma sai dove? In Svizzera.
0: Caspita. No, domani mattina alle 10 c'è il nostro Speaker's Corner. Aspettiamo anche il tuo arrivo e alla fine proietteremo il tuo piccolo film del viaggio
2: solo
0: in Uganda.
2: C'è
0: se
2: la
0: ci sei, sì. Se
1: no,
0: col
1: no.
2: E poi devi sapere.

0: dire, Aldo, che con la luce del giorno si vede poco, quindi lo proiettiamo proprio per quello.
1: No, no, dai, è un bello schermo grande.
2: No, dai, lo fare come il headliner dei concerti che aspettano il buio per far risaltare lo spettacolo con le luci. È un trucco,
0: Di cosa
1: dopamina.
2: Mi è venuto in mente perché, allora, io ho visto alcuni grandi atleti, già avevo seguito un grande ciclista, tu non te lo ricordi, ma nel 2023 questo grande ciclista, che poi è Pogačar, a un certo punto andò in crisi verso la fine della stagione. E allora ho visto anche la crisi di Sinner. Allora,
0: anche ieri sera la crisi di Nadia Batocletti, poverina.
2: Non l'ho vista, ha fatto
0: tre giri prima.
1: Ti riferisci al...
2: No, mi riferisco
1: a quando disse I'm done, I'm dead.
2: No, nel senso, mi riferisco quando è che è troppo? Perché noi abbiamo una chimica nel corpo e che ci fa fare tantissime cose, capito? E quando pensa ai ciclisti che arrivano a 70 all'ora in volata pur di vincere, perché sono velocisti, se non vincono lì e spingono fino a 70 all'ora, tu pensa a Mick Jagger
0: ancora?
2: Sì, Mick Jagger nel 1965 lui scrisse Let's Spend the Night Together.
0: Certo.
2: Non posso avere soddisfazione, ok? Ma era uno.
1: Quella era I Can Get No Satisfaction.
2: Sì, bravissimo. I Can Get No
1: Satisfaction. Passiamo la notte insieme.
2: Credo era il retro del 45. Okay. Comunque, non posso avere soddisfazione. E lui aveva già dichiarato nella sua biografia 4.000 donne.
1: 4.000
2: donne. Sì, 4.000.
1: Nel senso di vanitoso,
2: No, nel senso che
0: è
2: quella cosa lì, la dopamina, è quella cosa lì che ne vuoi sempre di più.
0: Okay.
2: Vuoi sempre di più. Quindi bisogna cercare di regolarla.
1: Ah, okay.
2: Perché comunque di per sé è un neurotrasmettitore fantastico.
1: Ma c'erano i messaggeri della dopa.
0: I messaggeri della dopa, ma non era un'altra cosa. Però. E pare che sia anche il meccanismo alla base dell'orrido scrollamento.
2: Ma tu stai scherzando? Certo che c'è alla base. Tu sai che quello che inventò le slot machine, quello è l'esempio classico della dopamina. Quello era uno psicologo, era uno studioso. E il vero effetto della dopamina è quando accade qualcosa di inaspettato. Perché non è tanto il premio, ma l'attesa del premio. È quella cosa lì. Cioè è l'innamoramento.
1: Perché in realtà tu sai che non ti arriverà niente, però sotto sotto speri che arrivi.
2: La
1: e se quella cosa arriva
2: davvero è la speranza.
0: Cioè quando tiri fuori il telefono e guardi Instagram
1: esatto.
0: Speri che arrivi qualcosa,
1: un bel messaggio, qualcosa.
2: Non ti arriva
1: ti
2: niente
1: riguarda.
2: Poi improvvisamente bang, la comunicazione e ti cambia la vita, capito? Poi devi sempre stare attento, sai a chi? Ai pugnalatori alle spalle.
1: Come mai questa mattina questo pensiero così romantico di mettere una canzone che piace soltanto a me, che poi non è vero?
2: 50 anni di radio, te lo meriti.
1: Senti che bella. C'è anche una bella versione di Elvis Costello di questa canzone.
2: Sì, anche una campionata di Angie Stone.
1: Però questa è quella vera, di OJ's su Radio DJ.

0: che ti sorridono davanti e ti parlano male dietro. Di questo parla esattamente questa canzone del 72 degli OJs, che si chiamava The Backstabbers. Quello che Aldo vi sta raccontando lo trovate anche in un libro bellissimo che si chiama Dopamina, la chimica dei desideri.
1: Eh beh sì, perché alla base del desiderio c'è proprio lei, la dopamina. Cioè alla base della voglia di fare sport c'è la dopamina, alla base dell'innamoramento c'è la dopamina, ma anche...
0: Scusa, ti faccio una domanda tecnica, veramente da ingenuo. La dopamina è quella cosa che si sviluppa nell'attesa, o è qualcosa che tu aspetti, o è la gratificazione che ti arriva?
1: No, è quello che aspetti, è la molla, è la spinta, è una modulazione, cioè non è una cosa che ti arriva col premio, è quella che c'è prima, capito?
0: Okay. Non vedo l'ora di...
1: Sì, è il...
2: Dico una cosa volgarissima, sì. È quello che ti fa fare 150... chilometri
0: per
2: macchina.
0: Andare da Claudia Schiffer.
2: Sì, adesso la dico male, non solo per l'amore, ma anche per una scopata. Cioè, nel senso. No, davvero, no, ci sono alcuni. Ci sono alcuni, anche Mick Jagger, I Can Get No Satisfaction.
1: Ma sicuramente, cioè, quando
2: ci sono quelli così,
1: pensate quelli che sono.
0: Come mi avessi detto il nome.
2: Davvero.
1: Quelli che vogliono conoscere una ragazza, si incontrano al bar e dicono: questa è la ragazza dei miei sogni. Stanno insieme 10 giorni, poi si lasciano perché lui o lei ne cerca un altro. Certo. Quella è la dopamina.
0: Quella è la dopamina minchia, che è un'altra cosa. La doppia minchia.
1: No,
2: pensa che avevo un amico una sera quando siamo andati a Mondovì in macchina che mi continuava a ripetere: era la donna della mia vita. Ma quella non era dopamina. Quella non era dopamina.
0: Quella era dopo
2: la dopamina.
1: D'altronde la parola doping arriva da dopo, capito? Cioè arriva da lì. Però quello che volevo dire è che comunque è qualcosa di importante. Cioè le persone che non ce l'hanno è un problema.
0: Certo.
1: Nel senso, cioè ci sono proprio delle malattie, tipo il Parkinson. Cioè manca la dopamina,
2: davvero,
1: capito?
2: Cazzo.
1: Oppure se ne hai troppa, tipo la schizofrenia. Hai presente quelli che guardano la TV e dicono: c'è il telegiornale? No, quelli lì stanno parlando di me. Quelli stanno parlando male di me.
2: Fase maniacale acuta.
1: Capito? Anche quella. Fase maniacale. Cioè lì ce n'è troppa. Allora ci sono degli altri modulatori che sono le catecolamine, le endorfine, l'ossitocina ad esempio,
2: certo,
1: no? Che ti danno una regola,
0: un equilibrio,
1: capito? E quindi è importante sviluppare anche queste sostanze chimiche che sono, sono chiamate here and now, qui e ora.
0: Molte cose le ho trovate nel libro che ho appena citato, ma altre cose come queste... Dove
2: c'è,
0: le posso
2: c'è un allegato a quel libro che si chiama, se non sbaglio, Il diario di un uomo.
1: Volevo ringraziare l'alchimista che gli ho chiesto alcune delucidazioni scientifiche, no? Perché io
2: sono
1: nel senso che ho chiesto: ma cosa nasce prima? E lui mi ha detto: ma come fa un ignorante come te a spiegare una cosa che non sa? E io ho detto: ma questo lo fanno i poeti, capito? E cosa fanno i poeti?
0: Scrivono diari.
1: È una missione, la mia missione. Dal diario di un uomo. Avete mai provato ad andare verso l'infinito e oltre? Non è come agire nel vostro raggio d'azione. Non è il semplice esistere, ma è andare al di là di quello che avete a portata di mano. È come trasformare il caos in un universo. È come esplorare nuovi mondi possibili. Adesso pensate ai mistici, ai loro stati emozionali, pensate all'estasi. Non sono pure fantasie, sono esperienze che si basano su interazioni molecolari, su sostanze chimiche che si possono misurare e quantificare. Sono chiamate le molecole del piacere e della felicità. Hanno un'energia che fluisce nel cervello sotto forma di onde. Sono le molecole delle emozioni che determinano il nostro futuro. Sono quelle che ti fanno reagire allo stress, quelle che ti fanno combattere o fuggire. Fight or flight. Ma oltre a farci sopravvivere, questi neurotrasmettitori sono anche modulati dalla meditazione, dall'innamoramento e dallo sport. Sono molecole che attivano le vie dopaminergiche, che ci spingono a vincere, che scandiscono la nostra vita, a volte ci fanno andare al settimo cielo. alla radice dei nostri desideri, ce n'è una che ci dà contentezza, non per il premio, ma per la soddisfazione di procurarselo. È il neurotrasmettitore motivazionale per eccellenza. È così potente che i livelli estatici non sono raggiungibili in nessun altro modo. È la dopamina, il motore dei nostri sogni. È lei, la vera benzina. Cosa ti spinge all'avventura? Cosa ti fa restare vivo? Cosa ti fa viaggiare pieno di speranza? La dopamina, uomo, e lungo le guance ti scorreranno lacrime di felicità.
3: Woke up this morning, there was something dawning on me, something I'd never seen.

0: Mike su Radio DJ. Questa canzone Aldo sostiene che piaccia ad Alex Farolfi, confermi?
1: Sì.
0: Come convive nel tuo cervello questa con Dua Lipa?
2: Beh, c'è spazio per tutti, c'è posto,
0: c'è
2: per
0: spazio
2: tutti.
0: Per tutti,
3: ah,
0: bravo,
3: giusto,
2: è la salone grande,
3: è nelle diversità che c'è il...
1: l'ho messa perché parla di creatività.
3: Bello.
1: E alla base della creatività c'è proprio dopamina.
3: Chiaro.
1: Sapete qual è la forza più potente del mondo?
3: Qual è?
1: La creatività. Cioè la creatività, ma non ci sono soldi, non ci sono le carte di credito, no, la creatività, cioè chi riesce a mettere insieme delle idee scollegate, cioè il vero creativo è proprio quello, chi riesce a mettere insieme, certo, delle cose, cioè guarda Linus fa tante di queste cose, tutti questi collegamenti eccetera.
0: Adesso farà anche un libro, ragazzi, con tutti i diari di un uomo.
3: Diario di un uomo.
0: Ci siamo appena impossessati del Plicoson, cavoli tuoi.
3: Bravo,
0: bene, abbiamo finito. Ci vediamo, sì, anche con, quando? Te domani mattina.
1: Ah, e stasera
0: c'è 50 linee.
1: Ma c'è anche un fantasma di Aldo Rock da qualche parte.
3: Mi raccomando.
0: Farò in modo che tu non possa entrare.
3: Mi raccomando,
0: io non posso entrare con la tua foto all'ingresso.
3: Non bere gin tonic, mi raccomando.
1: Affronterò i Ghostbuster.

0: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
8: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
9: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Mura del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
11: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
10: Beh, dovresti proteggerti di più.
12: Corridoio, io uso Max Meyer.
13: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
14: Ecco la refurtiva McDonald's.
15: Che cosa abbiamo qui?
16: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
19: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
20: Ci sta.
19: Su una grande nave.
20: Ci sta.
19: A un prezzo piccolo.
20: Ci sta anche quello.
21: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
22: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
23: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
24: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
25: Alla ricerca della qualità.
26: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
25: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
26: Porca vacca, non sul tappeto!
25: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
0: Dal racconto di Stephen King.
27: Tre! Andiamo!

0: cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
1: Tu mi trovi strambo?
2: E come?
1: Davvero, seriamente?
0: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: La forza più potente della Terra, Radio DJ.
2: E di nuovo il momento delle notizie, prove di dialogo tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky, in una lettera aperta, propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il capo del Cremlino afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader. Intanto la guerra non si ferma. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nella regione di Kiev. Il bilancio è di almeno 3 morti e 4 feriti. E un drone navale è esploso stamattina nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero. Non ci sono stati feriti perché la zona era stata evacuata. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare dagli artificieri oppure sia esploso autonomamente. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini dell'intesa. Continuano i raid, almeno 7 persone sono rimaste uccise e 12 ferite a Tiro. Intanto la CNN riferisce che Israele ha segretamente dispiegato unità militari di intelligence in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno, le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno di Grand Montana in Svizzera, sono state messe a confronto stamattina a Sion in un lungo interrogatorio. Tra i legali presenti c'è l'avvocato incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara, lo ha detto Marco Poggi, fratello della ragazza uccisa a Garlasco nel 2007, che per la prima volta dopo l'omicidio ha parlato in un'intervista a Quarto Grado, che andrà in onda stasera. Si è detto di tutto in quest'anno, fino ad essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio, afferma il fratello di Chiara. Siamo allo sport, il tennis a Roland Garros stasera va in scena il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Chi vince affronterà in finale domenica uno tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik in campo nel pomeriggio. Calcio stasera al Teatro Reggio di Parma verrà svelato il calendario del prossimo campionato che prenderà il via il 23 agosto. Torna il divieto ai derby alla prima o all'ultima giornata, resta la simmetria con almeno 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. La Formula 1 fa tappa in Costa Azzurra con il Gran Premio di Monaco. Oggi le prime due sessioni di prove libere, weekend in pista anche per la MotoGP con il Gran Premio di Ungheria. Oggi le prime libere e le prequalifiche.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via via.
5: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
11: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Have fun with Sprite. It's that fresh.
15: Radio DJ.
16: Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Mauri, questa mattina ti ho sentito con Fabio alla sua ultima puntata dell'anno, eh? Sì, e dentro di me dicevo, bravo, bravo. un tempo eri più il mio faro, ti seguivo in ogni... invece adesso ci hanno fatti fregare così, ma siamo felici, siamo felici.
1: Lo sai che anch'io mentre lo sentivo pensavo a te che pensavi queste cose?
0: È vero, sì. Stavo tornando da Tortone, ero in macchina e dicevo, ma dove quest'anno, dove abbiamo sbagliato? Io quando sono entrato qua avevo chiaro chi fosse il mio, devo fare come Fabio, così, e invece quest'anno andiamo un po' più lunghi. Ma diceva, bene così, dai, bene così. Anche perché tanto stando è olio.
2: Battero sta,
0: quindi noi stando a Milano, tanto vale venire qui, passare un'ora tutti insieme. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo all'ultima puntata, non della stagione, ma quantomeno di questa settimana, e questa è la nostra sigla.
3: Convivia. La mia conchilina. Le infilo.
0: Scrive Simone che ormai la fi è diventata la sua colonna sonora quando porti i bambini a scuola. Lui la mattina porti i figli a scuola e tutti insieme in macchina in coro la fi.
2: Questa versione secondo me.
4: Saliamo per la carretera, la gente me pregunta, io le dico che io
0: la infilo.
1: Oggettivamente stupenda.
0: È molto bella, potrebbe essere la hit dell'estate. Oggi abbiamo un po' di cose da dirvi. Intanto è il compleanno del Besana, ragazzi.
2: Sì. Questo, tanti auguri.
0: Questa figura mitologica che avete visto dal vivo soltanto l'anno scorso al Party Like a DJ, ci sarà anche quest'anno come accompagnatore della Fosca. Non avrà un ruolo così dominante sul palco, perché quest'anno sul palco sabato, domani sì, alle 14:30, 15?
1: Alle 3.
0: Alle 15? Alle qui.
2: Guardo il mio post dove ci sono tutti gli orari.
0: Tu che sei uno professionale hai postato gli orari. Siamo alle 15 domani?
2: Siamo alle 15.
0: Alle 15,
2: sì.
0: Domani alle 15 abbiamo deciso quest'anno al nostro Speaker's Corner di mettere al centro voi,
1: sì,
0: e la vostra come dire?
2: La vostra
0: ricchezza, la vostra capacità di conoscere.
1: Arguzia.
0: Abbiamo stabilito nel corso degli anni che siamo il programma con il pubblico mediamente più ricco, sì, della, sì, radio, sì. E quindi andiamo in quel filone lì e vogliamo premiarvi anche per la vostra capacità di scegliere bene dove spendere i vostri soldi, cosa
1: vi
0: acquistare.
1: Vi premiamo per essere ricchi.
0: Vi premiamo, che è quello che fa il mondo di base, sì. Ok? Quindi noi seguiamo questa corrente e vi premiamo per la vostra ricchezza, essendo gli ascoltatori più ricchi.
2: Io controllerò ogni ingresso, se non mi seguono non possono entrare.
0: Chiaramente, c'è una tassa da pagare.
1: Ha fatto un bel botto sulla sua Instagram, Mauri,
0: A quanto sei ormai?
1: Un giorno per curiosità ho detto, vado a vedere i follower di Mauri.
2: Non è abbastanza.
0: Ti abbiamo
2: abbastanza
0: lasciato che eri lì che grattavi 10.000, invece adesso?
2: No. 53.002.
0: Ma veramente?
2: Puntiamo al 55.000.
0: Allora, oggi abbiamo anche un ospite che secondo me può darti due consigli su come si monetizza la fama sì, online. Sì, certo. Lui, devo dire, che produce contenuti un po' più interessanti dei tuoi, un po' più divertenti dei tuoi. Cioè,
2: non ho capito.
0: Vabbè, oh, lui è uno che li sa fare. E tu sei lì che continui a...
2: Mi sono postato sulla sedia di Skeletor.
0: Quello era un bel contenuto.
1: Per 6 mesi sei a posto.
0: Oggi c'è qui con noi Turbo Paolo.
1: Sì.
0: Turbo Paolo, bello. Facciamo 4 chiacchiere con lui e ci racconta. Quindi, dicevamo, compleanno del Besana.
1: Sì.
0: Non c'è Battero.
1: No.
0: Perché? Perché a fare il figo alle prove del Party Like a DJ.
5: Non sta.
0: Sapete che è un evento che lui si porta sulle spalle. Però l'ho incrociato sulle scale che stava andando alle prove di Gaia. Devo seguire le prove di Gaia. Secondo me fosse stato di un altro, ci andava più con calma. Essendo di Gaia, a lui piace molto Gaia. Quindi era lì che doveva andare alle prove di Gaia. È tutto a posto. Sono un po' preoccupato perché da un po' di tempo, da 2 settimane, che ho scoperto questa funzione dell'orologio che ti monitora il sonno.
1: E come va?
0: Mi dice bene, però io ci sonno sempre comunque. Vuoi sapere? Allora, oggi mi dice che ho dormito molto bene. Very high.
1: Quante ore?
0: Allora, qua divide il sonno. Tra le altre cose, se ci sono ascoltatori che maneggiano un po' l'argomento e mi vogliono dare delle indicazioni. Allora, mi dice che durata del sonno molto bene, 7 ore e 21.
1: È
0: ho
1: poco.
0: Preso.
2: No, che
0: no, lui qua dice che dalle 5 alle 7 ore è
1: 5?
0: Ottimo. Sì, anche 5. Oh.
2: Allora, per me le ottimali sono le
0: Silvio,
2: 8.
0: Silvio dormiva 5 ore proprio rosicchiate a notte. Guarda lì. 7 ore e 21, quindi ho preso un voto di 47 su 50. Sono quasi al top.
1: Cacchio.
0: tempo. Cos'è questa roba qua?
1: Ti dice anche se russi?
0: No, ti dice quante volte però ti svegli. Ho avuto 5 interruzioni del sonno.
1: Consapevoli?
0: No, mica l'ho fatto apposta. No, mi sono svegliato.
1: Di cui sei consapevole?
0: Un paio sì, mi sono accorto che mi ero svegliato così. Però lui dice che ne ho avute 5, quindi mi dà un voto di 18 su 20. Però così. E poi ho fatto una buona fase REM, cioè la fase REM.
2: Cioè la fase REM.
0: Sì, io non so. Sto facendo questa cosa, ma non so di cosa sto parlando. Cioè il sonno core, il sonno pesante, ho fatto 5 ore di sonno pesante. Poi di fase REM ho fatto 1 ora e 44, ma non so cosa vuol dire. È buono?
1: Muovi
0: è poco?
1: Gli occhi.
0: No, so cos'è la fase REM, ma non so se è buono, non buono e se quel tempo lì. 1 ora e 44 di fase REM. Perché poi, scusami, avendo avuto 5 risvegli, ogni volta che ti risvegli, riaffronti la fase REM?
2: Poi devi riaffrontare la discesa nella fase REM.
0: Vi mettiamo i REM? No, vi mettiamo no. Jay-Z. Non vi mettiamo i REM, sarebbe stato troppo facile e troppo scontato. Partiamo con Jay-Z. Can I get a whoop whoop? E poi Turbo Paolo con noi su

0: iTunes, per favore. Tu che adesso hai i pettorali che sembri Edo Soldo.
1: Sì.
0: Puoi farli ballare?
1: Come... faccio subito.
0: Te lo ricordi Edo Soldo?
1: Sì, come no.
0: Tu non ce l'hai presente?
1: No, yeah.
0: Il culturista di Striscia la Notizia, quello che si ballava come un robot e faceva ballare i pettorali.

0: Ale, ci dici bene cos'è quest'app? Ma non lo so, ma è l'app, credo, quella normale del telefono. Sono stato regalato di un Apple Watch che mi ha fatto sentire veramente molto un po' vittima del marketing, no? Perché raramente faccio attività fisica da quando ho smesso di giocare a calcio e non ho mai controllato il mio sonno. Avendo dentro questo orologio quelle funzioni, ho iniziato a fare un po' di ginnastica solo per tenerla monitorata sul... Cioè, mi ha dato una spinta a fare delle cose che prima non facevo. Quindi, è l'app quella che c'è dentro. Non lo so, non ho scaricato niente. Quella che trovate lì dentro. È giunto in studio qui con noi con dei capelli abbondantemente volumizzati, Turbo Paolo!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Tutto bene. Mi spieghi questa roba del volumizzante dei capelli e quanto può durare?
1: Non lo so, ieri sono andato dal barbiere,
0: sì?
1: E mi ha chiesto: vuoi il volumizzante?
0: Sì.
1: Io ho detto sì, e da allora non mi sono più lavato i capelli.
0: E non... Perché tu hai i capelli anche...
1: No, allora, partiamo dal presupposto che per avere 36 anni...
0: Sì?
1: Non è una quantità negativa di capelli.
0: No, certo, è buono. Però anche tu li hai molto dritti,
1: sì,
0: e molto fini.
1: Sì.
0: No?
1: Cioè... Due cose negative, però.
0: Se uno vuole avere il casco proprio di capelli, sì. Però anche io li ho sempre avuti molto dritti, molto fini, eccetera, eccetera. Se non li lavo tutti i giorni, ti si affloscano tutti in testa. A te no?
1: No. Beh, però non
0: è un
1: so.
0: Tuo talento?
1: È un mio talento.
0: È un tuo talento.
1: Soprattutto se uso il volumizzante.
0: Te l'ha insegnato il barbiere o è una cosa che hai chiesto tu a lui?
1: No, io non chiedo mai niente.
0: Quando vai dal barbiere, cosa gli chiedi? Me li tagli?
1: Fai tu come al solito.
0: Ah,
1: fai tu come al solito, oppure non so, lunghi ai lati, corti sopra.
0: Il contrario di quello che va adesso.
1: No, infatti sì. È perché cerco di fare stabilire dei trend.
0: E certo, perché tu adesso hai anche questa responsabilità nei confronti del pubblico di portare dei trend. Allora, oggi Turbo Paolo è venuto qui perché ha un libro che ha ricevuto una recensione di in questo momento su Amazon 3.
1: Sì, però
0: che non è altissima.
1: Ma tutte cose negative abbiamo detto di me fino adesso.
0: No, ma perché poi le vogliamo trasformare in positivo.
1: È l'arco narrativo
0: della puntata, sì. Chi ha dato questo voto, secondo te?
1: No, secondo me è l'intelligenza artificiale di Amazon.
0: Che dà una base di partenza e poi da lì gli utenti vanno un po' a incrementare. È un romanzo.
1: È un romanzo,
0: wow,
1: sì.
0: raccontaci un po'. Si intitola Il poliziotto del formaggio.
1: Sì, perché normalmente gente tipo come me scrive i racconti. Però i racconti non mi piacciono. E quindi ho pensato di scrivere una storia lunga.
0: Aspetta, gente come te?
1: È tipo che fa il comico o comedy o che arriva dai social, così.
0: Valerio Lundini.
1: Per dirne uno.
0: È una critica a Valerio Lundini,
1: no,
0: quella che stai facendo.
1: A me non piace. Non Valerio Lundini in sé, che stimo ovviamente come professionista.
0: Sì. No, è vero, però lui ha fatto... Sì, tendenzialmente i comici fanno questi libri che sono raccolte di
1: racconti.
0: Di racconti,
1: no,
0: momenti.
1: No. Poi mi sono detto, se Fabio Volo fa i racconti, no.
0: No, Fabio Volo fa tutto. Ah no, certo, perché tu vuoi andare là. Vuoi andare a prendere i migliori.
1: Esatto.
0: Certo. Sì,
1: cioè,
0: sì. Sì,
1: quanto avrà venduto Fabio Volo?
0: Tanto.
1: E noi puntiamo a quello.
0: Complessivamente, sai che, allora, non ne ho idea, non vorrei dare cifre a caso. Io ti direi...
1: Un milione.
0: Ma molto di più. Io ti stavo dicendo sui 10 milioni di copie.
1: Ma in totale?
2: In totale di tutti i suoi libri?
0: In totale di tutti i suoi libri, secondo me siamo sui 10 milioni di copie.
1: Io credo che... Io lancio un appello a questo paese. Se lo vogliamo salvare, anche solo l'1% andrebbe bene di copie vendute per il mio.
0: Ah, del tuo...
1: Sì, sì. Cioè, per bilanciare.
0: Sì. Però 1% è poco.
1: Beh, su 10 milioni, 10.000.
0: 10.000 è pochino.
1: Beh.
0: Fai un 10%, fai un 10%, vendi una milionata, a posto.
1: Beh, ma 10.000 un altro libro me lo fanno fare.
0: Sì, con 10.000, con lo stato della dell'editoria, 10.000 vale un secondo libro, senza dubbio. Sì. Vabbè, dai, 10.000. Di cosa parla questo poliziotto del formaggio? Che possiamo dirlo? Sei tu.
1: Sono io però in un momento distopico. Perché fondamentalmente racconta le vicende di questo agente che si occupa di formaggio in un futuro non troppo lontano, perché secondo me comunque ci potremmo anche arrivare, e in cui si fanno solo formaggi, quindi nessuno sa fare niente se non formaggi. È distopico.
0: E come mai l'Italia ha preso questa deriva, o il mondo intero forse ha preso questa deriva? Come mai siamo arrivati al punto in cui si fa solo formaggio?
1: Perché è l'asset su cui puntiamo tutto.
0: Okay.
1: Cioè tutti gli altri fanno altre cose, sviluppano modelli di intelligenza artificiale, poi facciamo solo formaggi,
0: okay.
1: E che è un po' quello che secondo me sta succedendo, è la mia analisi ovviamente, e quindi continuando su questa traiettoria a un certo punto si arriva a quello che si racconta nel libro, che adesso è fantascienza, poi sarà cronaca.
0: Cioè una, tu sei uno di quelli che in un programma radiofonico del 2046, visto sì. che il libro è ambientato 2046, sì. giusto? Qualcuno dirà: ma Turbo Paolo l'aveva
1: Bravo.
0: Detto, vero?
1: Esatto,
0: sì, sì,
1: esatto,
0: sì, sì, sì,
1: esatto.
0: sì. I veri intellettuali. Un tempo c'erano intellettuali come Turbo Paolo che avevano già previsto tutto. Esatto. Che è quello che sta succedendo adesso con Paolo Villaggio, per esempio.
1: Ah, sì?
0: A me sembra che escano in continuazione interviste di Paolo Villaggio che mi immagino ai tempi. Sì, veniva preso seriamente, ma alla fine era pur sempre Fantozzi.
1: Sì.
0: E adesso invece le persone stanno dicendo: lui
1: Guarda
0: era un vero intellettuale,
1: bene.
0: Parlava molto bene, aveva già capito un sacco di cose del. Quindi insomma, preparati perché
1: è quello il mio.
0: È quello, è quello. Il tuo destino è quello. Mettiamo una canzone e poi ci addentriamo bene in questo libro e un po' sulle giornate di Turbo Paolo. Che io vorrei, se io potessi. Allora, Maurizio è convinto che rinasciamo e abbiamo un'altra vita, giusto?
2: Sì.
0: Ok, io penso di no. Però se dovesse aver ragione Maurizio. Sì. È difficile pensare che nella mia prossima vita otterrò qualcosa di più di questa. Uh-huh. Pagherò, sconterò le mie pene e andrò indietro. E Mosca è probabile. Se

0: dovessi rinascere Mosca, io tra le prime persone che andrei a visitare per vedere cosa fanno durante la giornata, una di queste sei tu.
1: Pensavo stesse arrivando una critica, tipo, visto che io pagherei lo scontare, voglio rincarnarmi in Turbo Paolo.
0: No, Turbo Paolo è quello a cui non sogno di arrivare, Turbo Paolo. Certo. Sì. Però vorrei sapere come si svolgono le tue giornate. Mettiamo una canzone e poi torniamo a parlare con Turbo Paolo. Stare con

0: I nostri ascoltatori ci sono cascati. Abbiamo detto che l'1% di 10 milioni è 10.000, invece è 100.000. Ma lo sapevamo e l'abbiamo fatto per ricevere messaggi che andremo a rivendicare dai nostri capi, dicendo: guardate in quanti ci scrivono su Radio DJ. Ma ci hanno inondato di messaggi dicendo: ignoranti, cretini, è le 100.000, non 10.000. Ma sì, per fare dei calcoli a spanne sulle
1: ma sì, cioè, poi sì. Sono un autore, non è ma che no, sono infatti, uno scienziato.
0: Lui è un uomo di lettere, non di numeri. Secondo te, chi ti segue per i tuoi video, che posso dire sono sempre molto divertenti, in questo libro troverai, immagino, quel tono lì surreale, però pensavi si sarebbe aspettato magari, non so, più gag rispetto a una storia che ha un capo e una coda?
1: Secondo me magari si aspettavano qualcosa tipo più gag, che di solito il racconto ricalca un po' la gag, ed è per quello che di solito si scrive quello. In questo caso era più bello, insomma, scrivere qualcosa di più lineare, qualcosa di più lungo.
0: Qualcuno chiede: ma perché complesso. Hai detto che il poliziotto del formaggio è Turbo Paolo? Perché tra i vari... tu hai fatto tanti lavori prima di...
1: Molti, sì.
0: Uno degli ultimi, e il primo però per cui io ti ho conosciuto, era che facevi il rappresentante di Gorgonzola. No, eri un certificatore di Gorgonzola.
1: No, neanche, cioè in realtà avevo risposto a un annuncio che cercava un agente vigilatore per un consorzio di tutela.
0: Un agente vigilatore?
1: Vigilatore, che non si può dire poliziotto del formaggio perché sei brutto.
0: Ok, in Italia, però di fatto quello era.
1: Però esatto.
0: Sì, lo sbirro del formaggio andavi a fare.
1: Cispolis, se lo vuoi internazionalizzare anche.
0: La Cispolis, quindi il tuo lavoro era andare nei posti e controllare che
1: andasse alla grande. Che... no, allora in realtà tecnicamente il mio ruolo era andare nei posti, trasformatori, sì, in particolare quelli che usano come ingrediente per esempio il gorgonzola, e verificare che la percentuale dichiarata sull'etichetta fosse corretta.
0: Ah, ok, che non avessero mentito su...
1: esatto,
0: sì, sì,
1: mentito.
0: Sì, sì, sì, sì. Sulla... tra le altre cose, nel nostro primo incontro tu arrivasti, e me lo ricorderò per sempre, anche perché poi ha avuto delle conseguenze sul mio intestino, con quelle borsette frigo,
1: sì,
0: con dentro un chilo, sì, di gorgonzola.
1: Sì, forse un chilo e mezzo.
0: Un chilo e mezzo di gorgonzola, che un po' lo abbiamo distribuito in redazione, ma poi il grosso, comunque ancora sopra il chilo, era rimasto a me e l'ho finito in un giorno e mezzo.
1: Giusto.
0: E insomma, poi l'ho patito, ma è uno dei miei cibi preferiti.
1: Eh sì, perché per un bel po' di tempo, soprattutto dove vengo io, era strano, cioè, regalare o comprare del gorgonzola sotto agli 800 grammi.
0: Sì.
1: Cioè, di cosa te ne fai?
0: Certo, non fai neanche un panino
1: ma
0: con
1: sì,
0: meno,
1: cioè,
0: di 800 grammi.
1: Se una persona sono 800 grammi, sono più di uno, è un chilo e mezzo.
0: Giusto,
1: che si dice un ottavo, un sedicesimo.
0: Giusto. E infatti appena sei arrivato io ti ho chiesto: ma scusami, il lavoro lì l'abbiamo completamente abbandonato, perché speravo in cuor mio che tu arrivassi ancora con una chilata, due chilate di gorgonzola.
1: Beh,
0: invece
1: allora,
0: no.
1: Allora, anche qui faccio un gesto di responsabilità: anche se avessi continuato a fare quel lavoro,

0: lavoro. Oggi non so se mi sentivo di portare un chilo e mezzo di gorgonzola, perché comunque questa è una temperatura che può cominciare a diventare ostile.
1: Ah, non è più,
0: perché sembra un
1: giusta,
0: po'
1: sì,
0: più cadavere, non so, cioè comincia a avere quella espressione.
1: Sì, sì, inizia
0: lì
1: a odorare da chilometri di distanza. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco, sempre su Radio DJ con Turbo Paolo. Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
2: Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la Sprint Race e domenica 7 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
13: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
21: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
22: Have fun with...
23: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
24: Sabato 6 e domenica 7 giugno.

0: Calcio, Laboratori Green, Arrampicata, i Talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
1: Alessandro Cattelano mi dice: a me non sembra un nome da conduttore.
2: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
1: Sì. Radio DJ.

bentornati, bentornati in diretta su Radio DJ. C'è qui con noi Turbo Paolo, il poliziotto del formaggio. Storia di redenzione nell'era del sovranismo alimentare, che è un po' una cosa che un po' forse siamo gli unici che si possono permettere, no, gli unici no, però siamo tra i pochi che possono permettersi questa

0: spocchia alimentare nei confronti del resto del mondo. Però a volte esageriamo un po', su questo fatto, eh?
1: No? Anche perché c'è secondo me una contraddizione in termini sul fatto che se siamo così bravi, e lo siamo, allora tutti questi aiuti economici magari non servono. Questa è una critica,
0: attenzione,
1: io mi voglio riposizionare come artista meloniano, chiaramente, perché comunque devo lavorare,
0: sì,
1: però c'è questa tendenza nel aiutateci, cioè dobbiamo essere aiutati con soldi,
0: sì,
1: perché siamo bravissimi, però due cose costano. Sei bravissimo,
0: non dovresti aver bisogno di quella roba lì. Ci sono alcune cose su cui non transigi, cioè alcune delle discussioni più noiose che a volte affronto è quando ti capita di dire: ah, ieri ho fatto da mangiare la carbonara. Io la carbonara sono molto fedele alla ricetta originale,
1: sì.
0: Ma anche se volessi metterci la panna, perché a me dovesse piacere di più la panna, perché mi dovete rompere le palle? C'è una cosa che
1: che mi disturba?
0: Ti disturba di questo livello? No.
1: No, anche perché, per esempio, mangio veramente, per esempio, secondo me a volte destrutturo senza saperlo. Per esempio, una volta ho mangiato le gocciole con la toma, che secondo me è molto buona, è una combinazione che sembra negativa, però se ci pensi bene è una cheesecake alla fine della fiera, senza il topping, però è una cheesecake.
0: Sì.
1: Quindi
0: cioè, al cioccolato. Esatto. Sì, una cheesecake al cioccolato.
1: Cioè, qualcuno potrebbe dire: beh, quella è al cappuccino, magari con la toma. Non... Però quelle normali,
0: secondo me. Però funzionano. È latte su latte.
1: Capito?
0: Cioè, no, certo. Cioè, sì. E l'hai chiamata cheesecake a modo mio? Come fanno gli chef di oggi? Ti buttano sul piatto un po' di minchiate a caso e mi fanno: questa è a modo mio.
1: Esatto. Quindi, no, sfondi una porta aperta con me. Poi una nomenclatura particolare io per il cibo.
0: Te ne ricordi qualcuna che puoi dirci?
1: Beh, no, nel senso, per me è tutto praticamente o frutto o verdura, se ci pensi bene.
0: Ah, ok.
1: Sì. Cioè, pesce fa bene, è frutto o verdura. Non importa.
0: In che senso è frutto o verdura?
1: Allora, perché la verdura e la frutta fanno bene.
0: Sì.
1: Ok, quindi...
0: Ah, quindi il pesce facendo bene,
1: è frutto o verdura.
0: Gioco forza rientra nell'area... Sì.
1: Esatto. La pasta?
0: Sì.
1: È carboidrato? Sì, ma è comunque grano.
0: Sì, quindi?
1: Verdura.
0: Verdura. Ah, certo. Quindi sei vegetariano?
1: Praticamente sì.
0: Sì.
1: Solo la carne cade fuori da questa
0: È chiaramente carne.
1: Però c'è già una versione più ortodossa e una più lassa. Cioè, quella più ortodossa, ovviamente, la carne la esclude da questa nomenclatura.
0: Però tu non dici, cioè, la carne sono bovini che mangiano l'erba e quindi verdura.
1: Bravo, vedi che
0: sono entrato nel. Ah, ok,
1: però qui stiamo già un po' comunque giocando con le parole.
0: Sì.
1: La crema chantilly invece è chiaramente
0: frutta. Ah, ok, vedi, allora ho capito il gioco. Ho capito il gioco. Senti, io prima dicevo che vorrei passare una giornata senza essere visto in casa tua per vedere come fai quei video. Perché dietro a un video di 30 secondi, 40 secondi, quanto durano mediamente i tuoi video? Dipende.
1: Un minuto,
0: ok. Una delle tue chiavi è cambiare molto spesso, cioè avere tanti cut con situazioni simili ma comunque un po' diverse. Quanto ci metti a fare un video di un minuto?
1: Allora, a farlo realizzare normalmente tipo un'ora, un minuto, più o meno. Tra tutte le volte che lo fai, provi altre varianti, eccetera. Quindi più o meno un'ora, un minuto. A pensarlo magari ci metto una settimana.
0: E quando fai video, sei da solo o riesci a tollerare la presenza anche solo di altri tuoi familiari in casa? Perché io mi rendo conto, una delle cose che mi fa sentire più stupido al mondo, che ne ho di cose che giustamente mi fanno sentire stupido, ma forse la peggiore è quando parlo al mio telefono.
1: Sì.
0: Non so, esce un nuovo libro di Accento, devo fare il lancio, quella cosa lì mi costa una fatica perché non c'è niente che mi faccia sentire stupido come me che dico al telefono delle cose.
1: Sì.
0: Tu hai superato questo, anche tu hai...
1: Cioè, tantissimo. Ah. Cerco di andare oltre perché cerco di maturare. Cioè, capire che lo sto facendo.
0: È lavoro. Ok.
1: Cioè, qualcuno dovrà pagarla l'università.
0: A tuo figlio, certo. Sì.
1: Però no, è difficilissimo. Infatti, magari mi chiudo, vado via. Qualcuno mi guarda. Non mi guardare, per favore. Cioè, mi sento proprio.
0: Se c'è qualcuno in casa, io mi rendo conto che involontariamente tendo ad abbassare tantissimo il volume della voce. Quindi, se appunto, non so, a me capita bene. Ragazzi, ciao, è uscito un nuovo libro di Accendi. Sono io in casa mia che dicono: ma perché parli così? Sì. Perché c'è Ludovica e mi vergogno che mi veda così.
1: Deve partirti dalla pancia. Adesso non voglio fare.
0: No, certo.
1: Brechtiano, però deve partirti dalla pancia.
0: Sì. Ah, no, pensavo stessi flexando il tuo fisico.
1: Allora, comunque non mi piace questa accoglienza. Cioè, qui no, non c'è un bel clima. E...
0: No, vabbè, però vai in palestra. Cioè, ti sei iscritto in palestra.
1: Allora, mi sono iscritto in palestra, ma come tutti. Mi iscritto in palestra approfittando di deal, delle promozioni.
0: Ah, ok.
1: È da un po' che non ci sto andando.
0: Promozione generica o perché sei Turbo Paolo e quindi
1: no,
0: sei
1: no,
0: una...
1: generica.
0: Ah, ok.
1: Ho pagato E tra l'altro ho approfittato anche del fatto, detto, questa qua è una palestra che trovi anche in tutta Italia.
0: È un franchising?
1: Bravo, così metti che mi trovo qua, devo ammazzare un'oretta, vado un attimo a ipertrofizzarmi.
0: È quella del segno zodiacale?
1: No.
0: No.
1: No, beh, io vengo da Novara, cioè,
0: non c'è a Novara.
1: No.
0: Ah, ok.
1: Ci no, molto
0: sì,
1: meno.
0: Provincia un po' meno, provincia un po' meno. Va bene, mettiamo una canzone così Maurizio è contento e poi parliamo ancora con Turbo Paolo anche del tour. Mi interessa tantissimo sapere cosa fai, dove vai, quando riparti. La vita da rockstar.

0: poi parlavamo della palestra, che è anche un ottimo luogo per trovare spunti di scrittura per la comicità.
1: Sì,
0: no? Sì. C'è differenza tra quello che metti negli spettacoli live e i video, cioè a livello di argomenti e gestione dell'argomento?
1: Vabbè, il live ti permette anche di parlare di cose che sui video non puoi fare, magari. Ma per questione di algoritmo, non tanto è una questione di censura, ma che magari, non so, alcune cose l'algoritmo le vede male.
0: Tipo?
1: Che ne so, per esempio le armi.
0: Ah, ok.
1: Non,
0: è, certo.
1: Non ci sono armi nel mio spettacolo, sì, tuttavia, sì, esempio sbagliato. Però, ecco, no, i nomi dei politici. Tipo, se nella scritta in sopra metti un nome di un politico, è facile che il video finisca in revisione. Poi magari te lo sbloccano. Però è una rottura di scatole.
0: È una rottura di scatole pensare a tutte queste cose. Io, per esempio, quando pubblico qualcosa non penso mai a questo aspetto qua. Per esempio, adesso... essendo un po' entrato nel mondo dei podcast, anche qui a Radio DJ si fanno dei podcast, e mi raccontava chi lavora ai podcast che ci sono delle parole in alcuni podcast che, sai, sono sensibili, e quindi si tende in alcuni casi ad abbassarne leggermente l'audio. Per esempio stupro. Se stai parlando di stupro, stupro è una parola che blocca molto l'algoritmo e la diffusione. Sì.
1: Perché magari hanno, insomma, partono prevenuti per evitare che, ovviamente,
0: certo,
1: ci sia un messaggio d'odio.
0: Sì,
1: quindi magari partono prevenuti, magari lo mandano in revisione, lo fanno verificare, che ne so.
0: Ma chi lo verifica? L'intelligenza artificiale.
1: Un po' più intelligente.
0: Non c'è un poliziotto delle parole come il poliziotto del formaggio.
1: Secondo me ci sono, e sono diversi tipo documentari in cui sono particolarmente traumatizzati queste persone.
0: Ah sì, è che devono stare lì ad ascoltare ore e ore di video. Può essere. E quanto ci metti a scrivere uno spettacolo? Io, per esempio, sto continuando ad aggiungere date, perché fai talmente tanta fatica a scriverlo che poi lo voglio spremere come un limone, questo bellissimo spettacolo che porterò in giro. Il tuo quanto ci metti a scriverlo?
1: È difficile un inizio e una fine, no? Cioè, alla fine, cioè, io mi voglio sottoporre a una pressione per cui voglio fare tutto da nuovo, tutto zero, voglio fare sempre qualcosa di bello, di nuovo, di originale, quindi ci vuole... devo darti un numero,
0: un annetto.
1: Devono capitarti delle cose.
0: No, esatto, che poi adesso scherzando si riduceva tutto alla pigrizia. In realtà, che poi quando fai una cosa e vedi che è bella, la gente piace, così dici: ma aspetta, prima di andare a rimischiare tutto, facciamolo ascoltare a più gente possibile.
1: Sì.
0: Che rapporto hai col pubblico? Sei uno di quelli che parla tanto col pubblico, o preferisci che quando tu fai il tuo spettacolo ti lascino fare?
1: No, non sono particolare, cioè sono abbastanza... customer oriented.
0: Ah, ok.
1: E mi piace questa.
0: La vostra soddisfazione è il mio miglior guadagno. Wow. Certo, sì.
1: No, ma in linea di massima non faccio tantissimo lavoro col pubblico, quasi zero. E parlo tanto, cioè, se però c'è modo di parlare col pubblico,
0: sì,
1: lo
0: se
1: cavalco.
0: Cane,
1: molto bello, perché, per esempio, ho visto recentemente Salvo Di Paola,
0: sì,
1: un altro comico molto bravo, e che ha fatto questa interazione con un paio di persone bellissima. Sono andato a vederlo live a Gagliate e
0: regge.
1: Cioè,
0: sì.
1: Io parto prevenuto, no, lavoro col pubblico, no, fa schifo, non è bello, quello invece è bellissimo.
0: Sì, diciamo che forse non siamo gente che ci imposta sopra lo spettacolo. Se poi succede,
1: però, se lo vedi fatto far bene,
0: Paolo,
1: c'è un senso.
0: Surfiamo l'onda.
1: No, California.
0: Cioè, noi California, cioè, sì, proprio, sì, quel mondo, è quel mondo lì. Allora, grazie mille. Il poliziotto del formaggio è nelle librerie, su Amazon, e c'è un disperato bisogno di alzare quel 3 stelline,
1: no,
0: perché non si può vedere quel 3 stelline lì, si può vedere, e per ora non è un giudizio di merito.
1: No,
0: è solo l'algoritmo che è partito mettendo 3 stelline.
1: No, infatti, fatevi condizionare.
0: Dalle 5 in su, 5 è il massimo?
1: Mm-hmm.
0: E allora 5.
1: Comunque adesso questo tono un po' servire, cioè, per favore, prendete. Però dal prossimo giro di promozione cominciano a incazzarmi. Cioè, no, devono comprare per forza.
0: Sì, basta anche un po' questi artisti che continuano a ruffianare il pubblico. Io senza di voi, voi con me.
1: Un pezzo di me per voi.
0: È un pezzo di me per voi. Ma dai, su, no, cioè, no, fai il tuo lavoro. Devi fare il tuo lavoro, Paolo.
1: No,
0: te lo sei
1: bisogna...
0: meritato. Te lo sei meritato.
1: Grazie. No. Malo.
0: Grazie mille, Paolo.
1: Grazie.
0: Mettiamo l'ultima canzone. Tormento Arcomi. Fredda come l'inverno su Radio DJ.

0: tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo a lasciare il segno.
1: Il poliziotto del formaggio! Hey. No. Dai, vieni. Paolo, apri. Apri, entra. Dai, facciamo l'ultima.
2: Veloci!
3: No, 5 stelle.
1: Ha già preso 5 stelle, oh. Stai controllando?
4: No,
1: su
4: no,
1: Amazon?
4: No, è un mio desiderio.
2: Ah, adesso okay. Le mettiamo.
1: 5 stelle su Amazon, le andiamo a mettere noi.
2: Sì.
4: Grazie.
1: Le puoi mettere anche senza averlo letto, no?
4: No, mi sa che devi acquistarlo verificatamente.
1: Ah, allora va bene. Fatelo voi, ragazzi. Fatelo voi.
4: Grazie. Ciao. Per care cose. Ciao.
1: Ciao, ci sentiamo al Party Like a DJ. Domani, domani.
5: È tempo di Party Like a DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
10: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
12: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
19: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
6: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
4: Su DAZN hai il meglio dello sport.
20: Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
21: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
22: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
24: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con...

0: biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 13, picca mare, picca mare. DJ.
2: Ciao, sono Albertino.
3: Oh, io ti ho riconosciuto subito.
2: Alba is on the mic. Ma tu sei Fargetta.
3: Sì.
4: Fargetta.
2: Tra poco arriverà Prezioso col suo disco Prezioso e come sempre anche Molella col Megamix. Abbiamo aggiunto un po' di musiche nuove e vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story. Tutto questo è DJ Time.
5: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
6: Buongiorno ascoltatori di Radio DJ. Andrà ora in onda Vic e Mari, un programma condotto da Marisa Passera e Vittorio Lelli, detto il Vic. Mettetevi comodi, rilassatevi e ascoltate quest'ora piacevole insieme a noi. Buon ascolto!

0: Bruno.
1: Respiro.
0: Yes, il disco di Bruno Mars su Radio DJ alle 13:04.
1: Mi è venuto
0: Eccoci
1: un palmagone
0: qua.
1: Con ascoltato questa canzone di Bruno Mars, perché stavo leggendo un bell'articolo su Marianne Satrapi, che era la mia fumettista preferita, ed è morta ieri, no? La cosa che proprio ha colpito tutti è che la famiglia ha detto che è morta di dolore, perché lei l'anno scorso aveva perso suo marito. La cosa mi distrugge.
0: Certo.
1: E quindi oggi mi rileggerò. Li ho tutti.
0: Brava, giusto.
1: Persepolis e Pollo alle prugne. E li
0: sì,
1: leggerò,
0: brava.
1: Sono stupendi. Tu li avevi letti.
0: Sì, sì. Ma tantissimo tempo fa, però.
1: Era il 2000, non so, 2003, 2004.

0: 4,
1: potrebbe sì. essere. Va bene, dai, amici, noi invece
0: quando
1: siamo
0: ancora ero intelligente, Vittorio.
1: Poi
0: io,
1: purtroppo cos'è successo strada facendo?
0: Ho perso conto. Allora, mi dispiacere.
1: Noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi, e che sarà una puntata molto ricca perché è quella del venerdì.
0: Sì.
1: No, non è vero.
0: No, perché non riusciamo a prendere una decisione.
1: No, abbiamo cambiato idea 100 volte.
0: Vabbè, vedremo.
1: Dai, intanto se c'è qualcuno che deve suonare la porta lo faccio adesso.
0: Infatti,
1: più.
0: Dani, ma eri distratto.
1: Chi è?
2: Ciao, è Mike.
1: Ciao, Mike.
0: Siamo molto simili, tra l'altro io soprattutto.
1: Perché voi non lo sapete, ma la Mari, che anche lei una volta era tutta un'altra pasta, adesso sciabola. Sciabola le bottiglie come il Mike.
0: No, io sono un po' più come il Mike il giardinaggio.
1: Ah, sì, sì, esatto. Siete separati alla nascita, tu e il Mike.
0: L'Ortaglia mi deve invitare sempre, ma se non mi porti tu, siamo punti a capo, Vic.
1: Ti ricordo che hai un marito.
0: Ma mio marito non esiste.
1: Non esiste, è la proiezione della nostra mente. Ci fermiamo per qualche istante, ma tra poco c'è ancora Bruno Mars sotto. Ancora da... Vai via, Bruno, dai. Che
0: no, no, inizia. Lasciamelo qua, che mi fa bene.
1: Va bene, iniziamo tra pochissimo. State
3: Radio DJ One Nation, One
4: Station. Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
5: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
4: Che estate esagerata!
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
8: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Have fun with
13: la piadineria, la più buona perché è mia.

0: gara. Vicky Mari su DJ, la nuova puntata sta per iniziare e iniziamo con una brutta notizia.
1: Ma
0: ragazzi, che
1: riguarda cosa? Dammi un indizio, Vittorio, che devo fare cambio di fogli.
0: No, di quel, di quei milioni di italiani, 8 milioni e mezzo, anzi di più, 8 milioni e 700 mila italiani che solo l'anno scorso sono stati violati a livello informatico.
1: Sì, sì.
0: Cioè, hackerati, di fatto qualcuno vi ha rubato la password. A tal proposito, voglio dire che ieri mi è arrivato un messaggio su WhatsApp che dice: gentile utente, così, questo è il codice per cambiare l'apparecchio come da sua richiesta.
1: Ma quale apparecchio?
0: È l'apparecchio telefonico.
1: Ah. Cioè, e tu l'avevi richiesto?
0: No. Cioè, praticamente la cosa è che qualcuno col mio numero ha tentato di prendere il mio WhatsApp. E la domanda è: cosa te ne fai?
1: Perché però, poi chiedono i soldi in riscatto. Per esempio, uno che cosa se ne farebbe, non so, del mio Instagram. Ma oggi il mio amico Fede mi ha detto: ah, ma tu non sei verificata, dovresti. Perché
0: ti chiedono il
1: riscatto. Ti hackerano il profilo. E certo che ti chiedono il riscatto, non certo perché io posto i video dei gattini.
0: No, non per quello. Beh, ma ce l'hai lì la cosa a due,
1: sì, ce l'ho.
0: Due confronti, come
1: poi lì l'autenticazione a due fattori,
0: livelli, due fattori, esatto.
1: Sì, non so come funzioni, ce l'avrò in qualche mail.
0: Che
1: non
0: lì
1: lo so.
0: Tu lo fai.
1: Ma io non mi voglio piegare perché non voglio dargli dei soldi. Perché
0: no, ma certo.
1: Tu sei verificato perché l'hai chiesto a tempo debito.
0: Sì, ma credo che si possa fare regolarmente.
1: Non
0: sì,
1: lo
0: sì.
1: So,
0: cioè, tutta la procedura.
1: Devi andare a pagamento.
0: Ah,
1: se lo vuoi verificare.
0: Figurati se un brianzolo come me ha pagato,
1: no.
0: Non ci pensavo nemmeno, ma proprio neanche per sbaglio. No, là il controllo lì ha due fattori, è importante, certo, è importante anche ricordarsi di due fattori.
1: Perché il punto.
0: Nel momento in cui ti dimenticherai, perderai la password, qualcuno ti hackererà il sistema, insomma ci devi rientrare.
1: Ciao.
0: Due fattori.
1: E pazienza,
0: chi
1: ragazzi.
0: Lo sa, già un fattore difficile. Comunque, insomma, la cosa più hackerata lo scorso anno sono stati proprio i profili social, compromessi quelli di 5 milioni di persone.
1: Là.
0: Poi gli account bancari che insomma,
1: quello
0: mi dire,
1: spaventa di più ti dirò
0: esatto. E comunque siamo quasi ai 2 milioni di casi.
1: Io il mese scorso ho detto: sono stata hackerata la mia carta di credito, invece avevo finito io.
0: Ma
1: nemmeno Natale, cioè per la prima volta nella mia vita.
0: E
1: vabbè,
0: compra gli split compra la lavatrice nuova compra
1: finita dicendo sicuramente chi l'ha fatta sta spesa ed erano tutte mie.
0: Senti, e poi al terzo posto ci sono gli smartphone, che appunto anche quelli vengono hackerati. E quindi dicono: come si fa ad evitare? L'errore più comune è utilizzare adesso lascia stare la password 123, la password eccetera.
1: La password semplice.
0: La password semplice, il proprio nome, il nome del cane, la data di nascita. No, ma anche utilizzare una password abbastanza intelligente.
1: Sai quelli che non chiamano mai il loro cane per strada per paura che uno poi gli prenda.
0: Soprattutto sai quando
1: la password.
0: Metti che vai col cane e lo porti a fare la pipì e poi ti fermi al banco, ma lì è proprio
1: chiusura di un cerchio.
0: No, l'errore più comune è utilizzare la stessa password per più servizi, perché una volta che hanno beccato quella, che ne so, inutile per un sito al quale ti sei iscritto, ma è anche quella della banca, l'hacker furbo dice:
1: certo.
0: Fammi provare sulla, che ne so,
1: tutte le
0: banche. Va bene, quindi usate password lunghe, uniche per ogni servizio e l'autenticazione,
1: che
0: come
1: fatica.
0: Dicevamo.
1: E dopo dove te li tieni questi diavolo di codici?
0: La maggior parte degli italiani dicono a mente.
1: Ragazzi,
0: ma chi siete?
1: Ma voi non avete la mia mente.
0: Siete mandrache, com'è possibile che
1: io oggi stavo per
0: a proposito
1: finire,
0: di fumetti.
1: Per finire sotto un camion, solo perché dicevo: se vincessi al Superenalotto mentre andavo in motorino, allora dove vado? Penso, dove vado per stanchezza,
0: dove vai per stanchezza?
1: E dico: vado in un albergo, dico: quanto mi costa? Facevo i calcoli,
0: vabbè,
1: allora
0: super
1: la in nero. No, lo so, ma dico: non vorrei schiumarmi 50.000 euro. Quanto viene a costare? Mentre facevo questi conteggi, un camion dei surgelati mi stava proprio stirando
0: certo,
1: in una rotatoria.
0: Non ci arrivi neanche all'albergo così.
1: No,

0: Lessons in Love 1986, grazie ai Level 42 su Radio DJ, le 13:15 minuti.
1: Aspetta, sì. Mi fa molto ridere questo messaggio di Daniele che dice: io ho notato tutte le password all'interno di una di quelle rubriche che si usavano una volta per i numeri di telefono.
0: Sì.
1: Il problema è che non posso separarmene mai, perché è troppo rischioso, quindi vado in giro come il presidente degli Stati Uniti con la valigetta con i codici di lancio legata al polso.
0: Con la manetta. La valigetta con le manette, quella lì.
1: E hai ragione, però.
0: E dentro c'è soltanto. Beh, però è intelligente, perché sotto la, capito, sotto la, a seconda del riferimento, che ne so, A cosa potrebbe essere? A2A, la password per il gas.
1: Ma no, che fatica,
0: per la luce.
1: Però che fatica. Ma anche voi che state lì sempre per cercare di truffarci.
0: Senti il genio.
1: Che vitacce le vostre.
0: Senti il genio che ha mandato il vocale definitivo. Senti.
2: Che Mari, ma che viri, che Mari, la mia password intelligente è errata. Almeno se la sbaglio il computer mi dice la password è errata, e allora me la ricordo.
1: È quella. Senti, ci siamo dimenticati di dire nell'intervento precedente che un plauso va al milione di italiani che usa una parolaccia come password oppure base per costruirne una.
0: Già.
1: È un buon modo per ricordare una chiave d'accesso, no? Un piccolo sfogo, ma come subito dopo un 2 3 4,
0: esatto. cancelletto punto esclamativo,
1: esatto.
0: Perché devi sempre mettere, allora, ma come K è la C maiuscola, perché ci vuole una maiuscola.
1: Dare idee.
0: No, però io ce l'ho per le cose inutili, ho una parolaccia.
1: Vedi, io no.
0: Sì. Beh, è più elaborata, Ehi, hacker all'ascolto, non è solo una parolaccia più una serie di altre robe.
1: Porca,
0: okay?
1: Paletta,
0: esatto.
1: Così scrive il Vic.
0: Va bene, allora, adesso ci occupiamo di tutt'altro. Ragazzi, ci spostiamo, ci occupiamo di tennis, perché andiamo a Roland Garros, dove stiamo per parlare.
1: Non ho visto niente del Roland Garros, solo il povero Berrettini. Ma per una volta gliela volete lasciar fare a Berrettini? di una bellezza, tra l'altro, incredibile. Sembra una di quelle serie sui campus sexy che guardo io su Prime. No,
0: era veramente delusissimo.
1: Che bello,
0: povero.
1: Che bravo, ma poverino.
0: Che cosa dobbiamo fare, Mari? Sì, diceva: non ci posso credere, non ci posso credere. In effetti, non ci puoi credere, no, che arrivi fino a lì. Vabbè, senti, però no, non dobbiamo parlare di lui, dobbiamo parlare di Anna Kalinskaya, che era stata, che la ricordiamo in quanto ex di Sinner. Ma non è vero, io non lo ricordavo, però è scritto qua.
1: Okay. E perché qua è finita? Cosa è successo? Non lo ricordo più.
0: E adesso lei ha cambiato il fidanzato, che si chiama Thomas, il fidanzato, e stava appunto giocando, è la numero 24 del mondo, stava giocando a Roland Garros, era ai quarti di finale.
1: Quindi
0: quando,
1: un buon piazzamento.
0: Molto bene, sì. Quando sugli spalti, a vederla, come capita spesso ovviamente, ci sono amici, parenti, in questo caso Thomas, il fidanzato,
1: e tutti a inquadrarlo per dire: era meglio sì.
0: era meglio quello di prima. Esatto. In più Thomas, che non sapeva dove metterlo, c'aveva il cane che loro hanno.
1: Perché magari il cagnetto lo vuoi vedere, no?
0: Sì, comunque lo tieni lì con
1: oppure
0: te.
1: Oppure cosa fai, mica lo lasci in albergo, poi faceva un caldo della malora.
0: No, certo, lo porti con te, solo che adesso, ragazzi, il cane che vede la propria pappadrona lì che
1: pappadrona.
0: Padrona, non sapevo cosa, perché padrona mi fa
1: anche
0: sempre
1: a me
0: padrona,
1: brutto.
0: Non mi piace, però non mi veniva nessun altro termine.
1: È un po' estrema, il carico suo slave.
0: Esatto.
1: Insomma, no.
0: Sì, fammi quello che vuoi.
1: Esatto.
0: Sono il tuo cane padrona.
1: E poi di solito è il contrario, tra l'altro, che sei tu lo schiavo del tuo
0: cane.
1: Animale.
0: Esatto. Vabbè, comunque.
1: È bruttissimo, insomma. Bisognerebbe cambiare questo termine.
0: Mi piace, però ormai ero partito con pappa padrona.
1: La sua amica. Che usa la lametta, perché non è pelosa, perché usa la lametta.
0: Comunque la vedi che sta giocando a tennis e non è lì con te a farti grattini, è
1: e
0: già
1: in
0: questo.
1: Più corre avanti e indietro.
0: Corre avanti e indietro,
1: giocare.
0: Inseguendo una pallina, ragazzi, è una roba proprio che un cane, anche il più bravo del mondo, magari facesse.
1: Ma è una provocazione incredibile.
0: Ma dai, una tortura per il cane, che infatti ha abbaiato tutto il primo set, facendola sbagliare anche in un paio di
1: perché dice ha abbaiato e io ho mancato la pallina che è finita in rete. Ed era un punto molto molto importante.
0: Eh già.
1: E quindi lei gli avrà fatto degli occhiacci a Thomas per dire: ma vi levate, dai. Ecco. E quindi lui ha lasciato lo stadio con la cagnetta.
0: Sì, esatto. E per la gioia, fammi dire, anche parlo di tutti quelli che stanno guardando la partita, perché va bene che lei è la tua padrona.
1: Ma che brutto.
0: Va bene che il cane, ci mancherebbe, un cane, Thomas l'ha portato, però rompi i maroni qua intanto che guarda la partita. Sai che poi lì sono rigorosi, cioè quando stanno per servire.
1: Beh, perché sono un po' più eleganti, no? Nel mondo del tennis.
0: Ma il cane non lo sente quel
1: no, anzi fa cosa.
0: Adesso che c'è silenzio, vai il triplo.
1: Vabbè, è stata battuta comunque, cane o non cane.
0: Esatto. Vabbè, noi diciamo che ci addentreremo da adesso in avanti nel mondo delle distrazioni, perché lei si è distratta.
1: Certo.
0: Sì, lei si è distratta per via del cane, ma è tipico delle padrone.
3: Un po' di

0: il disco di Jovanotti con Alfa.
1: Nel frattempo stavo attaccando una pippa al Vic su Brescia. Perché non passiamo Brescia? Perché non passiamo Brescia?
0: Che è il Berrettini cos'è che hai detto della scena genovese?
1: Sì, perché in questo momento non so dov'è, al mare, stanno circolando delle sue foto in cui è di una bellezza incredibile. Ma stavo dicendo che anche il suo ultimo mi piace tantissimo. Scusa Alfa, lo so che sei un patatone.
0: Te glielo dici proprio?
1: No, perché mi è venuto in mente Genova su Genova.
0: Senti, in tutto questo io analizzerei il fatto che prima Berrettini bellissimo, poi Brescia bellissimo.
1: È bellissimo.
0: Senti la primavera.
1: Il suo ultimo pezzo, ragazzi. Adesso vado a parlare con l'ufficio musica. È bellissimo. Serenamente si chiama.
0: Sì.
1: Credo.
0: Allora, sono talmente fan che credo si chiami Serenamente.
1: Mi piace molto i giochi di parole che fa.
0: Allora, adesso ci spostiamo, a proposito di distrazioni, sull'autostrada Napoli-Salerno. Probabilmente avrete visto il video, se non sbaglio, anche il profilo Instagram di Radio DJ.
1: L'ha passato il video. Figurati,
0: sì,
1: perché
0: sono attentissimi a queste cose, un po' come noi d'altra parte.
1: Attentissimi alle suore. No, però mi piaceva la notizia. Per fortuna non è successo niente, no?
0: Sì.
1: Una suora,
0: sì,
1: in pratica, cioè, innanzitutto hanno visto una macchina, non sapevano che all'interno ci fosse una suora,
0: no,
1: che guidava contromano sulla Napoli-Salerno.

0: pronto polizia.
1: Pronto polizia, siamo gli automobilisti che segnalano. No, in realtà
0: paura.
1: Alcuni si sono avvicinati perché lei viaggiava, diciamo, vicino a quello spartitraffico, non so come chiamarlo, sai quello di cemento che c'è proprio in mezzo alle due carreggiate.
0: Però essendo una suora immagino non andasse come Chimi Antonelli.
1: Certo,
0: non so
1: che
0: come
1: no,
0: dire.
1: Andava piano. E allo stesso modo, piano piano, anche dall'altro lato di questo muro di cemento, te le dicevano gli automobilisti affiancandola: guardi che vede che stiamo tutti di qui andando nella sua stessa direzione.
0: Ma lei
1: direzione.
0: Niente.
1: Lei niente, niente.
0: Però c'era un'autocivetta.
1: Sì, sì,
0: cosa
1: esatto.
0: Significa un'autocivetta?
1: Non so, si chiamano così, quelle della polizia. Cioè,
0: che stavano a civettare.
1: No, no. Un po' per fortuna anche mi viene da dire.
0: Forse
1: perché...
0: è vedetta un po', tipo, non lo so.
1: Sì, sono intervenuti comunque immediatamente. No, no. Credo che sia questo. Sono intervenuti immediatamente perché ovviamente
0: hanno
1: a parte
0: messo
1: segnal...
0: la sirena, sì, il lampeggiante, visto. Dovevano avvertire tutti insomma di quello che stava avvenendo, e la panda, era una panda, è stata fermata finalmente all'altezza di Castellammare. All'interno una suora in stato confusionale.
1: Stupendo, adesso voi direte come mai era distratta la suora? Ragazzi, stava ascoltando il rosario, e se c'è una cosa che lei segue con grande attenzione, anche purtroppo mentre guida, è proprio il rosario. Per cui non... sai come quando tu dici torno, che ne so, da casa, che fai sempre lo stesso tragitto, no? E la macchina va da sola perché c'hai i tuoi pensieri. E lei ascoltava il rosario.
0: Oh, Ave Maria, piena di grazie.
1: Sì. Esatto.
0: Comunque è trascinante, perché devo dire, però... io non è che faccia molti rosari, ma quando mi è capitato in alcune celebrazioni così, ti tirano in mezzo.
1: Sì, a me piace tanto la seconda parte, è il Santa Maria che mi piace.
0: Santa Maria.
1: Piace molto.
0: Sì, perché non lo so, deve essere ipnotico.
1: Ipnotico.
0: A un certo punto diventa una sorta di mantra.
1: Esatto, e lei così ipnotizzata ha sbagliato di imboccare l'autostrada, la strada insomma, e c'è stato il ritiro della patente. Mi viene da dire,
0: vabbè,
1: per fortuna,
0: per
1: perché
0: forza,
1: si distrae facile.
0: Per forza.
1: Va
0: senti,
1: bene,
0: la Jenny ci dice, non lo so, che autocivetta deriva dall'abitudine dei cacciatori di utilizzare la civetta come richiamo per attirare gli altri uccelli.
1: Allora vedi che arriva da lì.
0: Che cattivi cacciatori. Allo stesso modo viene utilizzata per trarre in inganno i malviventi che si sono mimetizzati nel traffico.
1: E le suore.
0: Quindi è un auto in incognito.
1: In incognito, sì, esatto. Quindi la suora che tentava di scappare invece con l'autocivetta.
0: Autocivetta.
1: Questa è Life, Desiree, dal

0: Io, Mari, mi trovo io. Mari, mi fa piacere non essere l'unica Ge ad essere rimasta folgorata dai ragazzoni su Prime. Già ragazzoni.
1: Comunque, perché sono dei ragazzoni, Vic. Lascia tu fare. Li dovresti vedere.
0: Sono ragazzoni di su Prime di Off Campus.
1: Off Campus, sì.
0: Cioè, allora, sentite la primavera voi a Ge. Cos'è che succede?
1: Aged. Cioè, sì. A me sono una Ge.
0: Però è più bello diverso. Ge.
1: No, perché a Ge ti fa un po' più vecchio con la cipria. Più mini e le pianelle col pompon
0: E anche quei profumi che hanno quella cosa da schiacciare.
1: esatto, è proprio mia nonna, ecco. In questo caso, vabbè, si chiama Off Campus, tratta di hockey e anche come
0: anche
1: delivery, anche
0: sì.
1: Per quello ero impazzita,
0: certo.
1: Però in questo caso
0: sono ragazzoni.
1: Sono ancora più ragazzoni.
0: Certo.
1: Cioè, sono ragazzoni a cui potresti piacere. In un mondo distorto.
0: Intanto che fuma a letto. No, ma pensa che immagini.
1: Ieri con la cervicale me la sono sparata tutta.
0: Eccezionale.
1: Esaltata proprio.
0: C'è la pubblicità, dai che torniamo tra poco.
2: Signor Vittorio, signora Marisa,
3: Vicky e Mari. Tornano dopo la pubblicità.
4: Una hit estiva?
1: Sicuramente la Solare, classica con prosciutto crudo, pomodorini, datterini gialli, stracciatella e rucola.
4: E ora anche la nuova ricetta by Lulu Gargari, con crema di caponata o con salsa di fichi.
1: Di cosa stiamo parlando? Dei tormentoni estivi che trovate nei ristoranti La Piadineria.
4: E La Piadineria vi aspetta anche a Party Like a DJ il 6 e il 7 giugno a Milano, Parco Sempione.
5: La Piadineria, la più buona, perché è mia.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
16: La pubblicità sembra durare per sempre.
17: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
17: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
23: Sì.
24: Quando ti dicono che è misura.
23: Sì.
24: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
25: Have fun with
26: Monge, ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: il disco di Alex
1: Warren. Mi stavo
2: ingolfando. Hai mangiato una nocciolina, Vittorio?
1: Giuro che no, giuro che no. Oh, grazie.
2: Perché voi dovete sapere, no? Sì. Se volete per Super Pippo le noccioline, no? Non ti ricordi?
1: È vero, brava. Certo. Super
2: invece il Vic, se mangia la nocciolina, poi tipo piange colto dall'emozione per un quarto d'ora.
1: Non riesco più a parlare. Devo avere dei problemi nel deglutire bene.
2: Dici?
1: Ma non capisco, mi rimangono tutte. Però la nocciolina lo fa, cioè che ti rimane qua un po' incagliata a metà strada.
2: Ma
1: devo,
2: se la
1: devo
2: mando
1: bere
2: giù intera, sì, allora no, è come una pastiglia di Moment Act.
1: No, io la mangio normale, però mi rimangono dei pezzi, devo bere dopo. Spero di non essere l'unico, ditemelo, vi prego. Allora, senti.
2: Io senz'altro non sono l'unica di una certa età a guardare le serie teen d'amore. Questo perché, ragazze, perché non ci danno l'amore che meritiamo, quell'amore romantico,
1: vero,
2: e passionale.
1: Vero.
2: Mio marito viene e mi fa, ma cosa stai guardando? Ancora gli dico, vai di là.
1: Tu che non sei un ragazzone, è che poi lui lo è perché è un ragazzone.
2: Certo, lui lo sarebbe, diciamo,
1: è
2: sulla
1: perfetto,
2: carta.
1: Perfetto, gioca hockey. Ah no, quelli
2: no?
1: di hockey sono quegli altri.
2: Lui gioca a basket, comunque c'ha un bel fisico e tutto, ma detto questo.
1: Niente, non è romantico.
2: Non è che, capito, no, piange.

0: Claro. Mi dedica una canzone o si arrampica sulla ringhiera.
1: Ma figurati.
0: Si arrampica sulla ringhiera solo per scastrare il glicine.
1: beh, già è tanta roba.
0: Sì, però non per arrivare a me.
1: Poi, una volta, se piove, la accompagna, ma non la viene più a prendere.
0: No,
1: comunque,
0: certo,
1: metà.
0: Guarda.
1: Non è che fa tutte le cose per intero.
0: Secondo te viene a Party Like a DJ?
1: No,
0: una domanda.
1: Beh, potrebbe.
0: No, è venuto una volta sola.
1: Adesso lo chiamo e gli dico di venire.
0: Vedrai che non viene.
1: Vabbè. Niente, volevo far sentire, ma è troppo tardi.
0: No, dai.
1: Ma no, ma era una cosa di distrazione, che vai un po' in ansia. Senti qua, senti.
2: Ciao Vic, ciao Mari. Io gioco a scacchi e quando la partita mi sta andando bene e arriva un po' di pubblico a guardarla, io mi distraggo e sono fritta
1: immancabilmente. Poi va avanti, mi piace che arriva il pubblico, guarda che sta andando forte e anche
0: vai
1: suonano il campanello,
0: scacco matto.
1: Finita.
0: In off campus giocano anche a scacchi.
1: Ah sì?
0: Nudi.
1: Tutti pieni d'olio.
3: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: La torre. Tutti pieni, senza neanche un pelo. Il cavallo.
0: Ma non così.
1: Ah, non così, va bene. Abbiamo Claudia da Terni che vince il premio Fedeltà. Buongiorno Claudia.
4: Ciao Vic e Mari.
0: Ciao, buongiorno,
4: ciao,
0: cara.
4: Ciao.
0: Allora,
1: che siamo messi male.
0: Se no, vabbè, lei è una professionista in qualche modo, perché hai annotato tutte le tue password in una cartella sul telefono. Cartella,
4: sì,
0: protetta.
4: Esatto.
1: Ah, protetta, cioè, perché sennò uno accede al tuo telefono ed è fatta. Invece
4: certo.
1: No, è protetta.
4: Protetta da una password.
1: Sì. Che?
0: Bravissima.
4: Che ho dimenticato.
0: Purtroppo. C'è purtroppo quel piccolo particolare.
4: Non ho idea di come aprire questa cartella.
1: Certo. Che credo non ci sia un sistema. Non è che c'è il codice PUC come quando ti ricordi sul telefono.
4: No, non credo. No. C'era la possibilità, credo, una volta creata, ma io non l'ho messa, di mettere lo sblocco con l'impronta.
1: Tu hai detto no, perché metti caso che dormo e mi, come nel film, prendono il dito.
4: Esatto, quindi no, neanche quello, quindi non lo so, rimarrà lì
1: per sempre. Ma la domanda è, queste password che sono importanti le avevi scritte anche da un'altra parte o
0: alcune
1: già,
0: secondo me
1: giacciono per sempre lì?
4: Sì, alcune sì, perché mio marito è molto preciso in questo, quindi lui ha tutta il cartaceo con tutte le password che aggiorna, ma io non sono così precisa, quindi alcune password sono di 2 o 3 anni fa. Adesso ormai la banca o anche lo speed ogni 3 mesi bisogna rinnovarlo, quindi io tutte le volte devo andare a cercare queste password, quindi avevo avuto quest'idea, me le segno tutte su una nota sul telefono, così e invece non è stata geniale.
1: Ma scusa, un'ultima domanda, anche lì ci sono i tentativi e poi basta, si blocca per sempre, sai che ti dice adesso, non per sempre, però ti dice per il prossimo quarto d'ora non ci puoi più provare.
4: Ci sono un po' di tentativi, 2 o 3 tentativi, dopodiché non mi fa cedere più, ci devi riprovare, però io non mi ricordo se erano numeri, se era una password.
0: Poteva essere tutto, perché era la madre delle password.
1: Certo.
4: Poi ho provato a mettere quella che uso ovunque, perché come tutti ne ho una che uso ovunque, ma niente.
1: Sarà una parolaccia. Magari sei quel milione di italiani. Prova con le parolacce. Senti, ti regaliamo il premio Fedeltà e ti abbracciamo forte.
0: Grazie.

0: Prayer in Sea, il disco che avete appena ascoltato su Radio DJ.
1: Ancora quella nozzolina.
0: Ancora, però adesso mi aggiusto.
1: Sei commosso perché adesso sta per arrivare Lorenzo Campagnari.
0: Sta per arrivare, ma non è ancora arrivato.
2: Ma non risponde.
1: Ma non ci credo.
0: Ma perché non risponde?
1: Vabbè, ma ragazzi,
0: che poi
1: però...
0: glielo chiediamo a Daniele, che ne sa, è arrivato?
1: Perché sarà un po' colpa di Daniele.
0: Sicuramente, di solito è colpa sua.
2: In teoria è arrivato.
0: Sentiamo, eccomi. Lorenzo, sei arrivato, eccoli.
3: No, perché... non mi avevate proprio telefonato, ragazzi.
0: Per quello, non è che non rispondevi, non squillava addirittura.
3: No, è che sono molto agitato per party like a Disney.
1: Quest'anno che eri invitato, finalmente,
0: non vieni. Perché non vieni? No.
3: Perché devo lavorare, ragazzi, c'è questa
0: c'è questo brutto aspetto della tua vita.
3: Ma veniamo a noi, perché
1: quell'aspetto che gli fa poi avere delle piscine.
0: Delle piscine, esatto, in campagna.
3: Esatto. In luoghi ameni, vorrei precisare, dove costano come un garage a Milano. Allora, parliamo di noi, della nostra biografia bislacca, perché oggi parliamo di una diva, simbolo della bellezza italiana, eterna ventenne, e una diciamo umiltà molto concreta che la avvicina alla nostra Marisa Paster.
1: Infatti qualcosa mi risuonava.
3: E a quella sua autopercezione secondo cui tutti le vogliono benissimo, e invece non trovi uno che appena la nomini non alzi gli occhi al cielo in segno di smentita.
1: Non è vero. Sai cosa ci differenzia rispetto alla tua eroina di oggi? Il fisico, purtroppo, solo quello.
3: Pamela Prati, ecco quella di cui parliamo oggi.
0: Pamela.
3: Ma è il luogo d'origine, nasce in Sardegna, ed è lì dove insomma si forgia la sua bellezza, si trasferisce a Roma, dove la nota in un negozio di vestiti Anita Ebber, che già è la storia di un film meraviglioso.
0: Veramente, non lo sapevo.
3: Giuro. E finisce a fare una trasmissione di video soft, hard, osè, in un programma dedicato appunto agli Spogliarelli. E lei canta la sigla finale, che è E-A-O, scritta da Cristiano Malgioglio, che citiamo sempre per i suoi capolavori dedicati, scritti per Mina, dimenticando con affetto tutte le altre nobili composizioni.
1: A-E-O.
0: Così, una selezione di alcune vocali.
3: A quel punto sono gli anni 70 e il cinema ha dato queste sue caratteristiche, non può non accorgersi di lei.
1: Certo.
3: E quindi le regala intanto un film con Adriano Celentano dal titolo, non me lo ricordo, La moglie, no, insomma un filmetto, diciamo.
0: Poi
3: la confermano Icona Sexy e passa intanto su tutte le copertine di Playboy, Playman, Penthouse. Non ho mai capito quale sia la differenza.
0: Più o meno l'argomento è quello, sì.
3: E poi altri film come Carmen Proibita, Transformation, Una donna da guardare. Ed è notizia di oggi che la sua carriera cinematografica approderà presto in un film di Pupi Avati, che come sapete è molto generoso, fa recitare, diciamo, spesso e volentieri tutti quanti. Ma il bagaglino,
1: Pupi, fai recitare anche me. Voglio cadere in una scena.
3: Raschi al fondo e affidati a Marisa Passera.
1: No, ma non farei niente proprio. Sto anche in cucina e faccio le tagliatelle. Fammi far la nonna del protagonista.
3: Ma il bagaglino e il Vincitore, il luogo che la consacra come personaggio dell'intrattenimento da prima serata, Biberon, Creme Caramel sono i suoi programmi di punta, fino a che a un certo punto di Punto in Bianco la sostituirono senza dire niente con Valeria Marini. E da lì partì una rivalità feroce che ancora ci attanaglia, pur essendocene sempre fregato il giusto di quello che succedeva.
0: Eravamo presi, ma non presissimi.
3: Ma fino a un certo punto. Poi diventa un volto media, se ricordiamo la sei l'ultima, la prestigiosissima gara di barzellettieri, Scherzi a parte, Re per una notte, gara di imitatori, ma vorrei ricordare anche due puntatine nella fiction Mediaset. Prima, Volpi nella notte, di cui avevamo già parlato, una rocambolesca versione italiana di Charlie's Angels, agghiacciante.
0: È venuta.
3: E un'altra, La palestra, che raccontava le vicende incredibili che succedono tra un addominale e un tapirulan, potete immaginarvela.
1: Il Vic sarebbe interessato.
0: Ma perché non mi hanno chiamato?
3: Chiudo dicendo che recentemente abbiamo seguito la sua uscita a dramma dal Grande Fratello, in cui, convinta non so di che cosa, chiedeva un taxi senza rendersi conto di dove fosse,
0: nelle
3: colline di Cinecittà. La incredibile vicenda da protagonista del mondo è chiamata ormai da tutti la vicenda Mark Caltagirone, non direi altro, ma noi la vogliamo ricordare soprattutto per la sua carriera musicale, da Che te la pongo a Papelon a Menealo. Un pochino.
0: Ce l'avevamo,
3: certo.
1: Le cose belle le facciamo sentire sempre.
3: Sì,
0: è bella quasi quanto quella di alcune vocali citata prima.
3: E a O.
0: Ecco, bravo, non me lo ricordavo. Grazie.
3: Grazie a voi. Grazie.
0: Ciao.

0: cattive abitudini è l'ultimo disco di oggi. Ci dobbiamo salutare come sempre velocemente perché parliamo tanto prima e poi alla fine
1: non so, ma oggi c'è da fare perché è un weekend lunghissimo. Cioè parti Like a DJ, ci vediamo lì.
0: Ci vediamo
1: come
0: sotto
1: dice
0: l'arco.
1: Luca Di Gennaro.
0: Ci vediamo lì, passate a trovarci. Baci a tutti, ciao.
2: È finito picchia mare. Ciao a tutti.
3: Con Carrera Eyewear è tempo di party like a DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e

0: Mobi Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 € al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Ehi, umano, abbai a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
9: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
20: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
21: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Neffa.
22: Oggi non c'è solo intorno.
21: Frankie High Energy.

0: ma io voglio sapere una cosa, ma
1: come giorno
0: vado a campare così a parlare sempre male di tutto e di tutti?
1: Ma non come è vero,
2: con chi ce l'ha?
0: E soprattutto, come fate a guardare in faccia le persone a cui avete parlato male cui avete parlato alle spalle e dopo 2 minuti come se niente fosse? Trattarli normalmente.
1: Va bene.
0: Ma quante personalità
3: c'è? Ciao belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
4: Ciao belli.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Allora, ci siete? Siete caldi?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Have fun with
13: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
14: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
1: Oggi doppia sigla. Vai.
15: Vai, vai, vai, vai.
14: Ascoltaci su.
1: Va bene, meglio le 14:04.
15: Vai.
16: Sparlare di qualcuno? Sara Uragano ti ha aperto le porte con la sua nuova rubrica e diciamo che l'inizio è stato esplosivo. È così che abbiamo dato il benvenuto al grande venerdì con il nostro Ciao Belli. Nella puntata di oggi però si mette da parte la lingua tagliente perché c'è un compleanno da celebrare, quello della giovane Sugaili. Tanti auguri tesoro.
17: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
17: Oggi è il mio compleanno.
1: Bene.
17: Io ho deciso di festeggiare con Jessica. Chi con mi vuole fare auguri, mi troverete nella stanza di Jessica e nella stanza mia
1: questa
17: stasera. Vi aspetto.
1: Un
17: bacio a tutti.
1: Va bene, auguri. Non ci sono.
16: E per chi vive la vita di coppia con tutte le sue meraviglie.

0: e le sue complessità, l'appuntamento del weekend è uno solo. La posta di Valeria Chiodelli, esperta di psicologia del matrimonio. Valeria è pronta a rispondere anche alle domande più delicate, con quella calma e quella competenza che sanno mettere a proprio agio chiunque.
1: Se un marito sta sempre con il cellulare in mano e non dà nessuna lettera. Attenzione, che si fa? Lui dice sempre che è stanco dal lavoro. E lui rinascerà presto un cervo a primavera. No, il tuo fiore rinascerà.
2: Ma non è
1: un
2: per
1: soldato
2: quello.
1: Di frontiera. No, ma non lo so, ma mi è venuta in mente questa canzone per dire che se un sarruspiglia prima o poi impinci uso beggio paro ricuena in qualche palora la luce. Ma no, sorella, no, la soluzione non è questa. Dobbiamo cercare di risvegliare questa coppia, di risvegliare questo uccello, perché
3: stimoli.
1: Ci sono molti uccelli, sangue mio, che se ne vanno in letargo, completamente.
3: È chiaro.
1: Quindi noi dobbiamo cercare di risvegliarlo.
3: Va a posto così.
0: E nel mondo sempre più vivace delle polemiche culturali italiane, arrivano aggiornamenti sulla storia che vede Zero Calcare, fumettista e autore della serie Netflix, al centro della scena. In uno degli episodi, il creatore romano aveva riservato un cameo tagliente a David Parenzo e a Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara. Quest'ultimo finisce proiettato nei panni di un naufrago sull'Isola dei Famosi, con tutto ciò che questo implica in fatto di satira e commento sociale.
4: Poi voglio rispondere al dottor Zero Calcare.
5: Sì.
4: Siamo onorati di essere comparsi.
5: Vedi.
4: Non ce ne frega un in realtà.
5: No, io l'ho vista la serie.
4: Non ce ne può fregare di meno. Non mi metto alcuna medaglia di essere stato disegnato, rappresentato dal signor Zero Calcare. Se l'intento era quello di dire a noi due, finirete male, spero che finiate male, cioè a guadagnare
5: questo
4: due spicci all'Isola dei Famosi.
5: No, sull'isola no, dai.
4: Il senso era certamente quello. Era certamente quello. Dico al dottor Zero Calcare che sarebbe anche una bella fine, perché proprio non guadagnano due spicci quelli all'Isola dei Famosi.
5: Non guadagnano due spicci.
4: Se l'intento era quello, perché c'è anche un certo snobismo, no? Quelli che fanno l'Isola dei Famosi. Io preferisco quelli che fanno l'Isola dei Famosi a Zero Calcare. Di Zero Calcare non me ne fotte un
5: babbo.
0: L'avete vista la serie di Zero Calcare su Netflix? Fatecelo sapere scrivendoci al numero magico, che è anche il vostro riferimento per tutte le info sul DJ set di domenica pomeriggio a Parco Sempione, un appuntamento da non perdere, con la cabarettista francese Simona Rosini come ospite speciale.
6: Ciao Robby, io sarò lì al DJ set. Oh, mi raccomando, non ti emozionare, che quando non sei lucido, cioè anche quando sei lucido, non sei capace, Robby.
7: Ma cosa? Che

0: 1998, Ace of Base con Life with the Flowers su Radio DJ.
1: All that she wants,
0: quella era quella più famosa indubbiamente.
1: 14:11, diretta live.
2: Ma quest'anno riusciamo a berci una birretta o ti presenti come l'anno scorso con l'acqua?
1: No, birretta.
2: Guardate che ti rifai il codino, che t'appareva tu pur scelto.
0: Va bene,
2: ci vediamo domani.
1: Va bene, domani. Grande attesa anche per lunedì 8 giugno, sì, per la presentazione del nuovo film di Louis Gordon che si intitola Tenebre 2, sì, ed è il seguito di un famoso film di Dario Argento.
0: Come no,
1: e grande attesa per la classifica che oggi va in onda dalla capitale,
0: da Roma.
3: Benvenuti a questa nuova classifica che va in onda dagli studi di Saxa Rubra, e saluto subito il mio amico Luca Barbarossa.
1: Grande
3: che oggi mi dà una mano,
1: Luca, bravo,
3: visto
1: bello
3: che sono rientrata alle 6 del mattino da un brunch che è iniziato ieri a mezzogiorno.
4: Ciao Emma, mi fa molto piacere essere qui. E allora partiamo con la prima nuova entrata di oggi. Lui è un artista di spessore, si chiama Piemontese Moderno, e ha droppato una nuova hit che riprende un vecchio successo di Cyndi Lauper.
3: Bene, e allora vamos con il Piemontese Moderno, ma vi assicuro che poi ci saranno nuove entrate, un pochino più di spessore.

0: che ringraziamo per tenere vive le tradizioni dialettali italiane. Prego. E andiamo con un'altra nuova entrata. Sì. Prego Luca.
1: Grazie Ema. La prossima nuova entrata arriva da un cantante che si chiama Penultimo. Ed ha scritto un brano molto sincero nel quale racconta al pubblico di attraversare un periodo di bruttura nel quale è sempre in paranoia e si consola guardando le repliche di Beverly Hills.
0: E allora ascoltiamolo, lui è Penultimo con Brutti Pensieri e canta grazie ad un'apparecchiatura fornitagli dal producer Fabri Squagliotti.

0: nella grande classifica del 5 giugno 26 e saluto ancora una volta la nostra guest star Luca Barbarossa che in questo momento sta aprendo una bottiglia di vino.
1: Certo Ema, sì. Sto aprendo un barbaresco piemontese di Gepi Savinato buono. E lo metto nel decanter così tra 20 minuti potremo apprezzare tutti i tannini e i profumi di questo vino che è stato in una botte di rovere per 6 anni. Nel frattempo arriva il prossimo artista.
0: Bene, e allora prepariamo i calici e nel frattempo ci ascoltiamo i Fake Man con il loro brano dedicato alle figurine dei Pokémon che sono un vero e proprio oggetto di culto che a volte possono raggiungere dei prezzi assurdi.
1: Non me lo dire che pure io ci sto sotto di brutto. Veramente? Venerdì scorso per esempio ho pagato 4.000 euro per una figurina di Kakuna e 2.000 per una di Pikachu e poi ho preso anche il contenitore che mi sono partite altre 6.000 euro.
0: Bella Luca, e allora ascoltiamo il brano. Nel frattempo ho chiesto al bar qui di sotto di portarci due panini con la salama.
1: Ottima mossa Emma, vai fratello.

0: sassote.
1: Questa è la grande classifica del weekend. Sì. E adesso, prima di darci appuntamento a più tardi per il podio, apriamo una finestra sulle band e andiamo a conoscere gli Ivana. Ah,
2: bene, il loro brano si intitola Ivana. TFR, sì? E parla dei problemi dei giovani d'oggi, che sì, sono decisamente peggiorati rispetto a quelli di una volta. Sì. E intanto noi aspettiamo con impazienza il panino con la salama.
3: Alla mia età i miei erano sposati, un figlio è già casa di proprietà.
4: Io mi lascio al bassino, un po' bassina.

0: fatto gli applausi. Fine.
1: Tanto in pensione non ci andremo mai. Che cazzo è sto TFR? Nel frattempo verserò.
0: Trattamento di fine rapporto.
1: Verserò.
0: Bravi, bravi.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao belli.

0: insieme a Lazza con la sua grandissima Perdono.
1: Bella, bella, bella anche in questa
0: anche
1: versione.
0: In questa versione, certo.
1: Qualche amico, 14 e 24 in questo momento.
2: Belli, come va? Tutto bene?
1: Bene.
0: Benissimo,
2: saluto
0: grazie.
2: Da Londra.
1: Vai, bello, bella Londra.
3: Buongiorno a tutti dal vostro amico Peppe Cotaro.
1: Bravo.
3: Mi vediamo domani allo Speaker Corner con Valentina Lappi che parleremo dei piedi.
1: Bravo, ma
0: è un genio preciso. Bravissimo.
2: Angelo, ma Stoccolma sarebbe il caso di farla contattare da Donovan.
1: Grande,
2: sì. Ciao Ferro, ciao Angie.
1: Ciao bello.
2: Sapete che realizza, ciao belli.
1: Alle 14.
4: Pa, pa, pa, paranoia.
1: Ah, questo è piaciuto.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao belli. 344-037-0050. Forza, scrivi a ciao belli.
1: Attenzione Robertino, sì, perché lunedì arriva il secondo capitolo di quell'episodio di Car Hunters,
0: certo,
1: nel quale un seller
0: ha incontrato sì.
1: il suo idolo Antonello Venditti. Riusciranno a portare a termine l'affare?
0: Secondo me
1: lo sapremo presto. Vai.
6: Buone notizie per i patiti delle grandi serie. È finalmente disponibile la seconda parte dell'episodio di Cars Hunter, quello in cui un celebre cantante incrocia la sua strada con il venditore di una Fiat 132, un vero gioiellino che il tempo ha trasformato in una preziosa auto d'epoca.
7: Aspetti un attimo che chiedo ad Antonello. Sì. Antonello, avremmo trovato la macchina, il signore mi stava dicendo se poi nel dirupo finisce veramente la macchina. A te va bene questa, guarda un po', guarda.
8: A me va bene tutto,
1: bene,
8: però
1: bene.
8: La macchina la vorrei anche utilizzare, perché la scena 34 la giriamo il mese prossimo, per cui la macchina la voglio usare per andare al mare, così quando si sporca di sabbia non me ne frega un cazzo.
1: Bene, bene.
9: Intanto sono emozionatissimo.

0: Antonello, vuoi salutare il signore?
1: Così, certo, dammi qua. Ciao, sono Antonello Venditti.
2: Sì, Antonello. Antonello, ciao, io mi chiamo...
1: Senti, la macchina ovviamente la porti tu, no, da noi.
2: Grazie, poi magari mi piacerebbe, non lo so, non so, essere partecipare a qualcosa di questa situazione.
0: Chiedo Antonello, sì.
2: Grazie di cuore. Saluti.

0: calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
5: Radio DJ consiglia.
6: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
7: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
8: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
6: Wimbrace Games, Play Wild.
7: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
8: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
6: Tutte le info su dj.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
15: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
16: Trovi Cesar, vaschetta cane 150 grammi tutti i gusti, gourmet perle, busta gatto 85 grammi tutti i gusti.
15: Che risparmiamo!
14: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
17: Convenienza nostra!
18: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte

0: mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Have fun with...
4: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: 10:35, qualche amico, veloce.
1: Vai, sentiamo.
2: Solo ninja con la.
3: Vedi che la cantano, piace.
0: Bene, bene, bene.
4: Ciao Robè. Ciao bello. Mando un saluto alla nuova ascoltatrice che sta a Torino, Marilu.
3: Ciao Marilu, benissimo, tanti baci, ci fa piacere, dai.
0: Dopo quella dei pavoni arriva anche l'invasione dei piccioni, io invece ho la tortola sul terrazzo.
3: Bene.
0: È partita Pordenone, l'invasione dei piccioni, e poi il cantante Rocco Hunt ci racconta di quando lavorava in pescheria.
3: Bene.
0: E poi con le amiche di True Angels facciamo un giro
3: su Andromeda, vai.
0: Bella Andromeda, eh.
5: Concordo con lei.
3: È un po' lontanina Andromeda,
6: Da TG Pordenone, la città con il record di piccioni. Da Supernova, Rocco Hunt e il lavoro in pescheria. Da Un giorno da pecora, la teoria di Pietro Senaldi sul matrimonio. Roy Gigolò e il test dei gigolò. Da True Angels, le origini andromediane.
7: La città con il record di piccioni.
8: Pordenone è ufficialmente invasa dai piccioni. È quanto emerge da un monitoraggio professionale condotto da tecnici e zoologi che hanno percorso 24 km nel centro cittadino. Sono stati censiti circa 1055 esemplari, con una densità di 1370 colombi per chilometro quadrato, oltre tre volte la soglia di sostenibilità indicata dagli esperti. Per questo il comune ha avviato un progetto integrato di contenimento.
9: Ci sarà l'assoluta necessità della collaborazione da parte della cittadinanza di non dare da mangiare ai piccioni, perché altrimenti si vanifica quello che si sta facendo.
7: Rocco Hunt, eccolo, e il lavoro in pescheria.
10: In pescheria che mansione avevi?
11: Sì. Facevo l'aiutante di la pescheria di mio zio, facevo l'aiutante. Poi piano piano, siccome ho fatto anche un paio d'anni di esperienza, avevo preso anche un po' più di responsabilità. Quindi avevo iniziato anche a pulire il pesce, che diciamo è l'arte più nobile. La puzza di pesce poi ti resta dentro.
10: Nel naso.
11: Ti resta ti resta dentro.
10: Cioè te la senti anche quando poi è passata.
11: Io non mi dimentico quando, per esempio, andavo a lavorare in pescheria, poi dopo dovevo andarmi a fare la barba e i capelli, no? Quando entravo nel mio barbiere spalancava tutto, perché cioè Rocchi ti voglio bene, però c'è una cosa che dire.
7: La teoria di Pietro Senaldi sul matrimonio.
12: Lei racconta di una narrazione che è consolatoria, che ha anestetizzato il paese.
13: Ma per esempio, secondo me, che gli immigrati portano per forza ricchezza, dipende che immigrati prendi. Se prendi degli immigrati che guadagnano meno di te, ti impoverisci, come se sposi una moglie più povera.
12: Aspetta, cioè se uno sposa una moglie più povera,
13: si impoverisce. Se tu guadagni 100.000 euro, sposi una che ne guadagna 30.000, la tua famiglia ha 130.000 euro, ma per te sono 65.
12: Però magari si arricchisce con l'amore.
13: Sì, sì.
12: Vabbè, però quello chi se ne frega.
7: Roy Gigolò e il test dei gigolò.
14: Cerco donne volontarie per testare i gigolò. Sono molti, infatti, ad oggi i ragazzi uomini iscritti o che si iscriveranno nella mia agenzia. E siccome io tengo molto alla reputazione del mio portale, ho deciso di capire chi vale e chi no, attraverso però l'opinione di donne volontarie che mi aiuteranno in questo e che si presteranno a valutare e a testare tutti questi nuovi emergenti, nuovi gigolò. Le donne interessate possono contattarmi su WhatsApp o via email. Mi raccomando, non perdi tempo. Grazie.
7: Le origini andromediane.
15: Io facevo appunto l'impiegata e io me ne sono andata, perché le mie guide già un mese prima mi avevano detto: pulisci il tavolo, la scrivania, perché questo non è più il tuo posto. Soprattutto c'è Uriel, che è il mio Uriel è il mio arcangelo. L'ho guardato e l'ho visto in faccia,
3: era arrabbiatissimo,
15: proprio alieno, di un altro aspetto, proprio andromediano, questo bluette, orecchia a punta, capelli lunghi, dita lunghe, mani più allungate. Io mi vedo proprio andromediana, cioè mi sento, mi vedo l'aspetto e vedo flash di quel posto. Sono okay. stata comunque anche liriana, ma in maggior la mia anima ha origine proprio su Andromeda, la prima scintilla è andromediana. La linea primaria galattica è quella. This is Ciao

0: Vai, finalino.
1: Finalino con... C'era un amico che si lamentava perché c'era troppa discoteca.
2: Passati un buon uomo!
1: Abbiamo abbassato.
3: Non è discoteca.
1: Facciamo prima e lo togliamo.
4: Raga, appena ho visto la concomitanza del doppio della semifinale maschile con Ciao Belli, ho capito subito che il doppio italiano non aveva speranze.
1: Cosa vuol dire?
4: E così è stato.
1: Ma no. È finito prima che iniziassi.
3: Ti dico che Robby era lì che lo guardava.
1: No, non ho guardato niente. È finito prima che non iniziassi.
5: Come dire, l'altro disco quello dell'est oppure le svedesi. Insomma, le svedesi c'hanno un bel po' di soldini.
3: Va bene.

0: a Monte Carlo per il Gran Premio. E allora andiamo nel Principato, dove c'è un nostro amico che incredibilmente è riuscito ad entrare in pit lane.
1: Io l'anno scorso sono entrato.
2: Eccomi qua.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ma finalmente un salutone dal vostro Mickey Forrest. Sono qua a Monte Carlo per presentarvi il podio della grande classifica di questa settimana.
1: Benissimo. Bene, bene.
2: Vi ricordo che sono anche munito di pass per accedere al pit lane.
1: È ben caro a tutti, ragazzi.
2: Ma sapete perché? Perché sono amico di Alberto di Monaco, con il quale andavo insieme al corso di karate.
1: Karate.
2: Sì, eravamo io, il principe di Monaco e Luca Ambrosini di Radio DJ.
1: Grande Luca.
3: Ciao, Luca.
2: Comunque partiamo dalla posizione numero 3, dove troviamo un gruppo che arriva dal Veneto, si chiamano El Bacan. Il loro brano si intitola Faccio un dritto.
0: Faccio un dritto.
2: Racconta di un giovane di Treviso che è uscito a bere una birra e poi ha deciso di trattenersi fuori casa.
1: Vabbè,
2: volevo ricordarvi che la canzone è cantata in veneto, per cui chi non capisce si attacca al calzino.
1: Sentiamo. Ah, pure una cover.

0: sì, tranquillo, fanno il solletico tra birra.
1: Molto, molto bravi questi artisti del Veneto, il Bacan, ci hanno inviato la loro canzone. Ma siamo sempre qui a Monte Carlo, sì, dove nel weekend si svolge il Grand Prix.
2: Beato lei!
1: Attenzione, perché proprio in questo momento sta transitando la Brabham guidata da Terry Butzen, pilota belga per la prossima stagione, potrebbe approdare alla Ferrari.
2: Passata,
1: mamma mia,
2: è
1: attenzione, perché subito a ruota di Terry Butzen c'è
0: Butzen
1: Mauro Miclini di Radio DM2 a bordo dell'Audi A3 elaborato Pinasco.
2: Eccola qua, questa viaggia di quella di prima.
1: Grazie, è incredibile. Mauro Miclini mi ha lanciato un cappellino di Radio M2O.
0: Grande Mauro.
1: Noi intanto occupiamoci della classifica e saliamo di una posizione, dove troviamo al numero 2 Paquita Loriente.
0: Ah, lei è forte.
1: Lei arriva da Barcellona e frequenta l'Erasmus a Milano.
0: Sì.
1: Nel suo brano Paquita ci racconta la sua avversione verso il genere musicale denominato reggaeton.
0: Ah, non le piace il reggaeton.
1: Il reggaeton. Allora ascoltiamolo, lei è Paquita Loriente. Ah, no.

0: Atomatici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, domani sera saranno la nostra festa anche loro.
1: Certo,
0: ci aspettiamo lì.
2: Volevo salutare anche Paquita L'Oriente che abbiamo ascoltato prima. Al numero 2 di questa classifica che precede la settimana che sarà dedicata interamente al compleanno di Roberto Ferrari.
3: È vero.
2: Con ospiti big tra cui Davide De Marinis, il sosia di Roberto Baggio e un famoso tennista italiano. A proposito di tennis, per chi ti fate voi nel derby italiano di Parigi?
4: Tutte e due.
2: Io tifo per Panatta. Anche se non gioca più.
0: Come Panatta?
2: Perché lui mi deve 18.000 euro. Quindi,
3: ciao,
2: ma come? La volta che avevo il microfono.
3: Niente.

0: D'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
12: A colazione Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
17: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
21: Ah no, io riparto con Boscolo.
22: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
23: Party Like a DJ, domenica 7 giugno,

0: Guarda Fede sulle parallele come si diverte questa musica.
1: Guarda come contento.
0: Guarda le gambette.
2: Non riesco a capire questa differenza incredibile di reazioni, di emozioni davanti a La La Land. Davanti a questo pezzo, ma davanti proprio un po' a tutto il film La La Land.
3: Sì.
2: Una differenza tra la mia reazione e la reazione del Golfo.
3: Io no, io no, perché ha troppi cambi questa canzone, non ci sto dietro. Troppi cambi, mamma mia,
2: ma
3: che
2: perché
3: nervoso.
2: Ti fa venire nervoso.
0: Quante gambe si ballano?
2: Con tante, cioè, no, ma no, sono proprio tante le gambe in questa scena che credo sia una delle scene iniziali, no? Quella del traffico di Los Angeles.
3: Ma secondo te l'ho visto io, scusa.
2: Non l'hai visto? Ma te lo racconto allora, okay. Non spoilerò nulla perché l'inizio.
3: Vai.
2: Si fermano tutte le macchine, saranno 100.
3: Sono in Liguria, quindi, no?
2: Sono in Liguria, esatto. Ci sono i lavori sull'autostrada Los Angeles-Liguria. Sì, sì, sì. Però da giugno a settembre ci sono i lavori, ovviamente. Ed escono fuori tutti i ballerini, un po' come farebbero veramente sulla Cisa o sul traffico proprio per andare in Liguria.
3: Sì.
2: E ballano sui tettucci delle macchine.
3: Sì, sì, sì. Ti ho visto che sei esperto di danza. Ho visto
2: sono
3: su Instagram.
2: Esperto di danza.
3: Ultimamente hai pubblicato una cosa, no?
2: Guarda, ti ringrazio per la domanda. 5, 6, 7, 8.
0: Hanno copiato il video a Fulminacci, vero?
2: È vero. Guarda che. No, arriva poco dopo quello di Fulminacci, di tattica, che però mi piace ancora di più.
3: Sì,
2: mi piace
3: quella
2: di più.
3: Sì, quella mi piace molto.
2: Perché quella è una coreografia che possiamo riprendere.
3: Sì, sì,
2: quella
3: sì,
2: di La La Land è un po' più difficile. Sì, sono un grandissimo esperto di danza.
3: Non lo sapevo.
2: Sì, ti ringrazio per la domanda.
3: E quindi?
2: No, forse non l'avevo mai detto, ma no. C'è questo podcast che si chiama On Dance Pod.
3: Sì, ho visto.
2: Che è nasce da un'idea, come si dice, no? Da un'idea di Roberto Bolle, perché è il fondatore un po' di tutto il progetto On Dance.
3: Sì.
2: E ha deciso di fare un podcast. E mi ha chiamato la scorsa estate.
3: In qualità di?
2: In qualità di, e questa è stata la mia domanda. Gli faccio scusami, Roberto, ma tu mi conosci.
0: Hai le parallele a casa.
2: Cioè, io e la danza, proprio due cose completamente diverse. Tra l'altro, non so se ti ricordi quando abbiamo conosciuto Roberto Bolle, eravamo insieme in un programma
3: Play
2: che
3: DJ,
2: è stato una sorta di un lampo nella storia della radiofonia italiana.
3: Però ha lasciato il segno. Ricordati il Music Gorgone, che in tanti se lo ricordano.
2: Nella stagione 2019-2020, lui è venuto a trovarci ospite e noi gli abbiamo fatto ballare la Macarena a Sereie. Quindi io pensavo che da quel giorno mi avrebbe per sempre tolto
3: invece,
2: il saluto.
3: Invece no,
2: siamo rimasti amici. E mi ha chiamato per condurre questo podcast che si chiama On Dance, in cui praticamente si parla con un esponente del mondo della danza e un esponente di un altro mondo parallelo, che può essere una volta il cinema, una volta la TV,
3: una esponente di quelli che non sanno niente di danza.
2: E io sono l'uomo della strada, ovviamente. E c'è una puntata finale che è una bella chiacchiera, secondo me, perché me la sono riascoltata. Non mi ascolto mai, ma l'ho riascoltata per
3: curiosità. Un po' bagatta, ti stai facendo i complimenti da solo.
2: Sì, sono
3: brava.
2: Molto felice di come sono vestito oggi.
0: Sì, bene,
2: con Roberto Bolle, e se vi va di andarla a prendere da qualche parte, è fuori su tutte le piattaforme, quindi ovunque, come si dice.
4: Ciao, Agnu. Vi volevo ricordare che mancano 111 giorni all'inizio dell'autunno, quindi fuori kiwi e zucche, e nell'attesa ci facciamo una Moretti filtrata a freddo.
2: Le zucche?
3: Sì,
2: le zucche dell'autunno, certo. Certo, no. Sì, sì, sì.
3: Ho attesa una Moretti a freddo.
2: Ragazzi, ma c'è il clima perfetto. Dice che c'è la temperatura perfetta per questo weekend, che è il weekend più importante dell'anno, il più speciale, quello di Party Like a DJ. Qualcosa mi dice che ne parleremo durante questa puntata, perché
3: è doveroso.
2: Road to Party Like a DJ, che inizia questa sera.
3: Yes.
2: Mentre tra qualche istante arriva la sigla e inizia la puntata all'incirca così, anche oggi, di Summer Camp.
5: DJ One Nation One Station. Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come passata da 700 grammi, 100% italiana, soli 79 centesimi, e pasta da un chilo a soli 85 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a €7,99 per il primo mese. Vai su DAZN.com.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
9: Have fun with...
10: Gioca a Double ed esplodi in kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: bravo, dici bene.
1: Per questo oggi è il primo giorno della giornata mondiale della danza, che si festeggia sempre il 5, 6, 7, 8.
2: È bravo. Il primo dei quattro giorni dedicati alla danza, 5, 6, 7, 8. Beh, giorni dedicati alla danza, se volete venire a danzare il consiglio è di farlo al Parco Sempione, perché ce n'è come se ce n'è. No, stavo controllando le temperature, ragazzi, sono perfette.
3: Perfette.
2: Almeno su Milano, parliamo ovviamente
3: adesso
2: delle nostre
3: parti. Ci faranno sapere anche in giro per l'Italia.
2: Ma sì, sicuramente sì.
4: Fede, io me lo ricordo quando ti sei slogato la spalla per replicare la scena di Dirty Dancing sollevando la tua amica.
2: Mamma mia, sì. Sai che io non me lo ricordavo più, in effetti.
3: Hai rimosso, come si dice.
2: No, c'ho una come si chiama? Ho rimosso anche come si chiama? La clavicola.
3: La clavicola, sì.
2: C'ho una clavicola ancora un po' claudicante proprio per quel motivo lì, sì.
5: No, raga, Federico Russo è l'uomo della strada, ma che strada, via Cashmirino, ragazzi, tanta roba.
3: Capito.
5: Dai che venerdì.
2: Dai che venerdì. State ascoltando una puntata all'incirca così di Summer Camp. Ieri, oggi, Nicky è a Barcellona, come avete ascoltato, tra l'altro stamattina, inviato dal Primavera Sound con Linus e Nicola. Siamo qua in diretta fino alle 5 nel weekend che precede il Party Like a DJ, in cui troverete tantissimi ospiti, tante cose. Poi gli highlights magari ve li ricordiamo durante.
3: Certo.
2: Ti piace gli highlights, cioè le cose per noi più importanti da non perdere.
3: Sì, nel frattempo è arrivata una breaking news. Usiamo questa
2: breaking news.
3: Sì, addirittura, perché ci hanno mandato delle foto di un vecchio di una vecchia rivista che si chiamava Big, con un'intervista a un giovane Federico Russo. Così dopo magari la mettiamo a monito.
2: No, vabbè, sembra un po' troppo.
3: Bella.
2: Secondo me sai che è la stessa pagina che è ritagliata e attaccata nella bacheca dell'ufficio di Pinocchio.
3: Titola Il trionfo di Federico. Quindi magari
2: non lo so, potrebbe essere quello. Ma sei sicuro che non è quello dei Cesaroni?
3: No, sei tu.
2: Che oggi sono stato taggato da che esiste ancora la rivista Grande, Cioè, ed è della Panini, se non erro. Adesso è della Panini.
3: Sì.
2: E mi ha taggato perché in copertina c'è Federico Russo, ma è quello che ha la metà dei miei anni.
3: Ma è un gioco.
2: Vabbè,
3: dai,
2: però è lui, è quello dei Cesaroni, ma grazie per avermi taggato.
3: Sei un businessman, Federico.
2: Allora, oggi è uscito il nuovo singolo che, se avete ascoltato il nuovo bellissimo album di Dito nella Piaga, già conoscevate. Dito nella Piaga, che sarà tra le protagoniste, tra gli highlights che mi piace ricordare del Party Like a DJ. È una delle nostre headliner. È tornata con un altro singolo che, ragazzi, è un'altra mina.
3: Vai.
2: È una mina che fastidio, ed è una mina pure businessman. Dito nella Piaga, il primo disco di oggi, Summer Camp.

0: partire dalle 16. Se poi volete anche apprezzarla dal vivo in carne e ossa, la vedrete sul palco all'Arco della Pace dalle 20:30 in poi.
1: Sono quelle canzoni che ti piacciono già dal primo ascolto.
0: Sì.
1: Vai, grande dito nella piaga.
2: Un instant classic, come si dice. Come si intitola, Fede, questa canzone?
0: Si chiama Businessman.
2: Quindi chiaramente dedicata a DJ Aladdin.
0: Ovviamente, certo.
3: L'abbiamo scritta a quattro mani. Sì.
0: Ragazzi, torna tutto dentro qua, in questo studio. Tutto in
2: cosa
0: questo
2: fai
0: studio.
2: Aladdin invece tu al Plaid questo
0: cosa
2: weekend?
0: Fai, cosa fai? Cosa fai? Dai, iniziamo subito.
3: Dai, tutto domenica.
0: Lanciando i nostri
3: dai,
0: momenti.
3: Domenica
0: vai.
3: Mattina
0: sì.
3: Alle 11, Caffè DJ.
2: Capito,
3: insieme a Frank e Jack Giaselli facciamo On The Road.
0: Ok.
3: Abbiamo quello che si suona.
0: Come dicevamo ieri, Unplugged, esatto. Si suona bello.
2: Sì, la
0: bellissimo.
2: Location si chiama Caffè DJ. Caffè sulla DJ. Mappa della festa del Parco Sempione la trovate al punto 12, se non sbaglio. Ok?
0: Esatto. Ok. Siccome la gente vuole mangiare e beve, che si consuma il Caffè DJ? Il caffè, cioè si fa colazione
2: caffè,
0: insieme
2: sì.
0: A
2: spero non del caffè
0: ragazzi.
2: Trasparente, diciamo.
0: No, beh.
3: Scusa, Caffè DJ sabato, tu a che ora ci sei?
2: Io invece sono sempre al Caffè DJ sabato Boldino, alle 17:45. Io e Maurizio facciamo questo okay. Spettacolino dedicato al vino, ecco.
0: Molto bene, bene. Troppe informazioni, poi diamo tutto il resto, diamo, perché ci abbiamo ancora.
4: Raga, questa mattina Linus ci raccontava che da piccolo sua madre lo chiamava testa d'aglio perché aveva la testa grande.
0: Sì, anch'io.
4: Ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale. Si potrebbe riutilizzare, testa d'aglio.
0: Io lo so, no, io sono sempre felice di avere questa cosa in comune con il capo, perché con il capo nel senso il sì. Capo la testa.
2: Capa bomba.
0: Perché sia io che Linus abbiamo una taglia abbastanza grande, diciamo, di cappello, ma soprattutto di casco, perché
2: sì.
0: Né io né Linus siamo dei grandi indossatori sì. Di cappello. Mentre vedo che ti
2: mamma
0: sta molto
2: mia.
0: Bene a te il cappello.
2: Sì, oggi guarda, sì. Mi sta stringendo le meningi
0: un altro
2: questo cappello.
0: Capo
2: guarda.
0: Di bomba di
2: taglia
0: di
2: 60,
0: DJ,
2: ragazzi.
0: Francesco. Io sì. forse ti di supero più, di qualcosina di più. Forse anche
5: ma ragazzi,
0: un 61.
5: Noi siamo qui sotto davanti all'entrata, che ci salutate? La facciate da queste parti? Siamo pronti per il Plaid, però visto che c'avevamo un po' di ore in più, siamo passati anche qua sotto dal Mastella Building.
0: Avete fatto
5: Manu,
0: bene.
5: Manu, Andrea e il nostro cagnolino Luca.
0: Ce sì, la faccio.
2: Ciao, va, ce se la vuoi faccio, provare, dai, aspetta, lontano, vai, intrattengo io nel frattempo.
0: Vieni un
2: attimo
0: le redini.
2: Vai, io le redini. Mamma, è imbizzarrito questo cavallo di Federico oggi. C'è gente lì sotto? Guardate intanto se c'è la mia bici nel frattempo, perché ogni tanto... Ah, ci sono, ci sono! Fantastico. Salutati?
3: Perfetto.
2: Vedi, oh, non mentono i nostri ascoltatori.
0: No,
2: come detto.
0: Altre volte passiamo di qua sotto, poi dopo noi leggiamo magari con... un secondo
2: questo
0: di ritardo
2: messaggio
0: non
2: era
0: nessuno.
2: fresco appena arrivato.
0: Voglio salutare anche Massimo e Lucia da Campi Bisenzio, che sono in fila da Calenzano a Barberino, quindi sono partiti da poco, mi sembra di capire, per il nostro weekend a Party Like a DJ. Non vediamo l'ora di incontrarvi tutti domani e stasera si comincia al Castello Sforzesco con il mitico Linus.
2: Sì, tra l'altro stavo guardando il traffico, inizia ad esserci un bel traffico di quelli che invece stanno andando via, diciamo.
0: Stasera
2: verso il weekend.
0: Radio Linetti, 50 anni di radio, Linus sul palco più bello, lasciatemi dire, di Milano, cioè quello del Castello Sforzesco.
2: Quindi gli hai dato le chiavi.
0: Ma non ce l'ho
2: io,
0: non ce l'ho e non ce l'ho ancora, tra l'altro. E che l'estate al castello inizia un po' più tardi, ma diciamo che apre tutto stasera, dai. Si apre tutto stasera e apre ovviamente il capo.
2: Ovviamente. Che stile, bravi.
0: Va bene, ragazzi, c'è il primo filotto della giornata, il primo filotto di questa puntata di Summer Camp all'incirca così, che mi sa

0: Amici, siamo troppo esaltati per domani, soprattutto dopo aver scoperto che possiamo parcheggiare su un passo carrabile che non è un carrabile.
1: Questi sono
0: prestissimo per metterla su uno dei due passi carrabili finti che ci sono lì vicino.
1: No, sono le dritte di Bagatta, sì. Però non ha detto quale passo carrabile, quindi io fossi in voi non lo farei.
2: Ma in generale non venite in centro a Milano in macchina,
1: ma
2: capito?
1: No, ma non vi conviene, domani
2: lasciatela fuori nei parcheggi di Interscambio, che vi fa ridere questa roba, no? Ok. E poi prendete la metro, venite.
1: Esatto, questo è il nostro consiglio. Quelli di Bagatta non ve li consigliamo noi.
2: Scusa Fede, abbiamo messo il Groove Armada. Mi fai dire una cosa? Mi fai salutare?
1: Ma infatti mi piace questa cosa.
2: Sì. Devo salutare il collega Andy Cato, che è uno dei due Groove Armada, ok?
1: Sì.
2: Che
1: sì.
2: Insomma, facciamo lo stesso mestiere.
1: Sì, okay. Fate lo stesso mestiere, ma non quello, solo quello del DJ.
2: No,
1: o meglio,
2: ma
1: quello,
2: quello
1: DJ,
2: non frega niente.
1: Ma
2: no,
1: il DJ vignaiolo.
2: No, lui non è un vignaiolo, ma è un contadino. E ho letto questa intervista recentemente sulla BBC.
1: Sì.
2: Dove lui dice: io dal lunedì al venerdì coltivo la terra, ho i campi e lavoro la terra. Mi sveglio molto presto al mattino, esco, faccio le mie cose. Poi il venerdì sera prendo un aereo e vado a Ibiza
1: a suonare, serate, va. No. E poi dopo se ne torna nel suo orticello lunedì. Cosa coltiva?
2: Capito? Ma credo grano, cose di questo tipo. Perché poi fanno tutta una filiera per cui producono il pane,
1: il nogra coltiva. Secondo me il grano lo coltiva di più facendo le serate a Ibiza. Cioè, il nogra,
2: appunto,
1: però vabbè.
2: L'unica differenza è che lui fa le serate, prende l'aereo, fa le serate a Ibiza.
1: Sì.
2: E io magari le faccio con te a partire. Ma che dice, ma sono comunque belle.
1: Pensa che comodità, però non hai bisogno di prendere l'aereo. L'hai appena detto, arrivi comodamente in metro, scendi a Cadorna e ci sei.
2: Anche tu sei un DJ, conduttore, presentatore, sì. E nel tempo libero fai il tennista, diciamo, no?
1: Sì, però il grano si spende per fare il tennista.
2: Aladin invece che cosa fa nel tempo libero?
1: Fa il grano, anche lui fa il nogra. Vedi, io trovo più punti in comune con DJ Aladin che con te, però.
2: Perfetto.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead Radio DJ, state ascoltando Summer Camp all'incirca così, linea al centro messaggi, al volo.
1: Summer Camp, io per ovviare al problema parcheggi ho prenotato una camera al castello. L'unica cosa volevo chiedere a Fede, la colazione domani mattina è in cortile o in camera?
0: La colazione è nel cortile delle armi, perché così si chiama il cortile del Castello Sforzesco, dove tra l'altro trovate il palco e dove stasera trovate sul palco Radio Linetti 50. E si serve la colazione tra le 7 e le 10, come negli alberghi, che non ho mai capito perché non andate un pochino più avanti.
2: Ma no,
0: fino
2: anzi,
0: all'11.
2: Prima, no, no, alle 7 a volte per me è tardi.
0: È vero, comunque, mi è capitato anche di svegliarmi troppo presto per avere la colazione, ma anche di svegliarmi troppo tardi per averla.
2: Poi se chiedi invece la colazione anticipata ti lasciano lì magari due merendine
0: male. Se ti vogliono bene però.
2: Arrangiati.
0: Se hai la colazione posticipata e chiedi in ritardo, se ti vogliono bene ti danno quelle due brioscine che sono avanzate. Se ti vogliono bene, altrimenti niente.
3: Dai ragazzi, ma che invidia tutta sta gente che viene a vedervi, e io né domani né domenica potrò esserci.
0: No.
3: Mandate un abbraccio anche a noi, dai, che siamo tanto tristi.
2: Tanta FOMO per questa ascoltatrice.
0: Tanta FOMO che potrete però soddisfare con tanti reel, tante foto che sicuramente faremo. La festa di Radio DJ è sempre ampiamente documentata.
2: Esatto.
4: Ragazzi, i vostri eventi sono tutti gratuiti, d'accordo? Sì.

0: Ricordo, ma sì. Aladdin non ci ha detto quanto costa il suo ingresso a Disney.
1: Sta diventando sta diventando un po' pesante questa gag adesso.
2: Dillo,
1: è vero, però
2: quanto
1: dillo?
2: Costano i tuoi eventi?
1: Nulla,
3: nulla, ragazzi,
1: nulla. Nulla.
2: Non hai paura, dillo, scusa.
1: Party Like a DJ, gli eventi quelli dentro il parco sono tutti gratuiti. Okay. Quelli dentro il parco, poi l'arco della pace musicali, per una questione invece di sicurezza, c'è un biglietto da pagare, perché

0: cavolo. Se vuole te qualche maglietta,
1: un po' di vinili,
0: qualcosa,
1: porta, quello,
2: quello
1: è un altro discorso.
0: Quello è un altro discorso. Beh, sul palco è tutto grande.
2: Vabbè, quello
3: figa,
2: sì.
3: Ragazzi, colline del Prosecco con Emiliano Valdobbiadene, 24 gradi. Mm-hmm. Birretta fresca, pomeriggio libero e San Marcanto. Bah,
2: temperatura perfetta, perfetta. Non della birretta, perché 24 no, però no, del clima diciamo sì. La birretta immagino fosse un pochino più freschina.
1: Dai che c'è il blocco di mare tra poco.
2: A proposito di fresco, come ci si prepara per il blocco
4: bisogna
2: di mare?
4: Bisogna avere freschi, collo, orecchie e cuglio nero.

0: Ode crea i giochi che amate e vivete, come Exploding Kittens, Double e Dixit. Perché tutto inizia con voi, che stiate costruendo mondi, affrontando battaglie epiche o ridendo tra amici con battute che solo voi potete capire. Il vostro posto è al tavolo.
1: E Asmodee continuerà a superare i limiti per regalarvi esperienze sempre più straordinarie, come quelle nell'area senza wifi di Party Like a DJ, dove il divertimento, anche quest'anno, sarà assicurato per tutti.
2: Asmodee, inspired by players.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Un'idea geniale?
13: Fare la spesa da Eurospin.
12: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
16: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
17: È un'attenzione che non fa sentire invisibili.
18: È una firma che rende tutto questo possibile.
19: 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
22: Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
26: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da te

0: mecanici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Disponibili. La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
3: Un set di 3 valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
2: Che estate esagerata!
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Have fun with
7: Monge. È a Party Like a DJ. Passa allo stand. Riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: servono.
1: Fede
2: sul toro meccanico.
1: Sì, sì. Ma va ancora il toro meccanico, tra l'altro. Il nuovo DJ Ax, IPIO DJ Ax, che aspettiamo a Party Like DJ.
3: Ciao Summer Camp, sono Tiziana. Ciao. Da Torino, domani mattina sveglia alle 5, Pullman, arrivo e non vedo l'ora di vedervi.
1: Ah, per noi?
3: Ciao,
0: col Flexbus.
1: Che bello. Bene, cioè, parti alle 5 del mattino, per noi.
0: Va bene, con tutte le attività che ci sono da fare al parco. Bravissimo.
1: A che ora apre esattamente Parco Sempione Party Like DJ? Cioè, se uno vuole essere il primo.
0: A che ora parte Party Like DJ?
1: Sì. Brutta domanda da fare live questa.
0: Dopo lo recuperiamo.
1: Dal mattino, dai, sì, perché dai. Poi ci sono gli speakers corner domani.

0: Quindi sì, dal sì. mattino fino alla sera, ovunque, Castello, Parco e Arco della Pace.
1: Ciao ragazzi, buona festa per domani, sarò con voi con il pensiero. Mi spiace tanto di non esserci, ma sono impegnato con il saggio di danza. Quest'anno sono 30 anni che ballo e detta così dovreste immaginarvi tipo Roberto Bulle, invece è proprio l'esatto contrario, proprio non abbiamo niente in comune, ma vabbè, chi se ne frega, mi diverto e quindi continuo imperterrito. Vi penserò, pensatemi un pochino anche voi, mandatemi un in bocca al lupo e niente, vi saluto, un bacio Stefano.
0: Aspetta, 5, 6, 7, 8, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Vieni, scusa, vieni anche te al podcast che faccio insieme a Roberto Bolle, no? 30 anni di danza, ammazza.
2: Ma c'è anche Roberto nel podcast.
0: Certo, sì, no. C'è anche Roberto. Roberto Bolle fa, diciamo, una sorta di monologo all'inizio di ogni puntata e nella puntata finale invece siamo io e lui. Quindi è proprio ospite e chiacchierata.
2: Ma ti vesti anche
0: tu? Ti sto ingolosendo?
2: Se sei vestito da ballerino?
0: No,
2: o...
0: No, non me lo posso permettere per questioni proprio di fisico.
3: Potresti fare nuoto sincronizzato, sì. Tipo ballo in acqua, capito?
0: Potrei, ma non lo faccio. Potrei, ma non voglio.
3: Al mare magari quest'estate, ti metti lì, fai i balletti.
0: Vabbè, potrebbe essere un'ottima idea. Com'è che si entra nel blocco di mare? Perché secondo me
2: non è mare questo.
0: Ah, non è il blocco di mare,
2: no, cos'era ieri?
0: Ah, è vero.
2: Questo è il blocco sequenziale.
0: Ah, è il blocco sequenziale.
3: Blocco di lago almeno, no?
0: No, è vero, hai ragione. Beh, però anche nel classico blocco sequenziale uno ci deve entrare un po' per gradi, no?
3: Tu tipo come ci entri di solito?
0: Cioè, sapete che per fare il bagno è proprio la scienza che ti consiglia di, appunto, di infrescarti collo e coglionera.
3: Come faccio io?
0: Devi bagnare prima la nuca, sì. Poi i polsi, poi il petto. Questa è una scuola di pensiero.
3: Tu invece tuffo a bomba?
0: No, io allora nel mio caso, tra l'altro, con questa testa, il tuffo di testa e il tuffo a bomba coincidono.
3: Il tuffo a capa bomba.
0: Coincidono, esatto. Però secondo me lo shock termico singolo del tuffo è molto meno doloroso del calarsi,
3: così,
0: no?
3: Mi bagno per bene come le signore, capito? Entro e via.
0: La scienza comunque consiglia di fare tutto per gradi. E anche il blocco sequenziale secondo me funziona così.
3: Secondo me ci arriva uno schiaffo adesso dal blocco
2: sequenziale. Non partiamo per gradi.
0: Poi nel blocco sequenziale c'è anche una terza gamba che deve entrare in acqua, specialmente nel primo disco che solitamente parte un po' così, no?
3: E rimpicciolisce anche quella.
0: C'è l'effetto escargot. Va bene, dai. Rimpiccioliamo allora grazie allo shock termico che ci darà DJ Aladdin, blocco sequenziale che parte con Gabri Ponte Salmo.
2: Yes.
0: Wow.

0: morbido.
1: Erano
0: eh?
1: Anni che non vedevo quello che ho visto.
0: Eh sì, ragazzi, inizia così il blocco sequenziale di questo venerdì 5 giugno di DJ Aladdin.
2: Un po' di shock termico con questa canzone nuova di Gabri Ponte e Salmo.
0: Non ci siamo bagnati i polsi, no.
3: Minchia, Aladdin, se sto blocco inizia così, altro che tre gambe. Esatto. Ne servono 5, 6, 7, 8.
4: Ciao ragazzi, non vedo l'ora di domani, ci vediamo. Io sono sempre sotto al palco a fare, a ballare con voi. A casa DJ. Ciao, a domani.
0: Buona giornata. Domani ricorda lì. Sempre quando ballerai a casa DJ di mantenere il passo 5, 6, 7, 8. Voodoo People.
5: Ma il remix di Pendulum.
0: Ah!
5: C'è il terzo pendulo.
0: A proposito di terza gamba,
5: il pendulum.

0: presenza.
1: Sì.
0: Sai quando dici di uno molto magnetico, no? Che appena entra nella stanza si girano tutti, te ne rendi conto. Appena entra in una stanza al blocco sequenziale, la gente si alza.
1: Sì, sì. E poi
0: quando
1: questo...
0: entra al blocco di mare, è un po' così, ti fa. Ti fa colonna sonora, ma non te ne accorgi neanche.
1: Sì, certo, questo non si taglia con un grissino, no. Diciamo, no, per niente.
2: Esatto.
3: Ciao Summer Camp. Quando si entra in acqua c'è quello che io chiamo il bacio di Poseidone o di Nettuno.
1: Certo, Dio
3: che,
1: del mare.
3: Per noi maschietti, quel momento in cui stai gradualmente entrando in acqua e c'è l'onda ghiacciata che ti bacia proprio lì. Nel sottocuglione.
1: Eccola.
0: Sì, sì, sì. E ti fa.
1: Ciao Paolo, grazie.
0: Quell'effetto escargot che mi sembra piuttosto inevitabile, no? Per tutti. Non è che è soggettivo. Cioè.
4: Maremma, mi sto sentendo uno zanza di Milano. Che botta di adrenalina!
1: Uno zanza di Milano.
0: Uno zanza di Milano.
1: Così.

0: campione, ma fate attenzione a come ci arriverà.
1: Perché io suono dalle 4 alle 5.
0: Esatto, lo stesso orario nostro sì. di domani, però.
1: Però dalle 3 e mezza alle 4 nel parco. Con voi due?
0: Sì, perché praticamente sai che ci sono quelle macchinine da golf, no?
2: Sì.
0: Con cui ci si muove con agilità all'interno
2: del parco.
0: Quelle
2: che di solito al Parco Sempione si muovono a mannaggette, diciamo. Se
0: sì,
2: le guida
0: soprattutto
2: Ricky.
0: Quella guidata da Ricky, che nel caso di DJ Aladdin riuscirà

0: po' di casino.
1: Sfiniamo non si sa dove con quella macchina.
2: Sì, seguitici.
0: Noi non guidiamo, ma facciamo tutto il resto.
3: Ciao Summer Camp, allora io domani vengo con mio figlio là, ma sì, a casa DJ, a che ora ci siete? Non ho capito, 5, 6, 7, 8?
2: No, noi no, siamo alle 4, alle 5 4. Sabato c'è Nicola Savino.
0: Esatto.
2: Per dire.
0: Esatto.
4: Raga, ma io vi adoro, siete proprio belli, vi stavo guardando in TV, c'è quella sintonia che c'è tra di voi, vorrei proprio essere una vostra amica. Siete fighi, un bacio da Teresa.
2: Sei una nostra amica.
0: Grazie, Teresa. Sì, che grazie. Sei una nostra amica, ti vogliamo bene Teresa. Ci dicono che il bacio di Nettuno però non è quella roba che succede quando entri in acqua e l'acqua è fredda,
2: sarebbe,
0: è una cosa che succede quando sei in bagno.
2: Dai,
0: è un rimbalzo dell'acqua diverso da quello di quando si fa il bagno. Afferrato. Basta, non entriamo.

0: blocco sequenziale DJ Aladdin in console.
1: E al centro messaggio invece grande successo per il bacio di
0: come Nettuno. Grande successo,
1: ragazzi, si parla solo
0: non
1: di
0: è,
1: quello
0: non è una cosa piacevole. Vabbè, il bacio di Nettuno,
1: dai, ho selezionato,
0: se non ho capito male.
1: No, per niente.
0: Va bene,
1: però senti qua che tecnica.
0: Sentiamo.
2: E come si fa a non entrare nello specifico? Per evitare il bacio di Nettuno,
1: sì,
2: basta con una semplice tecnica ripiegare due o tre pezzetti di carta igienica che prendono dal lato destro al lato sinistro del buco dove c'è l'acqua.
0: Sì.
2: In questo modo si evita il bacio di Nettuno.
0: Per non
2: ciao
0: avere
2: Andrea da Gambettola.
0: Rimbalzo. Grazie. Se sei in Italia, sì, se sei in America è un dramma, perché sai che l'acqua lì è molto più alta.
1: Sì, è vero.

0: bassa, sì, mentre
1: va giù subito.
0: Va giù subito ed è bello alto, quindi il rimbalzo, il bacio di Nettuno è, insomma, molto più spiacevole secondo me.
2: Scimatura in vigna, in quel di Cerreto Guidi, Firenze. Temperatura interna in cabina 18 gradi, temperatura esterna 25 gradi. Francesco, ciao ciao.
0: Ciao Francesco, Francesco, grazie collega, per aver detto Gabina, Gabina con la G, rigorosamente con la G. Mi sa che è un remix quello che sta per arrivare.
3: Bravo.
0: Remix terza gamba?
3: Vai, è l'ora della terza.
4: Axwell in grosso, è vero, è bello.

0: Foglio, ma la mafanesce di fare sente che c'è gente che fa la controlla.
1: Lo so, è colpa così. Di Aladdin.
2: Sì, è colpa di lui. lui, maestra. Lui. Aladdin mi dà noia. È lui.
1: Rimaniamo in Puglia,
2: sì,
1: mi sa.
2: Sì, volentieri.
1: Ciao.
3: Oggi traversata della Puglia da Lecce. Rientro a San Giovanni Rotondo. 2 minuti di orologio di pausa. Borsone già pronto e si rientra a giocare a pallone dopo 3 anni. Incredibile, ma vero.
2: Ciao, cioè, si rientra in campo dopo 3 anni.
1: Dopo 3 anni,
2: ma
1: sì,
2: senza riscaldamento. Così. Ti sei un po'

0: cover nel loro concerto di Bologna mercoledì sera. Forse vi è capitato di incrociare la loro versione in qualche reel di Instagram nella giornata di ieri, soprattutto.
1: Questa era l'originale.
0: Questa era l'originale, cioè, sì, okay, sì. Però diciamo che la scelta di averla messa in questo blocco è stato un po' un omaggio a quel momento.
2: Ciao Summer Camp, sono Olivia.
0: Ciao,
2: da un
0: Olivia.
2: Po' che non vi ascolto, finalmente domani ci vediamo al Party Like a DJ. Ciao
0: Olivia, ciao. Grazie anche per la sincerità, che è da un po' che non ci ascolti.
1: Oh, guarda, che sono presi i ragazzi.
0: Ma è vero, è vero.
1: Fine anno, così magari c'ha gli esami.
0: Ah, sì, sicuramente certo, agli esami. Però grazie anche per la fiducia, perché nonostante non ci ascolti da un po', domani vieni a trovarci.
1: Potrebbe passare a trovarmi al banchetto, diciamo.
3: Ma il banchetto con i vini di Quarna, lo
0: sì,
3: troviamo?
0: Il banchetto.
3: Così per sapere, offre contanti o va bene un PayPal?
1: Ma no, non si vende.
0: No, via, è tutto gratuito. Dai, te lo fa assaggiare poco,
4: sì,
0: eh.
4: Sentivo, cioè, di non... formaggio.
5: È piccante.
1: Sì, sì, auricchio, ci si bagna un po'.
0: Non
1: le
0: pensate di andare lì a farvi una bella bicchierata. No, cioè, no, proprio poco.
1: Bicchierata
0: poco
1: di denti.
6: Fra, ieri hai detto che prima arriva meglio alloggia. Io sono arrivato adesso a DJ Caffè per sì, aspettare i tuoi goccini di vino di domani.
1: Come il concerto di Vasco con le tende.
0: Giusto, giusto.
7: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: Con Carrera Eyewear è tempo di party like a DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
9: Radio DJ One Nation One Station.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetike Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Salone, hai visto cucina?
13: Ringiovanita.
12: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
13: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
14: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
7: Radio DJ consiglia.
15: L'8 giugno allo stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
16: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
15: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis. Wimbrace Games, play wild.
16: 8 giugno, stadio dei Marmi di Roma.
15: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione. Tutte le info su dj.it.
17: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
18: Lo senti? È il suono della felicità! Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
19: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
20: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
19: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
20: Rispetto per le persone.
19: Recycle.
20: Dare nuova vita alle cose.
19: ESG.
20: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
21: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
22: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
23: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
22: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
23: Come risparmia?
22: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
23: E i lavori?
22: Ma c'è Ristruttura Smart.
23: Così ti risparmi anche tu, eh?
22: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
24: Iperceramica.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
24: Sabato 6 giugno è Party Like a DJ, dalle 21 con J-Ax.
25: Italia Starter Pack.
24: Dito nella piaga.
26: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
24: Pinguini tattici nucleari.
27: E allora sorri, scusa lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
24: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
28: Sono le 4! 4.

0: Conway, che è il titolo della rivista del Diavolo Veste Prada. Stavo per dire Praga.
1: Anche se
2: io ho Praga, io gilet comprato a Praga.
0: Me lo ricordo il tuo gilet di Praga.
3: Ma fatto
0: ricordo
3: di prosciutto di Praga.
2: Sì,
3: di Praga.
2: All'interno sì.
0: Ne ha parlato. Ne abbiamo parlato ampiamente. Sì, sì, sì. Comunque è la nuova canzone di Lady Gaga qua insieme a Dolci dalla colonna sonora del film.
3: Dov'è Nicky?
0: A Barcellona, Nicky a Barcellona. Avete sentito stamattina anche il suo collegamento dal Primavera Sound lunedì. Torniamo al completo. Sì,
3: Barcellona normale, non Barcellona.
0: Non Barcellona quella Sicilia,
3: Gotto, no.
0: Barcellona okay. In Catalogna.
3: Arrivano comunque dei messaggi per lui qua al centro.
0: Li teniamo e
3: sì,
0: poi.
3: Sì. Tipo segreteria telefonica, esatto. Ne ho scelto uno e lo okay. Mando in onda. Vado.
4: Ciao, sono Luca, dei Draghi di Comodo. Allora, visto che Nick è diventato un nostro grande fan, volevo informare che è iniziato il torneo estivo, il Summer Cup.
0: Sì.
4: E la prima partita i Draghi ha vinto 12 a 1, ragazzi. Sì. 12 punti tutti dedicati a Nicky e a Summer Camp.
0: Ok,
4: viva Draghi, viva il Summer Camp.
0: Evviva! È vero, perché ne abbiamo parlato mercoledì, no? I Draghi di Comodo, beh, comunque se hanno vinto 12 a 1 le cose stanno migliorando. Non sì. Sono loro che volevano arrivare quintultimi e non sestultimi. No, scusami, sestultimi e non quintultimi.
3: Sì, in realtà sono arrivati sestultimi, ecco. Volevano
0: no,
3: arrivare...
0: bene.
3: Bene, sì, però insomma, sempre in fondo cioè,
0: volevano arrivare sestultimi e non quintultimi. Quintultimi
3: cioè peggio.
0: Ah. Quintultimi è peggio. Scusate, adesso aspetta. Siamo un attimino persi. Sestultimi è meglio di quintultimi. Okay. Perché sei posti più lontano dal fondo, no?
3: Sono vabbè, abbastanza discalculico, mi fido di te.
0: Vabbè, stanno migliorando i ragazzi.
5: Ciao ragazzi, oggi vi ascolto facendo la valigia perché domattina presto c'è l'aereo che da Bruxelles mi porta a Milano per venire finalmente a parte la Cadige. Uh-huh. Beh, qua non è abbastanza vino per tutti, io vi porto qualche birra. A domani.
3: No, porta le birre.
0: Porta le birre. No.
3: Per il vino ci sono, saluto anche gli amici di Santa Margherita che saranno nel parco domani a fare delle attività
0: non
3: legate
0: è
3: al vino.
0: La località,
3: no.
0: Ma è proprio il vino. Santa
3: casa
0: Margherita,
3: vinicola,
0: esatto,
3: Santa Margherita,
0: che,
3: sì.
0: Beh, sì, sì, uno degli,
3: salutiamo i nostri investitori,
0: gli sponsor, uno degli sponsor, dei tanti sponsor sì. Che ci aiutano a partire anche DJ.
3: Sì.
0: Molto bene, a proposito di sponsor, dai, facciamo un'altra bottarella di pubblicità,
3: dai, sì,
0: dai
3: sì,
0: e poi
3: sì, torniamo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
5: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
8: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Have fun with Sprite. It's that fresh.

0: la conosci questa canzone?
1: Quanto mi piace, grazie.
2: Si vede,
1: grazie,
2: che Quarna è contento perché è venerdì. Fede, ti avrebbe potuto mettere una sorta di bastone fra le ruote per complicarti l'ultima ora, invece è stato gentile.
1: Non è vero, questo è un per regalino, me, questo è un bastone fra le ruote perché è una delle mie canzoni preferite.
0: Non te l'ho mai messa, tra l'altro, questa canzone.
1: È una di quelle canzoni che storicamente manca un disco. Dai, guarda, metti gli Witos, tanti anni fa, e ogni tanto
0: è la
1: ritornano.
0: Sest'ultima o quintultima scelta nella mia rosa di canzoni da mettere per te.
3: No, Federico, quintultimi vuol dire partendo dal fondo, sono quintultimi, quindi ultimo, penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo. Sono quintultimo a partire dal fondo, quindi
1: questo.
3: Sono scesi.
1: Abbiamo detto questo. Io dicevo che essere sest'ultimi è meglio di essere quintultimi, certo, perché significa che sei più alto in classifica.
4: Ha ragione Fede, dal fondo della classifica le posizioni migliori sono la 5, 6, 7, 8.
1: Oh, 5, 6, 0. Senti che Teenage Dirtbag 2001 sono proprio quegli anni lì, non c'entra niente con Beverly Hills, però forse un po' più con American Pie,
0: sì,
1: no?
0: Forse sì.
1: Perché mi viene in mente di Beverly Hills che c'è chi lo sta vedendo adesso per la prima volta.
0: Sì, perché è tornato, certo.
1: Sì, lo stanno rifacendo su Sky. E c'è chi fa il rewatching, ma chi fa il watching e basta.
0: Sì, perché tipo, non l'aveva mai visto all'epoca,
1: tipo,
0: forse.
1: Tipo. Vai, Fosca! Fosca! Cioè, la Fosca che... È millennial in pieno.
0: Perché
1: cioè...
0: non l'hai visto all'epoca, Fosca? Scusa.
1: Ciao, Foskis. Cioè, su Wikipedia, se tu scrivi millennials, c'è la foto della Fosca. Com'è possibile che tu non abbia mai visto Beverly Hills 90210?
5: Allora, l'ho visto a spezzettini, spizziche bocconi.
1: Ai tempi.
5: Infatti, io non ricordavo nemmeno l'orario della messa in onda.
1: Era prima serata pieno, eh.
0: Sì, però quando la prima serata era alle 20:30, ragazzi.
1: Sì, non era 21:45 come adesso. Dai, 20:30.
5: Allora ho una spiegazione, perché noi alle 21 andava a letto.
0: Giusto.
1: Ah,
0: bravo.
1: Anche tipo anche a 14 anni, 16 anni.
5: Sì,
1: 13
5: e poi
1: anni.
5: La TV non si poteva guardare troppo.
1: Ok.
5: Perché faceva male.
1: Sì, in effetti.
0: Sono d'accordo con i tuoi genitori. No.
1: Però dai, Beverly Hills era un po' quella. Insomma, quel telefilm un po'. Anche c'era del buonismo. Io mi ricordo ancora una volta che per i suoi 18 anni, donna, brinda con due dita di champagne.
0: Tipo quelle che darò io domani a parte lei che dice, diciamo.
1: Si ubriaca un po'.
5: Un po'.
1: Oh, non gliela perdonano per 7 puntate, giusto. Povera donna. Forse va anche in comunità.
5: Povera donna.
1: Povera donna, nel senso. È proprio il suo nome. Allora, io parlavo di Beverly Hills prima con la Fosca. Tra l'altro, t'ho anche spoilerato di brutto il finale. Perché ti faccio, ma ti ricordi il finale? No. Perché comunque io pensavo che tu stessi facendo un rewatch, cioè lo stessi rivedendo, invece
5: no, sì, ho saltato tantissime parti, quindi per me adesso è bellissimo perché sto vedendo tutto e devo dire che comunque era molto avanti per l'epoca, a parte che nel 92, non so se avete fatto caso, loro avevano già il sushi da asporto.
0: Questo non me lo ricordo. Beverly Hills,
1: sì,
0: appunto,
1: sì, sì.
0: C'era solo lì e in via Casmirino dove abitava Federico all'epoca.
1: Io mi ricordo che mangiavano della gran pizza coi peperoni, che tradotto in italiano era comunque pizza coi peperoni, e pensavo da ragazzino che mangiassero la pizza coi peperoni, e invece no,
5: infatti la
1: pepperoni.
5: Cosa...
0: salame, no?
1: Salame, esatto.
5: Okay. La cosa bella è che guardando, io lo sto guardando su Now.
1: Sì.
5: E lo puoi vedere in lingua originale, quindi scopri anche che voci hanno e alcune espressioni sono state un po' cambiate. Bello vederlo in inglese.
1: Mi vuoi dire che Dylan non ha la voce così?
5: Guarda,
1: e neanche Brandon ha la voce così.
5: Posso dirti, Dylan ha una voce che proprio diresti no. Dici no, perché questa voce qua?
1: Allora, sappiamo che Luke Perry non c'è più, e Shannen Doherty non ci sono più, cioè gli attori che hanno interpretato Dylan e Brenda, ma gli altri? Dove sono
0: tipo
1: gli altri?
0: Tipo il biondino, che a me non stava tanto simpatico.
5: A nessuno stava simpatico, ma perché non
1: ma
5: era?
1: Ma Steve?
0: Steve.
1: Scott?
0: Steve forse.
1: Steve. Simpaticissimo,
5: no.
1: Steve.
0: Come Ian Zering, quello lì.
1: Ian Zering.
0: No, non mi piaceva.
5: Non era,
1: ma
5: era
1: il più simpatico di tutti.
0: No.
1: guarda, questa discussione continuerà.
0: Finisce a botte.
5: Comunque,
1: finisce male.
5: Siccome mi strippo, io vado a vedere anche tutti i fatti loro della loro vita attuale. Allora, Steve, se volete sapere, ha avuto grandi momenti di celebrità grazie a Sharknado.
1: È vero.
0: Un gran
1: vero.
0: Film, tra l'altro.
1: Quello era che bellissimo.
0: Piovevano gli squali, quello lì.
1: Sì, che praticamente viene un tornado, prende gli squali dall'oceano.
0: Grande carriera.
1: E ti entrano in via Massera, entrano nelle case, bellissimo.
5: Sì. Brandon, che voi sembrava tutto la so, io vi spiego io la vita.
1: Jason Presley, certo.
5: Vi dico come si fa. In realtà aveva un sacco, era nella vita vera, lui era Dylan. cioè aveva un sacco di problemi, così ho letto, di col bere, insomma, ha avuto un incidente molto brutto da cui sembra essersi ripreso, però.
1: Ok. Fosca, invece, secondo me col ciuffo non gli stava bene il casco. Vi ricordate quanto era alto il ciuffo di Brandon?
0: Sì, era più alto di lui.
1: Io una volta ero andato dal parrucchiere tipo 92-93 da Pischello e con la foto di Brandon.
5: Certo.
1: volevo quei capelli.
6: Scusa, volevo vedere io in quegli anni quando dovevi comprare il CD delle Spice Girl a farti il ciuffo come Brandon.
1: No, sai di chi ce l'avevo? Di Ray Pruitt.
5: Mamma, che bello! Lui era
1: Jamie Walters.
0: Sì. Dopo ascoltiamo un goccio. Nel frattempo ci stanno scrivendo un sacco di ascoltatori e ascoltatrici che dicono appunto che nonostante la nostra età, diciamo, all'epoca non avevano visto Beverly Hills e stanno facendo rewatching, ad esempio questa ascoltatrice con sua figlia che ne ha 14 che sta facendo il first watching.
5: Comunque certi temi belli tosti, cioè erano intensi.
1: Che fine ha fatto Donna? Allora, perché Donna era la figlia del produttore quindi comunque la milionaria della
0: Nepo
1: situazione.
0: Baby?
5: No, pare che non riesca... Cioè, scusate, mi viene da ridere, però pare che il suo problema sia che non riesce a non spendere i soldi del
1: poverino.
5: Papà.
1: Oh, ma che problema è? Eh no, il problema
0: c'è le mani bucate.
1: C'ha le mani bucate, no? È lì che si sveglia e dice: devo spendere i soldi del papà.
5: Me li danno contingentati.
1: Ok.
5: No, quindi... poi era quello che succedeva a Dylan nella sua serie. Ci sono
1: Insomma, viveva in albergo Dylan, mi ricordo.
5: All'inizio.
1: All'inizio. Poi ora sei fresca perché lo stai vedendo.
0: Non spoilerare,
1: sa
0: dai.
1: Sa tutto, sa.
6: Come Paolo Ruffini.
1: Come Paolino Ruffini.
0: Lui in Residence.
1: In Residence, sì. Comunque molto meno agio.
5: Secondo me la cosa più bella è quella che riguarda Ray Pruitt, che io tra l'altro ieri ho visto un episodio in cui salva delle persone da un incendio e sapete adesso cosa fa?
1: Cosa fa?
5: Il pompiere.
1: Non ci credo, ragazzi. Vedi, quindi.
0: Ma io non ho capito, sto Ray Pruitt chi è?
1: Ray Pruitt
5: è bello.
0: Jamie Walters.
1: Sì. Jamie Walters, lui, il nome dell'attore,
5: chitarra.
1: Anche cantante, che aveva poi fatto anche un disco, un album, che io non so, avevo speso 30.000 lire per prendermi l'album.
0: Quello dell'Ace of Base.
1: Mamma mia, di Jamie Walters.
0: Sentiamo un goccino,
1: Hold On faceva. Tutto figo lui, camicia a quadri, anfibi, jeans strappati,
6: vestito come Bagatta Domenica.
5: Sì, è vero.
1: Sì. I don't wanna see you. Bello. Ever say everything. Beccata.
0: Arriva?
1: Abbastanza bene, dai. No, poi c'è il ritornello.

0: naso.
1: No.
2: Adesso tutti. No, c'è la sucata, no. Non arriva ancora il ritornello. Vabbè, lo mettiamo un altro giorno, sì, il ritornello, vabbè. Però faceva Hold on,
1: sì. Durava 8 minuti la canzone.
2: Sì, erano altri tempi.
3: Vabbè. Ciao ragazzi, io all'epoca andavo a casa della mia fidanzatina a guardare Beverly Hills. Però cioè, io andavo perché volevo limonare, però non c'era verso perché lei era concentratissima sulla serie, no?
2: Certo.
3: Doveva stare lì e guardarla tutta, un po' durante le pubblicità magari.
2: Sì, ma anche Fosca non limona più perché no. sono 20 episodi a stagione di un'ora l'uno.
1: Solo nei miei sogni con quelli più belli della serie.
2: Chi è che ti piace?
1: A me Dylan era il mio top.
2: Dylan.
1: Sì. Poi dopo quando è arrivato Ray devo dire...
2: Questo che abbiamo appena ascoltato?
1: Sì.
2: Beh, David no.
1: Ah, poi dopo David crescendo.
2: Ti piacevano tutti,
1: sì.
2: Scusa.
1: Sono come Valerie.
2: A che punto sei adesso?
1: Adesso sono che Dylan è andato a riprendersi i suoi soldi.
2: No, ma dico come stagione, cioè cosa sei, quinta,
1: scusate,
2: quarta?
1: Scusate, ho spoilerato qualcosa forse.
2: No, miseria, sono... gli anni 90, dai.
1: Sono quasi alla fine della quinta.
2: Ah, quindi...
1: Ho iniziato un mese fa.
2: 20 episodi da un'ora all'uno per stagione, sei alla fine della quinta, cioè sì. Quando esci di qui tu vai a vedere Beverly Hills.
1: Sì.
2: È un... sì, per forza.
1: Non ho più una vita.
2: Beh, una vita dedicata a Beverly Hills. Hai la loro.
1: Io vivo la loro.
2: Grazie.

0: su Alfa e Giova. Il loro singolo insieme mi sta gasando moltissimo. Il profilo Instagram di Alfa, che mi fa simpatia.
1: Anche a me piace molto.
0: Vero?
1: Sì, sì, bel personaggio. Sì,
0: mi sta
1: sì,
0: molto simpatico, perché mi capita spesso di vedere i suoi reel, che sono teneri, devo dire. Mm-hmm. Forse avevamo già parlato di quel reel in cui lui è sul taxi e la canzone insieme a Jovanotti, sì, questa che avete appena ascoltato, che si chiama Buon Vento, è appena uscita. E c'è la tassista che la sta ascoltando alla radio, alza il volume e lui, in maniera davvero molto tenera, carino, e molto carino, spontanea, le dice: comunque sono io questo. E boh, bello, mi è piaciuto moltissimo. Poi ho visto un altro reel in cui lui svela ai suoi genitori la sua prossima collaborazione, cioè con Jovanotti, uh-huh, prima che esca il singolo, e gli fa sentire la canzone in macchina, e quindi c'è la reazione, no? La reaction.
1: Beh, perché
0: dal
1: lui
0: vivo
1: poi
0: dei genitori.
1: Grande fan di Jovanotti già da, infatti, quando era piccolino. C'è una sua foto, se non ricordo male, con la copertina del disco Buon Sangue, che è del 2005. Lui aveva probabilmente 5 anni. No?
0: E stamattina ho visto un altro. Sto diventando uno stalker di Alfa.
1: Che ci sta lui, ci sta.
0: Ho visto questo reel in cui lui fa autografare a Lorenzo,
1: sì,
0: i biglietti della prima volta che lo ha visto dal vivo per il tour di Buon Sangue. Beh, se non sbaglio. Sì,
1: bene,
0: sì,
1: bene,
0: sì.
1: Bravo.
0: Bello.
1: Sei un bimbo di Alfa.
2: Ai tempi facevo i fumetti per Beverly Hills 90-110, quindi sono una vecchia,
0: sì,
2: ho conosciuto di persona Jenny Garth e Ian Ziering, tutti due molto carini. Ho fatto le caricature, i fumetti per una fanzine che, vabbè, durato quello che è durato, però dai, no, non è antipatico.
0: No, ma infatti a me non stava antipatico. Jenny Garth è Kelly,
1: sì,
0: Ian Ziering, certo, è Steve.
1: Sì, sì, sì,
0: sì, sì, sì.
1: I fumetti di Beverly Hills non me li ricordo, onestamente.
0: No, beh, li faceva lei, magari sì, non l'abbiamo
1: visto. Una fanzine
0: visto,
1: che qua non è arrivata.
0: No, purtroppo no, ma sì, sei sempre in tempo, perché Beverly Hills sta tornando.
1: Dai,
0: soprattutto
1: dai,
0: grazie al rewatch della Fosca. Noi ci prendiamo una piccola pausa. Vi ricordiamo,
1: esatto,
0: che anche oggi c'è il premio fedeltà DJ Box in palio. 347-342-5220 per prenotarvi.

0: gusto irresistibile di Sprite.
1: Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare. Musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite.
2: Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna, dai suoceri, 2 grigliatine. E tu?
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
15: Have fun with...
16: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Ciao Summer Camp, dispiace perdersi Party Like a DJ, ma io e mio marito adesso siamo appena partiti per la Val di Fassa. Vacanze, happiness!
1: Ci dispiace per voi, per voi che purtroppo siete in vacanza e vi perderete il nostro weekend dell'anno, perché per noi è la nostra vacanza.
2: Seguite
1: poi, la nostra
2: i social, i profili social di Radio DJ e troverete ampio reportage.
1: Tanto reportage.
3: Ciao Summer Camp, ci vediamo domani alla vostra festa. Totti la dico forte.
2: Ciao Totti.
1: Totti.
2: Ma non Totti.
1: Non lui.
2: Dall'accento non credo.
1: Non mi sembrava. Non mi sembrava il pupone.
2: No,
1: era Arcavidano. No, non mi sembrava. Grande Benson Boone. Comunque è sempre bello ritrovarlo, come si dice.
2: Sì.
1: Ti ricordi quando ci ha portato il gelato in radio?
2: È vero, sì.
1: Lo ricordi? Il gelato al mirtillo, lampone forse. No, lampone, bravo.
2: Lampone, un gusto incredibile, sì.
1: Buono, buono, è vero. Ce l'ha portato veramente, cioè non proprio lui di persona.
4: Ma non credo. Adesso una bella rosetta
2: col gelato. Una brioche col tuppo.
1: Si fa così, la brioche con dentro la granita in realtà, ma anche il gelato.
5: Come me la
1: mangi
5: adesso, regà? Una bella rosetta, mortadella e auricchio.
2: Scusa, sempre a proposito di festa, qua chiedono se si può venire alla festa da soli. Ma certo che sì.
1: Si può venire alla festa da soli, specialmente se siete della generazione Z, che credo sia anche la generazione di Benson Boone.
2: Sì,
1: penso proprio di sì. Perché ormai tutti i giorni parliamo un po' della generazione Z.
2: Per sentirci meno vecchi.
1: D'altronde, prima abbiamo aperto una ampia parentesi per noi millennials,
2: quindi,
1: parlando di Beverly Hills 92-110, quindi generazione Z.
2: Attenzione Fede, che noi siamo lì con la generazione X.
1: Lo so. Però
2: millennials per poco.
1: La generazione Z adesso pratica il solo maxing.
2: Cos'è?
1: Solo nel senso. No, sarebbe un bellissimo
4: maxing,
1: no. Maxing solo. Cioè con solo
4: subito
1: un gusto.
4: Me lo prenderei.
1: Solo un gusto.
2: Solo più un gusto.
1: Che non è two is meglio che one, che sarebbe... No, è proprio solo
5: mi sta venendo l'acquolina in bocca
1: anche a me, sì. Solo maxing vuol dire solo, cioè che sei single,
2: sì.
1: E maxing vuol dire ottimizzare, no?
2: Adesso va questa parola. Ieri abbiamo parlato del nonna maxing.
1: Vero.
2: Cioè di Gen Z che si comportano come le loro nonne,
1: cioè questa tendenza a rimanere single perché è più economico di fatto.
2: Sì, però scusa, se vai a vivere con un'altra persona a volte puoi anche condividere le spese perché è più economico.
1: Però è più economico e fai anche più economia in quanto a tempo, energie, cioè
2: appuntamenti,
1: dedichi,
2: fuori, ristoranti,
1: ti dedichi solo a te
2: qua,
1: stesso,
2: certo,
1: no?
2: Certo,
1: sì,
2: certo.
1: Sì, sì. Ed eviti un po' quel dover uscire perché magari sei in coppia, cioè praticamente stai preso fisso in casa e ciao.
2: Beh, io lo faccio da anni in pausa pranzo questa cosa qua, che vado a mangiare da solo e non me ne vergogno, capito?
1: Mamma, tu fai dei solo maxing
2: sì,
1: veramente
2: da sempre,
1: su quella panchina.
2: School. No.
1: Su quella panchina alla ricerca di vitamina D.
2: Vedi,
1: mamma
2: che poi
1: mia.
2: Generazione Z non si vergognano di andare da soli al ristorante, al cinema, in viaggio, vedi? Stanno bene in propria compagnia.
1: E fanno anche solo dates, cioè nel senso che e no che escono dating, però con loro stessi, cioè vai a mangiare da solo, vai al cinema da solo,
2: sai,
1: fai una passeggiata da solo.
2: Qual è la città d'Italia con più, diciamo così, single?
1: Qual è?
2: Ovviamente
1: Milano.
2: Il 56% dei nuclei familiari sono composti da un'unica persona.
1: Ricordatevi sempre che però se mettete l'ananas al centro del carrello
2: Viale Papiniano,
1: all'esse lunga di Viale Papiniano, ci sta che dopo la spesa non siete più single.
2: Sì, sì, sì.
1: Questo narra la leggenda.
2: Sai
1: mai capito se è
2: lo
1: vero.
2: Stato invece, almeno in Europa, con più single, sia uomini che donne, ovviamente?
1: Ti direi un Nord Europa.
2: Bravo, Fede.
1: Quindi Svezia.
2: Bravissimo.
1: Veramente? Non lo
2: sapevamo.
1: Ci siamo messi d'accordo.
2: No,
1: te.
2: Zero.
1: No, dice che Zalone.
2: Mi sa che vado in Svezia io sto weekend. Dopo parlare di chi dice, salto là.
1: Ti troveresti molto bene,
2: sì,
1: secondo
2: sì,
1: me.
2: Sì,
1: perché
2: fa fresco, per
1: questo. Questa è la nuova dei Jungle. L'ho sentita stamattina di Chiama Italia. Si chiama The Way.

0: 7, 8, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7. Perché non c'è 1, 2, 3, 4, no, si parte da 5, 6, 7.
1: Tra l'altro, in questo video hanno sugli stessi pantaloni che avevi tu alla conferenza stampa di Plaid.
0: Sì, Linus mi ci ha preso per il culo tutta la mattina. No, erano talmente larghi, insomma, erano talmente larghi i miei pantaloni che non si vedeva il movimento delle gambe. No. Quindi non si vedeva che stavo camminando, capito?
2: Pantalone?
0: Sembravo la Brenda quando fa il robot.
2: Vero,
0: cioè, non si vedono i piedi, ma vedi che scivoli praticamente sul suolo.
1: Se vuoi essere cool, questo ed altro.
0: Cool, no? Sono cool, ragazzi. Sì. I jungle che abbiamo appena sentito.
2: Ma non ce l'ho così largo.
1: Se la metto io, ho praticamente la testa che striscia, insomma, per terra.
0: No, jungle, il nuovo singolo, The Wave.
2: Centro da stopper. Sì.
0: Sono veramente dei maestri della musica che te la fa prendere bene. Sì, sempre, bello, sempre, bello, sempre. Sì. Ma anche dei maestri del 5, 6, 7, 8. Perché noi, ovviamente, trasmettiamo con davanti il mega schermo del Golfo Mistico che ci proietta i video. E i video dei jungle, se ci seguite sul 69, sono sempre con dei ballerini impeccabili, fighissimi, coreografie incredibili. In questo spazio, cos'è? Un hangar.
2: Senti l'esperto di ballo, no?
1: È così, ballerina. Ragazzi, lavorare con ballerina.
0: Lavorare con Roberto Bolle mi sta facendo diventare un ballerino dentro.
3: Ragazzi, io ho 45 anni, ho gusti molto diversi dalla maggior parte dei miei amici e sono almeno 20 anni che faccio solo maxing, andare a vedere le partite, concerti, film, mostre, le cose che mi piacciono e che non piacciono a nessun altro, me ne vado da solo, sennò cosa faccio? Ci rinuncio?
1: Ciao. Ma occhio, scusa, non fraintendere questo solo maxing.
0: Poi
1: ragazzi,
0: a chi è che non piacciono le partite, i concerti,
1: le birre,
0: le birrette? A chi non piacciono?
4: No raga, secondo me vi sbagliate, il solo maxing deve essere una di quelle categorie di quel sito lì con le scritte gialla, nera e bianca.
1: Quello è solo e basta.
0: È gialla e nera la scritta?
1: Sì, ma faccio arancio,
0: un po' più arancione.
1: Dipende dal tipo di schermo che hai e da quanto ci vedi dopo che hai passato tante ore lì, diciamo.
0: No, nel senso che se in 4K mi sembra più un arancione.
1: Vabbè.
0: Però, sai, non è
1: VHS.
0: Che non vado in memoria, me l'hanno raccontato.
2: L'ha detto tuo cugino.
0: L'ha detto mio cugino.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: Premio fedeltà. Al telefono c'è Monica da Torino. Ciao Monica.
2: Ciao.
3: Ciao,
1: ciao Monica. Ciao. Allora, noi stiamo parlando con la Monica osteopata e massofisioterapista o con la Monica attrice di teatro?
2: Oh Gesù, questo è difficile.
1: Che la voce cambia secondo me,
2: Assolutamente sì, l'impostazione potrebbe cambiare in un secondo.
1: Esatto.
2: Però boh, io sono un embrione, sono ancora in fase che devo capire cosa devo fare della mia vita.
1: Ok, facciamo la voce da osteopata adesso, che mi stai dicendo che c'è un problema, non so, alla clavicola, alla spalla,
3: esatto,
1: cosa
3: clavicola.
1: Tutto, cosa vera tra l'altro.
2: È una cosa vera? Sicuramente hai bisogno di creare di nuovo un po' di forza, un po' di sostegno di questa cuffia dei rotatori, Federico.
1: Grazie.
2: Non è che puoi andare avanti così.
1: Grazie. Adesso sto parlando con Monica, attrice di teatro, ormai da 4 anni, che debutta tra l'altro con uno spettacolo e ce lo racconta. Ciao Monica, attrice.
2: Ciao Federico. Allora, questo spettacolo è uno spettacolo che abbiamo ideato tutti noi insieme, è uno spettacolo che diciamo sul filo di lana tra la risata e il pianto e credo che insomma sarà molto, molto coinvolgente per chi ci guarderà.
1: La voce è la stessa dell'osteopata,
2: sì.
1: Però Monica, giusto?
2: Ragione, però,
1: no,
2: invece
1: io sono fan di questo modo di recitare che sia il più possibile vicino alla realtà.
2: Bravo, sono... vedi che apprezzi.
1: Ma
2: bravo,
1: certo che apprezzo. Ma anche
2: grazie.
1: Nel cinema non mi piace quando allora dobbiamo. È bello così,
2: no.
1: Cioè,
3: Monica, volevo chiederti, ma si dice ancora merda prima di salire?
2: Come no, ci si tocca anche il culo.
1: È vero, ci si tocca il culo a vicenda.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Prima di salire sul palco però
2: Sì, dietro sì. Un secondo prima.
1: Cioè non tipo per una settimana prima dello show. No, prima di salire sul palco.
2: No.
1: Sei un po' tesa?
2: Sono molto tesa.
3: Vai dall'osteopata,
2: sì,
3: no?
1: Scusa, massaggiati.
2: No, mi massaggio contro gli alberi come gli orsi. La schiena.
1: Sai che quando uno è teso ti fai quel massaggino lì ai bordi del collo, no? Ai lati del collo. Fatelo da sola.
2: Esatto.
1: Ma funziona, sai che un po' sì, me lo sto facendo in questo momento. Sono molto
2: io di solito mi massaggio la parte del massettere e
1: massettere?
2: Vabbè, lascia perdere. Fede,
1: no,
2: non
1: che lascia perdere? Qua nessuno se ne va finché
3: esatto,
1: non spieghiamo cos'è il massettere.
2: Allora, il massettere è un muscolo che abbiamo sulla faccia, che gestisce una buona componente della tensione dell'articolazione temporomandibolare.
1: Io che ho il faccione c'ho un massettere, caspita, così
2: un gran massettere.
1: Ma dov'è posizionato? Sulla fronte?
2: Dentro la guancia.
1: Dentro la guancia?
2: Se tu stringi i denti forte,
1: sì,
2: e metti la mano sulla guancia, tra la guancia
1: e l'orecchio. Ho capito qual è. Questo è un
3: bello,
1: muscolo, è vero.
2: Io
1: ce l'ho veramente... Ce l'ha veramente cazzuto, è l'unico muscolo, molto sviluppato che ho.
3: Casato.
2: Prova a massaggiarlo che magari molla la clavicola.
1: Dai, presente quelli che in spiaggia fanno i fighi e fanno gli bicipiti, io faccio il massettere, lo gonfio proprio. Senti qua.
3: Vuoi sentire il mio massettere?
2: Flexi col massettere, Fede, flexa.
1: Veramente, flexo il massettere. Io poi vado in giro a massettere nudo proprio perché mi sento grande confidenza, quindi bello. Senti, ti facciamo in bocca al lupo, quando è lo spettacolo?
2: Domani sera, spettacolo Quanti. E vi saluto tutti ragazzi, tutti quanti.
1: Grande, in bocca al lupo. Allora anche noi che domani saremo in scena, partirà che DJ prima di salire sul palco ci diamo una bella masseggiata al massettere. Grazie. DJ
2: ragazzi,
1: Box.
2: Sono felicissima, grazie
1: anche noi.
2: Mille.
1: DJ Box per te, ciao Monica,
3: ciao,
1: grazie,
3: Monica.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Non abbiamo ancora quella preparazione giusta per fare il 5, 6, 7, 8.
1: Però magari da qui a domani sera.
0: Da qui a domani sera sicuramente dai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Siccome voi siete il mio talismano, porta fortuna. Domani pomeriggio Rese Gap, 24 km, 1800 di dislivello.
3: Bravo.
2: E niente, io vorrei il vostro bocca al lupo. Ciao Cele.
0: Sta per Resegone?
1: Sì, Resegone, okay. Ma di corsa,
3: trail,
1: di,
3: no?
1: Trail.
3: Sì.
1: Bello.
0: Trail.
3: Bella salì, bel dislivello. Sì,
0: bella salì, lì ci vuole un massettere. Lì il muscolo della mascella, il massettere si allena.
1: Invece ci sono anche degli eventi legati alla bici.
0: Dai, vabbè,
1: weekend,
0: perché non parliamo di eventi con laterali al Party Like DJ? Cioè,
1: solo
0: avevamo
1: DJ
0: fatto
1: Aladdin
0: tutto
1: può.
0: Perfetto e arriva DJ Aladdin
1: solo
0: con
1: lui.
0: Le antifeste.
3: Dai, veloce, dov'è? Domani dov'è? Sono con Saturnino al BAM, che è il Bicycle Adventure Meeting.
0: Bello. Ok.
3: Dove? Siamo praticamente a Villa Contarini.
0: Sì, ma suonate perché io Saturno
3: live.
0: In bici non ce lo vedo.
3: No. È il raduno nazionale, se non europeo, okay. Di bici, gente in bicicletta.
0: L'unico col boomer però, è il... no, com'è che si chiama? Lo zoomer, scusami, non il boomer, lo zoomer, sì. Il motorino di Saturnino.
3: No,
1: ripeti, Piazzola sul Brenta.
3: Sì, esatto, okay. Per provincia di Padova. Oh, bam! Dio.
0: Ma soprattutto noi altri, dove saremo?
1: Dove siamo?
0: Ragazzi, c'è un clima in questo momento
1: perfetto.
0: Sì, una temperatura perfetta. Ci sono artisti che hanno già fatto prove, tra cui Gaia, tra l'altro, oggi... che sarà dei nostri proprio. Proprio domani sera, no, il colonnello Panacci non si pronuncia, ma siamo sicuri che sarà un weekend speciale come tutti gli anni. Stasera si apre con Radio Nenetti 50 al Castello Sforzesco, nella splendida cornice del Castello Sforzesco, sullo splendido palco del Castello Sforzesco. E poi per tutto il weekend ci trovate dentro il Parco Sempione e sul palco dell'Arco della Pace.
1: E in particolare...
4: Io questo fine settimana il Prado non ce la fa a Venice. Perché per me è diventato difficile spostarmi senza la macchinetta per la dialisi. Comunque fa il tifo per voi, soprattutto per i Bless Maremma, che secondo me domani sera, domani pomeriggio spacca una bestia.
1: Grazie, sarai lì con noi
0: sempre,
1: ore 16
0: sempre.
1: Casa DJ
0: domani. Sempre nel cuore sarai con noi, ovviamente. Ci vediamo domani, ci vediamo a Party Like DJ. Ciao.
5: Movie Time.
6: Lavorare da casa sembrava un sogno.
7: In smart working mi trovo veramente bene.
6: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
8: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
6: Maccio Capatonda, Smart Working, un film di Svevo Moltrasio.
9: A volora!
10: Dai!
6: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
5: Movie Time.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio, DJ.
15: One Nation, One Station.
16: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
17: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
18: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
19: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
9: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Alla ricerca della qualità.
10: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
9: Se cerchi la

0: A un prezzo conveniente. O ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercatò.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Party like a DJ. Domenica 7.

0: Ora urlalo forte.
1: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
2: Sono le 17. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. In primo piano il conflitto russo-ucraino, che si spera sia arrivato a una svolta dopo la lettera di Volodymyr Zelensky indirizzata a Vladimir Putin, la cui risposta è attesa nelle prossime ore durante il forum economico di San Pietroburgo. E dalla sua città natale il presidente russo ha attaccato l'Europa, le cui elite starebbero provocando solo caos, cercando di attrarre sempre più paesi, dice. Proprio Bruxelles nel frattempo approva e appoggia la richiesta del presidente ucraino di un incontro con quello russo, e i primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca si traducono in uno scambio di 185 prigionieri per parte, con l'incontro fra i rispettivi commissari per i diritti umani. E l'Eliseo poco fa ha fatto sapere che il presidente francese Macron domenica sarà a Londra per partecipare a una riunione con il premier britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz. La cronaca ora ci porta a Roma. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia della capitale, al culmine di una lite. L'uomo, che ha confessato dopo essere stato arrestato, aveva nascosto il corpo in un manufatto di cemento. Le indagini sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari della vittima. Strage di Cran Montanai. Coniugi Moretti si sono presentati oggi davanti ai magistrati, ai quali hanno detto di voler collaborare. Noi, oggetto di falsità che ci hanno distrutto, ha detto Jessica Moretti. Essere devastati e non riabbracciare più i propri figli, gli ha risposto la madre di una delle vittime. Attesa una forte risalita dell'inflazione nel corso di quest'anno, lo sottolinea l'Istat, che vede l'impennata dei prezzi al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza la normalizzazione delle tensioni internazionali. Potrebbe arrivare poi già questa sera la proroga del taglio delle accise in scadenza sabato a mezzanotte. Si tratterebbe del quarto intervento dopo l'avvio degli sconti il 18 marzo per contenere i rincari dei carburanti legati, come sapete, alla guerra in Medio Oriente. Infine parliamo di tennis e di Roland Garros. Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il loro torneo di doppio si ferma alla semifinale. La coppia azzurra si arrende in due set a Granollers e Zeballos con il punteggio di 7-6, 6-4.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 18.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
12: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
13: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
14: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
16: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
17: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Have fun with
19: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
4: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: Piccioncine.
1: Ah sì.
0: Oggi io e te.
1: Sì.
0: Un girly show. Girly. Io. Che coraggio.
1: Con quella voce.
0: No, ma sì, ma a parte mai donne, ma.
1: Sì, donne.
0: Oldie.
1: Oldie quasi, dai. Donne mature.
0: Due belle donne. Una puntata fatta da due belle donne.
1: Ma pure fighe. Due belle fighe.
0: E allora dai. Dai.

0: rapina.
1: Buonasera anche a Ciocca, Manuel e Marta. Benvenuti a Pinocchio Girly Show.
0: È venerdì!
1: Oddio, è vero.
0: Venerdì.
1: Mi ero completamente dimenticata.
0: Eh sì, è venerdì.
1: Domani c'è la festa.
0: È il venerdì che precede la festa.
1: Vado.
0: Sì.
1: Speaker Corner.
0: Speaker's tutto. Corner domani alle 18.
1: Ci sono ancora biglietti? Cioè, si può ancora comprare dei biglietti? Non so.
0: Vediamo, adesso controllo.
1: Vabbè,
0: io
1: comunque. Abbiamo una puntata con un po' di notizie, un po' di gossip. Abbiamo tenuto proprio un chiacchiericcio, ok? Poi se volete partecipare, commentare, essere chiamati, chiamate, benissimo. Scrivete alla coordinata che è il 347 342 5220. Basta, ieri vi abbiamo chiesto molto,
0: sì.
1: Per cui ci siamo sentite di non fare una puntata troppo call to action, come si suol dire.
0: Però oggi ci saranno tanti argomenti trattati,
1: sì,
0: al solito, però, se volete approfondire.
1: Ragazzi, è venerdì e poi siamo io e la Vale da soli.
0: Allora, quindi, i biglietti si possono ancora acquistare, per cui potete andare a cercarli su dj.it o su Ticket One.
1: Ultimi posti,
0: sì.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Cosa facciamo? Cominciamo? E allora andiamo.

0: su Radio DJ 17:12. Appassionati ringraziano per la scelta. Molto rara in radio questo passaggio,
1: vero,
0: bello, quegli anni stupendi. Mi ricordo il concerto a Reggio Emilia, io e mia sorella, ce lo siamo ma goduto a dei livelli meraviglioso.
1: Bello.
0: Allora, 17:12, cominciamo con un po' di gossip.
1: Cominciamo col gossip del weekend, perché stanno per partire i festeggiamenti del matrimonio del secolo. Che sicuramente ad oggi è il matrimonio dell'anno. Ma io mi spingo oltre e secondo me il matrimonio di Dua Lipa, perché stiamo parlando di quello, sta segnando un nuovo modo di celebrare il matrimonio e una nuova estetica. Cioè, quello che indossa Dua Lipa oggi lo vedremo nelle spiagge domani. Come dite, l'avete già visto? Cioè, lei è arrivata a Palermo l'altra mattina. È scesa,
0: ma non c'entra col matrimonio.
1: No, c'è tutto il baraccone che riguarda il matrimonio. Perché lei, ricordiamo, si è sposata con Callum Turner, del quale ci frega relativamente. Però lui potrebbe essere il papabile nuovo James Bond, per dire.
0: Però prima la Marta e Manuel erano lì che lo guardavano sognanti.
1: Perché è un buono, bravo ragazzo, come piace a loro.
0: E
1: loro si sono sposati in municipio a Londra l'altro giorno. E poi i festeggiamenti li fanno in Italia. Questo perché se si fossero
0: in Sicilia, no?
1: Sì, a Palermo, non, il matrimonio doveva essere valido a Londra.
0: Certo.
1: Quindi qua vengono a festeggiare. Sono già arrivati ieri, mi pare ieri mattina.
0: Lei camicia pareo.
1: Bravissima. Lei camicia pareo.
0: Come si vestono comunque quelli... Allora, quelli che prendono l'aperitivo a Mykonos.
1: Sì, a Mykonos, cioè, a Panarea, quei posti
0: non
1: lì.
0: Non proprio esattamente il nostro hummus.
1: No, lei stava molto bene, aveva pareo.
0: Lei credo che gli metti anche una tenda.
1: Sì, e sta bene uguale.
0: Cioè, vale, non cascare in questo errore,
1: Pareo, camicia e cappellino con la visiera, ma con la visiera tirata indietro.
0: Mamma... Jesolo, preparatevi. Io vi dico solo questo: Jesolo, preparati, perché la Vale viene a doppiare, ok?
1: Lui polo, lui è uomo da polo. È partito con una polo marrone, è arrivato in albergo e ha fatto colazione con una polo verde. Invento, i colori un po' l'invento delle polo di lui. Comunque lui, pantalone khaki o beige e polo. Erano giù a far colazione da soli e mano a mano dalle varie stanze scendevano i vari invitati, perché loro hanno prenotato suite in tutto il quadrilatero de Palermo, della vergogna. Come si chiama quella piazza, la piazza della vergogna? Vabbè, insomma... E per cui mano a mano che scendevano gli ospiti si avvicinavano a loro e il tavolo si faceva via via sempre più grande, come si fa quando fanno, quando ci si sposa e inviti gli ospiti all'est, cioè in un'altra località rispetto a dove vivi. No,
0: ma che ne so, Vale, ti vedo sognati, ho paura di infierire perché voglio che tu mantenga questa energia.
1: Allora, stasera, anzi oggi pomeriggio, facevano tutti una visita privata alla Galleria d'Arte Moderna, eccezionalmente chiusa al pubblico. Poi si va a una festa esclusiva a Palazzo Gangi, che è quello dove si è girata la celebre scena del ballo nel film Il Gattopardo, per dire.
0: Va bene, ok.
1: Il catering è affidato all'Osteria dei Vespri, che è un locale in piazza Croce dei Vespri dove la coppia aveva già cenato qualche tempo fa. Domani bagheria, domani villa storica, la villa Valguarnera, la villa Valguarnera, di proprietà della principessa Vittoria Alleata, affittata per loro, allestimento nei vari saloni, terrazze, chef stellati. Pare che si mangeranno anelletti alla norma, pane cameusa, a pane e panelle, patate vugghiute e crocchè.
0: Queste vabbè, il menù l'hai fatto tu.
1: Non mancheranno, dicono.
0: Certo.
1: La stampa di tutto il mondo è lì presente e Taylor Swift muta.
0: Sì.
1: Questo, purtroppo.
0: Cosa ti devo dire, Vale?
1: È così. Purtroppo è così.
0: Pare, qualcuno dice, uno dei cantanti albanesi che doveva cantare al suo matrimonio ha avuto un problema, non ci sarà. Quindi, insomma, ci sono anche delle piccole defezioni, come nei veri matrimoni,
1: certo,
0: no?
1: Okay. Cioè, se voi di Palermo sapete qualcosa di più, fatecelo sapere.
0: 347-342-5220, inventate anche, perché tanto lei è
1: io ci credo serenamente.
0: Ma proprio la

0: come se fosse invitata la damigella, ecco. Abbiamo qui la damigella.
1: Hanno citato Panariello nell'estetica del, effettivamente, del pareo e camicia.
0: Eh certo. Ah, giusto, ma capito, Briatore, no, è quel mondo lì, eh.
1: Cioè, e adesso da quest'anno anche io,
0: e da quest'anno anche la Vale, esattamente così, però Jesolo,
1: esatto,
0: ok? Dai,
1: sì. Buono.

0: 17:20 Radio DJ Jesula allertata. Ti sì. chiedono esattamente quando, perché voglio vedere la Vale in versione, non è versione Briatore, è versione Dua Lipa, pareo, certo. E camicia da uomo,
1: certo, giusto? Sì, esatto, okay. Esatto, e vediamo come mi sta il cappello, però eventualmente no, anche vale, cappello con la visiera, però la visiera dietro,
0: sì, sì. Capello sciolto.
1: Capello sciolto e via. Ragazzi, sarà...
0: noi saremo più o meno l'ultima, a cavallo tra l'ultima...
1: giugno e luglio. Esatto. Tra giugno e luglio. Sì, sì.
0: Ok. Tengo in braccio l'Arianna e proseguiamo, perché allora, relativamente al menù di questi festeggiamenti del matrimonio di Dua Lipa in Sicilia,
1: sì.
0: La Vale, che ha origini siciliane,
1: sì, di Palermo proprio,
0: ha voluto dare i nomi delle ricette di alcuni piatti che non mancheranno. Attenzione, immediatamente corretta. Okay.
2: Dal vostro corrispondente di Palermo, Alessandro, volevo dirvi che i Dua Lipa alloggia a Villa Egea, splendida location sul mare,
0: okay.
2: Che è un di altissimo livello, e saranno in giro, sono stati avvistati in giro sia per Palermo che per Bagheria,
0: okay.
2: La villa esatta è quella Villa Valguarnera, sul menù non ci sono ancora grandi comunicazioni, ma essendo molto tradizionali dovrebbe essere quello che ha indicato Valentina, quindi anelletti al forno, pane panelle, pane con la milza, crocchè, patate vugghiote e tutto il resto. L'unica comunicazione molto di colore che gli invitati per raggiungere Bagheria partendo da Palermo dovranno passare per Ficarazzi.
1: Questa è la cosa importante. Queste sono cose che a me fa ridere.
0: Sì. Hanno prenotato un'escursione su una turbo guidata da Benigno di notte nel centro storico.
1: Benigno,
0: Vale.
1: Di Mary per sempre.
0: Sì, sì.
3: Ragazze, anelletti alla norma non si possono sentire. Mi auguro che vi siate sbagliati. Dovrebbe essere anelletti alla palermitana, detto tra di noi. Ok. Quindi poi certo. Pane cameusa, panelle e crocchè. Chi più ne ha più ne mette. Se hanno scelto un menù di gastronomia prettamente palermitana, si leccheranno i baffi gli ospiti, tutte cose che in genere non si trovano, va, parliamoci chiaro.
0: Sì.
3: E a Palermo, quando le cose, certe cose le sanno fare veramente bene. Se poi parliamo di gastronomia,
0: è stata anche l'occasione di sentire l'accento, no?
3: Saluti, Edo da Corleone.
1: Ciao Edo.
0: Grazie, grazie mille. A posto così,
1: a
0: Vale?
1: A posto così.
0: Però c'era una correzione
1: allora,
0: anche di pronuncia.
1: Allora, non so se è questo il messaggio, provo a metterlo. Me la gioco?
4: Uè, Pinocchietti, Vale, comunque volevo correggerti un attimino. È bughiute, non bughiute, non c'è la B, diventa B. È come nello spagnolo che
0: capito,
4: la basket diventa bacche. Bacche!
1: Quindi le patate
0: però
1: sono...
0: non mi sembrava un accento proprio sicilianissimo.
1: No, però lui deve essere come me, figlio di siciliani.
0: Okay.
1: Quindi patate bughiute.
0: Ok.
1: Va bene, a posto.
0: Ragazzi, durissima. Tra poco ancora, gossip, un sacco di roba.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
6: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
7: Radio DJ. One Nation, One
8: Station. Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
14: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
13: Scontata.
15: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
13: Super scontata.
16: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
17: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
18: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
19: Ah, però!
20: Quando ti dicono che è misura.
19: Ah, però!
20: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino memory bambù con chiusura zip a 7,99 euro e bruciatore diserbante da 2000 watt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's

0: specchio delle mie brame. Perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Have fun with
9: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand, scopri tutte le novità Monge e ritira il tuo voucher sconto. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sabato 6 e domenica 7 giugno, vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone. E ancora, basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
11: Pinocchio su Radio DJ. One Nation,

0: di Dua Lipa. Io sono un po' comincio Marta, a essere... però
1: è un po' Marta che ci sta manipolando.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Ma noi ci facciamo anche manipolare volentieri.
1: Allora, tutte le persone che stanno collaborando al matrimonio di Dua Lipa hanno dovuto firmare dei fior di documenti nei quali garantiscono riservatezza, altrimenti verranno puniti con delle multe salatissime.
0: Ok.
1: Ma noi abbiamo un insider che ci manda un messaggio strepitoso con un'indiscrezione da favola. Ci scrivono: Vale, la cugina della cognata di mio fratello è l'estetista di uno del catering.
0: E quindi siamo proprio, siamo dentro, ragazzi, ci siamo. Ci siamo, abbiamo espugnato la fortezza.
1: Però mi ha detto in via confidenziale che hanno scelto il sorbetto al melograno invece del limone. Fonte certa.
0: Stupendo.
1: Stupendo, scelta bellissima.
0: Sì, perché quello al limone, dai, alla fine.
1: È scontato.
0: Sì, sì, sì. Allora, contenta, dico, guardala.
1: Io da matti proprio. Perché questa cosa qui la sappiamo veramente solo noi. Cioè, questa è piccola, ma è un'esclusiva mondiale.
0: Io ho detto poco fa, inventatevi le cose, scrivetele.
1: No, questo sarà vero. È vero questo. Dici di no? Dici di no? No, è vera questa.
0: Ma l'intro, rileggi il messaggio.
1: È la cugina della cognata di mio fratello. Cioè, mio fratello è sposato con una... E la sorella della moglie del fratello ha una cugina che fa l'estetista. E fa l'estetista di uno che lavora nel catering. Dici di no?
0: È verissimo, è sicuro. È
1: vero.
0: Certo.
1: Vuoi che ti dica, rimanendo in tema estate, sorbetto al melograno,
0: sì,
1: cosa andrà di brutto quest'estate?
0: Sì, Valentina, ti a parte te con camice parero.
1: Sì. Allora, di bruttissimo, i capelli lunghi, molto molto molto lunghi. Ma molto, cioè devono arrivare...
0: Vabbè, ma uno come fa a farseli crescere?
1: No, ti fai l'extension. Se non ce li hai, devi farti l'extension. Cioè, tipo al sedere.
0: Mm.
1: Proprio quella lunghezza lì. Li ho tagliati di recente.
0: Sì.
1: Il petto molto villoso.
0: Ah sì,
1: Sì. Allora, il consiglio che danno gli esperti è di depilarsi la zona clavicola. Però di mantenere il petto...
0: Poi se depili la zona clavicola sembra ancora
1: più villoso.
0: Sì,
1: cioè,
0: il petto.
1: L'immaginario
0: questo
1: è...
0: Questo stiamo dicendo per gli uomini?
1: Sì,
0: petto villoso?
1: Esatto,
0: okay.
1: Esatto.
0: No, giusto per sapere, perché uno si organizza,
1: Immaginario Tom Selleck in Magnum PI.
0: Certo. Funky.
1: Poi... posso dirvi come, cioè, tante volte doveste andare a un festival, domani c'è la festa di Radio DJ. Allora, dovete prendere dei...
0: tu che non sai come vestirti.
1: No, perché qua si tratta di make-up. Perché il look fate quel che volete, ma dal punto di vista make-up prendete del glitter, delle pietruzze, ma non mettetele dove le mettereste di solito, dove siamo abituati.
0: Dove ce le dobbiamo mettere?
1: No, in punti insoliti della faccia, che ne so, lungo tutta la linea del naso, capito? O all'angolo mandibolare.
0: Siamo al limite di Avatar, il film proprio.
1: È vero. Lo fa Zara Larsson nella sua make-up artist Sofia Sinotta. Abbiamo messo le foto sull'account Instagram Pinocchio DJ.
0: Non è imparentata con la cognata della, con la cugina della cognata del...
1: Non lo so se la Sofia Sinotta, non lo so. E chiudo con piume di brutto, tantissime piume anche lì dove volete, anche nei posti più impensati, più insoliti. D'accordo?
0: Vabbè. Bene, chiaro, certo. Sai cosa? D'accordo.

0: veniamo. Abbiamo provato anche a dare altre notizie, non si viene fuori da questa cosa di Dua Lipa, di cui io personalmente poi faccio fatica a ricordare il viso.
1: Sì.
0: Pur ricordandomi che è molto bella.
1: Sì.
0: Una bellissima donna, bellissima. Una bellissima ragazza. E anche le canzoni faccio fatica a ricordarmi. Questa cosa del matrimonio supera ogni sua famosità.
1: Ci ha preso, cioè noi di Dua Lipa non avevamo mai parlato.
0: Allora, puoi parlare secondo me al singolare. Io ti seguo a ruolo, io seguo te. Cioè io, a me mi ha preso te che sei presa di lei.
1: Okay, okay.
0: A me appassiona il tuo infervoramento.
1: Sì.
0: C'è chi però appunto ti vuole anche tuzzugliare. E al telefono c'è Angela. Angela dall'Inghilterra.
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
0: Ma quindi sappiamo delle cose?
2: Scioccata, scioccatissima.
1: Cioè?
2: Allora, so che ovviamente è tutto segretissimo fino a un certo punto. So che i come si chiamano, gli invitati hanno dei braccialetti con i nomi dei
0: degli sposi,
2: e questo era il primo regalo del
1: braccialetti, ma quindi gioielli, non braccialetto di tessuto.
2: Sì, esatto.
0: E uno si tiene il gioiello con sopra col nome di gente che non sei tu. Vabbè, comunque ok.
2: Esatto, perché tipo l'invito, perché se non ce l'hai non ci fanno entrare.
0: Quindi poi te lo fondi successivamente, ok.
2: Sì. Okay. E poi c'era incluso nell'invito un accendino con i loro nomi, perché mi sembrava... Non mi ricordo se dei sigari o delle sigarette, comunque è una cosa relativa alla loro relazione.
1: Ah, fumano di brutto.
0: Dicono, questa cosa mi piace da morire, eh? Nonostante io abbia smesso, questa cosa mi piace molto.
2: Sì. Istigazione.
1: Ok. Poi?
2: Poi per il momento non so altro.
1: Cioè, allora tu evidentemente hai
0: conosce qualcuno che è stato invitato,
1: che hanno ricevuto l'invito, e nell'invito c'è bracciale e accendino.
2: Sì, un'altra cosa che non mi ricordo perché stavo fangarlando.
0: Cosa? Ma sei fuori di testa a telefonare e non sapere la terza cosa?
2: Hai ragione.
0: Adesso, allora facciamo una cosa, mettiamoci zitte tutte e tre un secondo
1: e ci pensi.
0: Tu ci pensi, dai, vai. Pensaci bene.
2: Ok. No, stavo fangarlando troppo. Stavo già pensando che dovevo dirlo a qualcuno, quindi il terzo me lo son perso.
1: Ma dai. Ma l'invito era scritto o c'erano le foto loro?
2: Era una scatola con tre diversi regali.
1: No, ma tu sei matta però. Adesso chiami la persona che sa e poi ci fai sapere.
2: Allora, ti dico solo che probabilmente potrei avere delle foto lunedì. Cioè, non che le condivido,
0: No.
2: Però
0: vai a controllare, controlla.
2: Altri dettagli.
0: Vai a vedere un attimo
1: i colori.
2: Mi sembra che l'invito era rosso, ma magari me lo sto inventando, questo non sono sicurissima.
1: Intanto stai spippolando e guardi le foto?
2: No, non ho foto ancora, però essendo il matrimonio questo weekend, magari la persona che conosco, non so, avrà foto lunedì.
0: No, vabbè, adesso io...
1: Ma scusa, ma tu l'hai mai vista di persona?
0: Vale, sta diventando molesta.
2: No. Io conosco una persona e questa persona ha un'amica che va al matrimonio.
1: Ok, va bene, dai, firmiamoci qui.
0: Fermiamoci qua, non possiamo chiederti altro. Tu non ti ricordi perché sei stordita. Che dobbiamo fare?
2: Ho visto foto degli invitati su Instagram. Però non c'erano gli sposi. Cioè c'erano gli invitati che hanno messo le foto da Palermo. Cioè facendo gli stili
1: certo.
0: Va bene. Dai, va bene così, ci accontentiamo. Angela, grazie, intanto è tantissima roba.
1: Madonna.
0: Se ti viene in mente scrivici che ti richiamiamo, ok?
2: Perfetto, bacio ragazzi.
0: Un bacio, ciao. Pagoda, ciao. Una notte. Tra una portata e l'altra infusi di rose per sgrassare.

0: possiamo considerare chiuso il capitolo, segnalando che molti hanno detto Dua Lipa dal vivo è una delle migliori.
1: Ah, vedi?
0: Dal vivo nel senso live, sì. Concerti live pazzesca.
1: Ok. No, okay. Se, allora non lo chiudi, resta aperto, nel senso che se avete altre segnalazioni da darci, sì, certo, cioè noi le riportiamo.
0: Poi,
1: ma adesso ci occupiamo di salute.
0: Oh, e Vale, qui ti voglio.
1: E lo facciamo con una pratica da fare, un rituale wellness da fare prima di dormire, questo è il consiglio. Lo potete fare okay. Semplicemente a casa vostra. È sufficiente avere una confezione, anche solo da un chilo, di sale grosso.
0: Sì.
1: E lo sbattimento poi di pulire, perché il sale grosso va sparso terra. Per terra.
0: Ma viene un nervoso prima di dormire, sporco il pavimento.
1: Allora, sei un grande vassoio, lo metti sopra il grande vassoio.
0: Un catino?
1: Allora, devi camminarci su sto sale, per cui devi avere un po' di spazio per fare qualche passetto.
0: Ma che vassoio devo avere per camminare sui vassoi? Non ce l'hai un grande vassoio? Per quando ho tanti ospiti.
1: Comunque, la pratica è quella del salt stomping, ed è appunto una pratica che consiste nel camminare a piedi nudi su uno strato di sale grosso sparso sul pavimento.
0: Ma come mai?
1: Allora, che il sale faccia bene alla salute, si sa. Cioè, i bagni salini, le grotte di sale. Cioè, risaputo che dal punto di vista respiratorio va bene.
0: Perché assorbe l'umido, no?
1: Sì, assorbe l'umido. È molto utilizzato negli esfolianti, negli scrub.
0: Sì.
1: Fai uno scrub casalingo, ci metti del sale grosso, per esempio.
0: No, di solito non grosso, va bene.
1: Vabbè, comunque. Allora, la scienza e la medicina non è che hanno detto... che fa bene.
0: No.
1: Però
0: si sono fatte
1: gli affari loro.
0: Sì, si sono girate da un'altra
1: parte. Ho detto, ragazzi, allora,
0: come volete, non fatevi male.
1: Vi possiamo dire che non è cioè non abbiamo appurato benefici fisiologici. Cioè, non è che detossina il corpo solo camminarci.
0: Sì.
1: Però è vero che la stimolazione della pianta del piede può risultare piacevole, rilassante, soprattutto dopo molte ore passate in piedi o con delle scarpe scomode, e il contatto diretto con una texture irregolare tutto sommato potrebbe...
0: Vabbè, quindi niente, puoi mettere anche della ghiaia, va bene, uguale.
1: Anche della ghiaia potresti mettere effettivamente. Però
0: la sera prima di andare a letto, la bella secchiata di ghiaia in camera...
1: Se avete dei taglietti, delle escoriazioni o la pelle molto sensibile, evitate.
0: Sì.
1: Evitate di farlo.
0: Secondo me evitate in generale.
1: Metti
0: sai che cosa può far bene prima col sale?
1: Sì.
0: Questo.
2: Sapore di sale.
0: Sì.
2: Sapore di mare.
0: Rilassa.
2: Che hai sulla pelle. Che hai sulle labbra.
0: Che bella è.
1: Bellissima.
2: Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare.
0: Questa canzone è dentro di noi,
2: me, vicino a me.
0: Chiedono, Vale, se riempio la vasca da bagno di sale e ci cammino dentro?
1: Sì, si può fare, però il sale lì si scioglie, amica o amico.
0: Non devi mica aprire l'acqua.
1: Bravissima! Perfetto! Perfetto!
0: Ciocca si è messo le mani nei capelli e piange appoggiato al banco.
1: Oddio mio, ho altri consigli per dopo, sono piena di consigli.
0: No, infatti vogliamo fare un attimo un piano per la seconda ora?
1: Allora,
0: abbiamo ancora dei gossip.
1: Sì, molti gossip.
0: Okay,
1: e poi ho da consigliarvi tutti gli usi alternativi del microonde.
0: Questo mi piace molto.
1: Poi vi posso dire un fenomeno che riguarda le mamme e le fotografie.
0: Ok.
1: Parleremo anche di cucina. Parleremo.
0: Vabbè, quindi abbiamo un sacco di roba.
1: Sì, sì, di cucina, di matrimoni e anche di libri. Perché la cultura non la lasciamo fuori dalla porta in questo programma.
0: Però siccome matrimoni e libri sono le due passioni
1: di Dua Lipa, si torna sempre lì. Oddio mio.
0: Non ne veniamo fuori.

0: A tra poco con Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Con Carrera Eyewear è tempo di party like a DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
8: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Mechlon Lennox?
12: Conosci Mechlon Lennox?
11: Mechlon Lennox.
12: Ce l'hai, Mechlon Lennox?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€. E con le mega offerte, mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
15: Lo senti? È il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
18: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Il caldo ti rallenta.
23: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
24: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta.
0: La mia mucca da salotto?
1: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
24: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 18 in punto. DJ!
2: Ancora buonasera, edizione flash delle 18. Per ora non c'è motivo di incontrare Zelensky, prima serve trovare un accordo. È quanto detto da Vladimir Putin durante il suo intervento al forum economico di San Pietroburgo. Alla sua lettera ho dato solo un'occhiata veloce, ha aggiunto il presidente russo. L'Europa è pronta al dialogo, quello che manca è la volontà di Putin, dice il cancelliere tedesco Merz, che domenica a Londra incontrerà Starmer e Macron per discutere della questione ucraina. L'Iran e gli Stati Uniti sarebbero vicini a raggiungere un accordo quadro sul programma nucleare della Repubblica Islamica, lo ha dichiarato il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi. La cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. L'uomo, arrestato e poi confessato, aveva nascosto il corpo. Omicidio nel napoletano, un uomo è stato trovato senza vita all'interno di un'abitazione di Bosco Tre Case. La vittima è stata raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco. Tennis, Sasha Zverev, il primo finalista del Roland Garros, ha battuto il ceco Mensik in 4 set. Il tedesco domenica affronterà uno tra Cobolli o Arnaldi. Nel doppio, fuori in semifinale, la coppia azzurra Bolelli-Vavassori.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo alle 19.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
10: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
11: E a noi che ci piacciono tanto!
10: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: Su DAZN hai il meglio dello sport. Guarda il Roland Garros sui canali Eurosport disponibili su DAZN e molto altro. Attiva DAZN Sports a 7,99€ per il primo mese. Vai su DAZN.com.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Have fun with
18: Vespa, celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
19: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: felice, Vale, che c'è gente che cammina nelle sabbiette dei gatti.
1: Sì, ci sono arrivati un sacco di suggerimenti per attuare la pratica del camminare sul sale grosso da cucina.
0: Esatto, c'è gente che sta camminando nelle lettiere dei gatti. Vabbè, ok.
1: Però hanno consigliato anche di prendere un sacco nero della pattumiera. Aspetta, lo metto perché a spiegarlo non lo so spiegare.
2: Ciao gnocchi, vabbè dai, un sacco della pattumiera in questo sacco.
1: L'ho messo a velocità 2, lo faccio più piano.
2: Ciao Pinocchi, vabbè dai, un sacco della spazzatura per questo sale. Tagliate un sacco, lo aprite e vi fate 4 passi e poi lo richiudete e lasciate il sale dentro e il giorno dopo riaprite il sacco con tutto già il sale pronto e così fate per...
0: Perché hanno detto che il sale potrebbe anche rovinare, graffiare la vasca, giustamente.
1: Sì.
0: Bene, cambiamo argomento.
1: Gossip, dai. Ancora un po' di gossip, fino a tantissimi. Allora, salutiamo Madonna che ieri si è esibita. No, anzi, sì, ieri era il 4. Si è esibita a sorpresa a Times Square in un concertino di una mezz'oretta, una ventina di minuti.
0: Sarà contenta di sentirti dire la parola concertino. Saggio? Vogliamo chiamarlo saggio?
1: In occasione del mese del Pride si è esibita nel cuore di New York regalando un'anticipazione del suo nuovo album che uscirà il 3 luglio. Tantissime polemiche da parte di chi ha assistito al concerto perché cantava in playback. Ma Madonna canta in playback da almeno 15 anni, cioè non è una novità. Anche al Super Bowl aveva cantato in playback.
0: Ma c'è polemica nell'aria, Vale. Non so se lo vedi anche dai messaggi che arrivano.
1: Polemiche anche per come era vestita. Madonna, era vestita come sempre vestita Madonna. Ma cosa volete? Non lo so, non mi è piaciuto.
0: Guarda, comunque lei è rimasta più male per concertino che tutte 20 le minuti, polemiche.
1: 20 minuti ha fatto in playback. Cosa vuoi?
0: Vestita così.
1: Céline Dion invece ha annunciato nuovi concerti a Parigi.
0: Ok.
1: Allora, avevamo
0: lei
1: già
0: si
1: dato...
0: è trovata bene là.
1: Sì, si è trovata bene lì in sede di Olimpiadi, era tornata a cantare lì, grande accoglienza, tutti le vogliono un gran bene.
0: Lei sta bene lì.
1: Allora ha detto, lei è stata male per tanto tempo, però riprende a cantare in un tour parigino.

0: tra settembre e ottobre prossimi.
1: Ma... cosa fai? Vai, Fra? No, non vai. Eri andato però.
0: Lui era andato a Las Vegas.
2: Io l'ho vista a Las Vegas, in Francia è impossibile comprare i biglietti.
0: Aspetta, perché ha annunciato altri 10 concerti tra l'8 e il 29 maggio 2027.
2: Allora, mio marito Marco si era messo in coda per comprarli, aveva davanti 80.000 persone.
0: Allora, niente, stai qui, state qui, tu e Marco state qua.
1: Anche per i nuovi? Cioè su...
2: No, per i nuovi la scopro ora.
0: Vedi?
2: È una novità anche per me.
0: Vedi?
1: No, cioè, se ci arriva la Vale... li ha già anche cancellati, non so come dire.
2: Anche a me.
0: Allora, tutti parlano della tecnica con cui Gwyneth Paltrow sta facendo la graduale transizione dal biondo al grigio. Si chiama smudge. Tantissime persone che conosco, sarà un po' per l'età che abbiamo,
1: Stanno
0: facendo questo percorso. Sì. Che per
1: chi netto, quindi con proprio il ricrescitone che con grande lentezza avanza sugli scuri, sulle bionde
0: mi viene da dire un film più facile per voi bionde. Sì. La tecnica si chiama smudge e praticamente tu continui a tingere la ricrescita, ma il tempo di permanenza della tinta è nettamente inferiore rispetto a quando li tingevi per coprire i bianchi e i grigi. Quindi il grigio sarà leggermente coperto e piano piano si fonderà col biondo. Chiedete ai vostri parrucchieri e alle vostre parrucchiere, si chiama smudge, si scrive smudge, lo trovate sull'account Instagram Pinocchio DJ. Un'altra bionda, che però è bionda, lei i capelli bianchi non li ha fatti, non se li ha fatti venire, è Pamela Anderson.
1: No, lei si è fatta quel fragola, no?
0: Si è fatto quella biondo fragola, rosa fragola.
1: Smudge vuol dire sbavatura.
0: Lei è protagonista della nuova campagna di Jacquemus ed è protagonista insieme ai suoi due figli, Brandon Thomas e Dylan Jagger, quelli che ha avuto da Tommy Lee.
1: Sì.
0: Suoi figli hanno realizzato tutta una serie di video in cui raccontano un'ipotetica giornata di Pamela e dei suoi figli a casa. Carino, molto ben fatto. Ma
1: anche
0: lei
1: quello
0: è...
1: su Pinocchio DJ?
0: Sì, okay. Ma lei è in spolvero, ragazzi.
1: Lei, ragazzi, più passa il tempo e più spacca.
0: Sì, lei è in quella che hanno...
1: bellissima e poi chic.
0: C'è una luce. È serena. Come non è mai stata nella sua vita, guarda, penso. Chiudo con Jason Lewis. Il nome vi dirà pochissimo, ma se ti dico Smith di Sex and the City, ti verrà subito in mente il fidanzato modello più giovane di Samantha.
1: Vagamente, biondo, grosso.
0: Sì, figo pazzesco. Quello che lei ha, forse l'unico che ha realmente amato e col quale è stata per tanto tempo. Ecco, si chiama Jason Lewis e lui ha detto addio a Hollywood ormai da diversi anni. Vive in Costa Rica e ha una nuova carriera da scrittore fantasy. Ha scritto 9 libri di una saga fantasy, ma non ha ancora trovato l'editore.
1: Ok, quindi se all'ascolto qualcuno fosse interessato.
0: Sì, tante volte sono 9 libri, sono 3 trilogie.
1: Tempo di leggerli, perché è quella la cosa.
0: Lui ha detto è ambientato tutto nello stesso universo, con atmosfere che ha definito più vicine al Signore degli Anelli che a Harry Potter, giusto per darvi qualche indicazione.
1: Ok, grazie.
0: Dai.
1: Vale,
0: ci mancherebbe.
1: Grazie.

0: 18:13 Radio DJ. Allora, ancora due notizie.
1: Sì.
0: Che riguardano un po', abbiamo chiuso poco fa parlando di un'ambizione letteraria da parte di un ex attore.
1: Sì.
0: Restiamo nel tema librerie, no?
1: Sì, scrittura. esatto, perché parliamo di due esperimenti, tutti e due che potete trovare in Inghilterra, uno a Londra e l'altro a Oxford. Sono due librerie, la prima è una poetry pharmacy, cioè una farmacia della poesia. Un luogo in cui le poesie non vengono scelte a caso, ma vengono prescritte. Per cui tu entri in questo luogo, racconti la tua emozione e c'è un addetto o un'addetta che ti prescrive il libro giusto per colmare un po' quel sentimento. Beh, con delle parole scritte. Bello.
0: Carino, sì.
1: Molto, molto carino. L'altro invece è una libreria specializzata in romantasy, cioè quei romanzi d'amore però ambientati in mondi fantasy.
0: Ma guarda che magari lui, l'attore di Sex and the City,
1: potrebbe andare lì.
0: Se gli dà una sferzata da quel lato là, capito?
1: Perché la tipa che l'ha fondata è una tipa che su TikTok era famosissima e che raccontava di romantasy, recensiva, ha avuto un sacco di seguito al punto tale che i suoi seguaci hanno detto: ma perché tu non fai un...
0: Che non apri un posto?
1: Non organizzi un luogo dove li troviamo tutti? E così ha fatto, ha aperto ed è un posto molto democratico, perché non è che ci sono i grandi romantasy dei grandi scrittori o delle grandi scrittrici, no, c'è spazio uguale per tutti e per tutte, anche per le autoproduzioni, anche per eventuali produzioni come quello di
0: tipo di Sex and the City. Se lui ci mette un minimo di romanticismo è la volta buona.
1: E come facciamo a dirglielo? Questo a me, provo a vedere se ha un account Instagram. Posso scrivere lì? Allora, abbiamo detto che si chiama, vero nome, Jason Lewis.
0: No, perché se lo trovi gli mandi un in DM, gli dici: guarda che la tipa, adesso poi devi guardare come si chiama la tipa della libreria.
1: Allora, fammi vedere, è lui.
0: Eccolo.
1: Segui, gli mando un messaggio.
0: Vai, ciao bello.
1: Lo chiamo Jason o Smith? Jason, chiamo col nome vero. Ciao Jason, sono Valentina, ti chiamo dall'Italia. Volevo dirti che ho letto che hai scritto una saga, niente meno 9 capitoli, complimenti, fantasy. Quello che forse non sai è che a Oxford c'è una tipa che faceva TikTok, adesso non so se fa ancora TikTok, si chiama, non lo trovo, vabbè, a Stanley Marot, che ha aperto una libreria dedicata a gente che scrive romanzi d'amore fantasy.
0: E anche non famosi.
1: Sì, anche non famosi. Cioè, puoi anche autopubblicartelo tu, che lo stampi, ne fai un po' di copie, fai una copertina carina, glieli dai a lei, li metti lì. Se poi vai lì a fare il firmacopie, sai che ci sono già 50 autori che si sono messi in coda per andare lì a fare il firmacopie. Io te la butto lì, fammi sapere. Un bacio grande. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao bello. Ciao.
0: Io te la butto.
1: Gli mando anche un emotico.
0: Gliel'hai buttata lì. Dicono che anche a Firenze lì c'è un posto che si chiama Piccola Farmacia Letteraria, dove dopo un consulto ti prescrivono il libro che fa per te.
1: Oh, bello.
0: Oh, e allora?

0: 18:19 Radio DJ. Allora, due notizie che vengono dalla Francia.
1: Sì. Una,
0: scusate, Diego non c'è. Diego no. Non c'è, siamo io e la Vale.
1: Sì, okay. Sì. Una ha scavallato, nel senso che è arrivata anche in Italia, ma si è esplosa in tutto il mondo. Sto parlando della frutta realistica, sicuramente ne avete sentito parlare. Sono dei dolci che riproducono frutta in maniera assolutamente realistica, ma al cui interno c'è altra roba. Prova a vedere. Allora, l'ideatore è un mago della pasticceria, Cédric Grolet, direttore della pasticceria dell'hotel 5 stelle Le Maurice di Parigi, ed è diventato celebre su Instagram proprio con dei video nei quali ti faceva vedere come li realizzava.
0: Sono di marzapane?
1: No, perché noi infatti da piccoli eravamo abituati alla frutta di marzapane. No,
0: ma che era così esattamente.
1: Era esattamente così. Questa invece, se lo apri, al suo interno c'ha la crema, la gelatina, il croccante. Cioè un lavoro della Madonna.
0: Mamma mia.
1: Però un sacco di pasticcerie in tutto il mondo lo stanno riproponendo con risultati più o meno credibili, ma se ne sta parlando tantissimo. È un po' come, ti ricordi quando è arrivato a un certo punto come si chiamava? Fra il cioccolato di Dubai. Questa è il nuovo dolce, sì. La frutta realistica. Dall'altra invece una notizia che arriva sempre dalla Francia, ma che è rimasta lì. Per cui
0: è rimasta in Francia,
1: è rimasta in Francia, per la quale un formaggio francese molto famoso in Francia, ma che io qua non ho mai visto, il cancoyotte.
0: Cancoyotte.
1: Non si trova più nei supermercati.
0: Ah, ecco.
1: L'aspetto ricorda un po' lo yogurt, ma la consistenza è collosa, e infatti è soprannominato colla. Ah. Il colore è beige, ha un sapore simile a quello della fonduta, ma si può mangiare sia freddo come crema da spalmare sulle tartine, sia caldo, accompagnato
0: brutto.
1: Alle patate. I content creator di cucina francesi hanno cominciato a utilizzarlo un po' ovunque. E niente, non si trova più. Come era successo qualche estate fa col cetriolo. E non mi ricordo in quale paese il cetriolo non si trovava più.
0: Veramente?
1: Sì, non mi ricordo dove.
0: Mi sembrano un po' quelle trovate per... Allora, acquista.
1: Acquisti il cancoyotte? Dai. E ce lo mangiamo una sera qua?
0: No, se non si trova, allora vale.
1: Ma qua in Italia lo trovi. È in Francia che non lo trovi. Cancoyotte.
0: Acquista. Non lo trovo, Vale.
1: Ah, vedi? Vedi? Compra. Io metto compra. Vediamo se con un compra ce lo dà. La cancoyotte. Vediamo. Allora, io ho trovato un sito.
0: Che lo vende?
1: Sì.
0: È in Francia?
1: No.
0: Quindi manda in barca la tua teoria?
1: No, è in Italia. È in Francia.
0: Quindi si trova.
1: Aspetta, vediamo.
0: La notizia però, appena
1: però
0: data.
1: Però io avevo detto nei supermercati, non online.
0: No, io ho trovato il Fontal.
1: No. Fammi vedere se riesco a comprarlo.
0: C'è il Brie. Posso prendere il Brie?
1: Il Caprice? È il Caprice di Dieu?
0: Niente. Dai, a posto così, non c'è. No, era vera, quindi la notizia è vera.
1: Evviva.
0: Oh.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Con Carrera Eyewear è tempo di party like a DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la Sprint Race e domenica 7 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio d'Ungheria. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
17: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
16: Che estate esagerata!
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
19: Benvenuti a Trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
20: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
19: Scontata!
21: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
19: Super scontata!
22: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
23: Una bella gita fuori ed ecco il risultato! Grasso, erba, fango... Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
24: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450

0: Have fun with...
1: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
2: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza

0: Talk al DJ Cafè e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
1: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: arrivato il formaggio, nel frattempo.
1: Mi spiace.
0: Va bene. No, mi vuol piace. Dire che la notizia che è hai vera. Dato è vera.
1: Ma io, ragazzi, no, sembra. Io sembra. Io scherzo, sembra. Faccio finta, strizzo l'occhio. Ma in realtà approfondisco. Cioè, quando dico una cosa, quella è quella. Ok, vado avanti con i gossip.
0: Sì.
1: Perché sennò ho paura che mi restino.
0: Scusami, Sabine, vive a Nizza.
1: Sì.
0: E la Conchiot, come si chiama?
1: Cancoyot.
0: Si trova tranquillamente nei supermercati.
1: Vedi? Però a Nizza.
0: Perché
1: Nizza.
0: È un formaggio che ha poche calorie. Va bene.
1: Bene. Okay. Vado avanti, va. Dai. Allora, sai cosa ha regalato Tom Holland a Zendaya?
0: No.
1: Una linea di birre analcoliche. Una linea intera. Perché la ragazza non ha mai bevuto birra e quindi voleva proporle qualcosa di buono che potesse apprezzare. La bevanda, la marca si chiama Bero ed è in tre gusti diversi. Day Break,

0: Black, Golden Hour, Sunset Shandy, anzi 4, Midnight Shandy, spaziando da Notte di Limone e Lime a quelle dei Fiori di Sambuco, Mora e Grume. Lui si è dato a questa attività imprenditoriale, dice che lei è la sua musa. Vado avanti che mi sta venendo un nervoso.
1: Sì, ti sta salendo.
0: Sì,
1: proprio,
0: mi sta salendo.
1: Sì.
0: Choupette è...
1: Ah, ecco, di questa cosa volevamo parlare.
0: È la gatta.
1: E guarda come si è subito addrizzato le vibrisse ciocca, che si parla di gatte.
0: È la gatta birmana di Karl Lagerfeld.
1: Sì.
0: La gatta amatissima dallo stilista, tanto che lui
1: si
0: è raccontato, ha lasciato molta della sua eredità a lei. Ma a sette anni di distanza dalla scomparsa dello stilista, pare che la gattona dagli occhi blu non abbia ancora ricevuto nulla. Lei sta vivendo con Françoise Cachot.
1: Però guarda che non c'è Diego.
0: Lo so, per dire, pensa tu che io il francese l'ho studiato anche. Comunque, François.
1: Dove l'hai studiato?
0: Alle medie.
1: Ok. Quando facevi jazz, sai.
0: Esatto. Allora, Françoise Cachot
1: Françoise
0: è la signora, la domestica che viveva a casa con Karl Lagerfeld,
1: okay,
0: alla quale Karl l'ha data. E in teoria doveva ricevere una cifra di soldi sta signora. La signora ha ricevuto in eredità l'appartamento nel quale vive con la gatta.
1: Ok.
0: Quindi, insomma, non se la passa male. Ma Choupette, che oggi ha 14 anni, per vivere deve ancora lavorare. Fa la modella. Fa ancora la modella, non è riuscita ad andare in pensione.
1: Povero amore.
0: Sì. La signora Casciotta ha ingaggiato.
1: Casciotta, ormai è Cecilia Casciotta.
0: ha ingaggiato i migliori avvocati. Per cercare di dipanare la matassa, perché diceva: scusate, se sta gatta doveva ricevere un sacco di soldi, per carità, non ci manca da mangiare, non ci manca. Però ne faremmo anche di beneficenza se ne avessimo di più. Sì, è così. È stata protagonista recentemente, Choupette, andatevela a cercare, della campagna francese di Maison du Monde.
1: Ma scusa, e non lo potevamo mettere?
0: No, abbiamo messo, per non far pubblicità, abbiamo messo l'account Instagram di Choupette.
1: Ok, su Pinocchio DJ?
0: Sì, certo.
1: Qualcuno dice Choupette, la signora Cachot, sembra il titolo di un film.
0: È vero.
1: Sì.
0: Allora, Meghan Markle festeggia i 5 anni della figlia Lilibet con nuove foto. Adesso il trend di Meghan è: vi posto i figli, ma che si vede proprio un quarto diviso. Non vi faccio vedere la faccia, ma tutto il resto sì. Questa è la nuova tendenza. Jennifer Lopez smentisce il gossip sul flirt col collega col quale ha girato la commedia romantica che sta uscendo.
1: Qualcuno insinuava.
0: Lei dice: ogni volta che frequento qualcuno per motivi professionali state tutti lì a dire: ah sì, adesso
1: ma
0: si frequenta.
1: Che ne parliamo.
0: Ragazzi, lo volete capire che ho smesso di innamorarmi di tutti? Io adesso amo me stessa. Così ha voluto dire. Stai calma.
1: Guarda, perché non c'è Diego. E allora mi sto zitta.
0: È vero.
1: No, perché almeno c'era dibattito, capito?
0: Sì,
1: perché Diego la difende, noi l'attacchiamo.
0: Certo.
1: Tu adesso, perché tu sei la classica banderuola. Delle volte stai con lei, delle volte.
0: No, adesso sono contro di lei.
1: Vedi. Ora che è in difficoltà.
0: Ora che ne approfitto. vabbè, quello è.
1: Benissimo,
0: così si fa,
1: Vale.
0: No?
1: Ecco, certo. È così.

0: che eleganza, che sì, tu no?
1: Veramente.
0: 18:41, Radio DJ. Allora, Vale, parliamo di forno a microonda. Tu poi non te lo sai?
1: No, io non credo di non averlo mai avuto, proprio mio. Sì, non
0: l'ho mai avuto. Di proprietà.
1: Di proprietà. Cioè, l'ho usato a casa di altri, so come è fatto.
0: O magari in situazioni di case.
1: In affitto, in vacanza, sì, certo. Però di mia, invece tu ne fai grandissimo uso.
0: Io senza non... piuttosto toglimi il forno.
1: Perché ha tante... cioè è proprio eclettico.
0: Mille
1: funzioni. Eclettico.
0: Sì.
1: Per esempio tu lo usi tantissimo per cuocere a vapore.
0: Sì.
1: E che è semplicissimo
0: farlo.
1: Cioè a
0: vapore, cuocio senza niente. Quindi dentro i contenitori per cuocere, fatti
1: coperto.
0: Apposta. Coperto, le verdure per esempio cotte poco mantengono tutto il loro sapore, tutte le cose preziose che sono all'interno, i nutrienti, e sono buone senza usare né l'acqua né niente.
1: No, perché il vapore viene rilasciato dalle verdure stesse durante la cottura.
0: Sì.
1: Lo si può utilizzare per sciogliere il miele quando diventa quel groppone durissimo, o il sale e lo zucchero quando si solidificano. Metti dentro, fai tentativi. Adesso non vi do la temperatura di tutto.
0: Perché poi secondo me in realtà ci sono ogni tipo di forno a microonde ha delle temperature. Sì, ci sono quelle standard.
1: Sì.
0: 1100, 900, 1100 almeno credo, perché io sono sempre stata al massimo 900, non ho mai visto. Però ho visto ricette che richiedevano, ma magari di paese in paese cambiano.
1: Ma infatti col miele state attenti, perché il miele non deve si talava. Essiccare le erbe e anche la frutta.
0: Ah.
1: Li,

0: le erbe le devi mettere, le devi inserire tra due strati di carta assorbente e scaldare lì alla massima potenza per 2-3 minuti. La frutta invece viene disidratata semplicemente tagliandola a fettine sottili e disponendola sul piatto rotante e lasciarla in microonde per un po', però quella a una temperatura più bassa per 30 minuti, fate le prove.
1: Ok.
0: Poi per cosa si può utilizzare? Per fare la schiuma del cappuccino.
1: Ma come?
0: Allora bisogna prendere un barattolo di vetro e del latte scremato, comunque molto molto magro. Versi il latte nel barattolo e scuoti, ma tanto
1: che
0: shakeri di brutto finché non diventa proprio schiumoso.
1: Ok.
0: Dopodiché inserisci nel microonde per 30 secondi.
1: Sì.
0: Rimuovi il
1: Che temperatura non lo dice?
0: Nel micro no. No.
1: Ok.
0: Dopodiché rimuovi il coperchio e fai cuocere per altri 30 secondi e la schiuma è pronta.
1: Ma adesso così andrebbe dicono. Cercata forse per essere più precisi.
0: Ma non ti
1: magari cerchi schiuma, cappuccio, microonde. Allora. No, ma non adesso, non dico adesso, in generale, se uno è interessato.
0: Sì, dai, poi approfondite voi. Per rimuovere le etichette adesive. Quando compri delle robe con le etichette che non riesci, cioè delle robe, degli oggetti, dei bicchieri, dei barattoli, basta inserire il barattolo vuoto, quello con l'adesivo appiccicato che non si stacca, all'interno del microonde insieme ad una tazza di acqua per 30 secondi. Il vapore generato dall'acqua fa sì che l'altra si liberi della... Per far maturare gli avocadi. Allora, non è garantito il
1: non
0: sapore.
1: Non fa maturare, secondo me ammorbidisce.
0: E ammorbidisce perché non è garantito il sapore di un buon avocado maturo.
1: Certo.
0: Però si può fare, bisogna tagliarli a metà, rimuovere il nocciolo, avvolgerli con della pellicola per microonde e farli cuocere a intervalli di 30 secondi fino a raggiungere il risultato desiderato.
1: Hai detto coperchi di metallo? No.
0: No, non l'ho detto. No, non l'ho detto.
1: No, coperchi di metallo nel microonde è pericolosissimo, sciopa tutto.
0: No.
1: Comunque anche il fidanzato della Benedetta che l'ha usato per scaldare le scarpe. Per asciugare le scarpe, no.
0: Dai. Guarda, non lo farei neanche io. Estrarre più succo dagli agrumi. Metti dentro l'arancia o il limone che magari sono...
1: Vale, ma sto imparando un sacco di cose da te.
0: Che bello. Basta riscaldare l'agrume nel microonde alla massima potenza per 20 secondi. Ok. Per spellare l'aglio. Lo metti dentro e poi ti esce che la pellicina la levi facilmente. Per non piangere quando tagli le cipolle.
1: Sembra che siamo forse troppa roba.
0: Per velocizzare la lievitazione.
1: Ok.
0: E poi, questo me lo saprai dire meglio tu, per igienizzare le spugne.
1: Beh sì, questa cosa qua si fa. Cioè la temperatura, comunque le alte temperature bruciano i germi.
0: E la spugna la metti in un contenitore con dentro dell'acqua,
1: dipende anche se è una spugna che si può mettere, perché si scioglie se è di plastica, capito?
0: Non fatelo allora.
1: No,
0: dai,
1: non, fa-

0: Francesco.
1: 18:49, siamo arrivate in fondo. Vale, ti volevo dire, allora domani
2: sì.
1: alle 18 c'è lo speaker corner
2: sì.
1: di Pinocchio.
2: Sì.
1: Abbiamo deciso che allora ci vestiamo di nero per domani sera al palco.
2: Sì. Cioè, allora io metto.
1: Dobbiamo dirlo a Diego.
2: Sì, che non
1: però
2: lo farà.
1: No, perché lui odia vestirsi di nero.
2: Lui voleva mettere dei calzoncini, delle braghette.
1: Corto, questa cosa che deve far vedere le gambe.
2: Vabbè, ce le ha belle. Ce le ha belle.
1: No,
2: come
1: c'è un telaio, Diego, ultimamente.
2: Lo
1: è
2: so.
1: È al top del telaio di Diego.
2: Lo so.
1: È intelaiatissimo proprio.
2: Sì, è vero.
1: Questa roba della corda, l'ha fatto un altro. Vabbè.
2: Io pantaloni a palloncino
1: neri,
2: maglietta nera,
1: mocassino
2: nero.
1: Ok, la sera, anch'io
2: sì.
1: nero, anch'io okay. nero. E il pomeriggio
2: tranquilli.
1: Ma sì, un jeans, una maglietta,
2: esatto.
1: siamo belle e giovani.
2: Ma infatti
1: che ci frega a noi di essere serene così che siamo belle. Nate belle.

0: che stasera Vale con te, sono stata benissimo.
1: Anche io.
0: Ragazzi, noi ci aspetta un weekend di festa, vi aspettiamo all'Arco e se no poi lunedì per tutti i racconti. Vale,
1: sì.
0: Monitoriamo Dua Lipa fitto fitto.
1: Certo.

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
6: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
5: MD, buon viaggio Italia!
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Ehi umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
11: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Sabato 6 giugno è

0: Fulminacci e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono quasi le 19. DJ!
2: Ancora buonasera dalla redazione. Tennis in primo piano con una notizia: davvero di pochi minuti fa un virus blocca Matteo Arnaldi, che dunque si ritira e senza giocare manda in finale al Roland Garros Flavio Cobolli. Il romano alla sua prima finale slam domenica affronterà Sasha Zverev, che nel pomeriggio ha battuto il ceco Mensik in 4 set. Passiamo ora al conflitto russo-ucraino. Vladimir Putin critica la lettera che gli ha inviato Zelensky, sottolineando che contiene elementi di maleducazione che non favoriscono un clima di negoziati. Non ci sono aperture, almeno apparentemente, da parte del presidente russo a quello ucraino, che aveva proposto un incontro che mettesse fine alla guerra. La guerra sarà finita quando la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi, ha ribadito il leader del Cremlino, che insiste su due punti in particolare: il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate dalla Russia e la rinuncia da parte di Kiev a entrare nella NATO. E rischia di diventare un caso l'assenza di Giorgia Meloni, attivata a un vertice in cui si sarebbe discusso anche di Ucraina. La premier oggi ha partecipato alla cerimonia celebrativa del 212esimo anniversario di fondazione dell'Arma a Reggio Calabria e il ritardo non le ha consentito di essere in Montenegro, attacco da parte delle opposizioni. La cronaca ora ci porta nel napoletano, dove un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, il corpo ritrovato nella sua abitazione di Bosco Tre Case. La vittima, 46 anni, sarebbe stata uccisa al termine di una lite, si cerca il vicino di casa. Ed è stata assolta per legittima difesa Makka Sulev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato nel marzo di 2 anni fa, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. In primo grado la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. Sono stati rinviati a giudizio i medici che avevano in cura il giornalista e autore Andrea Purgatori, morto a luglio del 2023. A loro, 4 in tutto, è contestato il reato di omicidio colposo. È durata meno di 2 ore e ha fatto temere per i 4 astronauti a bordo l'emergenza scattata oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Durante alcuni lavori straordinari per tappare delle perdite d'aria, è stato chiesto all'equipaggio di trasferirsi sulla navicella attraccata alla stazione e prepararsi a una possibile evacuazione. Poi l'allarme è rientrato e l'equipaggio è tornato regolarmente al lavoro sulla stazione. Infine torniamo a parlare di sport, ma lo facciamo con i motori. Formula 1, le due Ferrari oggi le più veloci di tutte nelle libere del Gran Premio di Monte Carlo. Nella seconda sessione il miglior tempo è stato quello di Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc, quinto tempo per Kimi Antonelli.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ci risentiamo alle 20.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
1: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata! Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
3: Have fun with...
4: Gioca a Dobble ed esplodi in kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati.
1: Sempre più lunga la pausa, è angosciante. È angosciante questa pausa. Per da quando ti è venuta sta roba?
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che starebbe pensando anche lui di passare alla radio di Vannacci. Perché ho visto che passano tutti da Vannacci. Perché lui no?
1: Dici, scusa, vabbè.
4: Non possiamo. Ho visto che c'è la televisione. Ogni tanto la guardo, devo dire la verità.
1: Dai,
4: sì,
1: no,
4: sì,
1: veramente.
4: Sì. Trasmettono in continuazione i comizi, ovviamente. Però ogni tanto. Ogni
1: ovviamente.
4: Tanto, ogni generale.
1: Proponi un quiz.
4: Ci faccia
1: format,
4: potrebbe non
1: so.
4: Essere male. Generale, ci faccia sapere se c'è anche una radio. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Continua la nostra ricerca di santi di secondo piano. E oggi si festeggiano Santi Lidio e Sant'Eutichio. Quindi, qualora all'ascolto ci fossero degli Ilidio con la L, Ilidio, o degli Eutichio, che sembrano anche
1: Eutichio.
4: Dei elementi chimici, ma evidentemente
1: sì, l'Eutichio,
4: sono santi, potete scriverci al 347-342-5220. Fa fede il documento e qualcosa si vince. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Esteri, Vladimir Putin risponde no all'invito di Zelensky. Questo e molto altro nella prossima puntata di C'è posta per te.
4: Mosca, Mosca intanto si dice comunque pronta ad accogliere una visita di Zelensky purché venga già condito. Un po' di spezie, un minimo.
1: Bussa coi piedi.
4: Un minimo.
1: Risultare positivo al tasso alcolemico non significa essere ubriachi. Così il generale Vannacci al convegno di Futuro Nazionale spiegando il perché dell'open bar.
4: Adesso, sai che ha detto davvero questa cosa?
1: Sì,
4: risultare
1: sì.
4: Io penso, secondo me ci divertiremo in futuro.
1: Così, ma no, no.
4: Stazione spaziale, astronauti pronti ad evacuare per una perdita d'aria. Poi la NASA risolve e invita tutti a non tirare mai più il dito all'astronauta russo.
1: No, dai.
4: Basta con queste perdite che poi dobbiamo evacuare.
1: Italia guadagnava in nero su OnlyFans e percepiva la Naspi. Disponibile per gli abbonati il video di cosa gli ha fatto la finanza.
4: Costa un po', costa un po'. Fiumicino, senatori di Fratelli d'Italia, attacca una coppia gay che si baciava in aeroporto senza coinvolgerlo. Secondo me era
1: invidia,
4: solo
1: un po' di invidia.
4: Quello il problema.
1: Milano, dopo le infinite polemiche, concluso il restauro dei testicoli del toro e adesso qualcuno si dovrebbe occupare di quelli del restauratore.
4: Sembra giusto. Italia a 90 anni corona il sogno di una vita e guida una Ferrari, purtroppo nei corridoi di un ufficio postale.
1: Ma
4: ti scherza, non è vero, è andato tutto bene, vai.
1: Sicilia, al via le mega nozze di Dua Lipa. Per darvi un'idea di quanto grandi, un invitato in una busta ha messo le olie.
4: Protestano,
1: poi gli mancavano.
4: Protestano i cittadini, ma gli organizzatori assicurano che per lunedì avranno finito gli antipasti.
1: Sport, dopo quelli in bici, inizia a Venezia il Giro dell'Italia a vela. Poi i vincitori delle due competizioni si sfideranno al Giro d'Italia in pedalò.
4: È riassunto,
1: certo.
4: Mi sembra giusto. Capri, proteste degli ambientalisti dopo che il cestista LeBron James è stato visto giocare a golf lanciando le palline in mare, per di più cercando di fare canestro negli sfiati dei delfini.
1: Dai,
4: vabbè, lui può,
1: che
4: lui
1: brutta
4: può.
1: Immagine.
4: Vale 3 punti comunque.
1: Prato, scoperto un gigantesco carico di monete da 2 euro false pronte a finire sulle nostre tombole.
4: Ma nessuna tra queste era la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto una, come al solito, una canzone. E mi viene da dire non una canzone, secondo me abbiamo scelto un capolavoro.
1: La canzone.
4: Forse la canzone.
1: No, vabbè,
4: cioè per me c'è tipo Volare, Azzurro e poi questo disco qui.
1: Sì.
4: Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che è il numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali. Benvenuti a Chiacchiericcio!

0: amici, ma chi se ne frega della notizia, si balla.
1: Ma hai ragione, hai ragione. Lasciala, lasciala.
2: Ciao Chiacchiericci, oggi è finita la scuola e quando è finita la scuola siamo subito andati in macchina e siamo partiti per il Salento. Ciao.
1: Ma io sono colpito.
3: Ciao Nina.
1: Ciao Nina, io sono colpito che Chiacchiericcio, il programma che state ascoltando con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Mary J e in regia Francesco Pagax Paganelli, abbia tutti questi ascoltatori giovanissimissimissimi.
3: Certo.
1: Quanti anni avrà avuto questa giovanissima ascoltatrice?
3: Finita la scuola.
1: Otto. Ragazzi, ma oggi è venerdì e ci è venuto a trovare un altro fan di questo programma a 10 anni. Ciao Valerio, benvenuto.
4: Ciao.
1: Come
3: ciao Valerio.
1: Stai?
4: Sto bene.
1: Bene, con la maglietta di Minecraft, il pass di Radio DJ, mi sembra un'accoppiata perfetta. Da dove vieni, Valerio? Valerio, sì, giusto.
4: Da Pescara, in Abruzzo.
1: Da Pescara bello. O un paesino vicino?
4: No, un paesino vicino, Città Sant'Angelo.
1: Oh, lo spieghiamo per i servizi sociali, non è solo, ci sono anche i genitori, Daniele e Cristina. Ciao ragazzi.
5: Ciao.
1: Voi
5: ciao.
1: Siete qui per Party Like a DJ, la festa di Radio DJ che comincia domani, anzi stasera, con 50 Linetti e poi domani con i 2 giorni a Parco Sempione. Ne avete approfittato per venire qui, giusto?
6: Sì, esatto, anche perché siamo, dicevamo prima, in ostaggio totale di Chiacchiericcio.
3: Ah.
6: Recuperiamo sempre con i podcast su richiesta di Valerio.
1: Ma straordinario. Valerio, cosa ti piace di Chiacchiericcio?
4: Un po' tutto, soprattutto il notiziario iniziale.
1: Eccoci qua. E invece gli amori di Dio?
4: Dicono
1: tutti
3: così, però poi proprio il venerdì vogliono venire a vedere la puntata.
1: Questo,
3: tutti così fanno.
1: Questo un po' hai ragione. Ma perché abbiamo scelto DJ Ötzi con Hey Baby ad aprire questa puntata di venerdì 5 giugno, Chiara?
3: Perché la notizia riguarda la mummia Ötzi, da cui DJ ha preso il nome.
1: Sì, sì. Beh, penso di sì.
3: Sia andata così. Ötzi è una famosissima mummia di un essere umano che ha vissuto 5.000 anni fa e quindi è grande oggetto di studio.
1: Sì, tra l'altro è esposta, si può visitare, credo.
3: Sì, al Museo Archeologico dell'Alto Adige, conservata.
1: Non mi pare.
3: È conservata a meno 6 gradi proprio per conservarla al meglio possibile, però ovviamente ogni tot si affinano le tecniche di studio,
1: certo.
3: Quindi si trova sempre qualcosa in più da studiare.
1: E cosa hanno scoperto? Cosa gli hanno fatto?
3: Hanno studiato i microorganismi che vivono su Ötzi, ma anche dentro Ötzi.
1: Sì.
3: E hanno trovato nello stomaco un lievito. Un lievito che sopravvive a temperature estreme. Ora, questo lievito...
1: Quindi risalente a 5.000 anni fa.
3: Allora, è probabile che sia arrivato forse un po' dopo la morte, però effettivamente è lì da
1: migliaia
3: millenni.
1: Di anni.
3: Sì, sì, sì, è lì da tanto tempo e gli scienziati hanno pensato come prima cosa, c'è del lievito, facciamo del pane.
1: Cioè, hanno fatto il pane con il lievito nello stomaco di una mummia di 5.000 anni.
3: Beh. Ragazzi che avete panificato durante il Covid, sappiate che avete fatto la stessa cosa di quelli che studiano le mummie. Cioè, hanno preso questo ceppo di questo lievito, lo hanno fatto crescere, alimentare come si fa con lievito madre.
1: Sì.
3: E una volta
1: quindi
3: che
1: il lievito nonna, possiamo dire.
3: Il lievito trizzavola. E hanno fatto una pagnotta. Tra l'altro le persone che hanno fatto questo studio hanno anche detto: di solito non panifichiamo e si vede, perché non è venuta una bella pagnotta. Però comunque l'hanno fatta, è venuta fuori del pane vero e proprio. E quindi adesso, cosa hanno pensato bene, proviamo a fare la birra.
1: Giusto.
3: Adesso
1: giusto.
3: Vedremo come verrà.
1: Cos'altro
3: e
1: si
3: se
1: può
3: verrà
1: fare con lievito, scusa, lo yogurt, i dolci,
3: sì, un pan di Spagna,
1: i cornetti, i croissant della
3: il croissant di Ötzi.
1: Si può aprire una panetteria volendo,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: a parte che è una bellissima idea, posso dire, andare
3: sì.
1: a prendere i lieviti da una mummia millenaria per fare. La scienza non ha confini, noi siamo persone di scienza, quindi siamo
3: certo.
1: molto molto contenti. È anche secondo me un buono spunto per un film horror.
3: Sì,
1: cioè,
3: sì.
1: Hai mangiato il pane dei lieviti provenienti dalla mummia, adesso
3: sì.
1: improvvisamente sarai posseduto dalla mummia, non lo so che succederà.
3: Diventerai come un uomo delle caverne.
1: È un'idea, sondaggio rapidissimo, mangeresti questo pane?
7: Mai.
1: Mangeresti
8: questo? No, zero.
1: Mangeresti
3: questo?
1: Io di
3: so.
1: Brutto.
3: Però forse la birra sì, la berrei. La birra.
1: Quella perché sei un ubriacone.
3: No, perché magari l'alcol disinfetta,
1: io
3: non lo so.
1: Sentiamo i nostri ospiti. Valerio, 10 anni, mangeresti il pane?
3: No.
1: No?
3: Pane della mummia.
1: Niente.
5: Pane Daniel... no, birra sì.
3: Birra sì. Svedi,
1: e
3: siamo...
1: Cristina?
6: Proverei a fare il pane.
1: Vedi.
6: Però per mangiare a lancia.
1: Ragazzi,
6: ecco,
1: alla... a me,
6: no, mangi te.
1: Ragazzi, alla fine è lievito.
6: La pizza di Ozi.
1: La Pezzi. Brava, signori. Dopo questa è il disco. 347-342-5220 per i vostri messaggi.

0: E con la mummia ci hanno fatto i panozzi, i birrozzi e sti cozzi.
1: Giusto.
0: Dove li mettiamo?
1: Giusto.
0: Giovanni da Treviso.
1: Ma potevi rimanere anonimo, Giovanni,
2: Giovanni,
1: invece ci hai
2: fatto
1: tenuto
2: bene
1: a darci le tue coordinate.
2: Sì.
1: Stiamo parlando di quello, del fatto che degli scienziati hanno creato del pane partendo da lieviti trovati nell'intestino della mummia Ötzi, vecchia di 5.000 anni. E qualcuno ci dice che non è niente di nuovo. In Sardegna viene fatto il formaggio con amici vegani, questa notizia, questo momento
2: sì,
1: è per voi, con l'intestino degli agnelli.
2: Sì, ma non di 5.000 anni fa.
1: No, credo di no. Però
2: di
1: sì, effettivamente questo è particolare. E apriti cielo, ho scoperto di essere circondato nello studio di Chiacchiericcio da persone che panificano.

0: panificano come se fosse il 2020, come se ci fosse ancora il Covid in mezzo a noi.
1: È andata così.
0: Come se fossimo tutti sul terrazzo a urlare ce la faremo.
1: Ce la faremo.
0: Cioè, parliamone un attimo. Mary J, sì. tu panifichi.
2: Io faccio il pane, sì.
0: Che tipo di pane?
1: Come
0: fai?
1: Lo fai?
2: Allora, no, io sono molto pigra e okay. quindi ho la macchina del pane.
0: Ah, vabbè.
2: Semplice.
0: Vabbè.
2: Scusa, tu hai la macchina
1: del pane. Ma tu non ce l'hai la macchina del pane?
0: Io ho una macchina che tu ci metti dentro tutte le cose e ti fa il fornaio. Poi lui fa il pane.
2: Quindi perché sono molto pigra. Però se non fossi così pigra riuscirei a panificare, ma la pigrizia prende sopravvento.
1: Ma la macchina del pane ti fa l'impasto e poi tu lo devi infornare?
2: No, no,
1: o fa anche
2: l'impasto? Tutto lei. Ah. La cosa diversa è che naturalmente non fa le pagnotte, fa il pane in cassetto.
1: Sì, sì, sì.
2: E quindi, però lo faccio una volta alla settimana.
0: Ok. Vedi? Perché non ce l'hai mai portato, Mary J?
2: Perché non sono tanto orgogliosa.
1: No,
2: no, viene buonissimo, però non lo so, sempre la questione della sottovalutare.
1: No, ma colpo sottovalutare la macchina.
0: Colpo di scena Pagax panifica.
3: Perché? No, sì, sì, io ho smesso, devo dire. Avevo lievito madre.
1: Sei andato a degli incontri di panificatori anonimi.
3: Sì,
0: E avevi il barattolo di lievito madre.
3: Barattolone di lievito madre.
0: E come lo allora, questa cosa del lievito madre per me è sempre stato un grande mistero, il motivo per cui non ho mai panificato. Cioè, tu hai un barattolo di lievito che tieni vivo ogni tanto, dandogli da mangiare dei feti, dei bambini. Cosa gli dai da mangiare?
3: Altra farina e altre cose che non mi ricordo più cosa sono. Forse può aiutarmi lei.
0: Perché
3: più
0: Cristina, brava. Anche tu panifichi.
4: Sì, ma io uso il lievito madre liquido, non si fa altro che rimettere lo stesso peso in farina e in acqua e si lascia un'oretta e poi si rimette.
0: Ed è liquido?
4: In quel caso sì, sembra un yogurt.
0: Però invece c'è anche il liquido madre, quello che sembra un blob.
3: Esatto, sì. Quello con gli alveoli.
0: Giusto,
3: diciamo.
0: E quello che gli dai da mangiare?
2: La farina.
3: Sempre farina.
0: Sempre farina. E ogni quanto gli dai da mangiare?
3: Io facevo 10 giorni, mi sembra, ogni 10 giorni. Era un gigantesco tamagotchi.
2: Sì.
3: Era una rottura.
0: E tu ne prendevi un pezzo, ci facevi il pane e lui continuava a crescere.
1: Devi tenerlo in frigo? Ok.
0: Che tipo di pane facevi?
3: Focacce, pizze, pane poco perché non mi viene bene. Non mi veniva benissimo.
0: Ma perché non viene bene il pane? È difficile.
1: Anche a me, io quando provavo a farlo, poi a un certo punto il forno ha detto basta. Io non voglio mai più vedere del pane qua dentro.
0: Ma scusa, tu che
1: e
0: pane facevi?
1: Diventava piatto.
0: Non stavamo insieme, evidentemente.
1: No,
0: ancora.
1: Non stavamo insieme.
0: Ma che pane facevi?
1: Ma boh, ogni tanto ho detto, ma si prova a fare un pagnottone. E venivano bene all'inizio, poi a un certo punto suole di scarpe. Ma io non cambiavo niente nel procedimento. Forse non ero dell'umore.
0: Sì. Oh, Daniele, chiedo a te. A casa tua si panifica?
5: Sì.
0: Si fa il pane fatto in casa?
5: Sì,
0: che tipo di pane si fa?
5: Pane normale.
0: Ok, non c'è un pane tipico di Pescara come noi a Terni. Siamo una razza superiore, quindi abbiamo il pane di Terni. Non c'è il pane di Pescara?
5: Non c'è il pane di Pescara. C'è qualcosa di abruzzese, però.
0: Che è? Tipo? Ti viene in mente qualcosa? Vi viene in mente un pane tipico abruzzese?
4: C'è il parrozzo che vi abbiamo
0: portato. Beh, il parrozzo è dolce, però.
1: Ce l'abbiamo là,
4: L'abbiamo portato, portato con i piedi.
0: Grazie.
4: È chiamato Parrozzo perché veniva dal Panrozzo, un nome dato da D'Annunzio, un dolce dei contadini, però del Panrozzo.
0: Ok, del pane abruzzese tipicamente non c'è in realtà. Chiara, qualcuno ci segnala che quello di Ozi è effettivamente il pan dei morti. Che è una cosa che io ho scoperto.
1: Che buono il pan dei morti.
0: Io ho scoperto qui a Milano.
1: Ma secondo me è una cosa della Lombardia il pan dei morti.
0: Sicuramente
1: no?
0: non
1: c'è anche in Piemonte.
2: Io non lo conosco.
0: No. Sicuramente Ligure, del
1: niente.
0: Centro.
1: C'è Pescara, no, pan dei morti. È un dolce del giorno dei morti. In realtà poi si è allargato, diciamo, a ottobre. Però non è che è un pane, sembra più un biscottone morbido. Okay.
0: Fatto
1: buonissimo,
0: sta che a forza di parlare
1: che
0: di Umbria.
1: Che tu, Mary Jane, però mi sa che non puoi mangiare perché c'è dentro, mi sa, della frutta secca.
0: E quindi niente da fare. A forza di parlare di Umbria ho detto certamente, non so se siete accorti, sicuramente. E allora a sto punto mettiamo un disco.
1: Vabbè.
0: Non riesco più a dire le T.
1: Non esci più.
0: Tutte D. Chi arriva? Ah, Sil, vabbè, non ha né T né D. Siamo salvi.

0: si sta ascoltando il vostro programma, state parlando dell'Abruzzo, se su Pescara non c'è un pane tipico, però abbiamo il pane di San Gregorio di L'Aquila, che merita assolutamente, famosissimo anche oltre Abruzzo per la sua bontà. Quindi insomma va nominato. Ciao a tutti, buona serata.
1: E chiediamo degli abruzzesi cos'ha in di particolare il pane di San Gregorio, come lo, perché sto cercando su internet e dice
2: è santo.
3: Lo tocchi e fa
1: questo senz'altro,
4: lo metti su una ferita.
5: Confermo, è un must.
1: Crosta marrone dorata ed è salato, quindi non è buono.
3: Dai, basta con sta roba.
1: Da Ternano,
3: che voi dei secoli
1: fa, il pane di Terni è sciapo.
3: Okay. Perché loro secoli fa hanno litigato con un'altra provincia,
1: col
3: quindi
1: Vaticano,
3: non fanno più
1: no,
3: la roba
1: con
3: questa
1: provincia. Abbiamo litigato col Vaticano
3: e quindi niente sale.
1: Il Papa voleva metterci le tasse sul sale e noi abbiamo detto no. Allora noi facciamo
3: ma non c'è più lo Stato Pontificio. Potete mettere il sale adesso.
1: Possiamo dire purtroppo non c'è più.
3: Ma come?
1: L'ultimo messaggio e poi andiamo in pausa.
6: Io e mio marito abbiamo un panificio. Sai quante volte è successo che sono venute le persone disperate perché il marito si era messo a panificare o la moglie si era messa a panificare e gli dava da mangiare delle robe immangiabili e venivano lì e facevano: vi prego dateci un panino, per cui tutti i panificatori fino a prova contraria, cioè fare il pane è veramente un casino, ve lo dico perché mio marito lo fa da una vita.
3: Ciao,
6: da Francesca.
1: Ciao Francesca, per fortuna quel periodo ce lo siamo lasciato alle spalle. Purtroppo sta arrivando un altro brutto periodo, l'ultima mezz'ora del venerdì, cioè gli amori di Dio, ma arrivano dopo la pausa.
7: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Da oltre 30 anni Asmodee crea i giochi che amate e vivete, come Exploding Kittens, Double o Dixit.
3: Perché tutto inizia con voi. Che stiate costruendo mondi, affrontando battaglie epiche o ridendo tra amici con battute che solo voi potete capire, il vostro posto è al tavolo.
1: E Asmodee continuerà a superare i limiti per regalarvi esperienze sempre più straordinarie.
3: Come quelle nell'area giochi senza wifi di Party Like a DJ, dove il divertimento anche quest'anno sarà assicurato per tutti.
7: Asmodee, inspired by players.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon.
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
19: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
20: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con

0: una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
5: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
6: Tu mi trovi strambo.
7: E come?
6: Davvero, seriamente.
5: Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex, da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa, a solo 1,49€. Nei migliori supermercati, come Ottimo Doc e Sole 365.
11: Porca vacca, non sul tappeto!
12: Una bella gita fuori? Ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
13: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
14: Have fun with
15: Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
16: Salida del vuelo con destino alla

0: brano di Manu Chao insieme a Karol G, Viajando por el mundo. Cosa ridi? Viajando per il mondo. Alle 19.40 su Radio DJ state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi con noi ci sono degli ascoltatori arrivati da Pescara, cioè Daniele, Cristina e Valerio di 10 anni. Come ogni volta che
1: detto
0: ci sono...
1: così sembra che tutti abbiano 10 anni.
0: No, è solo Valerio, ha 10 anni, gli altri sono i genitori. Come ogni volta che ci sono degli ospiti, durante la pausa pubblicitaria ci assicuriamo che abbiano portato delle vivande.
1: Sì.
0: E lo hanno fatto. Hanno portato i parrozzi,
1: buoni,
0: giusto? I dolci di cui parlavamo poco fa, e una boccia di vino. Fortuna ha voluto che non abbiamo il cavatappi, quindi non possiamo aprirla qui. Altrimenti saremmo in tutt'altre condizioni.
1: Però...
0: dovreste però essere voi ubriachi per potervi godere quello che sta per accadere, perché è venerdì, ultima mezz'ora, arrivano gli amori di Dio.
2: Ciao amici, a me un po' dispiace che non abbiamo un cavatappi con noi per brindare agli amori di Dio, che indicano l'inizio del weekend, quindi c'è poco da essere tristi in questo momento.
0: Ha fatto la versione extended, molto bene. Cosa sono gli amori di Dio, che a quanto pare non piacciono al nostro ospite Valerio?
1: Egli imparerà ad amarli.
0: Che minacciosa anche. Sono un momento in cui parliamo di teneri animaletti,
1: sì.
0: Un programma che in genere si occupa di attualità e lieviti negli intestini delle mummie, però ogni tanto ci capita,
1: amori di Dio, anche le mummie,
0: di parlare di animaletti e di attirare la vostra attenzione proprio come fanno i quotidiani. Qual è la prima notizia di oggi, Chiara?
1: Allora, c'è stato il 2 giugno?
0: Sì, la festa.
1: C'è stata la festa, c'è stata la parata con i carabinieri. Abbiamo parlato dei cavalli che si sono spaventati, cosa bruttissima.
0: Di Sergio Mattarella, l'amore di Dio, degli amori di Dio, no?
1: Allora, innanzitutto questa cosa credo sia vilipendio, perché hai appena detto.
0: No,
1: io mi dissocio.
0: Non ho mica detto, cioè...
1: io mi dissocio, ma io voglio parlare di un'altra cosa, che il 2 giugno è stata l'ultima sfilata di Briciola, la mascotte dei carabinieri, la cagnolina. No, è triste, è andata in pensione. Sì, no, siamo allegri per questo pensionamento meritatissimo, perché comunque era da 14 anni che lei stava con il reggimento, il quarto reggimento dei carabinieri a cavallo. Proprio quelli lì che si sono spaventati.
0: Scusa, e come fa un cane?
1: Lei ha fatto, tieni, non me ne
0: come
1: frega.
0: Fa un cane a stare su un cavallo?
1: Non sta sul cavallo. Non sta sul cavallo, sta di fianco. Lei praticamente, anche lei c'ha il vestitino. C'è il vestitino, c'ha il paramento.
0: Sì.
1: E sfila di fianco.
0: Di fianco a cavallo.
1: Di fianco a cavallo.
0: Con un piccolo carabiniere in groppa. Con un microscopico carabiniere.
1: Anche perché è piccola, pesa 5 kg. È piccolina.
0: È
1: una meticcia.
0: Ah, una meticcia. Lo sappiamo, non ha il pedigree.
1: No, no, è meticcia. È proprio. Non mi piace dire bastardina, però. Perché,
0: vabbè,
1: però lo è.
0: Perché hai paura che i carabinieri si vendichino? È comunque un cane, eh? Cioè...
1: No, vabbè, però insomma è meticcia. Quindi è arrivata a un certo punto,
0: che
1: è
0: bello.
1: Stata donata ai carabinieri, che questa stava in mezzo appunto ai cavalli, così non gliene fregava niente, i suoni, le trombe, le robe, niente. Lei tranquillissima, e quindi ha sfilato. A un certo punto, durante una sfilata nel 2015, ha fatto una capriola davanti a Mattarella. Ciao, proprio apri di cielo.
0: Possiamo
1: quindi
0: dire un ribaltone praticamente.
1: Sì, ha fatto il ribaltone. E quindi
0: aveva un ruolo nei carabinieri, faceva...
1: Le hanno attribuito un grado.
0: Attenzione, qual è?
1: Vice brigadiere.
0: Oh, che bello.
1: Quindi
0: sì,
1: comunque c'aveva un ruolo e adesso appunto va in pensione.
0: Quindi adesso gli paghiamo la pensione.

0: Noi ci tocca i croccantini, glieli diamo noi.
1: Ma guarda,
0: soldi.
1: È una pensione che paghiamo con gioia, la pensione di Briciola.
2: Briciola,
1: alla quale facciamo auguri di buon pensionamento, che trovi tanti cantieri pieni di ossi da guardare.

0: parlare Marianna al 347-342-5220. Scusate, ma come si fa a venire ospiti a Chiacchiericcio? È molto semplice, ci scrivete sui social, Ciccio Lancia e Chiara Razzi, e poi da lì vi instradiamo nelle vie giuste per venire a trovarci da qui fino alla fine della programmazione, almeno per questa stagione, poi per il futuro.
1: Poi boh, vedremo, chissà.
0: Chissà. Ma molti vogliono venire il venerdì, non so se siamo pieni da qui alla fine della stagione. Il venerdì, voi provateci, poi vi faremo sapere perché il venerdì, perché inspiegabilmente a quanto pare gli amori di Dio piacciono.
2: Inspiegabilmente, guarda che veramente c'è del coraggio qua.
0: Grande solidarietà per il pensionamento del cagnolino dei carabinieri Briciola, ma la seconda...
2: Solidarietà è una cosa bella per il pensionamento.
0: Vabbè, però comunque magari lei è triste perché non...
2: Ah, lei voleva lavorare.
0: Capita ogni tanto che qualcuno vada in pensione e si abbrutisca.
2: No, speriamo che Briciola non si abbrutisca.
0: E qual è invece...
2: guarda, i video poker.
0: Qual è invece la seconda notizia?
2: La seconda notizia ci porta da tutt'altra parte. Andiamo negli Stati Uniti.
0: Bene.
2: Siamo nel Kansas.
0: Mm-hmm.
2: Siamo in un concessionario della Ford.
0: Della Ford.
2: Siamo molto specifici.
0: Salutiamo.
2: Che salutiamo. Dove arrivano i pick-up di chi... Sai i pick-up?
0: Sì,
2: proprio
0: gli americani sono pieni di questi pick-up, per capirci, quei macchinoni.
2: Sono quelli che dietro hanno una specie di cassone
0: esatto,
2: dove puoi mettere le cose.
0: Sono delle apicross sotto steroidi, per capirci,
2: sì,
0: per
2: esatto,
0: darvi l'immagine.
2: Esatto. E lì praticamente è un posto dove la gente che ha bisogno del pick-up lo ordina e arriva lì. Che bello, è arrivato il suo pick-up, prego.
0: Vabbè, vogliamo fare la pubblicità al rivenditore dei pick-up?
2: Ho spiegato come funziona la concessionaria,
0: okay.
2: Niente di che. Sta di fatto che una persona aveva ordinato un pick-up, ma questa concessionaria gli ha detto: signore, deve tornare tra qualche settimana perché un tordo migratore ha fatto un nido sulla ruota. Praticamente è successo questo. Una femmina di tordo migratore, che è una specie protetta negli Stati Uniti, ha iniziato a portare dei rametti sulla ruota di questo pick-up.
0: Ma come si fa a fare? Cioè, le ruote sono verticali.
2: Sono verticali, ma sono larghe. Sono larghe e grosse, perché il pick-up è grosso.
0: Quindi sopra la ruota.
2: Quindi ha messo sopra la ruota e ha iniziato a mettere un rametto due così. E ha fatto un nido.
0: Ok.
2: Ha fatto un nido. E ci ha fatto anche quattro uova.
0: Davvero?
2: Eh sì. E questi, essendo una specie protetta, non hanno potuto fermare questo uccellino.
0: Ho capito, perdonami. Se dove è accaduto? In Kentucky?
2: In Kansas. Kentucky.
0: Se in Kansas tu ti addormenti, fai un pisolino e arriva il tordo migratore e ti fa il nido sul petto, cosa
2: per
0: arriva?
2: Due settimane stai a letto.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Funziona così. Cioè non lo possono proprio sfiorare.
2: Non l'hanno potuto spostare. Hanno fatto, è arrivato anche il maschio, ha fatto la covata e si sono schiuse le uova, e finché questi non se ne sono andati, sono rimasti lì. Gli hanno dato dei nomi ai quattro nati, che si chiamano Lugnut, Turbo, Diesel e Axel.
0: Beh,
2: che sono tutte parole che hanno a che fare con le automobili.
0: Aspetta, Turbo e Diesel ci arrivo, gli altri due sono...
2: Allora, Lugnut l'ho cercato, è una specie di dado della roba, non ho capito. E Axel, non lo so, sarà la... Axel, io sapevo solo Axel Rose.
0: O Axel Foley di...
2: O Axel,
0: di
2: la roba del patinaggio.
0: Di Beverly Hills Cop. Non so se ci saranno sicuramente mille meccanici all'ascolto.
2: Meccanici americani.
0: Sapranno cos'è
2: essere
0: un Axel e un...
2: Lugnut.
0: Però adesso, Lugnut, la cosa importante: stanno bene questi tordi migratori?
2: Stanno bene, sono andati via. Adesso quella persona che aveva ordinato il pick-up si può prendere.
0: Ha avuto il pick-up.
2: Sì. Però insomma, per un po' di giorni è stato senza... È andato in giro a piedi.
0: Però con la soddisfazione di aver
2: salvato una specie protetta.
0: Che bel messaggio positivo, E poi con il suo pick up è andato a inquinare.
2: No, vabbè.
0: Però comunque
2: controllate le vostre ruote, che magari...
0: Brava.
2: C'è un uccellino
0: che
2: fa nido.
0: Questo è un bel messaggio.
2: Nido.

0: Axel è un semiasse probabilmente, o comunque un albero rotante.
1: Beh, sono due cose molto distanti, un semiasse e un albero rotante. Uno è una parte meccanica, l'altro è un prodigio
2: della è un potere
1: Comunque, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Grazie mille a Mary J. redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi,
2: grazie Ciccio Lancia,
1: grazie a Daniele, Cristina e soprattutto a Valerio per essere venuto e aver trascinato i tuoi genitori. Ti sei divertito, Valerio?
3: Sì.
1: Perfetto,
2: bene, bene.
1: Ti aspettiamo quando vuoi tornare. So che domani e dopodomani anche voi sarete a Party Like a DJ. A questo punto approfittiamone, diciamolo.
2: Sì.
1: Sabato e domenica trovate il gruppo di Chiacchiericcio all'area giochi senza wifi di Parco Sempione, dove vi aspettiamo per giocare da tavolo, di ruolo. Abbiamo un sacco, un palinsesto, un sacco di attività, tutto gratis. Parco Sempione qui a Milano. E poi ci sono i concerti stasera, 50 Linetti, e tutto il programma di Party Like a DJ. La linea ora va all'ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo lunedì, buon weekend a tutti. Ciao,
2: ciao.
4: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
5: Un calice di vino può creare una connessione anche al buio? Scoprilo a Party Like a DJ con Santa Margherita. Vieni allo stand Santa Margherita e prenota Blind Connections, la degustazione che mette alla prova gusto e immaginazione.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
20: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così

0: Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Party Like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Sono le 20. Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione e questi fatti principali. Iniziamo dal tennis. Sarà tra Flavio Cobolli e Sasha Zverev la finale di domenica del Roland Garros. L'azzurro giocherà la sua prima finale slam grazie al ritiro di Matteo Arnaldi, colpito nella notte da un virus influenzale. Se Cobolli si qualifica senza giocare, il tedesco nel pomeriggio ha dovuto faticare 4 set per avere la meglio sul ceco Mensik. Per Zverev sarà la quarta finale slam e nei tre precedenti ha sempre perso. Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky, prima vanno trovati accordi. Dal forum economico di San Pietroburgo Putin chiude alla richiesta di colloqui da parte del leader ucraino, che dice vuole solo fermare la nostra offensiva. La guerra sarà finita quando la Russia avrà raggiunto i suoi obiettivi, ha ribadito il leader del Cremlino. Putin oggi ha scelto la guerra, il commento di Zelensky. L'Europa intanto si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino, che nel fine settimana vedrà il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Giorgia Meloni da forfè al vertice europeo in Montenegro. La premier sarebbe stata bloccata a Reggio Calabria a causa di un fuori programma a margine della festa dei carabinieri. Le opposizioni attaccano, l'Italia è assente mentre si decide il futuro dell'Unione Europea, non ci considerano. Passiamo alla strage di Cremona. I coniugi Moretti oggi si sono presentati davanti ai magistrati, ai quali hanno detto di voler collaborare. Noi oggetto di falsità che ci hanno distrutto, ha detto Jessica Moretti. Essere devastati e non riabbracciare più i propri figli, le ha risposto la madre di una delle vittime. Nel frattempo, nei confronti della coppia sono state contestate nuove accuse, tra cui il falso documentale. Agì per legittima difesa. Macca Sulev, 20 anni, accusata di aver ucciso a coltellate il padre violento, è stata dunque assolta dalla Corte di Assise di Appello di Torino. I giudici hanno ribaltato il verdetto di primo grado in cui la ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. Il delitto maturò nel corso dell'ennesima lite tra i genitori nell'abitazione di Nizza Monferrato. La ragazza, nel tentativo di difendere la madre, colpì il padre. Infine torniamo a parlare di sport, ma con il calcio. È stato sorteggiato oggi il calendario del prossimo campionato, al via nel weekend del 22-23 agosto. Prima giornata con Inter Monza, Genoa Napoli, Frosinone Juventus, Torino Milan, Roma Fiorentina. Al terzo turno già due i big match, Inter Napoli e Juventus Milan.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza. Sponsored
3: by Termasal, tiene lontane le zanzare. Accendilo e vivi l'estate senza spray addosso.
0: Quella di domani sarà una mattinata in genere soleggiata al centro-sud, mentre al nord avremo nuvole più compatte con piogge sulle regioni più ovest, specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non è esclusa qualche pioggia anche lungo la dorsale appenninica. È tutto, le previsioni di ilmeteo.it ritornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
8: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: dai dai, let's go. Ma secondo te Shakira si riferisce proprio all'inizio dei mondiali? Cioè quando iniziano? Dai dai, quanto manca? Quando iniziano?
1: L'11
0: manca poco, quindi dai dai, let's go. O forse si riferisce al party da KDJ, che manca poco. Quanto manca party da KDJ?
1: Beh,
0: poche ore, poche ore. Dai dai, let's go. Ma nel frattempo c'è Gazzology.
2: Basket, people, music, speech, video, social, movie, gym. Gazzology.
3: Gazzology. Si ha messi.

0: Eccoci, il suono di Gazzologi su Radio DJ. Anche questa sera, venerdì 5 giugno, si è ammessi ragazzi, ormai è la nostra settimana del si è ammessi. Non sto a spiegarla tutta, però insomma, chi sa, chi non sa, cosa fa Eli, secondo te?
1: Chi non sa deve riascoltare
0: la puntata. Sì, però si è ammessi, siamo qui, pronti, presenti. Posso raccontarle, poi faccio come dicono alcuni ospiti al basement. Ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno, prima abbiamo ascoltato Dai,
1: cioè una base. Stai dicendo una cosa che
0: tanto
1: non hai mai
0: ciao a tutti,
1: nessuno.
0: Buonasera, ciao Frapaga, ciao Elisa, ciao a tutti gli ascoltatori. E no, una cosa che non ho mai detto a nessuno e che mi viene in mente tutte le volte che sentiamo Shakira, perché la canzone si intitola Dai, metti una base emozionale, quella nostra, esatto. Luglio dell'anno scorso, quindi praticamente esattamente un anno fa.
1: No, non so cosa
0: mi trovo in Toscana.
1: Okay.
0: Mi sento al telefono con Giorgio Panariello, perché mi trovavo in Versilia.
1: Sì.
0: E chiacchierando mi dice: ma dai, ma domani vieni, pranziamo insieme, c'è anche Carlo Conti. Ci facciamo questo pranzo insieme, così eccetera. Allora, con Sara andiamo, devo dire, una tavolata da sogno. Io li ringrazierò per sempre perché mi hanno accettato nella loro famiglia, pur non avendo l'accento toscano, pur parlando in milanese.
1: Perfetto.
0: Facciamo un pranzo bellissimo, anche con Carlo, parliamo di un sacco di cose, con Giorgio, c'è anche Leonardo Fiaschi, insomma una cosa molto bella. Sul finale ci portano un caffè e col caffè ci portano questi bocconcini dai, di cui io non avevo mai sentito parlare prima, che è una sorta di gelatino, cioccolatino che ti danno dopo, no? E allora Carlo mi spiega tutta la storia. Mi spiega, questi cioccolatini si chiamano così perché c'è tutta una storia dietro molto romantica, poi è diventata un'azienda e poi insomma, e adesso non ce ne sono più tanti. Flash forward, passano mesi, io non sento mai più di nuovo parlare di bocconcini dai.
2: Sì.
0: Conferenza stampa di Sanremo Giovani, l'ultima, quella Sanremo di Sara Sanremo. Carlo sul palco a sorpresa della conferenza stampa mi invita e mi chiede di essere presente sul palco dell'Ariston con lui. Mamma mia, emozionantissimo quello che avete visto, che hanno visto molti. Finisco, andiamo tutti a pranzo insieme, noi però in realtà con Sara, con le persone del mio team, eccetera. Ci sediamo e mi riportano i bocconcini dai. E non mi era mai più successo da quel giorno lì. Cioè, ragazzi,
1: allora due cose. I bocconcini dai sono dei dolci più buoni in assoluto.
0: Ah, ok, quindi tu li conoscevi.
1: Mondo, li riconosco, li vendono ancora, qui a Milano si trovano in qualche supermercato. E due, pensavo che dopo il pranzo uscisse Shakira a portarvi il caffè con i bocconcini. Cioè io stavo aspettando, dov'era Shakira in tutta questa storia? Ma non si è trovata.
0: Pensavo che quel ragazzo oggi è Shakira. No, era per dire che alla fine vedi come si ricollegano a volte le cose. Magari è un caso, magari non lo so, magari sono anche ci sono di mezzo anche i numeri di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. È l'ultimo giorno di questa settimana, domani parti la Cadige, come dicevamo prima, la grande festa di Radio DJ. Però oggi insomma siamo qui come sempre anche a fare un po' il punto della situazione, quindi un po' un recap di quello che è accaduto questa settimana, non solo nel nostro programma ma all'interno della radio. E poi torna a trovarci un amico, torna a trovarci da me.

0: Time su Radio DJ. Stavo notando solo ora che a un certo punto parla di una Sandy Beach. Tu conosci una Sandy Beach da qualche parte? Quante no. Sandy Beach ci saranno al mondo?
1: Tante.
0: Allora c'è il
1: sabbiosa.
0: C'è anche a Pesaro Sandy Beach.
1: Cioè, non è un nome troppo.
0: A Capalbio, a Chioggia. Mi
2: attenzione,
0: aspettavo qualcosa di più esotico.
2: Come spiaggia, sì, ovvio. Se dite Sandy Beach.
0: No, su OnlyFans secondo me c'è anche Sandy Beach, ma questa è un'altra storia. Non vorrei entrarci. Siete su Radio DJ, c'è Gazzology, ma soprattutto c'è quel momento della settimana in cui vi aiutiamo a ritrovare il punto. Siamo la vostra bussola, ci sono le notizie di cui si è più parlato all'interno della Radio DJ nella settimana appena passata. Una selezione firmata e curata da Elisa Cyber from redazione. Anche a Corfù c'è Sandy Beach. Io sto continuando a cercare Sandy Beach. Umag c'è Sandy Beach. Pieno.
1: Ci siamo? Siamo messi?
0: Sì, siamo messi.
2: Allora, la schiscetta è in crisi.
0: No!
2: Boom di piatti pronti e pranzo al lavoro. Al volo. Allora, praticamente,
0: cioè?
2: Il mercato italiano del ready tweet oggi vale 2,5 miliardi di euro con una crescita del 15,3% rispetto al 2017.
0: Ah,
2: in pratica c'è molta più gente che affida il proprio pranzo a un banco frigo rispetto alla famosa schiscetta che ti prepari la sera prima.
0: Okay.
2: Tu no?
0: No, io sono schiscetta perché sono un uomo fortunato, perché se fosse solo per me probabilmente
2: non mangeresti mai.
0: O mangerei le peggio schifezze.
2: Okay. Purtroppo viviamo nell'era, questo studio parla chiaro, dello zero sbatti, in cui il pranzo deve essere comodo.
0: Ma verrà
2: veloce.
0: Studiata così sui libri di storia, l'era dello zero sbatti.
2: E possibilmente senza lavare le pentole.
0: Sì.
2: Il tempo è il nuovo ingrediente del lusso. Nonostante il boom del cibo pronto, però, i ristoratori non si danno per vinti.
0: E quindi?
2: Il calo dei clienti a pranzo è di appena l'1%, chi si siede al tavolo spende di più.
0: Quindi
2: ci sono meno, vengono ordinati meno panini, piadine,
0: certo,
2: in favore di tagliate e contorni.
0: Ma perché c'è più attenzione, adesso con tutto il bene del mondo, a me piace, quando posso vado sempre in realtà fuori poi a pranzo, però quando la schiscetta inevitabilmente sono più attento all'alimentazione.
2: E infatti dicono che appunto la schiscetta non è morta, è in stand-by perché resta la scelta preferita di chi vuole risparmiare, mangiare più sano
0: o
2: ancora tempo e voglia di
0: cucinare. Oppure trovate un posto come i nostri amici della taverna, dei golosi qua vicino, che mi fanno il piattino col pollo alla piastra e la verdura grigliata senza olio, cioè quindi sei proprio fit,
2: sei proprio
0: capito?
2: Fittissimo.
0: Che vita triste, voi direte.

0: Cioè, volevo capire la loro canzone insieme nell'ultimo album devastante di Madame, giudizio mio, mia personale opinione, come diceva il nostro amico Soltero, però un album veramente molto, molto bello. Però non solo mia, devo dire che tante persone l'hanno pensata questa cosa. Stavamo parlando delle notizie della settimana, o meglio, una ve l'abbiamo detto, ne mancano due di notizie. Per sapere effettivamente, cioè metti che domani venite a Party del Cadige, vi fermano e vi chiedono: ma di cosa si è parlato questa settimana su Radio DJ? Perché Linus fa questo, va in giro e chiede per vedere se voi siete veramente ascoltatori fedeli, certo. Però se ascoltate queste notizie, secondo me fate un ripassino.
1: Sì, infatti parliamo di quest'altro studio, Turismo del Sonno, le città dove si dorme meglio, sì. Il nuovo lusso è riuscire a riposare davvero. C'è chi prenota le vacanze per mangiare meglio, chi per staccare dal lavoro
0: e chi per dormire,
1: e chi invece per poter dormire senza improvvisi svegli.
0: Io faccio sempre questo esempio: quando lavoravo in agenzia di viaggi ero sconvolto, perché non era nella mia concezione questa cosa, ma tantissime famiglie, coppie prendevano le camere o separate o con i letti separati, perché uno dei due perché uno dei due russava tantissimo, comunque di notte faceva dei versi e quindi disturba
2: per tutti e due, diciamo.
0: Sì, perché in casa, magari anche in casa, vivono in stanze separate, non lo so.
1: Certo.
0: Come aiuto. Io sono rimasto malissimo.
2: Sì, è terribile.
1: No, ci sta.
0: Però è sopravvivenza, anzi, se questa cosa salva il matrimonio, va bene.
1: Ci mancherebbe. Ma il turismo del sonno è diventato uno dei segmenti più in crescita del mercato del benessere e secondo queste stime internazionali potrebbe raggiungere i 150 miliardi di dollari entro il 2030.
0: Sì.
1: L'osservatorio sanitario di Unisalute segnala che il 38% degli italiani convive con un rapporto complicato con il riposo.
0: Vedi?
1: Quindi ci si sveglia stanchi, irrigiditi e con la sensazione di non aver davvero
0: spento
1: il
0: mio bracciale me lo dice. Cioè quello che mi misura il sonno, che però mi ha complicato la vita perché sono condizionato da questa cosa.
1: Ecco,
0: ma quindi, questa è un'altra storia.
1: Le città più favorevoli al riposo hanno una forte presenza di parchi, acqua e spazi aperti, ma soprattutto evitano l'effetto foresta di grattacieli, che spesso rende le grandi metropoli visivamente opprimenti. Tra le città più rilassanti, Vilnius, Dresda, Poznan, Varsavia e Riga, località dove il clima più fresco, il buio autentico, i ritmi meno frenetici
0: ti aiutano a dormire.
1: Un riposo.
0: Quindi
1: più
0: se vuoi andare a dormire, dove devi andare? A Varsavia?
1: A Vilnius.
0: A Vilnius, va bene, vai da quelle parti.
1: Che comunque nel Monopoli, quello Europa, era una delle prime. E invece mi sa che adesso il valore si è alzato.
0: Basta
1: perché
0: poco.
1: Io la compravo sempre.
0: Non me l'aspettavo, davvero, non me l'aspettavo. Vai con l'ultima notizia della settimana.
1: Allora, la Gen Z, torniamo sempre
0: qua.
1: Lì, sapete che
0: Madonna,
1: ce
0: li stanno facendo diventare antipatici questi della Gen Z.
1: Sì.
0: Cioè, continua Gen Z, già ogni cosa Gen Z.
1: Si parla solo di loro, la Gen Z preferisce i primi appuntamenti virtuali rispetto a quelli di persona.
0: Ok.
1: Il primo appuntamento la Gen Z lo preferisce fare
0: virtuale.
1: Su Zoom.
0: Ma non ci credo manco se la vedo.
1: Ma ti giuro,
0: non ci credo.
1: È una tendenza emergente che è stata evidenziata da questo
0: studio.
1: Cioè,
0: prima di incontrarsi dal vivo facciamoci una Zoom.
2: Sì,
1: allora innanzitutto perché evita cioè risparmi tempo e denaro.
0: Ma sicuro quello, figurati.
1: La videochiamata è possibile misurare la compatibilità senza la necessità di dover uscire di casa.
0: Ok.
1: Poi la sicurezza è un altro fattore determinante.
0: Ma
1: perché eliminando la necessità di appuntamenti al buio in luoghi poco frequentati, gli incontri virtuali offrono una maggiore sensazione di sicurezza.
0: Sì, vabbè,
1: e
0: questo va bene.
1: Tuttavia, dall'altra parte, alcuni ritengono che la chimica, il contatto visivo siano elementi irrinunciabili che possono sperimentarsi solo in un incontro di persona.
0: Non ci crediamo, Eli. Cioè, ci crediamo che l'hai trovata, cioè non vogliamo dire che sei tu la millantatrice, però
1: No, è uno studio.
0: È uno studio. Non voglio sapere chi è che ha studiato, però grazie Eli per la selezione di questa settimana. Questo era ciò che dovevate sapere per affrontare la settimana prossima e la vita.

0: tempo di Party Like a DJ. Quest'anno Carrera Eyewear vi aspetta nella zona Urban Sport per farvi giocare, divertire e sorprendervi con la sua nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear vi aspetta il 6 e 7 giugno a Party Like a DJ al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber, un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un ex

0: valori della terra.
1: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
3: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
10: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
11: Have fun with Sprite. It's that fresh.
12: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: è venerdì 5 giugno e sono molto felice perché questa volta posso chiederlo a lui. Drop Dead, cosa mi significa? Davide Patron. Oh, è tornato Dave Patron su Radio DJ. Il nostro prof d'inglese, come ben sapete ormai da tanti anni. Drop dead è un modo di dire, fondamentalmente, no?
1: Sì, to drop dead vuol dire lasciarci le penne.
0: Ah, ok. Non è tipo, cioè, in che contesto viene utilizzato?
1: Non ho ascoltato la canzone, ma lei dice solo drop dead. Se dice drop dead vuol dire quello. Drop dead gorgeous, ad esempio, vuol dire bellissima. Una persona, una ragazza, oh, she's drop dead gorgeous. E lì vai a mettere
0: quindi è una cosa positiva.
1: Può essere positiva.
0: Ah, dipende come la utilizzi. Come tutte le cose della vita, dipende come le utilizzi. Davide Patron è tornato a trovarci, il nostro prof, dopo che nel mezzo ha fatto di tutto e di più. Come ben sapete Dave, oltre a essere, diciamo, un content creator che si occupa di inglese, corsi di inglese, pilloline di inglese, è stato, diciamo, pioniere in Italia. Insomma, se oggi vedete qualcuno che dice come dite cane, dog, ve la spiega, probabilmente lo deve anche a Davide Patron, che è stato tra i primi a iniziare anno, ricordaci.
1: Sto guardando la data, domani sarà 6 anni esattamente.
0: Mamma mia, ti ricordi la data esatta?
1: Il 6 giugno 2020.
0: E da lì, insomma, è partita un'avventura incredibile con tante altre cose in mezzo che sono accadute. Diciamo che anche tu hai rischiato un drop dead a un certo punto della tua vita.
1: L'ho fatto clinicamente.
0: Tu hai clinicamente fatto un drop dead, perché eri andato dall'altra parte, avevi visto la luce e poi sei tornato indietro. Insomma, è salita anche alla cronaca. Adesso chi ci segue affezionato lo sa, però anche di quanto è passato ormai 2 anni? 3 anni?
1: 2 anni? Sì, sì, era il 4 maggio 2024.
0: 2 anni da quando, insomma, hai avuto un infarto di fatto.
1: Arresto cardiaco
0: e poi con un defibrillatore sei ritornato, ma non solo, sei diventato anche un po' un simbolo, perché hai iniziato a prenderti a cuore la causa dei problemi di cuore, dato che tu sei stato effettivamente salvato da una persona sul posto. Insomma, la causa del primo soccorso è stata una bella avventura che hai iniziato a spingere. Quindi, diciamo, in questi anni, in questi mesi hai girato anche luoghi importanti. Recentemente ti ho visto ricevere anche delle cose.
1: Sì, di nuovo.
0: Cosa è successo?
1: È stato, credo, la terza volta alla Camera dei Deputati per appunto questo premio, questo riconoscimento, sempre per l'impegno sulla sensibilizzazione a livello di protezione cardiaca.
0: Però la sensibilizzazione la fai in italiano, perché sennò non so quanti la capiscono poi. Ok, no, quello è importante.
1: Sì.
0: Quello è importante. Come stai? Tutto bene?
1: Bene, tutto bene. Infatti sono contento di essere qui, era un po' che
0: non ci vedevamo.
1: Esatto, sono arrivato, ho portato la pioggia, però c'è
0: tutto ciò che è tuo, dai, non è vero. Dai, ultimamente com'è il tempo in Scozia? Perché ricordiamo che tu vivi lì.
1: Esatto, ultimamente no, è fantastic.
0: È fantastic, addirittura.
1: Soleggiato sempre, infatti non si capisce questa cosa, gente al parco.
0: E cosa sei venuto a fare in Italia? Un po' di giri?
1: Un po' di giri, un po' di eventi, tante persone da vedere, voi da vedere.
0: Vai, sì. Ma prof, sei venuto a interrogarci o oggi possiamo dialogare un po' sull'inglese?
1: Ma possiamo dialogare un po' e vediamo una cosa che si usa in italiano e la sbagliamo, ce la siamo inventata noi.
0: Davvero? Attenzione, momenti di grandi scoperte, insomma. Better Now invece è un'altra canzone, volevo tradurla anche questa, però non è che facciamo sto giochino sempre della traduzione, però questa è facile, dai. Meglio ora, restate su Radio DJ, meglio ora.
2: Yo!

0: tra le mie canzoni preferite di Post Malone, io ci metto sempre la mia personale opinione, come abbiamo detto anche in altri momenti. Better Now, la canzone che state ascoltando su Radio DJ, c'è Gazzolo, c'è tornato a trovare Dave Patron, Davide Patron, che probabilmente magari lo seguite sui social, ma lui esiste davvero in carne e ossa, anzi insomma parecchia carne, parecchi muscoli, sei in forma ultimamente,
1: eh? Sì, cerco di fare un po' di palestra.
0: Stai riuscendo a giocare a rugby o niente? Tu vai solo a vedere le lo so, quello è proprio l'ultima cosa, sì, che ti consigliano di fare.
1: Ho fatto quello in carrozzina con Castro, però
0: davvero?
1: È molto divertente.
0: Ti ho pensato recentemente perché ho partecipato, sono riuscito a portare, allora le feste degli sport sono tutte belle, ma le feste che hanno a che fare con rugby hanno un qualcosa di speciale. C'è una festa a cui sono molto affezionato che si chiama Milano Rugby Festival, pur tenendosi a Cernusco sul Naviglio, ma è diventato molto importante, e sono passato da quelle parti dove c'è grande casino perché i rugbyisti, sai che si sanno divertire,
1: sì.
0: Si sanno divertire. Sono riuscito a portare lì, siamo andati a berci una cosa con il Nonge, con Francesco Mandelli e con Andrea Pisani, siamo stati travolti proprio dalla mentalità dal terzo tempo, no? È stata una cosa bellissima e ti ho pensato. E sto sviando, sto cercando solo di temporeggiare perché non voglio essere interrogato.
1: Esatto, beh, facciamo una cosa leggera.
0: Leggera?
1: Siamo, okay. Anzi, facciamo proprio una cosa che sbagliamo noi italiani di recente.
0: Prof, dici.
1: Se dici, per esempio, vai a un ristorante e ti chiedono, ma com'era quella cosa? Ah, quella cosa era top. Top,
0: è vero che noi usiamo top come per dire bellissimo, fantastico.
1: Di solito col gesto della mano era top, fantastico.
0: Top, soprattutto a Milano.
1: Sì, esatto, ma in realtà non si usa in inglese, ce lo siamo un po' inventati.
0: Cioè nessuno usa top per dire com'è andata una cosa.
1: Devi per forza aggiungere un'altra parola.
0: Tipo
1: top notch. That was top notch. O com'è quel posto, quella persona, quel servizio, top tier. Okay. Quindi è di gamma molto alta, è fantastico.
0: Cioè top da solo, neanche per abbreviazione viene
1: nessuno
0: usato
1: mai, okay. No.
0: Solo noi.
1: Sì, praticamente, infatti è una cosa che se vuoi usare top vuol dire top quality, top model,
0: top gun,
1: esatto, top, certo. Service. Però sento sempre questa cosa che appunto parliamo, com'era? Era it was top. Però in italiano usalo come vuoi, in inglese
0: aggiungici qualcosa.
1: No, come le nocciole, notch. No,
0: scritto nut?
1: No, quello è notch. Di pronuncia dico N-O-T-C-H.
0: Not.
1: Top notch.
0: Oh, ok, yeah. buono a sapersi.
1: Dopodiché sta arrivando un po' il caldo, comincia ad arrivare questo,
0: questo hot, caldo.
1: Esatto,
0: hot,
1: com'è il calore?
0: Warm.
1: It's
0: warming.
1: It's heat.
0: Heat. Come lo, è vero, scusami, Miami Heat si chiamano Heat con la fiamma per questo.
1: Esatto, ma poi quello.
0: Ma come lo butti dentro nella frase Heat?
1: Oh no, dici the heat is unbearable. Okay. Ma quello che sentirai tutti i giorni qua è ma non è il caldo, sai, è l'umidità.
0: C'è anche in inglese la versione.
1: Certo.
0: Ma va davvero?
1: E dai, la versione più facile per tutti è is the humidity.
0: Humidity. It's not the heat,
1: no.
0: It's the humidity.
1: Esatto. You know. Senti che afa che c'è oggi.
0: Sì.
1: It's so muggy.
0: Muggy.
1: Yeah, M-U-G-G.
0: L'affa è muggy.
1: It's muggy. Puoi dire anche humidity, humid, but it's so muggy today.
0: Muggy ti dà proprio quell'idea lì.
1: Yeah, esatto, ti dà uno stress in più.
0: Vai, c'è ancora una delle cose che sbagliamo spesso?
1: Ne sbagliamo un sacco.
0: Vabbè, però che ci devi ammazzare così, cioè.
1: Ecco, però per chi comincia già ad andare in spiaggia, magari fa la scappata, la spiaggia come dici?
0: Beach.
1: Mi raccomando, sono non dire l'altro.
0: Bravo, esatto. Quindi, questo è un insegnamento proprio di sopravvivenza a base, anche se dipende quali sono le tue intenzioni. L'importante è andare nella stessa direzione. Come?

0: Super Paola, state ascoltando Gazzology con noi in studio, è venuto a trovarci, è tornato a trovarci il nostro prof Dave Patron. Stiamo parlando di inglese, della lingua inglese, dei suoi corsi. Ma i tuoi corsi come funzionano? Sono finiti tipo corso scolastico e le persone vanno qua?
1: No, stanno per iniziare. Ah, sì? Arriva l'estate e appunto tra pochissimo riapriranno, quindi rimanete sintonizzati.
0: Ok, ok, rimanete lì, seguite Davide anche per questo ovviamente. Una cosa prima, approfitto della tua presenza, dato che a parte che ultimamente comunque si traducono sempre le parole in inglese, poi diventano anche dei meme italiani, però c'è tantissimo l'utilizzo della parola cucinare, cook, cioè let him cook, yes. I'm cooked, che cosa vuol dire? Ho visto che ci hai fatto anche un reel recentemente.
1: Sì, e in realtà manca un pezzo reel, che è quello che hai detto tu.
0: Sì?
1: Let him cook, e poi è iniziato dai social con let him cook.
0: Cioè lasciatelo cucinare, come, esatto, per dire, quando uno sta preparando qualcosa di grosso, esatto, anche nel proprio lavoro, lasciatelo cucinare.
1: Sì, lascia che faccia, lascia che, esatto, spacchi in pratica. Sì. In quel caso, someone is cooking vuol dire sta facendo le cose benissimo. Ad esempio, you're cooking with all the, yeah, stuff you're doing, you can say that. Quindi stai mostrando la grande con tutto quello che fai.
0: Sì.
1: E quindi quella è la versione slang più, sì, recente dei social. Però to be cooked vuol
0: essere
1: dire
0: essere cotti praticamente.
1: Come lo siamo noi?
0: Sono cucinato. Ma adesso molti lo dicono anche in italiano. Oh, allora si è ammessi? Com'è? Si è ammessi?
2: Che altro si è ammessi?
0: Sono cucinato. Non è che sono cotto. Sono cucinato, zio. Bro, sono cucinato. Son cucinato. Così ti fanno la Gen Z di cui parlavamo prima. Sono, esatto, cucinato.
1: Sono cucinato. E se invece c'è, ad esempio, una partita, e ti stanno per segnare un gol o un punto o qualcosa, if they score again, quindi se segnano, we're cooked. Quindi siamo veramente
2: fregati. Siamo fritti.
1: Sì, siamo fritti. Anche, siamo fritti,
0: esatto. Vabbè, anche we are fucked, credo. Cioè, siamo fottuti, nel senso. Buono del, sì, termine. Vabbè, facciamo un'ultima piccola. C'è una domanda dell'alunno Paga.
3: Ah, no, era quanto ti mancava.
0: Ah,
3: parlare.
0: Pensavo che fosse
3: una domanda. Solito segnale.
0: Era un minuto. No, vabbè, no, facciamo un'ultima interrogazione.
1: Mi serve il voto, dai, per la fine anno, ragazzi. Sì, sì, sì, sì.
0: Poca roba.
1: Ok, poca roba. Se qualcuno è fedele, come si dice?
0: Loyalty. Scusa, fedeltà e loyalty.
1: Affidabile.
4: Oh, cacchio.
0: Cioè negli annunci.
1: Reliable. Qualcuno di testardo.
2: Stubborn.
1: Yes, ah, bravo. Very good.
0: Vedi, questo è il sign.
1: Umile.
0: Humble.
1: Oh, very good.
0: Humble. Stay humble.
1: Malvagio.
3: Mean.
1: Yes. Mean. O. Cioè nei cartoni anche. Evil.
0: Ah, evil. Io farò in Toy Story. Evil Bulsa. Spoiler, ma visto che.

0: uscita sarà Evil Bullseye.
1: Illuso?
2: Ah, non lo so.
1: Hai presente quello che è uscito di recente? Dillo.
0: Delusioned.
1: No. Deluded.
0: Deluded.
1: Pensa a Delulu, ecco, okay. Perché viene
0: deluded.
1: Deluded. Qualcuno di solare, dato che esce sempre il sole.
0: No, sunny no.
1: Puoi
0: dai.
1: Dirlo.
0: Sì.
1: Puoi
0: dirlo. You are sunny come aggettivo.
1: Cheerful è quello più usato, cheerful, ma okay. Uno ti capisce se lo
0: you
1: dici.
0: You are sunny.
1: Furbo, una furbo.
3: Smart.
2: No.
0: Però sì, smart intelligente.
1: Smart intelligente.
0: Come furbo?
1: Vuol dire cunning o clever. Clever,
0: clever. Clever, you are clever.
1: Yes. Timido?
0: Shy.
1: Ah, sei bravissima. Questa che roba.
0: Oddio, abbiamo presi due però.
2: Sì, sì.
1: Avido?
0: Habits.
1: No, pensate quello
0: grr. Lo so che a casa adesso tutti stanno facendo. L'hanno già detta tutti questa, sicuro.
1: Greedy.
0: C'è anche la canzone.
3: È
0: cacchio.
3: Vero, don't get greedy.
1: Greedy. Pignolo?
2: Pointed. No, non so.
1: Questo è persnickety.
0: Quanti vocaboli che stiamo imparando oggi?
1: È persnickety. Persnickety.
0: Qualcuno
1: ha
0: detto questa. Dai, l'ultima.
1: Qualcuno di. Fai pensare senza pietà.
0: No mercy.
1: Yeah, no mercy, va bene.
2: Merciless.
1: No
2: mercy,
1: yeah, esatto.
2: Si può dire.
1: O ruthless.
2: Ah, ok.
0: Beh, dai, abbiamo chiuso bene. Grazie, Dave, per essere passato a trovarci. Oggi abbiamo imparato un po' di vocaboli nuovi. C'è la canzone, giusto? Ci ascoltiamo ancora una canzone prima di salutarci. Crash Test Dummies. Mm-hmm. Su DJ, ovviamente. Mm-hmm.

0: butta la pasta, ok?
1: E il coach ci dice che abbiamo finito anche per questa sera, ma addirittura per questa settimana. Nel frattempo volevo chiedere a Davide Patron, che qui ancora con noi, il titolo di questa canzone era come si traduce in inglese?
2: Direi,
1: cioè in italiano. Ah, uguale, vedi, la sapevamo. Grazie mille Dave per essere passato a trovarci. Vieni a party?
2: Yes!
1: Party like a DJ, sarà con noi questo weekend anche Davide Patron insieme a tutti voi. Non vediamo l'ora di incontrarvi, ormai manca pochissimo. Saranno due giorni di grande festa, di grande musica, di divertimento. Noi ci vediamo al concertone, sul campo da basket la domenica pomeriggio dalle 15 in poi con il sottoscritto, ma insomma tutto il giorno lì. Grazie Eli, grazie Fra,
3: grazie al Gazzo,
1: con la G.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.

0: Siete pronti a un'estate di musica con Sprite? Venite a trovarci a Party Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto irresistibile di Sprite. Ci vediamo il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano. Non potete mancare musica, basket e tanto divertimento. Vi aspettiamo con Sprite.
1: Sprite, it's that fresh.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.
9: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
10: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
9: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
11: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
12: Dal racconto di Stephen King. Torna al cinema in 4K. Il cult di Rob Reiner, che ha travolto un'intera generazione e ispirato serie come Stranger Things.
13: Tu mi trovi strambo.
14: E come?
13: Davvero, seriamente.
12: Stand by. Stand by me, ricordo di un'estate. Al cinema solo l'8, 9 e 10 giugno. Info e sale su dj.it e nexostudios.it.
15: Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity ed Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
25: Party Like a DJ. Domenica 7 giugno

0: e molti altri. Biglietti su ticketone.it.
1: Le 21.
2: Ciao, sei Juan.
3: DJ.
4: Radio DJ.
5: Go, go, go, go, go. Inizia Juan.
6: Tutte le sere, Radio DJ, per forza, sei what, per forza.
7: Sei what?

0: Confident e Martin Garrix con Ed Sheeran, due amici, da tanto tempo sono amici, avevano già collaborato e ora sono tornati a farlo. Questo è bello, cioè quando c'è questo tipo di amicizia la senti anche soltanto attraverso un videoclip o attraverso una canzone trasmessa alla radio.
1: Radio DJ.
2: Posso dirlo?
0: Sì.
2: Lo dico.
0: Vai.
2: Finalmente c'è Sewad.
0: Amore mio, grazie amico. Io ho la pelle d'oca da oggi pomeriggio perché ho fatto le prove sul main stage all'Arco della Pace.
3: Bello.
0: E siccome ci sarà un momento domenica in cui mettiamo anche della musica, abbiamo provato a mettere il classico soundcheck, no?
3: Sì.
0: Cioè quando senti da un impianto così forte delle canzoni epiche che metteremo domenica, ti scatta la pelle d'oca.
4: Va tutto alla grande.
0: Pieno di pelle d'oca anche Field Vibe. Tutto teso, tesissimo ragazzi. Ditegli qualcosa. Troppo teso, fratello. È il terzo anno che lo fai. Il terzo o il secondo?
3: È il secondo.
0: E 3 anni fa cazzo facevi? Ah, eri lì nel gazebo?
2: Sì.
0: A dare i volantini. E vabbè, è il secondo anno che lo fai, no?
3: Il secondo anno,
0: sì. Vabbè, c'ha
3: è gasato, beh, ci sta.
0: No, il mix, sei più teso o più gasato? Più teso. Più
3: gasato, ha detto gasato.
0: C'è
3: non
0: tensione.
3: Ci credo, ma se te lo dice lui.
0: Sei gasato?
3: Gasatura?
0: La gasatura si vedrà lì, ok.
3: Ah, ok.
0: È un po' quella sensazione lì, diciamo, un po' mix, gasatura.
3: E ansia.
0: Perché Field Vibe.

0: farà due DJ set, se non ho capito male, tre forse farai domani pomeriggio con noi.
1: Ma non lo so.
0: Non lo sai nemmeno tu. È teso, vabbè, teso, ma che è gasato, bene, è teso. Bene. Magari è gasato domani, oggi è teso, però okay. Ora so già che gli ascoltatori sapranno dirti, sapranno darti il consiglio giusto,
1: sì, sì,
0: per
1: certo.
0: The day before il party like a DJ.
2: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
3: On Radio DJ.
2: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
3: Say what?
2: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
3: One gang soul.
2: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
3: Say what?
4: Ovviamente.
5: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Have fun with...
13: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
0: E ci siamo, eh? E quel weekend lì.
14: Radio DJ.
0: Già cominciato, tra l'altro, in questi minuti con Radio Linetti.
15: Wow!

0: Coso?
1: Esatto, noi Coso? Say What One Gang Show.
2: Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi.
1: Il primo consiglio che ti danno, Field Vibe, ma che poi in realtà lo prendiamo anche, lo prendo anch'io su di me, su
0: tutti
1: di tutti,
0: quanti,
1: è un
0: sì,
1: po'
0: sì.
1: Un grande respiro. Sempre fare dei grandi bei respiri prima di una performance, prima di un momento importante. Per noi sarà la recita di fine anno,
0: il saggio
1: di fine anno, come molti stanno facendo in questi giorni a scuola, anche se oggi sono chiuse molte scuole, cioè oggi ultimo giorno di scuola per molti, non per tutti, però periodo di chiusura di scuole e anche di saggi di fine anno. Per noi sarà domani, abbiamo 2-3 saggi a calendario per quel che riguarda la gang di
0: Say What.
1: Domani pomeriggio dalle 15 alle 16 sul palco di Casa DJ Collinetta. Ho visto oggi già tutta la segnaletica, ci arrivi facile.
0: Sei
1: proprio al centro del Parco Sempione. C'è un palco, è gratis, aperto a tutti quanti. Ci sono diverse attività. Alle 15 arriviamo noi, tutti pupazzi swag.
0: Giusto.
1: E con un po' di artisti che vengono a suonare con noi, tipo Lil Joli, Adriana, tipo Mida, Federica Abate, Marte. Quindi wow.
0: Bellissimo.
1: Quindi wow.
0: Io lancerò degli occhiali se vi interessa.
1: Lancerò gli occhiali e poi saremo in giro anche a fare dei video. Field Vibe lì metterà delle canzoni.
0: Certo.
1: E poi la sera DJ set di Field Vibe in apertura sul main stage all'Arco della Pace. Poi chiaramente ci saranno i momenti di presentazione di artisti e tutte cose. Invece domenica grande evento 1212 Celebration. Quindi cioè, per quel che mi riguarda sarà ancora più impegnativo da un punto di vista. Cioè lì dovrò fare tanti grandi respiri. No, perché ci sono vari momenti che mi riguardano lì sul palco, ma aiuto,
0: no, hai bisogno di aiuto.
1: No, vabbè, nel senso che quella sensazione del giorno prima di un weekend molto importante è sempre piacevole, però c'è la tensione, l'adrenalina, è un po' di boom,
0: riuscirei a dormire stanotte,
1: quelli lì, gli imprevisti, non previsti. Però stiamo sulle canzoni, per esempio chiedo al pubblico di Radio DJ con noi adesso alla radio: qual è la canzone che non deve mancare in questo weekend di Party Like a DJ, che sia nei DJ set di Field Vibe, nei miei, sul

0: backstage o qua e là, qual è la canzone che non deve mancare questo weekend durante il Party Like a DJ?
1: 347-342-5220.
2: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera stiamo contribuendo tutti assieme alla nostra salute mentale. Party Like a DJ. Molti ascoltatori ci suggeriscono intanto le canzoni che non devono mancare in questo weekend di festa. Per esempio, Manuel dice Hypnotize di Notorious B.I.G. Ovvio che c'è, la sentirai sicuro domenica durante 1212 Celebration. Poi magari qualcun altro la mette in giro. Alessandro dice quella di Gordo, la nuova. Certo, penso di sì, la metti Field Vibe, la nuova di Gordo, Loco Loco. Beh, metti la sua, sono gli ascoltatori che lo chiedono. Sentiamo lei cosa ci suggerisce. Everybody dance now. Sentiamola, vediamo l'effetto che fa. Sì, va messa.
2: Facciamo la festa.
0: Sicuramente non deve mancare la misma mentira, dice. Yeah. Everybody.
3: Ciao, say what?
0: Ciao.
3: È un po' che non ti sento.

Ho la categoria dei genitori che apre questo weekend con insomma in modalità NCC o comunque tassisti per i propri figli. Se siete a Palermo questo problema non ce l'avete, perché a Palermo, mentre noi qui a Milano faremo Party Like a DJ, sono già partiti a Palermo i festeggiamenti del matrimonio di Dua Lipa, con tanto di polemiche nelle piazze. Ci sono proprio i cartelli che stanno girando anche su Instagram con la scritta "La nostra piazza non è il tuo salotto", riferito a Dua Lipa, poverini. Cioè, poi magari ci avranno sicuramente delle ragioni, lo fanno

lo fanno per libertà di movimento, più che altro perché scrivono: gli spazi pubblici appartengono a tutti, rivendichiamo il diritto di viverli liberi dal profitto privato. Questa è la manifestazione in corso adesso, in queste ore, sarà immagino così per tutto il weekend a Palermo. Our square is not your living room, per Dua Lipa. Non so esprimermi, nel senso che evidentemente se sono lì a manifestare per motivi di chiusure, credo, delle zone, cioè, penso che ci sia una circolazione limitata a Palermo in alcune zone, chiusure previste magari anche delle attività, allestimenti, luminarie, impianti messi apposta per la festa di Dua Lipa, per oscurare la vista su Piazza Croce dei Vespri, si chiama così, e quindi insomma ci sono delle manifestazioni contro Dua Lipa. Palermo non è in affitto. Dichiaro aperto il televoto. Cosa ne pensate? Così a caldo. Sarà un weekend caldo a Milano e a Palermo. The Weeknd.

0: Radio DJ, One Nation, One Station. One Station.
1: Ciao, sono Marrakesh e stai ascoltando Say What su Radio DJ.
2: Say What!
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego

0: ci sarà anche questa canzone domani, Marra con Federica Abbate su Radio DJ.
1: Sei qua.
0: Federica Abbate domani pomeriggio, il nostro ospite sul palco Casa DJ dalle 15 alle 16 e canterà anche niente canzoni d'amore, quindi sarà un momento molto karaoke. Domani pomeriggio dalle 15 alle 16, palco Casa DJ al centro di Parco Sempione. Segui la scritta Casa DJ proprio al centro, collinetta, cocchia o al massimo chiedi, tanto Giaggia sarà in giro, vedi con la macchinetta o Giaggia o Marta,
1: ah, certo,
0: chiedi
1: sì.
0: Ma dov'è lì?
2: Ciao Wad,
0: ciao, ciao anche a lui.
3: Bravo Wad,
0: grazie brother,
3: vai domani lavorare bene che sei un grande. Vai ragazze, fate team, avete un gran leader. Trainer.
0: Sempre un po' più leader e un po' più trainer. Occhio a quello che sta succedendo a Palermo però, perché i palermitani sono un po', alcuni immagino, un po' infastiditi da questa invasione di strutture, di limitazioni per via del matrimonio di Dua Lipa. C'è anche chi dice, oh ma dovremmo essere contenti che una star internazionale abbia scelto la nostra città, comunque insomma crea un'attenzione imponente nel weekend.
4: Minchia, questo weekend a Palermo praticamente non puoi viaggiare col macchinone,
0: no.
4: Comunque Dua Lipa chapeau,
0: cioè, però deciditi,
4: ci sta, cazzo, ci sta, oh bro.
0: E non ho capito però se sei pro matrimonio di Dua Lipa a Palermo, che è già cominciato, già i festeggiamenti sono cominciati, o sei contrario come chi sta mettendo i cartelli in giro anche fuori dai balconi. Palermo non è in affitto, Palermo non è per i ricchi, libertà di movimento, gli spazi pubblici appartengono a tutti, rivendichiamo il diritto di viverli liberi dal profitto privato. Da quale parte stai?
5: Yeah. Wad.
0: Cose simili sono successe per esempio per il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia qualche tempo fa, anche George Clooney, insomma succede ciclicamente, c'è chi è contento e chi è Dracula.

0: Pala, Jenny,
1: run from the sunlight, Dracula,
0: Blackpink,
1: run from the sunlight, Dracula. Isn't the view spectacular?
0: Remix. This is the remix.
2: Sì, guarda, ciao. Cosa stai facendo?
0: Ma sto ascoltando il parere degli ascoltatori sulle polemiche attorno al matrimonio di Dua Lipa a Palermo, perché molti non sono d'accordo. Dicono: la nostra piazza non è il tuo salotto, Palermo non è in affitto, Palermo non è per i ricchi.
3: Ciao, what?
0: Ciao.
3: No, ma chi si lamenta non capisce niente. Forse non sanno quanti soldi pagano per l'occupazione degli spazi pubblici. Cioè, risanano il bilancio di Palermo praticamente. Allora, ciao Fabrizio da Varese.
0: Questo non lo so, però sicuramente l'indotto turistico è molto importante, perché hanno preso tutto, no? Hanno preso ville costosissime, addirittura Villa Igea che costa tipo 5.000 euro a notte. Poi ovviamente ci sono centinaia di invitati, celebrities, cioè tipo canta Elton John. Cioè Elton John sarà a Palermo questo weekend a cantare al matrimonio. Cioè che uno che ha fatto gli stadi, che fa i matrimoni adesso.
4: Vabbè, ma per un'amica
0: di Dua Lipa. Tra l'altro la wedding planner del matrimonio è una mia amica, che è Alessandra Grillo, che saluto, ma ovviamente mo ci avrà mille cose per la testa, certo. Che non so se è con noi all'ascolto. E poi ci sono i party blindati, hanno preso il set del Gattopardo. Insomma, sicuramente un po' di economia importante nel weekend arriverà a Palermo. Però c'è chi non è molto d'accordo. Cioè chi da un lato vuole performare a tutti i costi, vuole strafare, e chi dice no, perché sta cosa non appartiene a nessuno. E infatti il poeta qualche giorno fa ha bussato alle mie spalle e ha detto: questa generazione ha una tentazione mai provata da nessuno nella storia dell'umanità: performare per tutti ma appartenere a nessuno.
5: Cambio location, siamo alla festa, radio DJ nella sua tasca, quando arriva Sei Wad in pista, finalmente la si

0: Inizia.
1: Voglio d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere

0: è una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il cuore è il motore della tua vita. Prenditene cura ogni giorno. Möller's Omega 3 Cardio è un integratore fonte di EPA e DHA che contribuiscono alla normale funzione cardiaca. Prova l'equilibrio tra qualità e convenienza. Prova Möller's Omega 3. In farmacia e parafarmacia.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: A colazione, Silvia sceglie le fette biscottate belle e buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
18: Have fun with
19: Monge, è a Party Like a DJ. Passa allo stand, riceverai tanti consigli nutrizionali per il tuo amico a quattro zampe. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Sabato 6 e domenica 7 giugno vieni a Party Like DJ. Parco Sempione a Milano si riempie di attività gratuite per tutti. Giochi senza wifi, fitness, action sport, i DJ set a casa DJ, la family area, la virtual zone e ancora basket, calcio, laboratori green, arrampicata, i talk al DJ Café e tanto altro. Scopri il programma completo su partylikedj.it.
21: Radio DJ.
22: You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
21: Say what?

0: po' lo stesso tono che hanno in molti quando la mattina magari si svegliano, hanno, cioè quando stai per alzare, metti il primo piede fuori dal letto, hai magari un dolore alla schiena e dici Madonna, il dolore crazy. 21 e 38 minuti, It's Radio DJ, One Nation, One Station. Buon venerdì sera, state ascoltando.
1: Say what?
0: C'è anche una polemica su Madonna. Prima concludiamo quella di Dua Lipa che va a Palermo e alcuni palermitani, non so dirvi in quale percentuale, non sono tanto d'accordo con questa invasione di star, celebrities, di zone chiuse, immagino anche orari, rumori nella città.
2: Ciao Ad.
0: Ciao.
2: Ti mando sto vocale per dirti che a Palermo tutto è bello, finché fila tutto liscio.
0: Ok.
2: Sappi che Dua Lipa si sposava là per fare clamore. Ma io dico che Palermo, Napoli, Milano o Catania o Firenze non cagna niente. What?
0: Ok.
2: L'importante è un gesto, anche se star. Ti saluto, what?
0: Però o gesto è bello, cioè intendi questo? Non l'ho capito questo
3: non
0: messaggio.
3: Non si è capito se era positivo o negativo.
0: Immagino sia bello, no? Matteo scrive: la mia umile opinione di torinese è che la critica sia che l'indotto generato dal matrimonio non venga spalmato trasversalmente su tutte le fasce di attività, ma si concentri tutto o quasi nel target lusso, che tendenzialmente non soffre quanto i più piccoli. Non sappiamo entrare nella vicenda perché bisognerebbe poi sentire, poi mica siamo un programma di inchieste, che cazzo siamo, un report, cioè la stiamo raccontando. Ma come ti posso raccontare che Madonna ieri si è esibita a Times Square a New York per lanciare il suo nuovo album, in realtà per lanciare il mese del Pride e poi anche per teaserare, come si dice in gergo, il suo nuovo album, che sarà il seguito di quello del 2005, Confession on a Dance Floor, uscirà il 3 luglio. Era vestita Dolce & Gabbana, alla sua età Madonna. E vabbè, questo non vuol dire niente, però la gente dice, soprattutto sui social, hanno polemizzato sugli outfit che sarebbero stati troppo spinti per l'età. Boh,

0: comprenderò mai.
1: Per esempio l'utilizzo dei guanti di pizzo per non mostrare le mani invecchiate, che dicono anche, cioè, una delle parti del corpo che non può essere piallata dalla chirurgia
0: ma
1: estetica.
0: Ma non è vero, si può fare il botox anche alle mani, è una
1: alle
0: cavolata.
1: Mani,
0: certo,
1: fare.
0: Puoi farlo ovunque.
1: Sai, così così una spalmata.
0: Si può fare, sì, ti levi le rughe delle mani, fai il botox.
1: Incredibile,
0: ma
1: questo
0: certo.
1: Non lo sapevo.
0: Sì, sì.
1: E poi l'altra grande polemica sull'esibizione di Madonna, ma la mamma dei polemici è sempre pregnant, sempre incinta, è l'uso del playback. Ha usato il playback durante la sua performance a Times Square, però un po' lo possiamo anche comprendere. Non che Madonna abbia cose da dimostrare alla sua età e con tutta la sua storia, però quando suoni magari in una location che non è un palazzetto, uno stadio o un club, qui, per esempio Times Square, cioè in una grande piazza, l'audio magari non lo senti bene, cioè possiamo perdonare l'utilizzo del playback a Madonna, please, cioè possiamo perdonare a delle star così giganti praticamente tutto. Come on, gang. A proposito di star

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Nor Comi, state ascoltando Say What.
1: Say What?
2: Per scrivere una canzone, un capolavoro d'amore, devi soffrire in amore. Possiamo dire che il dolore unisce?
3: Beh, perché la felicità no.
4: Che domanda intelligente che hai fatto, uomo.

0: Kanye West. Vedi, parlando di polemiche, Kanye è una calamita per le polemiche da anni. Ora, un po' per la cara vecchia legge del karma, ne sta pagando fortemente le conseguenze. Annullate quasi tutte le date europee, compresa anche quella italiana. Credo che sia riuscito ad esibirsi soltanto in Albania e in Turchia fino ad ora. Francia annullata e altre anche in Inghilterra, l'abbiamo già detto. E ora è perché comunque quando sei un po' divisivo, anzi parecchio divisivo, poi ne paghi le conseguenze. Certo, non è divisiva Dua Lipa che sta facendo un semplice matrimonio, poi semplice non è l'aggettivo giusto, però si sta sposando a Palermo, qualcuno lì in città sembra non essere d'accordo. Palermo non è il tuo salotto, hanno scritto in giro per la città. Sulla polemica di Dua Lipa a Palermo, un parere tra i tanti.
1: Oh, ma raga, io ormai sono vecchio, ho 58 anni, ma sta gente che deve per forza criticare
0: è incredibile.
1: Ma che minchia gliene fotte, cioè, ma che se la vivano un po' meglio, tanto nessuno chiederà niente a nessuno di loro, dai, cioè, ma che se la vivano davvero meglio.
0: Vedi,
1: poi
0: molti
1: Milano.
0: Ciao, molti dicono così. Invece sulla polemica di Madonna a Times Square, perché era vestita un po', era un po' troppo svestita, dicono, aveva i guanti per coprire le rughe sulle mani. Scopriamo che si può anche fare il botulino alle mani, il botox alle mani.
2: Il botox si può fare anche sul palmo
0: sul
2: della mano.
0: Sul palmo della
2: mano.
0: Sono
2: persone che gli suda moltissimo la mano e fanno il botox per evitare questo anche problema.
0: Ma poi comunque, ma Madonna potrà fare quello che vuole, cioè, ma cosa deve dimostrare Madonna? Che niente. Poi Madonna mi fa pensare insomma, ad una di quelle grandi star che mai più ci saranno, probabilmente ancora in vita, dopo aver visto nella notte la miniserie dedicata a Michael Jackson, al processo per insomma tutto quello che gli è successo, insomma terribile, terribile. Anche lì, insomma, tanti cattivi, tanta malafede, i malavoglia, come il romanzo, cioè tanti cattivi hanno poi portato, adesso non vi spoilerò niente, ma la storia di Michael Jackson è molto nota e ve lo consiglio, si chiama Michael Jackson il verdetto, 3 puntate veloci, scopri anche cose che magari chi non ha vissuto quegli anni non sapeva. Rimane però che Michael Jackson, come il Guinness dei primati riporta, è indubbiamente il più famoso essere umano sulla terra in quel periodo vivente. Ora è sicuramente la più grande star, la più grande leggenda di sempre, e infatti Field Vibe credo che lo suonerà durante il Party Like a DJ. Piccolo spoiler, forse un pezzo di Michael domani lo sentiamo. Gaia sicuro.

0: One Gang Show. Gaia, domani sera, magari tipo a quest'ora, non lo so, non ho ben presente l'ordine di esibizione, però tendenzialmente domani in questi minuti saremo tutti lì all'Arco della Pace per la prima grande data del Party Like a DJ, che è già in corso adesso al castello con Radio Linetti. Vedo già video e foto, mille persone, è bellissimo sapervi già nella festa.
1: Comunque bella bro.
0: Sì, quando c'è festa, c'è Dua Lipa che si sposa, Madonna Times Square, qualcuno polemizza, ma mi sembra di capire che il messaggio, la grande sintesi sia tipo così.
2: Chi critica Dua Lipa e chi critica Madonna poi, che critica sta gente qui è che gli brucia il popparuolo.
0: Ora non so se è una questione di popparuolo, parola bellissima che anzi la noto subito.
3: Bene.
0: Giaggia alla lavagna.
3: Sono qui. Dimmi tutto.
0: Che cosa sarebbe il popparuolo?
3: Vabbè, insomma, lui lo intende come
0: il culo?
3: Sì, proprio
0: il popparuolo. Beh, bellissimo il popparuolo. Ce la potremmo giocare anche domani. Quando dico poppa, voi dite ruolo. Poppa, ruolo. Domani ci penso. Ci penso. Sì.
2: Ma l'evento, secondo me, deve essere bello, interessante. E speriamo che ci sia la gente giusta.
0: E i popparuoli.
2: Poco alcol.
0: Parla di Dua Lipa,
2: una sorveglianza e sicurezza per tutti.
0: Ma poi figurati se a Dua Lipa al matrimonio fanno le risse. Cioè, quelli sono Elton John, sono tutti inglesini, tutti un po' fighettini. Ma va, ma che risse. Cioè, sai quanti? Sono tutti popparuoli belli curati.
3: Mai dire mai, sai.
0: Pensiamo al popparuolo. Allora, ognuno di noi pensa al popparuolo di una persona, ok? E perché proprio di Dua Lipa? Pensiamo per un attimo al popparuolo di Dua Lipa.
4: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei guarda Milano, ratatatata.
5: Con Carrera Eyewear è tempo di party like a DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
6: Radio DJ One Nation, One
7: Station. Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente, buono, veramente. Quando ti dicono che è misura, veramente? Biscotti Fibrextra.

0: ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
6: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
7: Che estate esagerata!
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
13: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. Il 6 e il 7 giugno ti aspettiamo a Party Like a DJ in Parco Sempione a Milano.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
20: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
21: Trovi Monge, crocchette cane 800 grammi, extra small, mini pollo, Shiba filet, baschetta gatto 60 grammi, tutti i gusti!
20: Che risparmiamo!
19: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Convenienza
22: nostra! Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
23: €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
25: Sabato 6 giugno è

0: Lady Gaga. Dolce. And you know what it is. Monday to Sunday, I gotta Runway, Runway. Sembrano essere passati mesi dall'uscita del Diavolo Veste Prada 2-2-2.
1: Ciao Italia 22-22 e 03.
0: Stiamo ripassando anche un po' le abitudini pre-festone, pre-party like a DJ, al punto che l'algoritmo ti viene a prendere a casa ovunque tu sia.
1: Sì.
0: Mi segnala un decalogo, le 10 abitudini che facciamo tutti i giorni e che stanno distruggendo la nostra quotidianità. Le ha fatte Andrew Huberman.
2: Ciao, what?
0: Te le leggo, è un neuroscienziato.
1: Ok.
0: Ah, le devo leggere?
1: Hai detto che le devi leggere. E chi le legge se non tu?
0: Ho detto che le devo leggere. Le
1: sei diventato pugliese.
0: Uno. Guardare il cellulare appena svegli. Oh, lo dicono in tanti. Se credete ad un amico, io,
1: sì, okay.
0: Funziona. Cioè almeno reggete fino a dopo aver lavato i denti. Quindi
1: sì,
0: almeno
1: dai.
0: I primi 15 minuti lasciate stare il cellulare. Poi, due. Vabbè, lui dice guardare la TV o comunque ascoltare podcast durante il lavoro, per esempio. Cioè sentire magari cose un po' troppo impegnative. Quello che invece magari Instagram ti vende come il micro apprendimento.
1: Okay.
0: Lui dice che è un po'
1: rischioso.
0: È una
1: cosa alla volta, insomma.
0: Tre, controllare quanti like hai ogni ora. Cioè in maniera costante, vedi quanti like e ti deprimi come un babbione. E poi ci caschiamo tutti, chiaramente. 4. Mescolare diverse ricompense contemporaneamente. Ne abbiamo già parlato qualche puntata fa. Cioè, tipo, mentre mangi, guardi la serie, poi con una mano il telefono e fai tutto insieme. O mentre
1: sì.
0: Molti, mentre guardano un film, giocano a Candy Crush. Errore, cattiva abitudine. 5. Bere caffè, questo è difficile. Prima dei 90 minuti dopo il risveglio. Perché dice che farlo troppo presto blocca il picco naturale di cortisolo mattutino. Vabbè, questa la possiamo saltare.
1: Vabbè, invece no, perché?
0: Boh, magari qualcuno.

0: Uno, perché so di persone che subito devono bere il caffè appena svegli. 6. Celebrare i risultati, ma non lo sforzo. Ecco, anche questa è un'abitudine sbagliata. Cioè, non è che soltanto quando hai un buon risultato celebri, anche lo sforzo. 7. Fare scroll quando sei annoiato. Cioè, sei lì annoiato, scrolli. Cattiva abitudine. L'annoiamento è scomodo per design, dice lo zio qua, il neuroscienziato. 8. Dipendere dalla caffeina, dallo zucchero e dagli ultraprocessati per partire. Sai quelli che dicono... Allora no, prima della riunione devo bere un caffè.
1: Sì.
0: No, non ti serve a niente, no. Cioè, capito, è una
1: tutto
0: tua...
1: psicologico.
0: 9. Non esporre te stesso alla luce naturale al mattino, cattiva abitudine. Invece andrebbe fatto. Sì, ti svegli, pum, sole e guardalo. Che lui ti guarda, chiaramente. 10. Non avere periodi di basso stimolo durante il giorno. È una cattiva abitudine, perché ogni tanto bisogna stimolarsi poco. Cioè, anche un po' annoiarsi, riposarsi in un certo senso. Erano le 10 abitudini che facciamo tutti i giorni, chi più chi meno, e che stanno distruggendo la nostra quotidianità, secondo uno che dice essere un neuroscienziato.
2: Hey you.
3: Say what gang?
2: Follow Say What on Instagram and TikTok.
4: That's a hit.
5: One gang show.
3: Say what?
4: Listen up.
3: On Radio DJ.
5: Turn the radio on.
4: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
8: Ristora.
7: Capsule per ogni ora.
9: La pubblicità sembra durare per sempre.
10: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
10: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
11: Have fun with...
12: Vespa celebra 80 anni. Roma, Foro Italico, 25-28 giugno.
13: Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a Salento, gli dico mio caro amico qui portiamo il movimento, lui mi dice stai tranquillo che siamo su Radio DJ, say what?
14: Say what?
13: Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang, la gang della gang della gang, qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della gang.
11: Radio DJ.

0: Merck in Cremont. Poi c'è Serena Brancale, con cui abbiamo parlato più volte del suo amore per Napoli, per Pino. C'è molto Pino Daniele in questa canzone a livello proprio di background. Poi ci sono anche i Colors, che saranno nostri ospiti proprio domani durante il party Like a DJ Arco della Pace Malano.
1: Ciao Angie.
2: Ciao.
1: Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
0: Secondo me non hai capito quello che sto per dirti.
3: Cioè, sì, è
0: perché
3: difficile.
0: Molti sono così avanti che già non capiscono
3: quello che stai per dire.
0: È un'incomprensione preventiva, perché la canzone si chiama Partenope, no?
4: Ciao la lavanda.
3: Sì.
0: Piccolo ripasso di mitologia greca.
3: Vai.
0: Chi era Partenope? Allora, intanto Partenope era una sirena, ok? Sirena che secondo la leggenda fondò Napoli. Infatti originariamente, ora non so se è leggenda oppure no, attorno alla tomba di Partenope sarebbe sorto il primo nucleo dell'antica città di Napoli, che si chiamava appunto Partenope, poi diventò Neapolis e poi Napoli. Partenope per molti è anche il film di Sorrentino, con Celeste dalla porta, fighissima, proprio incredibile in quel film. Hai capito?
3: Sì, okay.
0: Chiedo all'intelligenza artificiale di fornirci un paio di citazioni epiche dal film di Sorrentino. Citazioni da Partenope.
5: Che domanda intelligente che hai fatto, what?
0: Mi dà questa. L'ultima cosa che si impara nella vita è vedere. Quando si impara a vedere? Quando comincia a mancare tutto il resto. Bella, comunque Sorrentino non sbaglia un colpo. Te ne sparo un'altra, ok DJ? Forniscimi un'altra citazione epica di Partenope di Sorrentino. Che cos'è tutto il resto? L'amore, la gioventù, l'emozione, il piacere. Cioè, potremmo fare tutta una puntata con citazioni dei film di Sorrentino.
4: Ciao, sei wow!

0: sentito.
1: Avete sentito che Neffa, che è tornato a rappare da un annetto ormai, sarà nostro ospite dopodomani domenica all'Arco della Pace, in Parco Sempione, nel 1212 Celebration. Ci saranno anche delle sorprese, diversi artisti: Neffa, Fabri Fibra, Frankie Energy, Night, Elea, la vecchia scuola, la nuova scuola, la scuola di mezzo, Ernia per esempio, i Sottotono, quindi anche un po' di sapore anni 90. Anche perché hanno chiesto, hai chiesto tu a ChatGPT o hanno chiesto? Giaggia alla lavagna.
2: Cosa hanno chiesto?
1: Qualcuno deve aver chiesto a ChatGPT quali sono stati gli anni migliori nella storia dell'umanità in cui vivere. Sei stato tu, ti
2: no,
1: ho visto.
2: No, giuro.
1: Sei stato tu,
2: no,
1: ho visto nella tua cronologia
2: Riporto
1: delle ricerche.
2: Riporto cose cercate da altre persone.
1: Praticamente, tipo, gli anni 90 sono considerati dall'intelligenza artificiale sicuramente un periodo a livello globale in cui è stato bello vivere. È stata la considera l'era della fine della storia, nel senso che finì la guerra fredda e internet era ancora divertente, insomma gli anni 90, poi in Italia ancora di più, sono stati insomma un periodo iconico, irripetibile. Ma secondo l'intelligenza artificiale anche gli anni 50 in America, la cosiddetta età dell'oro, dice un solo reddito poteva comprare una casa, un'auto e mantenere una famiglia di 5 persone. Sarà stato vero, perché credo che anche in Italia negli anni 50, che poi è il periodo del baby boom e quindi baby boomer.
3: Ciao Italia!
1: La Pax Romana, qui si va molto indietro, la pace romana 27esimo avanti Cristo e 180 dopo Cristo, ci sono stati due secoli di stabilità senza precedenti, in cui si poteva attraversare l'Europa in sicurezza, ovviamente prima e dopo, delirio. La Pax Romana tra i periodi più belli per l'essere umano da rivivere o da vivere secondo l'intelligenza artificiale. La dinastia Song in Cina, siamo negli anni 1100, un apice tecnologico in cui la carta moneta, la polvere da sparo e la bussola stavano cambiando il mondo, una sorta di grande rivoluzione industriale in Cina. Che suono mi hai messo? È bello, make sense, make sense. E ora facciamo karate. Togli la cera. Metti la cera.
4: Ehi, hey baby.
1: Perché l'abbiamo mandata in merda questa? Vabbè, ci sta, giuro, no, è bello, bello. Poi Atene nel V secolo, nascita della logica, della
2: avanti
1: democrazia,
2: Cristo.
1: Avanti Cristo, ovviamente, dove la filosofia era praticamente, insomma, gli inizi, Socrate, tutti i nostri grandi maestri. Poi il Rinascimento italiano, anche tra le epoche, gli anni migliori della storia dell'umanità in cui vivere. O se volete aggiungere un'annata, una decade, secondo voi bella da vivere o da rivivere, noi siamo qua.
4: 347 yes. 342 5220.

0: BTS Avete sentito che però anche questa epoca, poi è vero che non è bellissima perché succedono cose brutte nel mondo, però magari un giorno tra 500 anni qualcuno dirà gli anni 20 del 2000 sono stati belli, grande epoca, chissà. L'intelligenza artificiale ha puntato ad altro, Atene ha puntato alla Cina, ha puntato all'America degli anni 50, agli anni 90.
1: Ehi, guarda.
0: Ciao.
1: Dai la cera, togli la cera. Anni 90.
0: No, credo sia anni 80, Karate Kid. Che poi, vabbè, noi bambini degli anni 90 l'abbiamo visto negli anni 90 perché ci tormentavano di Karate Kid, bellissimo. Però è del 1984 il primo Karate Kid. E anche qui grande sfida tra sono stati meglio gli anni 90 o gli anni 80.
2: Ah, secondo me, Wad, i più fortunati sono quelli che hanno potuto vedere i concerti The Queen dal vivo, quindi nati all'inizio degli anni 70.
0: Anni 70, anni 80, c'è anche sta, Queen, sì. Giusto.
1: Guarda,
0: giusto.
1: Posso confermare che i 90 sono stati i più belli della mia vita. Io sono nato nel 1976, ho appena compiuto 50 anni.
0: Ok.
1: I 90 li rimpiango tutti.
0: Gli anni 90 e i grandi anni 90. E oggi, oggi uno dice, l'altro giorno ho letto questa frase, oggi noi esseri umani contemporanei siamo talmente evoluti al punto che passiamo mezz'ore, minuti, ore intere a fare i test su internet, scopri che verdura sei.
3: Ma quello, cioè, secondo me è l'ultimo dei problemi.
0: Però se lo paragoni a Atene, di cui parlavamo prima, alla Cina, al
3: sì, certo.
0: Rinascimento, eccetera, noi siamo qui a fare il test, scopri che verdura sei.
3: E
0: siccome non lo faccio da tanto, se andiamo in pubblicità, vado a scoprire che verdura sono.
4: Say what? Yo,

0: Andrea DJ.
1: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Con Carrara Eyewear è tempo di Party Like a DJ. Vivi un evento unico tra musica, stile e energia pura. Vieni a scoprirlo dal vivo e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Con Carrara Eyewear ti aspettiamo il 6 e 7 giugno a Milano per un evento imperdibile.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
8: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
8: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni.

0: ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Have fun with
2: Monge. Ti aspetta a Party Like a DJ. Passa allo stand.

0: Medusa. Check this out. No. Field vibe alla lavagna. La metti questo domani? Non lo... Ah, non puoi metterla. È troppo up, dice, perché il suo DJ... Vabbè, lo puoi mettere domani pomeriggio nel nostro show. Pensaci.
1: Ma poi, ragazzi, ma la musica degli anni Ottanta, ma la musica degli anni Ottanta, ma ve la ricordate?
0: Allora lui sta celebrando quella che per lui è la sua epoca migliore, cioè gli anni Ottanta. Però chiaramente anche gli anni Ottanta, per quanto belli possano essere stati, non li puoi paragonare ad Atene, alla Cina del 1100, al Rinascimento. Tutti gli anni Ottanta. Però uno dice, io scelgo gli anni Ottanta, stanno scegliendo gli anni Ottanta e gli anni 90, che spesso coincidono col periodo adolescenziale di molti ascoltatori.
2: Sì, guarda, cosa stai facendo?
0: Noi però, in quanto rappresentanti della contemporaneità, abbiamo fatto quello che la storia, per il quale verremo ricordati nella storia, e cioè il test Scopri che verdura sei.
3: Che bello.
0: L'abbiamo fatto, sì. In questo studio ci sono tre persone, a due di tre persone è uscita lo stesso frutto, la stessa verdura, e cioè la melanzana. Io e Field Vibe siamo due melanzane. E comunque,
3: se vuoi ti leggo il significato.
0: Vai.
3: Elegante e deciso, sei sempre come farti notare senza strafare. La melanzana è la regina della cucina.
0: Che però sembra anche un po' un'offesa, no? Quando diciamo quello là, ma quello è come una melanzana. Cioè, anzi, Giaggia alla lavagna.
3: Sì.
0: Cioè, gara di frutti o verdure che sono perfetti da usare come insulto.
3: Ah, un carciofo.
0: Un carciofo.
3: Proprio un carciofo.
0: Sì. No, mi viene in mente la pigna, però la pigna non
3: la
0: è
3: pigna,
0: niente di questo.
3: No.
0: Sei una pera cotta, dice Filippo, certo. Banana, sei una banana, non
3: ma,
0: è un insulto, no?
3: È il frutto dell'amore.
0: Testardo, hai la testa come un cocco. Sì,
3: carino.
0: Si può usare.
3: Sì, si può usare.
0: Quando uno è musone, antipatico, non fare il limone. Non l'ho mai sentita io, me lo dice l'intelligenza artificiale. Sembri un ananas a una riunione di mele, che però no.
3: Sei un po' fuori luogo, forse.
0: La pesca, però la pesca no, la pesca è stata riqualificata dopo Kim.

0: Kardashian, che significa insomma tutt'altro. Altri frutti che se
1: sei... l'asparago nasce nell'età.
0: Ah, l'abbiamo scoperto ieri. Sì. Sei un asparago, può essere una verdura l'asparago, che si può utilizzare come
1: verdura.
0: Insulto.
1: Certo.
0: Oh, listone definitivo di frutti e frutta e verdura perfetti da usare come insulto.
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
0: Dopodomani nella super lineup di 1212 Celebration all'Arco della Pace, Parco Sempione, Milano, anche Emi Schilla. Se non avete ancora preso i biglietti, il sito è quello di Ticket One. Tutte le info su dj.it.

0: 50 Cent. 21 Questions. Qualche giorno fa 50 Cent, che è un personaggio che abbiamo imparato a conoscere anche nella sua veste di produttore cinematografico per la sua serie TV e anche per la docu-serie su Puff Daddy, qualche giorno fa ha rilanciato dei video che sono apparsi su alcuni gruppi Telegram, evidentemente, in cui la sua ex compagna, cioè l'ex compagna di 50 Cent, aveva un rapporto a tre, e uno degli altri due, uno dei due era Puff Daddy. Non si tiene niente 50 Cent, no. Come ci raccontava Julier, che lo ha conosciuto, diceva Julier che 50 Cent gli avrebbe detto, gli aveva detto a Miami, che ora sente nella produzione cinematografica o televisiva la passione che all'epoca, magari in questo periodo 2003, 21 Questions, aveva per la musica.
1: Hey, what?
0: Diciamo che non è un fico secco.
1: No, lui no, sicuramente no.
0: Nella lista di frutti perfetti per insultare qualcuno, fico secco c'è,
1: è
0: sicuramente
1: top, sì.
2: Lampascione.
0: Anche dalle mie parti si dice così, lampascione, che è tipo una piccola cipolla che si mangia, no? O anche sei una mela marcia. Cioè, ci sono tanti frutti e tante verdure che si possono usare come insulto.
3: Ciao, what?
0: Ciao.
3: Ciao la gang.
0: Ciao.
3: Beh, sei un broccolo. Da Laura,
0: certo.
3: Un abbraccio.
0: Sei un broccolo.
4: Dal lavoro della mamma. Number one.
5: Comunque bella
0: il broccolo. E yo, what's up? Mancano 15 minuti alle 23 prima di salutarci e entrare ufficialmente anche noi nella modalità Party Like a DJ. C'è da mettere Karol G.
6: Salita del volo con destino alla

0: ripassavo un po' le vocali, che non si sa mai domani. Comunque da domani per le prossime 48 ore sarà tutto un parlare, abbracciare, non vedo l'ora, no, di star lì anche con gli ascoltatori. Cioè siamo in giro, pensa che l'anno scorso ho trovato ascoltatori per far capire anche a chi magari non verrà, perché insomma l'Italia poi è gigante, a chi vive fuori da Milano per esempio. L'anno scorso ho trovato ascoltatori da sotto casa. Cioè apro il portone di casa, c'erano gli ascoltatori, no, di Radio DJ per il Party Like a DJ. Quindi sarà tutto un parlare, vocali, abbracci, non vedo l'ora. Chiudiamo la parentesi insulti, frutta e verdura usati come insulti, anche se...
1: Beh, a Napoli vanno tantissimo anche i latticini.
0: I latticini.
1: Con, sì, proprio una mozzarella.
0: Quindi la puntata su latticini da usare come insulti la facciamo un'altra volta.
2: Va,
0: no?
2: Bene.
0: Adesso facciamo un piccolo ripasso di quello che succede domani. Vabbè, domani sera concertone, line up incredibile. Dopodomani, domenica, 1212 Celebration a partire dalle 18. La storia del rap italiano sullo stesso palco, e ci vedremo tantissimo su quel palco. Domani pomeriggio la gang di
2: Sei qua.
0: Vi aspetta, vi aspettiamo dalle 15 alle 16 sul palco di Casa DJ, ingresso gratuito, siamo al centro di Parco Sempione, cerca la scritta Casa DJ, Casa come ET, telefono casa, invece Casa DJ, Casa
3: Radio DJ.
0: Dalle 15 alle 16 tanti artisti che vengono a trovarci a fare festa, ci sarà Federica Abate, ci sarà Mida, ci sarà Mew, Marte, Adriana, Lil Jolie e poi tutta la gang, un po' di gadget dalle 15 domani pomeriggio sul palco di Casa DJ, e poi ci sarà Field Vibe che forse suonerà anche questa. Forse, non è sicuro. Pensaci tutta la notte, però potrebbe starci, perché fa caldo, perché c'hai gli alberi tutti attorno a Parco Sempione, e Parco Sempione per un attimo potrebbe diventare Puerto Rico.

0: canzone epica di Bad Bunny, che il signor Feel the Vibe domani se la porta al party. Poi deciderai, giusto, la vivi così, navighi a vista, decidi a seconda della vibe del momento. Non a caso ti chiami Feel the Vibe, se no ti chiamavi Feel the Playlist già fatta, non è il tuo nome d'arte. Oh, domani pomeriggio ci vediamo alle 15 sul palco di Casa DJ, domani sera mega concerto in giro per il parco, sto tutto il giorno lì, anche domenica. Poi dalle 18 ci vediamo sul palco grande all'Arco della Pace per 1212 Celebration, ma sono lì dalla mattina, quindi spero di abbracciare tutti, il numero più alto di ascoltatori possibile in questo weekend. Ciao!
1: Ci stai proprio bene, Ara DJ, super freshness, bro, ti voglio bene, un abbraccione.
2: Bella la Radio DJ, gang, gang.
3: Radio DJ, bitch.
4: Promotion. Movie time.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Movie time.
9: Lavorare da casa sembrava un sogno.
10: In smart working mi trovo veramente bene.
9: Fino a quando tutti i suoi colleghi non l'hanno trasformata in un open space.
11: Cerchiamo di non abusare della gentilezza.
9: Maccio Capatonda, smart working, un film di Svevo Moltrasio.
12: A buon'ora.
13: Dai.
9: Dal 4 giugno al cinema, in presenza.
4: Movie time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio DJ
15: One Nation One Station.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
20: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18 con Amy Schilla.
21: Finisce sempre così quando siamo io e te.
20: Madame.
22: Con gli occhi gonfi del mio disincanto.
20: Night.
21: Dici che resti, allora urlalo forte.
20: E molti altri. Biglietti su ticketone.it.
0: Hey gang, sono le 23.
23: DJ time. The program.
24: The force of gravity makes you wanna move.
25: Tutti!

0: Ma ti rendi conto che è il momento del DJ? Ma ti rendi... Mario?
1: Guarda, eccomi qua.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto.
0: Ciao.
1: Sì.
0: Anch'io mi sono riconosciuto da solo. Appena ho detto ciao, sono Albertino, e tu sono io. È fantastico. E siamo qui come sempre io e il mio amico Mario, Fargetta. Poi ci raggiungeranno Preziose Molella, così il DJ Time sarà completo. La puntata di questo weekend, sabato 30 maggio, come sempre, ricca di musiche dal nostro archivio. Così amato dagli amici della cassettina, ma quanto pare anche dalle altre generazioni che, alle quali piace tanto la musica 90, inizio 2000. E quindi oggi ne ascolteremo delle belle.
2: Fuori onda.
1: Cioè?
0: Cosa?
1: Belle belle cosa?
0: È una frase un po'... un linguaggio un po'...
1: retro.
0: Un po' age, age, eh?
1: Sì.
0: Ne ascolteremo delle belle brutta, eh? Vabbè, lo rifaccio.
1: Sì, dai.
2: In onda.
0: Oggi ne sentiremo, cioè, di brutto. Oggi sentiremo delle roba che spacca di brutto.
2: Fuori onda.
0: Troppo moderno come
1: brutto,
0: linguaggio.
1: Brutto però.
0: Troppo linguaggio, troppo
1: sì,
0: finto
1: un po'...
0: giovanile.
1: Bravo, sì, giusto.
0: Allora che c***o devo dire io?
1: No, vai tranquillo, quello che...
2: In onda.
0: Oggi tanta bella musica nel DJ Time come sempre e cominciamo come tutte le settimane con quattro canzoni senza interruzione.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
5: Super scontata.
8: Al gigante fino al 17 giugno c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Have fun with...
11: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.

0: It's DJ time!
1: La prima è da un album fortunatissimo, ci sono stati diversi singoli, la più famosa era Pump Up the Jam, però sullo stesso album c'era anche Get Up Before the Night is Over.

0: erano i Technotronic, gli stessi di Pump Up the Jam, dallo stesso album 1990, Get Up Before the Night is Over. Un anno dopo usciva questa canzone, che credo sia stato l'unico successo dei La Tour, People Are Still Having Sex. Se mi abbassi di un semitono la voce, te la faccio uguale, Mario.
1: People are still having sex.
0: Così l'hai abbassata troppo, però.
2: Però ci stavi bene.
0: La Tour, nel DJ Time.

0: Che poi questa canzone aveva un messaggio molto importante. 1991 era, diciamo, un modo per sensibilizzare all'utilizzo del preservativo e ovviamente per lottare contro l'AIDS. La tour People Are Still Having Sex. Se vi piace questa, dite piace.
1: Piace.
0: Ah, vi piace, eh? You make the world go round, Sandy B.

0: te lo ricordi Mario?
1: Giusto, andava molto più veloce.
0: Sì, c'era solo il basso però, eh?
1: Sì, sì.
0: Ma di chi era questo basso?
1: Deep Dish.
0: Dei Deep Dish. You make the world go round. Tra poco con noi ci sarà Prezioso col suo disco Prezioso, che è un mashup straordinario con una sola base e tante canzoni dall'archivio del DJ Time. Prima però, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: Era Waiting for Tonight di Jennifer Lopez, che da sempre ci regala musiche ballabili, diciamo, è sempre stata molto vicina al mondo della dance. Questa era Waiting for Tonight e, per esempio, la più recente sua canzone prodotta da David Guetta è un brano dance che ha un titolo molto simile, si chiama
1: Save Me Tonight.
0: 3 punti per Fargio.
1: Grazie,
0: complimenti. Adesso chiamo Prezioso. Chiama. Un attimo, chiamo io?
1: Sì.
0: Vado.
2: Risponde la segreteria di Prezioso.
0: Ah, segreteria? Non c'è?
1: No.
0: È in vacanza.
2: In questo momento sono in vacanza, e non posso rispondere.
0: Ah, quindi?
2: Per ascoltare il mio nuovo disco, premere 1. Per i titoli del disco Prezioso, premere 2.
0: No, 2.
2: Hai premuto 1?
0: No.
2: Bravo.
0: No,
2: ecco
0: no,
2: il mio
0: no.
2: nuovo disco.
0: No, non ho premuto 1.
3: Bello, eh?
0: Come faccio adesso a uscire da... 2.
2: Hai premuto 2?
0: Sì.
2: Ecco i titoli del disco Prezioso.
0: Oh.
2: Lady Rexa, Faithless. Alexandra Stan.
0: Sì.
2: Calvin Harris, Avicii. Armand Van Helden.
0: Sì.
2: Dua Lipa, Chad Jones. Riaggancia e...
0: Va bene, eccolo qua, il disco Prezioso di questa settimana.

Era il disco prezioso di questa settimana, il super mashup che ci regala ogni weekend Giorgio Prezioso nel DJ Time. Sulla base di Bebe Rexha e Faithless c'erano Alexandra Stan, Faithless, Calvin Harris, Avicii, Armin Van Helden, Dua Lipa e Jack Jones. Adesso, per continuare, tre canzoni nuove. La prima è Just the Way You Are, cantata da Milky e prodotta da Debbie Guerra. Novità nel DJ Time.

0: favorite song. Wow, molto bene. Era una delle tre novità di questo fine settimana nel DJ Time. Un'altra novità è dei Dub Dogs, che però hanno ripreso una canzone molto bella della fine anni 80 dei New Order, e questa è una cover.
1: E basta con queste cover!
0: How does it feel?

0: L'originale era Blue Monday, loro erano i New Order, questi sono i Dub Dogs, che pensano che non ce ne siamo accorti con la cover. Oh bello, e hanno cambiato il titolo pensando che non ce ne accorgessimo, invece ce ne siamo accorti. Era How Does It Feel. Piccola pausa, tra poco ritorna il DJ Time con Love Generation di Bob Sinclair e poi vi racconto una storia.
1: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Radio DJ consiglia.
5: L'8 giugno allo Stadio dei Marmi di Roma tornano i Wimbrace Games.
6: 8 squadre composte da adulti e bambini, con e senza disabilità. Personaggi dello spettacolo e sportivi
7: si sfideranno per sostenere la fondazione Art for Sport di Bebevio Grandis.
5: Wimbrace Games, Play Wild.
6: 8 giugno, Stadio dei Marmi di Roma.
7: L'ingresso è gratuito. Registrati su Eventbrite e sostieni Art for Sport con una donazione.
5: Tutte le info su dj.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
9: Have fun with...
10: Gioca a Double ed Exploding Kittens con Asmodee a Party Like a DJ.
11: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
12: Welcome to DJ Time.

0: esatti 21 anni, 21 estati da questa canzone Love Generation, Bob Sinclair, Gary Nesta Pine alla voce. E DJ Time ritorna sabato 30 maggio dalle 2 alle 3 su M2O, la domenica pomeriggio in replica su M2O, il venerdì sera in replica su Radio DJ. Si è capito?
1: Si è capito tutto.
0: Ho cercato di essere preciso.
1: Sì.
0: 3 punti per Fagge. Con Albertino a microfono, e adesso è il momento di raccontare una storia.
1: Dai.
0: Cosa?
1: Sentiamo.
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Move Your Body. Di Marshall Jefferson.
4: Ladies and gentlemen,
0: Chicago, 1985. Marshall Julius Jefferson è un 26enne che lavora in un ufficio postale della città. Un lavoro più che dignitoso per l'epoca, che gli permette di indebitarsi per $3,000 con un negozio di dischi per acquistare un sequencer Yamaha QX1. Marshall ci prende gusto e in 3 giorni si accorge di riuscire a produrre musica. Il genere è quello che a Chicago chiamano house music, in onore del club Warehouse, dove Frankie Knuckles la propone regolarmente tutti i weekend. In particolare, insieme ad alcuni collaboratori, lavora ad un disco ambizioso, composto da varie parti suonate e da una parte vocale leggendaria quanto il giro di piano. I DJ di Chicago non sembrano apprezzare molto il disco che Jefferson gli ha fatto recapitare come promo. Tutti tranne uno, il più importante insieme a Frankie Knuckles, Ron Hardy, DJ resident del Music Box. Si dice che Ron Hardy amasse così tanto Move Your Body da suonarlo anche 5 volte di seguito, trasformandolo in una hit prima locale, poi nazionale, poi internazionale. Move Your Body è stata prodotta nel settembre del 1985, ma esce in vinile nel giugno del 1986. In quei 9 mesi la canzone arriva anche in Europa, dove nei club inglesi Marshall Jefferson diventa una star, tanto da trasferirsi oltreoceano. Stampare il vinile di Move Your Body è stato tutt'altro che semplice. Inizialmente il direttore dell'etichetta Trax Records non credeva nel progetto, ma quando si è reso conto del potenziale del disco, lo ha ristampato senza menzionare né i collaboratori né il cantante Curtis MacLaine, causando non poche grane a Jefferson stesso. Move Your Body, The House Music Anthem. In ogni modo lo si chiami, questo disco è il manifesto della musica house e della club culture che rappresenta. Ed eccola, Move Your Body di Marshall.

0: Rock Your Body, Move Your Body, anche questa come molte canzoni del passato è stata poi ripresa, remixata, ricantata. L'originale era di Marshall Jefferson e spero vi sia piaciuta la storia che abbiamo raccontato. Adesso, come ogni weekend nel DJ Time, è il momento di ospitare Molella e il suo Mega Mix.
1: Eccolo qua.
0: Eccolo.
1: Ci sono.
0: Come andiamo?
1: Andiamo bene, andiamo bene. Un po' caldo, però tutto a posto.
0: Siamo pronti per il Mega Mix?
1: Prontissimi. Se volete vi do subito i titoli.
0: Yes, sentiamo.
1: Allora, oggi partiamo con i Delight e Groove is in the Heart, Bring Me Love di Andrea Mendez, Nina con I'm So Excited, Sunshine and Happiness di Narius Dubwork, Nightcrawlers con Push the Feeling On, Moloko, Bring It Back e Tourmente d'Amour di Africanism, che è un titolo di quelli brianzoli.
0: In che senso?
2: Perché è un tourmente.
1: Tourmente d'Amour.
0: Ah, non l'avevo capito. Allora andem.
2: Bravo.
1: Allora andem.
0: Vai col Mega Mix di questa settimana by DJ Molella.
1: Ciao.

Era il megamix di Molella di questa settimana con i D-Light, Andrea Mendez, Nina, Nerio Zabwork, Nightcrawlers, Moloko e Africanism per chiudere. Adesso

0: Questa Media Records 1989, erano i 49ers con Come On and Touch Me, che è stata una produzione italiana che ha venduto molto anche all'estero, me lo confermi, ma Mario?
1: Confermatissimo, sì sì.
0: Con Albertino al microfono, DJ Time Again, Datura e Billy Ray Martin per continuare. 1995, Mystic Motion.

Stefano e Ciro, che saluto con affetto. Era Mystic Motion 1995. Andiamo in Inghilterra adesso insieme agli Everything But The Girl 1994, Missing.

I miss you like the desert miss the rain. Mi manchi come al deserto manca la pioggia. Parole meravigliose, la canzone era bella nella sua versione originale, ma è stato Todd Terry, maestro della console e anche delle produzioni house, a renderla un successo internazionale nel 1994. Era Missing Everything But The Girl. A chiudere questa puntata del DJ Time, One More Time, i Daft Punk.

0: One More Time sicuramente la possiamo considerare un classico della musica da ballo degli ultimi 50 anni. Siamo nel 2000 ed era appunto l'ultimo brano di questo weekend per il DJ Time. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento, amici della cassettina e non, al prossimo weekend, il sabato alle 2 su M2O, la domenica in replica ancora e poi venerdì sera in replica su Radio DJ. Se scaricate la nostra app, quella di M2O o anche quella di Radio DJ, troverete la puntata in reload e la playlist aggiornata. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me.
1: Grazie.
0: Me ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella e tutti ci ringraziamo.
1: Giusto.
0: E grazie a...
1: Scusa Alberto, ho dovuto bipparti.
0: Ma mi hai censurato?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma cosa ho detto di strano?
1: Vabbè.
0: Vabbè, ci sentiamo il prossimo weekend per un'altra puntata del DJ Time. Da Albertino?
1: Ciao.
0: Cosa?
1: Cosa?
0: Chi?
1: Tu hai detto da Albertino.
0: Cosa? Ah, da Albertino, ciao.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci.
5: Con Carrera Eyewear è tempo di party like a DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Dane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.

0: solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
1: Party like a DJ, domenica 7 giugno.

0: Estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera, dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
9: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
10: With Monge, la famiglia italiana del pet food. Ti aspettiamo allo stand Monge di Party Like a DJ con i tuoi amici a quattro zampe.
11: Ladies and gentlemen, welcome to
12: Let's

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tagliata di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e ciliegie da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
8: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
9: Party like a DJ, domenica 7 giugno dalle 18 con Neffa, Frankie High Energy,

0: Voglia d'estate? A darvi la carica ci pensa Perla Nera. Dolce, croccante e super fresca da gustare. Perla Nera vi aspetta a Party Like a DJ. Passate allo stand e assaggiate tutta la sua freschezza con il sound giusto. Perla Nera ha sempre il suo perché.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Con Carrera Eyewear è tempo di party like DJ. Vieni nella zona Urban Sport e lasciati sorprendere dalla nuova collezione di occhiali da sole. Carrera Eyewear ti aspetta il 6 e 7 giugno al Parco Sempione di Milano.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Party like a DJ, domenica 7 giugno, dalle 18